avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

0: Meteorario.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per oggi, martedì 6 ottobre. Tempo instabile con piogge e rovesci diffusi sul settore tirrenico, in particolare tra Toscana, Lazio e Campania, e rovesci sparsi al nord e sulla Sardegna. Fenomeni più isolati sulle regioni adriatiche e ampie schiarite all'estremo sud. Venti sostenuti dai quadranti meridionali sui bacini di ponente, con forti raffiche di scirocco sul Tirreno centro-meridionale e sui canali delle isole. Mari da mossi a molto mossi, localmente agitati il Tirreno centro-meridionale, il canale di Sicilia e il mare di Sardegna. Temperature massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, con valori tra 20 e 24 gradi. Stazionari al sud tra 24 e 28 gradi. Minime in lieve aumento al meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. A me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo. Smussare gli angoli

Lo so che tu lo sai che la mia mente è un posto indecente, dove passano tutte le cose che non vorrei avere in mente. La notte, la gente. Lo so che tu lo sai.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

E te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

l'eleganza del mango. Ho l'eleganza del mango, mango, mango, mango. Ho l'eleganza del mango, mango.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui scorrere.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: La sfida di Sanchez dopo le dimissioni del premier spagnolo, iniziata la campagna elettorale per il voto del 29 novembre, la destra avanti nei sondaggi. Ericsson stoppa i licenziamenti dopo l'intervento di Giorgia Meloni, riforma elettorale, settimana decisiva, il governo pone la fiducia, le opposizioni, ennesimo schiaffo al Parlamento. La fine del super caldo, settimana con maltempo in tutto il paese e si va verso aria più fresca e temperature più in linea con la stagione autunnale. Calcio, sorrisi azzurri, la nazionale di Mancini batte 3-1 la Turchia ed è seconda nel girone di Nations League. L'Under 21 travolge la Polonia e si qualifica all'Europeo. Buongiorno da Danilo Giannese. In apertura la Spagna. Dopo l'annuncio del voto anticipato il 29 novembre, il premier Sanchez prepara le ultime mosse prima dello scioglimento delle Camere. Al centro resta l'emergenza abitativa che ha fatto da detonatore per la crisi di governo.
2: Il premier Sanchez conta di capitalizzare la rabbia popolare del movimento, che è il suo simbolo in Mari Carmen, l'87enne sfrattata dalla sua casa in Barella. E così oggi nel Consiglio dei Ministri il leader socialista punta a far passare i decreti sull'emergenza abitativa affossati dalle destre in Parlamento, per poi farli approvare dall'organo costituzionale che sostituisce le Camere dopo il loro scioglimento. Abbiamo bisogno di una maggioranza progressista molto più ampia, ha detto Sanchez nel discorso in cui ha annunciato elezioni anticipate, ma non sarà affatto facile. Ribaltare i sondaggi, il Partito Popolare è dato al 33%, l'ultradestra di Vox al 18%, mentre il Partito Socialista, investito da scandali di corruzione, è al 26%, e gli altri partiti di sinistra sono in fase di riorganizzazione. Così il PPE sente già la vittoria in tasca, finalmente, c'è scritto da ieri sulla sede del partito.
3: Corruzione.
2: Finalmente gli spagnoli potranno scegliere tra corruzione e cambio, ha dichiarato il leader Feijóo, che domani si recherà a Ceuta, puntando così alla migrazione per il suo avvio di campagna elettorale. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Prosegue l'ondata di proteste anche in Francia. In questo caso riguarda il mondo della scuola, oltre 500 quelle che restano chiuse, 1000 fermi nella giornata di ieri e decine di agenti feriti. Un quindicenne ha perso una mano per lo scoppio di una granata stordente raccolta da terra. Preoccupazione per la grande manifestazione di oggi a Parigi, sostenuta anche dai sindacati, oltre che dal Partito Socialista e dal movimento di estrema sinistra La France Insoumise, attese tra le 20 e le 40.000 persone. Nel frattempo l'esecutivo prepara una nuova norma finalizzata a far pagare i danni ai genitori di chi si rende protagonista di atti di vandalismo. Proteste degli studenti anche in Belgio. La guerra russo-ucraina, pioggia di droni di Kiev nella regione di Mosca, 650 in gran parte abbattuti. Le autorità locali parlano di un morto e almeno 6 feriti. Le forze russe hanno distrutto un ponte sul fiume Dnipro nella regione ucraina di Zaporizhia ed è sempre più alto l'allarme dell'intelligence per le minacce russe verso l'Europa.
4: La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. È questo l'allarme lanciato dal capo dell'intelligence tedesca Martin Jäger di fronte a una commissione parlamentare dopo il tentato attacco a Lipsia e il drone bomba in Sassonia. Il pericolo di attentati contro obiettivi tedeschi è reale e imminente, afferma lo 007, precisando però anche che non c'è alcuna indicazione di un attacco su larga scala contro il territorio NATO. La prossima settimana l'Alleanza Atlantica presenterà la strategia per gestire eventuali attacchi, mentre c'è già chi inizia a prendere concrete contromisure, come l'Estonia, che starebbe spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia, si starebbe dotando di armamenti in grado di colpire in profondità e ha già ampliato la base a 50 chilometri dalla frontiera. E questo non tanto per il timore di uno scontro diretto tra Russia e NATO, quanto per il rischio provocazioni e guerre ibride ingaggiate da Mosca. Disponiamo del necessario potenziale di intelligence per monitorare adeguatamente la situazione ai confini, la risposta del portavoce del Cremlino Pieskov. Valentina Isa, GR1.
1: Altro scenario di guerra, quello in Medio Oriente. I ribelli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, hanno annunciato di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria del colosso Aramco e diversi siti nel sud del Regno Saudita. Le forze governative yemenite rivendicano intanto

0: vanto di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, smentito però dai ribelli. Scenari internazionali inevitabilmente al centro dell'agenda di Giorgia Meloni, la premier alle prese con le misure per contrastare il caro carburanti e l'intervento per scongiurare i licenziamenti di un'importante azienda a Genova. Sentiamo.
1: Una telefonata di Giorgia Meloni ai vertici di Ericsson blocca la procedura di licenziamento collettivo per 131 persone della sede di Genova e la notizia filtra da Palazzo Chigi insieme con la soddisfazione di una soluzione considerata responsabile anche per l'avvio di una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali della multinazionale. Un risultato raggiunto poco prima del bilaterale tra la premier e il primo ministro della Slovenia ricevuto a Palazzo Chigi, in cui si è discusso di un prossimo piano d'azione su difesa, innovazione, ricerca ed energia. Tema quest'ultimo considerato una priorità dal presidente del Consiglio italiano, che si prepara al vertice dei paesi euromediterranei mercoledì a Spalato e poi al Consiglio europeo di metà ottobre. A Bruxelles Giorgia Meloni ribadirà, tra l'altro, la richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici, la sua idea di gestione dell'immigrazione e l'importanza di una strategia unitaria per salvaguardare la competitività economica. Carla Macrellino, GR1.
0: Temi economici dunque che animano il dibattito politico in vista della prossima manovra finanziaria, con i partiti che intanto si scontrano sulla nuova legge elettorale entrata nella settimana decisiva tra la fiducia posta dal governo e il voto finale previsto giovedì.
2: Solo un'ipotesi di scuola per Fratelli d'Italia, il no alla fiducia e la crisi di governo. Non ci saranno franchi tiratori, concorda Matteo Salvini dalla Lega, che con Jacopo Morrone ricorda ora i candidati premier saranno nei programmi.
3: Questo è rispetto dell'articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo e dalle opposizioni naturalmente la solita stele polemica.
2: Le opposizioni alle critiche nel merito aggiungono quelle nel metodo. La fiducia per il PD è l'ennesimo schiaffo al Parlamento. Più Europa manifesta sotto Palazzo Chigi, mentre Riccardo Maggi, da una settimana in sciopero della fame, scrive al capo dello Stato e denuncia l'aumento delle firme chieste alle nuove liste.
4: Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, avvantaggia quello che insieme dovremmo custodire, la democrazia parlamentare.
2: Parallelamente corre il lavoro per la prossima manovra, ci sarà un ulteriore taglio alle imposte, assicura il centrodestra, ma con l'inflazione la pressione fiscale aumenta, denunciano i progressisti, dati Istat alla mano. Serve, dice Giuseppe Conte, il coraggio di tassare gli extra profitti. Lucio Bondi, GR1.
0: Non solo l'avvertenza Ericsson di cui si parlava prima, sul tavolo del governo c'è anche quella relativa a Electrolux. La multinazionale degli elettrodomestici ha presentato infatti il nuovo piano per la riorganizzazione delle attività in Italia. No a licenziamenti collettivi, previsto invece un programma di uscite volontarie incentivate che nell'arco di 3 anni riguarderà circa 600 impiegati e 650 operai. La proposta è stata illustrata nel corso del tavolo ministeriale con sindacati e istituzioni che ora chiedono garanzie sui livelli occupazionali e sul futuro degli stabilimenti. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma lo spegnimento dell'ultimo altoforno acceso nello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto la seconda richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia e non cambia così il quadro d'udienza in Cassazione fissata per il 20 ottobre. I sindacati chiedono ora al governo di riprendere il confronto sugli strumenti straordinari previsti dalla bozza di decreto per tutelare occupazione e salari dei lavoratori diretti e dell'indotto. Dicevamo del caro carburanti, è terminato a mezzanotte lo sconto fiscale sulle accise sul diesel di 6,1 centesimi. L'atteso decreto interministeriale con l'introduzione delle accise mobili non è però stato pubblicato sull'ultima gazzetta ufficiale. Dopodomani l'incontro tra le imprese di raffinazione che operano in Italia e i ministri della sicurezza energetica Pichetto Fratin e delle imprese Urso. E ora la cronaca. Incidente mortale sul lavoro a Rimini. La vittima è un operaio di 59 anni caduto da un ponteggio, mentre arriva una prima svolta sulla morte di un altro operaio abbandonato in strada in provincia di Napoli.
5: Omicidio colposo in cooperazione. Per la procura di Napoli Nord, in 3 devono rispondere della morte di Salvatore Calignano, Michele De Rosa, il datore di lavoro, Antonio e Nicola Frezza, proprietari del capannone dove l'operaio lavorava, sotto sequestro l'area industriale di Caivano, poco distante da dove è stato trovato il corpo ferito del 61enne, caduto da un tetto, secondo quanto ricostruito dalle indagini, mentre stendeva una guaina senza protezioni e abbandonato agonizzante lungo una strada vicina nel tentativo forse di occultare l'accaduto, i soccorsi allertati da un passante, il trasporto in ospedale, poi il decesso. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia per far luce su cause e dinamica, al vaglio le telecamere della zona per capire chi abbia spostato l'operaio e la sua assunzione il giorno prima della tragedia. Per gli inquirenti forse un contratto fittizio realizzato retroattivamente dopo la morte di Salvatore.
6: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza.
5: Se soccorso tempestivamente si sarebbe potuto salvare, ribadiscono i familiari. Elena Baiocco, GR1.
0: Caso Garlasco. Tra le carte della nuova inchiesta spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi, senza firma né data, scritto su carta intestata della criminologa Alessandra Bramante, che però nega di averlo redatto. Stasi viene descritto come freddo e calcolatore, con tendenze narcisiste e manipolatorie, indifferente nei confronti della vittima. I magistrati vogliono ora capire chi l'abbia chiesta e a quale scopo. La RAI ha sospeso per 10 giorni Sigfrido Ranucci. Il provvedimento, scaturito dopo l'inchiesta che vede indagato l'amico dell'ex conduttore, Walter Lavitola, reo confesso dell'attentato contro il giornalista lo scorso anno, è legato a 4 contestazioni disciplinari, una 50ina di ingressi da parte di una sindacalista lui vicina nella sede aziendale, la pubblicazione di alcune conversazioni private con un parlamentare, l'inoltro di mail interne a Walter Lavitola e alcune dichiarazioni ritenute offensive sui colleghi di Report indicati come nuovi conduttori. Il legale di Ranucci annuncia ricorso. E ora il meteo che cambia. Dopo la lunga fase di stabilità e temperature sopra la media, l'anticiclone cede il passo a correnti più instabili in arrivo da ovest, che porteranno temporali e un calo delle temperature più in linea con la stagione autunnale. Le previsioni di Giulio Betti, meteorologo del CNR Lamma.
7: Una perturbazione sta interessando il Mar Tirreno centrale, la Sardegna, il Lazio, la Toscana meridionale e mercoledì raggiungerà anche la Campania, tenderà a scivolare verso sud, si dovrebbe esaurirsi tra mercoledì e giovedì, ma un'altra perturbazione raggiungerà le regioni del nord, venerdì tenderà a spostarsi verso sud e dovrebbe esaurirsi sabato. Andiamo al massimo verso temperature che possono avvicinarsi alle medie di fine ottobre. Possiamo dire addio alla lunga e interminabile estate 2026.
0: La settimana dei premi Nobel oggi si assegna quello per la fisica. Ieri il riconoscimento per la medicina è andato a Karl Deisseroth, Peter Hagemann e Georg Nagel, 3 scienziati che hanno gettato le basi dell'optogenetica. Christian Ripoli, docente di fisiologia all'Università Cattolica di Roma, spiega in cosa consiste.
8: L'optogenetica è una tecnica che prende in prestito delle proteine da delle alghe e le fa esprimere nel cervello. È come creare un interruttore per accendere o spegnere specifiche popolazioni cellulari. Grazie a questa tecnica si è permesso di capire quali sono i neuroni che danno vita al comportamento di approvvigionarsi del cibo, ad avviare un movimento, anche circuiti cerebrali coinvolti in fenomeni di memoria. Peter Hagemann, Georg Nagel e Deisseroth hanno dato un contributo significativo nel creare una nuova tecnica rivoluzionaria nell'ambito delle neuroscienze.
0: La storia di Taylor Swift in un romanzo a fumetti, dall'esordio 20 anni fa fino agli ultimi tour.
9: Una pop star con una speciale capacità di comunicazione con il suo pubblico. Si presenta ai fan come un'amica, ci racconta Ilaria Massa, autrice con Brian Freschi del graphic novel intitolato semplicemente Taylor Swift.
10: È emblematico il fatto che nei suoi primi concerti distribuisse i braccialetti dell'amicizia proprio per creare questa grande connessione con il pubblico. Lei si racconta attraverso le canzoni come se fosse un diario condiviso. Quindi volevo che emergesse questo aspetto umano, anche le sue insicurezze, il fatto che lei abbia avuto disturbi alimentari, che l'abbia egregiamente superati.
9: Una grande influenza che va oltre le canzoni e il palcoscenico.
10: E allo stesso tempo lascia indizi per un racconto futuro.
9: Scenografie, dialoghi, costumi pieni di paillette sono disegnati da Laura Angelucci.
11: Quindi è in qualche modo un disegno molto pieno, molto femminile, senza appiattire, volere rendere troppo stereotipata questa rappresentazione del femminile.
9: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Siamo allo sport con la doppia vittoria azzurra.
12: Sorridono i colori azzurri. A Bologna l'Italia di Mancini batte 3-1 la Turchia nella quarta giornata di Nations League. In gol Scamacca nel primo tempo, poi dopo il pari turco di Şimşir a segno Calafiori e Pio Esposito. L'Italia è ora seconda nel girone ed è matematicamente fra le prime tre, quindi è già sicura di essere testa di serie al sorteggio delle qualificazioni di Euro 2028. A Pescara l'Under 21 di Silvio Baldini batte 6-2 la Polonia e vince il girone, conquistando la qualificazione diretta all'Europeo del prossimo giugno. Protagonista Andur con una doppietta e un incredibile gol da 75 metri. Intanto oggi la giunta nazionale del CONI dovrà decidere sulla questione di Malagò presidente federale. Si va verso il commissariamento della FIGC con lo stesso Malagò che sarà commissario, poi le elezioni che si terranno entro 2-3 mesi e che vedranno proprio Malagò unico candidato. Jacopo Barlotti, GR1.
0: Per ora è tutto, il GR come sempre torna alle 8, buona giornata e buon ascolto.
13: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
14: Meteoradio.
15: Previsioni del tempo sull'Italia per oggi martedì 6 ottobre. Tempo instabile con piogge e rovesci diffusi sul settore tirrenico, in particolare tra Toscana, Lazio e Campania, e rovesci sparsi al nord e sulla Sardegna. Fenomeni più isolati sulle regioni adriatiche e ampie schiarite all'estremo sud. Venti sostenuti dai quadranti meridionali sui bacini di Ponente, con forti raffiche di scirocco sul Tirreno centro-meridionale e sui canali delle isole. Mari da mossi a molto mossi, localmente agitati il Tirreno centro-meridionale, il canale di Sicilia e il mare di Sardegna. Temperature massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, con valori tra 20 e 24 gradi. Stazionari al sud tra 24 e 28 gradi. Minime in lieve aumento al meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione Esteri della Camera con l'audizione di Valeria Talbot, responsabile del Centro Medio Oriente e Nord Africa, e Filippo Fasulo, responsabile dell'Osservatorio Geoeconomia dell'Istituto Affari Internazionali, sugli aspetti geopolitici del progetto IMEC. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione informale di Valeria Talbot, responsabile del Centro Medio Oriente e Nord Africa, e Filippo Fasulo, responsabile dell'Osservatorio Geoeconomia dell'ISPI, sugli aspetti geopolitici del progetto IMEC. Anche a nome dei componenti della Commissione Salute ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori la dottoressa Talbot, collegata in videoconferenza, e il dottor Fasulo. L'audizione odierna è finalizzata a approfondire gli ultimi sviluppi connessi al progetto IMEC, che nonostante le persistenti tensioni nella regione del Medio Oriente resta l'alternativa più credibile alla nuova via della seta, nonché uno strumento essenziale per rafforzare i legami economici e commerciali tra Europa e Asia, attraverso un'infrastruttura integrata che combina trasporti marittimi, ferroviari e digitali. In questo quadro l'Italia potrebbe giocare un ruolo da protagonista qualora il porto di Trieste diventasse il terminale finale del corridoio. Peraltro, come confermato dall'inviato speciale dell'Italia per IMEC, l'ambasciatore Francesco Maria Talò, a margine della sua recente visita in Slovenia, diversi paesi, la stessa Slovenia ma anche Cipro, Croazia e Giordania, hanno recentemente espresso interesse a essere coinvolti nel progetto, a conferma dell'oggettiva valenza geopolitica ed economica del corridoio. Fatta questa breve premessa, do la parola alla dottoressa Talbot da remoto affinché possa svolgere il proprio intervento.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie innanzitutto dell'opportunità, come ISPI siamo molto contenti di essere qui oggi. La prima parte dell'intervento sarà fatta dal collega Filippo Fasulo, che darà un quadro generale degli ultimi sviluppi di IMEC, e io mi inserirò in un secondo momento facendo un focus sull'evoluzione nel contesto medio orientale. Quindi darei la parola al collega Fasulo per iniziare l'intervento. Grazie.
4: Grazie Presidente, grazie per l'invito in questa commissione. È per noi molto importante intervenire in questa sede per portare all'attenzione della Commissione il lavoro che stiamo facendo nel corso di questi mesi su un tema di grande importanza che è quello di IMEC. L'intervento che io e la collega Talbot portiamo oggi parte da una attività che abbiamo sviluppato nei mesi passati con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e che ha portato alla realizzazione di un rapporto che è stato presentato il 17 di marzo di quest'anno a Trieste in occasione di un importante convegno organizzato al Ministero degli Affari Esteri con la presenza anche del Ministro Tajani. In quell'occasione noi abbiamo cercato di promuovere una serie di temi che ora vi vado a presentare. È certamente corretto, come diceva lei Presidente nell'introduzione, che IMEC, che nasce nel 2023 in India in occasione del G20 indiano, nasce anche con l'idea sulla scorta della presenza della nuova via della seta cinese, che è un progetto invece del 2013. IMEC comunque va anche oltre questa contrapposizione e si presenta come un progetto con le sue specifiche attività e le sue specifiche caratteristiche. Qual è il punto fondamentale su cui noi abbiamo insistito? Ci sono alcuni aspetti che vanno considerati. Il primo è innanzitutto la dimensione triplice di IMEC, quindi in qualche maniera quando si ragiona su questo progetto non bisogna concentrarsi unicamente sugli aspetti di infrastrutture legate ai commerci, legate ai porti, ma ci sono con uguale importanza sia i temi delle infrastrutture legate ai commerci, ai porti, ma anche alla componente digitale e alla componente energetica. Questo è un punto fondamentale, come si può vedere nelle varie cartine che ho qui riportato e che sono presenti nel rapporto che ho appena citato, perché consente anche di superare superare un eventuale, diciamo, ostacolo, opposizione, obiezione di senso politico rispetto a questa iniziativa. Qual è il punto fondamentale? È possibile che nel dibattito su IMEC possa accadere che nella valorizzazione del ruolo di Trieste ci possa essere una contrapposizione quasi campanilistica di altre parti d'Italia rispetto alla localizzazione di Trieste. Questo sappiamo che già in passato, anche quando si parlava con toni differenti nei primi momenti della Via della Seta, può portare a rallentamenti, a contrapposizioni e altro ancora. Quello che invece bisogna considerare è che se IMEC, così come lo presentiamo, è un progetto che ha tre dimensioni, quindi commerciale, energetica e digitale, la possibilità di coinvolgere più aree del paese e quindi in generale il sistema del paese è maggiore. Quindi questo è un punto fondamentale. IMEC non è un progetto dal punto di vista italiano, non è un progetto per Trieste, ma IMEC è un progetto che può servire il sistema paese nelle sue tre dimensioni differenti. Per esempio con la localizzazione di cavi su Genova, per esempio, oppure con altri componenti legati alla dimensione energetica. Questo è un punto fondamentale. Il secondo passaggio è la contrapposizione, non una contrapposizione, il rapporto che esiste fra quelli che sono i principali porti del Mediterraneo, perché comunque la componente portuale ha una forte valenza indicativa, che in qualche maniera sono indicati importanti per IMEC. Questi sono Marsiglia per la Francia, Trieste per l'Italia e il Pireo per la Grecia. La dimensione del Pireo è comunque ambigua. Perché? Perché la Grecia non è un paese firmatario, ma si presenta comunque come una possibile sponda in questo senso ed è molto attiva da questo punto di vista. L'idea che il governo italiano sta proponendo rispetto al ruolo di Trieste e Marsiglia è quello certamente di promuovere una visione integrata, una visione complementare in cui Marsiglia possa servire maggiormente l'ambito dell'Europa occidentale e Trieste l'Europa centro-orientale. Va detto a questo senso che la Francia, anche per la sua struttura politico-amministrativa, sta usando molto la carta di Marsiglia e sta utilizzando la sua posizione su Marsiglia e il suo ruolo di IMEC con una forte spinta diplomatica. È bene ricordare che nei dialoghi che avvengono fra il presidente Macron e il premier Modi, IMEC è spesso e volentieri citata, IMEC su Marsiglia è citata come una specifica componente della loro dimensione. Quindi Marsiglia in IMEC per la Francia viene anche utilizzata come un possibile strumento di costruzione delle relazioni bilaterali franco-indiane. E questo è un punto importante, soprattutto nella fase in cui l'Italia sta fortemente migliorando le sue relazioni con l'India. Trieste, dicevamo, ha una sua vocazione centro-orientale e questa sua vocazione dell'Europa centro-orientale la porta ad avere una possibile integrazione con un'altra iniziativa infrastrutturale che c'è in Europa, in questo caso è l'iniziativa dei Tre Mari, che può avere una importante e interessante sviluppo nell'ambito anche delle operazioni della ricostruzione dell'Ucraina che si spera presto possono accadere. Il ruolo dei Balcani è un ruolo significativo. Arrivando su Trieste, le esigenze portuali infrastrutturali di Trieste vanno integrate in generale con quelle delle autorità portuali del nord Adriatico in una fase estremamente complementare. Va detto però che se c'è un forte interesse sloveno, il resto dei Balcani al momento sembra meno interessato in questa fase. Non vorrei dilungarmi più di tanto, dati i tempi ristretti della Commissione, ma vorrei far passare alcuni messaggi che sono emersi nella nostra riflessione e che riteniamo utili per i lavori di questa Commissione. Ovvero, IMEC e le vicende che riguardano ad IMEC ci rendono evidente come il tema della resilienza sia essenziale. Quello che ci stiamo rendendo conto è l'esigenza conseguenza di avere ridondanza di elementi infrastrutturali in tutte e tre queste categorie, il digitale, queste dimensioni digitale, l'energia e il commercio. E bisogna anche fare un ragionamento che va oltre IMEC. L'elemento positivo di IMEC è che identifica su una mappa, su più mappe, in diverse forme possibili, progetti infrastrutturali. Quello che però è importante dal nostro punto di vista e significativo nel ragionamento che va fatto è non concentrarsi unicamente su alcuni progetti specifici, ma ragionare sulla domanda infrastrutturale che c'è dal lato italiano. Faccio un esempio molto chiaro, riprendendo ancora la Via della Seta. Quando 13 anni fa si parlava di Via della Seta c'era un'attenzione su Trieste e sul ruolo del potenziamento di Trieste. Venuta meno la Via della Seta, non è venuta però meno l'attenzione e l'esigenza di rafforzare in maniera infrastrutturale Trieste. Questo dunque varrà per tutte queste dimensioni anche nel caso in cui il progetto di IMEC dovesse mutare forma alla luce di queste considerazioni. Aggiungiamo un altro passaggio. Nel ragionamento e nelle riflessioni che si fanno su IMEC e nella sua possibilità di essere un canale alternativo per raggiungere i mercati in Asia meridionale e poi anche l'Asia orientale, si è sviluppata una forte competizione, una forte attività di promozione anche di altri corridoi infrastrutturali, segnatamente il Middle Corridor e la Development Road in Iraq. Ecco, è bene ragionare anche sulle possibilità di integrazione e di complementarietà con questi corridoi, ed è assolutamente importante ragionare in un'ottica non di esclusione, ma un'ottica di integrazione della maggior parte dei paesi coinvolti nell'area. Un caso specifico, per esempio, può essere quello in diverse forme dell'Egitto o della Turchia, tenendo in considerazione che ragionare per esclusione potrebbe in questa fase portare a ostacoli, competizioni e rallentamenti del progetto generale. IMEC è molto importante per la nostra attività e per raggiungere i risultati che ci si prefigge, è significativo però considerare che il punto fondamentale è il rafforzamento della capacità di connettività nelle tre dimensioni identificate. Quindi quello è l'obiettivo che deve essere tenuto fortemente in mente. Arrivo alla conclusione prima di lasciare lo spazio alla collega. Tra i paesi firmatari c'erano tre paesi europei, Italia, Francia e Germania, e l'Unione Europea in senso generale. Quello che sta avvenendo è che c'è sì una crescente attenzione a livello europeo per questo tema, ma non c'è ancora una governance chiaramente strutturata e chiaramente integrata di questi aspetti. IMEC è inserito all'interno del contesto del Global Gateway, ma non c'è una piena consapevolezza dell'opportunità derivanti da questo progetto all'interno della Commissione Europea. Questo è un punto fondamentale che porta a evitare che ci possano essere rallentamenti in una fase così cruciale. L'Italia sta rafforzando un punto significativo per quanto riguarda il digitale, avendo ottenuto il coordinamento del Regional Cable Hub Mediterraneo e quindi appunto sul tema della dimensione in questo senso. Quindi per chiudere i messaggi fondamentali, è importante l'approccio di Team Europe evitando le divisioni, è importante considerare IMEC non solo come un progetto per Trieste ma come un progetto per l'intero sistema paese, è importante considerare non soltanto i porti ma appunto con grande forza le altre due dimensioni, energetica e digitale, soprattutto perché il digitale ha
5: con la posa dei cavi e l'azienda italiana in questo senso un punto di forza e un punto anche di riconoscimento politico a livello europeo. E infine IMEC va inserito e considerato non soltanto un progetto in sé, ma come forma più avanzata della manifestazione delle esigenze della domanda infrastrutturale che esiste in questa fase. Quindi le domande che vengono da IMEC sono domande comunque cui bisogna dare risposta, e IMEC è la prima forma e la forma in questo momento più avanzata per dare risposta in questo senso.
2: Grazie davvero. Prima di passare la parola alla dottoressa Talbot, volevo ringraziare per la presenza il collega Antonio Giordano, che con me ha fondato e copresiede il gruppo interparlamentare su IMEC, e anche la collega Gardini, che nonostante sia impegnata in una missione di monitoraggio elettorale in Marocco è connessa con noi, nonché il senatore Borghesi che è in presenza. Grazie, prego.
3: Buongiorno, rinnovo i miei ringraziamenti al Presidente, alla Commissione Esteri della Camera, dei deputati, appunto, per questa opportunità di presentare il lavoro di ISPI su IMEC. Il collega Fasulo ha parlato appunto del rapporto che ISPI ha pubblicato, rapporto che poi è stato integrato da uno studio successivo che si è focalizzato nello specifico sulla dimensione medio orientale di IMEC, perché sappiamo che il Medio Oriente è l'anello chiave di questo progetto, di questa iniziativa tra India ed Europa. E io parto qui da quello che è già stato detto, nel ribadire la necessità della complementarità delle varie iniziative di evitare complementarità, che non significa esclusione. Sappiamo che negli ultimi tre anni, dal 7 ottobre in poi, il contesto medio orientale ha conosciuto, sta conoscendo una fase di altissima instabilità: guerra a Gaza, interruzione del processo di normalizzazione tra Arabia Saudita e Israele, gli attacchi degli Houthi nei confronti delle rotte dei traffici marittimi nel Mar Rosso, rivalità Arabia Saudita-Emirati e non da ultimo appunto la guerra all'Iran e la crisi di Hormuz, sono tutti sviluppi che hanno acuito l'instabilità della regione e allo stesso tempo hanno messo in discussione un'iniziativa come IMEC nella sua configurazione originaria. Parallelamente però questi sviluppi hanno rafforzato la necessità di diversificare le rotte terrestri, le rotte commerciali, le rotte energetiche, la necessità appunto di avere rotte multimodali alternative in grado di mantenere almeno in parte attivi i flussi commerciali energetici nelle fasi di instabilità geopolitica. Quindi quando noi parliamo di un contesto che rimette in discussione ma allo stesso tempo riflette la necessità di ripensare IMEC nella sua concezione originaria, cioè di un IMEC che deve evolversi, un IMEC che non deve essere pensato come un corridoio singolo con un'unica rotta predefinita che va appunto attraverso Emirati, Arabia Saudita, Giordania, Israele verso il Mediterraneo, ma un IMEC che deve evolversi secondo un principio di rete di corridoi interconnessi. Questo è un principio appunto di cui l'Italia con l'ambasciatore Talò da tempo si fa portatrice, ed è un principio che va applicato non soltanto appunto nella dimensione europea di IMEC, complementarità e non competizione, ma che dovrebbe appunto espandersi anche all'area medio orientale, perché le catene di approvvigionamento richiedono sempre più ridondanza, sempre più flessibilità, soprattutto quando le condizioni geopolitiche peggiorano. Quindi un'architettura a rete rafforza la resilienza, che è un punto chiave, riduce la vulnerabilità e riduce anche la dipendenza da un singolo paese, da un singolo porto o da un unico corridoio di transito. Abbiamo visto come in seguito alla crisi di Hormuz i paesi medio orientali abbiano in un certo qual modo cercato di soluzioni emergenziali, delle rotte alternative. Lo ha fatto l'Arabia Saudita, lo ha fatto l'Iraq, gli Emirati da tempo hanno investito nella multimodalità, forse sono il paese che più degli altri ha investito nella diversificazione. Ma quindi in IMEC, oltre ai paesi firmatari originari e a quelli, quindi Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, e a quelli previsti dal tracciato, quindi Giordania e Israele, IMEC andrebbe nella dimensione medio orientale ampliata ad altri paesi, paesi come l'Oman, che grazie alla posizione geografica possono sviluppare rotte marittime al di fuori dello stretto di Hormuz, paesi come la Siria, che appunto, nonostante le enormi, sottolineiamo, enormi sfide legate alla ricostruzione, alla fase post Assad, sta tentando di ripristinare un proprio ruolo storico di corridoio tra il Medio Oriente, il Mediterraneo e il Mediterraneo orientale. Ci sono anche degli investimenti da parte di alcuni paesi del Golfo, in primis Arabia Saudita ed Emirati, proprio per sviluppare interconnessioni in Siria. Il rischio è che se non si adotta un approccio coordinato, il rischio è quello appunto dell'approccio emergenziale, dell'approccio diciamo diversificato e non coordinato, che può comportare un rischio di frammentazione e un rischio anche di competizione, quindi bisogna appunto andare al di là, lo ribadisco, delle logiche emergenziali ed evitare di procedere in ordine sparso. Per cui logica di complementarità, ancora una volta, deve prevalere sulla logica della competizione. Altri rischi, limiti oggettivi in questa fase sono chiaramente i conflitti e le tensioni che continuano ad ostacolare iniziative di cooperazione. Sottolineo l'importanza che l'irrisolta questione palestinese rappresenta un ostacolo importantissimo alle iniziative di cooperazione regionale. E ad ogni iniziativa di stabilizzazione sul piano regionale. Inoltre ci sono chiaramente carenze infrastrutturali, una limitata capacità di finanziamento, e tutto questo rappresenta un vincolo importante, unito ai rischi per la sicurezza, che chiaramente continuano a influenzare le decisioni di investimento, soprattutto in quei paesi che non presentano contesti di stabilità o comunque in cui vi sono delle importanti evoluzioni sul piano politico e sul piano della sicurezza. Quindi ciò nonostante, però, nonostante vincoli, nonostante rischi, nonostante limiti, IMEC va considerato come un quadro più ampio dovrebbe essere considerato come un quadro più ampio di integrazione economica, di coordinamento dei progetti infrastrutturali e di resilienza strategica per questi paesi. E quindi guardare ad AIMEC sempre più in una logica di rete piuttosto che in una logica di corridoio. Non da ultimo vorrei sottolineare un aspetto importante. Per i paesi del Medio Oriente la diversificazione delle partnership è un principio fondamentale e lo abbiamo visto in maniera chiara ed evidente negli ultimi anni, a partire dalla guerra in Ucraina, a partire dal 2022. Questi paesi operano in una logica di diversificazione delle partnership, quindi guardano alle diverse iniziative in una logica di complementarità e non di competizione. Il riferimento nello specifico è alla Belt and Road Initiative. Per molti paesi della regione sono all'interno dell'iniziativa cinese e guardano ad AIMEC in una logica di complementarità, seguendo appunto l'interesse nazionale. E questo è il principio che vale per questi paesi e che bisogna tenere in considerazione. E quindi come Italia cosa fare? Innanzitutto continuare a promuovere la logica della rete, della diversificazione e la logica della cooperazione, quindi e della complementarità su quella della competizione. Lavorare in sinergia all'interno del quadro europeo, delle iniziative europee, in sinergia con i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo all'interno della partnership strategica UE-GCC, che rappresenta un quadro, un framework strutturato di cooperazione. Qui concludo.
2: Grazie davvero. Dare Motto ha chiesto la parola l'onorevole Antonio Giordano, che ricordo è co-presidente dell'intergruppo IMEC qua alla Camera. Prego onorevole.
6: Grazie, le relazioni sono state interessantissime. Ho apprezzato particolarmente l'ultima relazione, nel senso che è quello su cui io e l'onorevole Formentini abbiamo cominciato a lavorare fin dall'inizio, cioè percepire AIMEC come una rete e superare il concetto di corridoio, che di per sé stesso è limitativo, no? Dall'impressione di un binario quasi senza uscite. Credo che noi dobbiamo accostare ancora di più il concetto a quello del network, nel senso che noi dobbiamo pensare che AIMEC sia una superstrada dove ognuno che ne ha la voglia e la capacità possa innestarsi con la propria uscita, e ovviamente in un sistema di mercato libero essere maggiormente attrattivo a seconda delle proprie capacità. Ecco perché ritengo che nel sistema Paese Italia Trieste ha già un suo vantaggio naturale straordinario, ma noi dobbiamo per incentivare la lettura del concetto di network, cominciare a immaginarlo in maniera più articolata, perché altrimenti sarà inevitabile che gli altri porti entreranno in competizione. Ma ricordiamoci che AIMEC è la traiettoria principale, cioè abbiamo tutta una serie di connessioni secondarie che possono essere sul percorso di AIMEC. Faccio un esempio: il porto di Augusta in Sicilia, per esempio, potrebbe essere un eccezionale mini hub di scambio per la rete italiana e così per altre. E soprattutto, secondo me, bisogna, e su questo è più che una domanda, poi vi chiederò cosa ne pensate, ma è più una richiesta a ISPI, lavorare sull'innervazione dell'Africa settentrionale, che è anche coerente con il piano Mattei. Quindi Vi chiederei se è pensabile che nelle prossime evoluzioni dei vostri studi si cominci anche a dare una rappresentazione che porti IMEC ad assimilare molto di più a un network tipo internet che ne assicura la resilienza quasi assoluta, piuttosto ecco che un concetto di corridoio con delle connessioni.
2: Grazie davvero, non so se qualche altro collega vuole intervenire. Vedo collegato anche l'onorevole Coin. Dunque, chiederei io, la dottoressa Talbot ha detto giustamente della diversificazione delle partnership degli attori in Medio Oriente come modalità di difesa dell'interesse nazionale. Ecco, però questo ci pone dei problemi sullo sviluppo di IMEC, segnatamente con riferimento all'Arabia Saudita e in particolare alla volontà della Turchia, citava la Siria, di sviluppare un corridoio che sì, potrebbe essere complementare, ma potrebbe anche essere alternativo a questa rotta di IMEC. E quindi, come vede l'evoluzione della postura dell'Arabia Saudita e anche l'analisi di queste due vie a confronto? E poi ancora, giustamente si è sottolineato più volte, non un'unica rotta, ma una rete di corridoi. Questo è un po' il mantra del nostro inviato speciale Talò, che sempre ripete in tutti i contesti internazionali, sarebbe anche un modo di trovare un terreno comune con la Francia per non contrapporsi e altrettanto fare, questo lo dimostra la recente missione di Talò in Slovenia, con i paesi dei Balcani. Non sarà per nulla facile, perché abbiamo visto che spesso la Francia opera da sola e Marsiglia è diventata davvero strategica. È vero però che in un suo intervento il Presidente Trump ha menzionato l'Italia come terminale di IMEC, questo a bilanciare l'attivismo francese. Ecco, anche qui che evoluzione vedete di questa situazione? È bello dichiarare e credere in un network, non un solo corridoio, però la realizzazione pratica a che punto è secondo voi? Perché a me sembra che siamo veramente indietro, se non in alto mare. È stato citato prima il dottor Fasulo, la necessità di connettere IMEC e i tre mari, l'iniziativa dei tre mari. Su questo c'era già stata una risoluzione approvata in commissioni esteri il 20 gennaio scorso. E a seguito di quella risoluzione che impegnava il governo, l'Italia è poi divenuto partner strategico dell'iniziativa dei tre mari, quindi anche qui c'è un'evoluzione in corso. Ecco, mi fermerei qui per ora, grazie.
3: Posso? No, chi parla?
4: Vai, prego.
3: Brevissimamente, come ha sottolineato lei, cioè, IMEC è in una fase di ideazione. Sul piano concreto, soprattutto guardando all'area medio orientale, gli ostacoli pratici rimangono, ma proprio è questo il momento appunto di intervenire, se si vuole, nel modificare la logica di IMEC. L'Arabia Saudita, lo sappiamo, è un paese chiave in Medio Oriente. Arabia Saudita è partner della Cina, è partner strategico della Cina all'interno della Belt and Road Initiative. L'Arabia Saudita è anche il perno, se vogliamo, nell'ideazione di IMEC nel Medio Oriente. Ideazione che sarà stata fatta prima del 7 ottobre, basata, mentre era in fase di negoziazione, il riavvicinamento diplomatico con Israele. Tutto questo è venuto meno con il 7 ottobre. IMEC si basava appunto sulla prospettiva di normalizzazione all'interno del quadro di Abramo. Questo è saltato. L'Arabia Saudita però non diciamo, sulla base del suo interesse nazionale sta investendo e sta promuovendo altri paesi, sta promuovendo per le rotte, in primis la Siria e dall'altra parte l'Egitto per le rotte alternative. Il rischio di esclusione di alcuni paesi dovuta anche all'instabilità, ad incertezze, a tensioni diplomatiche esiste, è reale ed è concreto. E per questo l'Italia con l'Europa appunto dovrebbero lavorare insieme a questi paesi per promuovere sempre più la logica del network e anche favorire le iniziative di dialogo di stabilizzazione regionale. E lo ripeto, la questione, l'irrisolta questione palestinese, la questione del riconoscimento dello Stato palestinese rimane centrale nelle dinamiche geopolitiche della regione e per tutte le iniziative future di cooperazione.
4: Grazie. Il tema del network, come detto, è fondamentale. È chiaro però che la domanda è come fare effettivamente a rafforzare questo, a rafforzare la posizione italiana in IMEC sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista politico. Un'ipotesi potrebbe essere quella di lavorare su una delle dimensioni su cui siamo più forti in qualche modo, ovvero quella digitale. Quella digitale è una dimensione in cui che quella che ha una sua resa pratica al momento più forte è la dimensione che probabilmente ha più margini di crescita perché è in qualche modo tutta da costruire. L'Italia ha, come detto, ha una presenza sia di imprese sia politica e questo permetterebbe di costruire e rendere l'indispensabilità italiana all'interno di questo contesto da potersi poi spendere in altre fasi. È chiaro che la Francia ha una rete di relazioni estremamente significativa su cui costruisce, su questo tema del digitale l'Italia ha un punto di vantaggio su cui sicuramente rafforzare. A questo va collegato un altro aspetto fondamentale, non soltanto di IMEC ma altro ancora, e che è la presenza e la proiezione italiana sul mare e sulla dimensione sottomarina che è anch'essa agli albori e in costante crescita. Dunque posizionarsi in questo senso per poter avere poi carte da spendere nella relazione politica con gli altri.
2: Bene, grazie davvero. Non vedo altre domande. L'onorevole Giordano vuole aggiungere ancora qualcosa, se no chiuderei a questo punto l'audizione, ringraziando davvero per il lavoro svolto e ritenendo che sia interesse nazionale italiano continuare a lavorare su IMEC. Grazie davvero. Dichiaro conclusa l'audizione.
7: Grazie.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro

0: Giorgia Meloni al lavoro sui temi economici, la Premier telefona al DD Ericsson che revoca 131 licenziamenti. In Spagna è già campagna elettorale dopo le dimissioni del Premier socialista Sanchez, centrodestra avanti nei sondaggi. Gli ultimi misteri di Garlasco, prove distrutte senza l'ok dei PM e una valutazione psicologica di Stasi del 2007 mai depositata agli atti. Sigfrido Ranucci sospeso per 10 giorni dalla RAI, contestate tra l'altro la pubblicazione di conversazioni private e dichiarazioni offensive sui colleghi di Report, il suo legale. Faremo ricorso. Super caldo addio, arrivano maltempo, aria più fresca e temperature più in linea con l'autunno. La riscoperta di Collodi, a 200 anni dalla nascita, l'autore di Pinocchio, celebrato in Senato, ben nato, usava l'ironia per evidenziare i paradossi della realtà. Vittorie azzurre, la nazionale di Mancini batte 3-1 la Turchia ed è seconda nel girone di Nations League. L'Under 21 travolge la Polonia e si qualifica all'Europeo. Caso Malagò, oggi giornata decisiva. Buongiorno da Danilo Giannese. È una settimana decisiva per la politica italiana. Alla Camera si vota la fiducia alla nuova legge elettorale, da cui probabilmente dipende il futuro del governo e dell'intera legislatura. Facciamo il punto in studio con Filippo Amisano.
1: Sì, Danilo, settimana decisiva, lo dicevi, per la legge elettorale, giunto ormai il rush finale. Oggi alla Camera i primi due voti di fiducia, voti che non dovrebbero riservare grosse sorprese. Domani il terzo scrutinio blindato e giovedì atteso il voto finale sul provvedimento, su cui lo scontro tra maggioranza e opposizioni resta molto aspro, in particolare dopo la decisione del governo di porre la fiducia sui primi 3 articoli del testo. Un voto contrario porterebbe a una crisi di governo, ipotesi che Fratelli d'Italia definisce però remota. Il partito della Premier rivendica anzi la compattezza della maggioranza già dimostrata sul voto per le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni. Sentiamo Giovanni Donzelli.
2: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
1: Anche gli alleati del centrodestra, Lega e Forza Italia in primis, escludono il rischio di cosiddetti franchi tiratori. Il Campolargo ha chiesto il voto segreto sull'intero provvedimento e tutte le opposizioni criticano il ricorso alla fiducia voluto, lo dicevamo, dall'esecutivo. È indegna, accusano promettendo battaglia. Il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, da quasi una settimana in sciopero della fame, avverte: qui è in gioco la democrazia. E dal Partito Democratico ascoltiamo Federico Fornaro.
3: Confronto parlamentare che voi avete rifiutato e oggi dato uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento. Avete paura della vostra maggioranza.
1: Ma al centro del confronto politico restano anche i temi economici. La maggioranza guarda alla prossima manovra, Forza Italia in particolare alla riduzione delle tasse per il ceto medio, e la Lega sollecita una legge di bilancio più coraggiosa e con più deficit. All'attacco delle politiche economiche dell'esecutivo, le opposizioni, che rimarcano gli ultimi dati Istat su pressione fiscale e potere d'acquisto. L'inflazione mangia gli stipendi, l'allarme lanciato da AWS e i 5 Stelle insistono sulla necessità di tassare gli extra profitti. È tutto.
0: Questioni economiche, dunque, lo abbiamo sentito, che sono al centro anche dell'agenda della Premier Giorgia Meloni, dal caro carburanti all'intervento decisivo per fermare i licenziamenti di un'importante azienda a Genova.
4: La situazione si sblocca dopo una telefonata diretta tra Giorgia Meloni e i vertici di Ericsson, che decidono di ritirare i 131 licenziamenti già avviati nella sede di Genova. La notizia filtra da Palazzo Chigi, dove si definisce responsabile la soluzione trovata, che consente di aprire una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali in Italia della multinazionale delle telecomunicazioni. Nel pomeriggio di ieri anche il bilaterale tra la Premier e il primo ministro della Slovenia per un prossimo piano d'azione su difesa, innovazione, ricerca ed energia. Un confronto sulle priorità da discutere al Consiglio europeo di metà ottobre, in particolare sul contrasto al caro energia, tema sul quale Giorgia Meloni insisterà a Bruxelles, ribadendo tra l'altro la richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici. Ma anche mercoledì, al vertice dei paesi euromediterranei a Spalato, nel lavoro del governo resta quindi centrale il sostegno a famiglie e imprese per far fronte ai rincari dei carburanti. E prima di partire per la Croazia, Giorgia Meloni oggi riceverà il presidente lituano. Carla Macrellino, GR1.
0: Sul tavolo di Palazzo Chigi anche la vertenza Electrolux, e anche in questo caso alla fine i licenziamenti collettivi sono stati revocati dalla multinazionale degli elettrodomestici. Previsto un programma di uscite volontarie incentivate che nell'arco di 3 anni riguarderà circa 600 impiegati e 650 operai. La proposta è stata illustrata nel corso del tavolo ministeriale con sindacati e istituzioni, che ora chiedono garanzie sui livelli occupazionali e sul futuro degli stabilimenti. Altra vertenza, quella dell'ex Ilva di Taranto. Tra sindacati e lavoratori sale la tensione dopo lo stop all'aria a caldo entro il 28 ottobre, confermato dai giudici.
5: La salute pubblica prima di tutto, lo ha ribadito per la terza volta in 2 mesi la Corte d'Appello.

0: Quello di Milano che ha detto no allo stop per spegnere l'ultimo altoforno acceso a Taranto. L'ex Ilva deve continuare le procedure per chiudere l'area a caldo, hanno scritto i giudici milanesi, respingendo la seconda richiesta di sospensiva presentata dall'azienda, in attesa dell'ultimo pronunciamento, quello della Corte di Cassazione, atteso per il 20 ottobre. I sindacati sono tornati quindi a chiedere al governo di emanare il decreto che mette in sicurezza anche i lavoratori dell'indotto. Michele De Palma, segretario generale FIOM CGIL.
1: Nel corso di questi anni quello che bisognava fare, cioè la decarbonizzazione, fare le bonifiche dell'amianto, non sono state fatte, quindi ci sono responsabilità da questo punto di vista precise di chi ha gestito l'azienda quando, al posto di fare gli investimenti, ha deciso invece di fare profitto sull'azienda.
0: Amalia Carosi, GR1.
2: Caro carburanti, è terminato a mezzanotte lo sconto fiscale sulle accise sul diesel di 6,1 centesimi. L'atteso decreto interministeriale con l'introduzione delle accise mobili non è stato pubblicato sull'ultima gazzetta ufficiale, mentre i ministri della sicurezza energetica, Pichetto Fratin, e delle imprese Urso hanno convocato per giovedì le imprese di raffinazione che operano in Italia. Alle 8:06, questa è Radio 1, la pagina estera che si apre con la Spagna. Dopo l'annuncio del voto anticipato il 29 novembre, il premier Sanchez prepara le ultime mosse prima dello scioglimento delle Camere. Al centro resta l'emergenza abitativa che ha fatto da detonatore per la crisi di governo.
3: Cavalcare l'onda dell'indignazione per il caro affitti che continua a riempire le piazze, giocandosi tutto alle urne. L'ultimo azzardo del premier Sanchez prenderà forma già nel Consiglio dei Ministri di oggi, in cui si punta a far passare i decreti sull'emergenza abitativa affossati dalle destre in Parlamento per poi farli approvare dall'organo costituzionale che sostituisce le Camere dopo il loro scioglimento.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista,
3: decidete se retrocedere con le destre o avanzare, ha detto Sanchez nel discorso in cui ieri ha annunciato le elezioni anticipate. Stavolta però, per il premier sopravvissuto a tante crisi, la rimonta sarà ardua. I sondaggi danno i popolari al 33% e con l'ultradestra di Vox avrebbero la maggioranza assoluta, mentre i socialisti, investiti da scandali di corruzione, sono al 26% e gli altri movimenti di sinistra sono in fase di riorganizzazione. Il PPE sente così già la vittoria in tasca. Finalmente, c'è scritto da ieri sulla sede del partito,
5: por fin voteremo.
3: Finalmente gli spagnoli potranno scegliere fra corruzione o cambio, ha detto il leader Feijóo. Domani sarà a Ceuta, puntando così alla questione migratoria per il suo avvio di campagna elettorale. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E continua l'ondata di proteste anche in Francia, riguardano però la scuola. Massima allerta a Parigi, dove nel pomeriggio sfileranno decine di migliaia di manifestanti. Ci aggiorna in diretta la corrispondente Alessandra De Stefano.
6: Sì, buongiorno, è una giornata di mobilizzazione in tutta la Francia. In questo momento sono in corso dei blocchi nei licei a Tolone, a Marsiglia e a Parigi. Oggi, come dicevi, la manifestazione alle 14 da Place de la République in sostegno della colera, va detto che insieme agli studenti ci saranno in piazza professori e sindacati e rappresentanze politici della sinistra francese e insieme ai comunisti anche Jean-Luc Mélenchon con la France Insoumise. Ieri è stata una giornata di protesta dove ci sono stati numerosi episodi, 500 i licei che sono rimasti chiusi, vandalizzazioni a Parigi dove è stata incendiata l'aula dell'istituto professionale, ma l'episodio più drammatico è stato a Lens, dove un giovane ha perso una mano dopo aver raccolto una granata, e fin qui negli scontri sono 190 i feriti, 5.000 i fermi, di cui 85% i minori. Quindi quella di oggi sarà una giornata di mobilizzazione in tutto il paese. È tutto, linea a te.
2: La guerra russo-ucraina, ancora una notte di attacchi su entrambi i fronti. Kiev ha lanciato su Mosca 650 droni, in gran parte abbattuti. Le autorità russe parlano di una vittima alla periferia della capitale e di almeno 6 feriti. Da parte loro, le forze russe hanno distrutto un ponte sul fiume Dnipro, nella regione ucraina di Zaporizhia, ed è sempre più alto l'allarme dell'intelligence per le minacce russe verso l'Europa, particolare allerta in Germania. La corrispondente.
7: Russland führt einen Schattenkrieg.
8: Il capo dell'intelligence tedesca Martin Jäger non ha dubbi. La Russia sta conducendo una guerra ombra contro di noi, una guerra non dichiarata che non si può inquadrare nelle categorie tradizionali. Il principale bersaglio della Russia, in quanto centro del sostegno europeo all'Ucraina, sarebbe proprio la Germania. Jäger non usa più il termine guerra ibrida. Il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia ad agosto rappresenta un'escalation. Il drone che ha rischiato di colpire un aereo ucraino era armato fatto con del plastico. Per ora, tuttavia, non ci sarebbero indicazioni di un'operazione su larga scala della Russia contro il territorio della NATO, ma potrebbero verificarsi attività militari di bassa intensità, in particolare nei paesi baltici. Un allarme condiviso dall'Estonia, secondo il Financial Times, Tallinn sta stazionando in modo permanente le truppe a 50 km dal confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante. Tallinn teme in particolare incursioni su piccola scala, volte a testare la clausola di difesa reciproca della NATO. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: E intanto in Russia è allarme dopo un decesso per sospetta peste polmonare. Trump promette aiuto a Mosca e firma l'ordine per la fucilazione di un condannato a morte, reo di aver ucciso 13 persone in una base militare. Nel frattempo continua nella sua campagna elettorale per il voto di midterm, puntando sull'energia. Il corrispondente.
5: Sul palco di un comizio in Nebraska, in vista del voto di metà mandato del 3 novembre, Trump firma un ordine esecutivo. I poteri presidenziali si sovrappongono alla campagna elettorale a sostegno dei repubblicani che sono indietro nei sondaggi. Il presidente, con un tratto di penna, amplia l'accesso al diesel esentasse, di solito riservato a trattori e mezzi da cantiere. Se i prezzi salgono, specie quelli del gasolio, assicura poi Trump, non lo si deve più tanto alla crisi nello stretto di Hormuz, dove il transito delle petroliere è anzi ripartito, ma alla distruzione delle raffinerie russe da parte degli ucraini. Prima Trump aveva commentato il ritiro dei bombardieri americani B-1 dalla base inglese di Fairford, al centro di un'indagine per un possibile attentato terroristico sventato 9 giorni fa. A chi gli chiede se dopo quell'episodio ci siano state nuove, specifiche minacce, risponde: penso si possa dire di sì. Conosciamo gli autori delle minacce, si sono messi in un grosso guaio, avverte il presidente, che non aveva escluso un ruolo dell'Iran nel piano contro la base militare e che ora si dice personalmente convinto che Teheran sia responsabile anche del tentato dirottamento del volo Fly Dubai con a bordo decine di passeggeri israeliani. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E a proposito del volo Fly Dubai, spuntano ulteriori dettagli. Israele era pronto ad abbattere il velivolo, mentre il copilota che ha coltellato il comandante ha confessato di voler vendicare Gaza facendo precipitare il velivolo sull'aeroporto di Tel Aviv. Proprio nei pressi di Gaza sono iniziate le commemorazioni in vista dei 3 anni della strage del 7 ottobre, ricordati i militari rimasti uccisi nell'attacco di Hamas. Rai Radio 1, siamo alla cronaca con il caso Garlasco e tutti i suoi misteri. La procura di Pavia ascolterà i primi inquirenti che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Da chiarire l'origine di una relazione mai finita agli atti sulla personalità di Alberto Stasi, riemersa dagli archivi dei carabinieri del RIS a quasi 20 anni dal delitto.
9: Una consulenza senza firma né data su carta intestata della criminologa Alessandra Bramante, che però dice di non aver mai stilato il profilo psicologico di Alberto Stasi. Era nei file consegnati dai carabinieri del RIS di Parma ai magistrati che indagano su Andrea Sempio. La relazione descrive Stasi contraddittorio, freddo e calcolatore, un manipolatore con tendenze narcisistiche, indifferente nei confronti della vittima. Un profilo simile a quello del biondino dagli occhi di ghiaccio, emerso nel processo che portò alla sua condanna. Ma la relazione non è mai finita agli atti dell'inchiesta, perché a ordinarla non fu l'allora PM Rosa Muscio, e ora i nuovi inquirenti vogliono capire chi l'abbia richiesta e perché. Una nuova tegola per gli allora investigatori del RIS, che avrebbero anche distrutto alcune provette utilizzate per i test relativi all'omicidio 6 anni prima dell'ok del tribunale. Davanti a una possibile inchiesta sul reparto scientifico, il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo al TG1 si è espresso così:
10: la risposta dell'arma sarà di totale collaborazione e di massima trasparenza e anche assoluta fermezza.
9: Simone Zazzera, GR1.
2: Incidenti sul lavoro. A Rimini un operaio di 59 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio, una caduta di diversi metri dal terzo livello dell'edificio. A Caivano, sul caso del 61enne abbandonato in strada e poi morto in ospedale, arriva una prima svolta.
11: I sigilli all'area industriale di Caivano, poco distante da dove è stato trovato il corpo ferito di Salvatore Calignano e 3 persone sotto inchiesta per omicidio colposo in cooperazione: Michele De Rosa, il datore di lavoro, Antonio e Nicola Frezza, proprietari del capannone dove l'operaio lavorava. Per la procura di Napoli Nord, il 61enne, caduto mentre stendeva una guaina su un tetto, letto. È stato abbandonato agonizzante lungo una strada vicina nel tentativo di occultare l'accaduto. I soccorritori, allertati da un passante, il trasporto in ospedale, poi il decesso. Nessun dispositivo di sicurezza indossato da Salvatore. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia per far luce su cause e dinamica. Il faro degli inquirenti puntato su chi ha spostato l'operaio e chi non lo ha tempestivamente soccorso. Avrebbe potuto salvarsi, ribadiscono i familiari, che pare non sapessero della sua assunzione il giorno prima della tragedia.
12: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza.
11: Per gli inquirenti, forse, un contratto fittizio realizzato retroattivamente dopo la morte di Salvatore. Elena Baiocco, GR1.
2: La RAI decide la sospensione per Sigfrido Ranucci, procedimento disciplinare scaturito dopo l'inchiesta che vede indagato Walter Lavitola, amico dell'ex conduttore di Report e organizzatore, reo confesso, dell'attentato contro il giornalista lo scorso anno. Sentiamo.
13: 10 giorni lontano dal lavoro e senza retribuzione. È la decisione di Viale Mazzini che sospende Sigfrido Ranucci, al quale contesta 4 punti. Una 50ina di ingressi nelle sedi aziendali di una sindacalista della CISL a lui vicina, diverse mail interne inoltrate all'amico Walter Lavitola, reo confesso organizzatore dell'attentato davanti all'abitazione del giornalista nell'ottobre di un anno fa e ora in carcere, la pubblicazione di alcune conversazioni private con un parlamentare dei 5 Stelle e infine la denigrazione dei colleghi indicati in un primo momento come nuovi conduttori di Report. Sanzione che arriva nella settimana in cui il Tribunale del Lavoro dovrebbe decidere sulla richiesta di reintegro alla conduzione del programma presentata dalla legale di Ranucci, che fa sapere: impugneremo il provvedimento di sospensione. Mentre l'ex conduttore commenta sui social citando De Gregori: sempre e per sempre dalla vostra parte mi troverete. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Meteo, autunno in arrivo e non solo sul calendario, come è avvenuto in queste ultime settimane, di fatto ancora estive. Da oggi maltempo in gran parte d'Italia, pioggia e temperature più in linea con la stagione.
3: Cambia il quadro meteorologico sull'Italia e per ora c'è una certezza non da poco. Giulio Betti, meteorologo CNR Lamma.
14: Possiamo dire addio alla lunga e interminabile estate 2026.
3: In questi giorni piogge e temporali interesseranno il paese.
14: Una perturbazione sta interessando il Mar Tirreno centrale, la Sardegna, il Lazio, la Toscana meridionale e mercoledì raggiungerà anche la Campania, tenderà a scivolare verso sud.
3: E quando si esaurisce?
14: Tra mercoledì e giovedì, ma un'altra perturbazione raggiungerà le regioni del nord. Venerdì tenderà a spostarsi verso sud e dovrebbe esaurirsi il sabato.
3: Piccolo cambiamento la prossima settimana.
14: L'anticiclone di subtropicale dovrebbe rinforzarsi sull'Italia, ma si tratterà di una parentesi breve.
3: E poi andremo verso temperature invernali?
14: L'inverno è molto lontano dall'arrivare, andiamo al massimo verso temperature che possono avvicinarsi alle medie di metà ottobre, fine ottobre.
3: Cristina Cusumano, GR1.
2: La Premier Giorgia Meloni ha presentato all'apposito ufficio dell'Unione Europea la domanda per registrare la sua voce come marchio sonoro. La mossa per tutelarsi dai rischi di clonazione con l'intelligenza artificiale ed evitare repliche non autorizzate.
15: L'ufficio è quello preposto alla tutela della proprietà intellettuale, in breve EUIPO. In tempi di clonazione vocale facile si è già trovato di fronte a richieste di tutela della voce, ad esempio quella della cantante Giusy Ferreri e del doppiatore Luca Ward. Ora c'è quella della Presidente del Consiglio.
16: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
15: Questo è l'audio, pochi secondi in due tonalità diverse, da depositare come marchio. A spiegare la relazione tra voce e marchio è Giovanni Grippiotti, avvocato di uno studio specializzato nella tutela della proprietà intellettuale.
17: Il codice in proprietà industriale, articolo 7, prevede che possono essere oggetto di registrazione come marchio d'impresa i suoni, la voce in quanto suono.
15: Ma una volta registrata come marchio, la voce è tutelata da qualsiasi utilizzo?
17: È protetta se quel suono viene utilizzato per identificare dei prodotti, dei servizi. Sì, altrimenti non è che io posso impedire a un imitatore, un talk show, perché io ho protetto il marchio, di imitare la mia voce, per esempio.
15: Donatella Gori, GR1.
2: Il regista Leonardo Pieraccioni torna ragazzino grazie a un ritrovamento a sorpresa, raccontato sui social tra ironia e nostalgia.
18: Chissà quali giri ha fatto prima di finire su quella bancarella del mercatino delle Pulci di Subbiano, in provincia di Arezzo, un libretto delle giustificazioni delle medie, anno scolastico 1976-77, scuola Carducci di Firenze. Sopra scritto in corsivo un nome che tanti conoscono, Leonardo Pieraccioni. Dentro la classe la sezione le firme di mamma Carla e babbo Osvaldo. A trovarlo è stato un amico che gliel'ha fatto avere e sui social l'attore e regista toscano ha raccontato, divertito ed emozionato, cosa è successo quando lo hanno usato. Gli è tornato in mente l'odore dei giorni a casa con la febbre, la televisione della cucina portata in camera, la mamma che ogni mezz'ora chiedeva come ti senti, al caldo con la minestrina e il formaggino, fuori poteva succedere di tutto, io lì ero felice, conclude. Una scena nella quale si sono riconosciuti in tanti, più di 100.000 like, e non pochi scrivono, sarebbe una storia perfetta per farci un film, magari di Pieraccioni. Federico Mello, GR1.
2: C'era una volta Collodi al secolo Carlo Lorenzini. Nel bicentenario della nascita, la Fondazione Italia Protagonista celebra in Senato l'autore di Pinocchio, un romanzo di formazione per ognuno di noi, l'ha definito il ministro della cultura Alessandro Giuli. Un evento tra cultura, storia e musica per ricordare lo scrittore e il suo capolavoro, tradotto in 250 paesi nel mondo, ma anche per ripercorrere la parabola storica di Collodi.
19: Un grandissimo intellettuale, un grande scrittore, un grande patriota, protagonista del risorgimento più di quello che noi sappiamo.
20: Così Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Collodi, ricorda l'autore di Pinocchio a 200 anni dalla nascita, un giornalista capace di dibattere con Garibaldi e Mazzini e di scrivere una fiaba oggi tradotta in più di 200 lingue, solo in apparenza rivolta ai bambini.
19: Pinocchio è l'uomo che cerca di diventare veramente uomo con la U maiuscola, cioè una persona per bene.
20: Un documento ritrovato di recente da Guerri promette di ampliare le nostre conoscenze sul rapporto tra lo scrittore e il suo capolavoro. Lavoro.
19: Scritto a mano in un quaderno molto fitto e molto lungo dal fratello minore Ippolito, io credo nel 1913.
21: Lui è il gatto ed io la volpe.
20: Nell'occasione intitolata Satira e Patria, Edoardo Bennato sottolinea l'ironia sempre attuale di Collodi.
22: L'ingrediente fondamentale per evidenziare certi aspetti paradossali della realtà che viviamo.
20: Francesco Riccardi, GR1.
2: Tra elettronica, orchestra e parti recitate, è in uscita venerdì il nuovo album dei Pet Shop Boys. Si intitola A Man From The Future, è l'uomo venuto dal futuro, celebrato dal duo britannico, molto in voga negli anni 90, e Alan Turing. Volevamo creare un memoriale musicale per il matematico e pioniere dell'informatica, dicono Neil Tennant e Chris Love, che ha dato così tanto al suo paese e al mondo e che in cambio è stato perseguito penalmente a causa del suo orientamento sessuale. E sono le 8:22, tra poco torna Radio Anch'io, in studio con noi Francesca Rinaldi. Francesca.
23: Buongiorno Danilo, buongiorno a chi ci ascolta. Tra poco focus sulla politica estera, in particolare su due paesi. Il Brasile, che è andato al voto per il primo turno delle politiche, a sorpresa Lula, il presidente uscente, è indietro rispetto a Bolsonaro. E poi la Spagna, che invece andrà al voto anticipato il 29 novembre dopo la bocciatura dei provvedimenti sulla casa che erano stati proposti dal governo.
2: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola.
24: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
25: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Vari titoli di apertura dei principali quotidiani nazionali, si va dalle dimissioni del premier spagnolo, il socialista Sanchez, al voto in Brasile che vede il sorpasso al primo turno di Bolsonaro con la sorpresa di Lula. Titoli anche per i dati Istat con la pressione fiscale che sale al 43% e poi la questione abitativa. Corriere della Sera, Sanchez, crisi, Spagna al voto, allarme degli 007 tedeschi, già guerra umbra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe. La scommessa del premier socialista, si dimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 novembre. Il senso di una sfida, Aldo Cazzullo, o la sua analisi proprio sulla questione Sanchez? Andiamo a centropagina. Madrid, Parigi e le ricadute per Bruxelles, scrive Francesca Basso, mentre Sara Gandolfi titola la grande corsa del clan Bolsonaro. Di spalla, la prova della fiducia sulla legge elettorale, liti con l'opposizione, l'Aula, Malan, possibili urne a maggio. E ne scrivono Cannettieri, La Groschina e Piccolillo. Andremo naturalmente a leggere gli approfondimenti. Viale Mazzini, la RAI su Ranucci, sospeso per 10 giorni, ce lo riporta Antonella Baccaro. E poi non c'è solo il PIL, è l'analisi di Goffredo Buccini. La peste nel laboratorio siberiano, morta una scienziata, un titolo che ci mette in allarme per quanto riguarda, rilasciato per errore, si ricorda, un agente infettivo, l'Unione Europea, monitoriamo. La Repubblica, casa e salari, l'emergenza dimenticata, potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010, affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. Ancora Francesco Manacorta, la sua analisi, l'insostenibile questione sociale. E poi a fianco la sfida di Sanchez, voto a novembre per battere a destra con la piazza. Benedetta Perilli ci racconta cosa sta accadendo. Brasile, l'onda nera di Bolsonaro, Lula tenta la rimorta impossibile, dall'inviata Laura Lucchini, di spalla truppe estoni sul confine russo, gli 007 tedeschi, guerra possibile. Poi il 7 ottobre quegli allarmi che avrebbero fermato Hamas. Ranucci, sospeso per 10 giorni, violato il codice etico, si ricorda ancora sulla Repubblica, un altro titolo, Malagò dopo Malagò, il CONI lo vuole commissario della FIGC, ne scrivono Pinto e Cito. La Stampa, tasse e prezzi, SOS famiglie, dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5% e volano i prezzi in calo, il potere d'acquisto, l'esecutivo, il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto da oggi, accise più alte. Esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà, non basta neanche lo stipendio. Il dibattito, la ricetta di Boeri, serve un'imposta sulle grandi eredità, ne scrive Leonardo Di Pago. E poi l'analisi, Madrid vota, adesso trema l'Europa, l'autore Ettore Segui. Di spalla Aurora Pinerolo, studente disabile ostinato al braccio da un compagno. Avvenire, casa senza un governo, Spagna al voto dopo le dimissioni dell'esecutivo Sanchez, caduto sulla riforma degli affitti, trasfratti e valutazioni record del mercato immobiliare, fuori controllo in tutta Europa. L'editoriale numero uno di Avvenire, Luca Mazza, titola Quando il prezzo precede i valori, dietro la crisi abitativa europea. E poi l'editoriale numero due di Ibrahim Faltas, Quando il male non ha ragione, Francesco, il 7 ottobre, La pace. E ancora un titolo sul 7 ottobre, il trauma di quella giornata e la forza di parlarsi, il Papa scrive al parroco di Gaza. E contro l'odio e la violenza resta la via di Francesco, gli echi della festa del santo patrono d'Italia. E poi carcere, la spinta dal basso per l'indulto responsabile, giustizia, romano ex CSM, via obbligata a Palermo, 10 anni di cooperativa. Il Sole 24 ore, Israele, cerimonie divise a 3 anni dal massacro di Hamas del 7 ottobre. Ancora Gaza, sempre emergenza, il grido del Papa, fino a quando, signore, truppe in Pakistan e Turchia in difesa di Riyadh. A centropagina, affitti brevi, una superbanca, dati per scoprire evasione e irregolarità. MPS Piazza Affari vede la vittoria dell'OPAS Intesa. E ancora un titolo, ex Ilva, la Corte di Milano conferma stop agli altiforni, mentre di spalla le accise a scadenza, la verità che manca, il caro carburanti. E andiamo al Messaggero. Mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste. L'editoriale a firma di Paolo Pombeni, l'Europa, le rivolte, lo Stato sociale. A centropagina il richiamo sulla legge elettorale con la fiducia, la sinistra schiaffo la Camera, il capogruppo di Fratelli Italia Malan evoca l'Election Day a maggio. Il Giornale. L'editoriale di Tommaso Cerno, la sinistra l'invidia della rivolta, per la sua rubrica controcorrente. E poi Gualtieri, i primarie, io amo Roma, l'ipotesi di diventare federatore del campo largo. Altro titolo, addio a Sanchez, sul caos migranti, popolari e Vox possono vincere. E a centropagina, io sono Giorgia, il marchio di Meloni contro le fake, uso improprio dell'intelligenza artificiale. Ricordiamo che la Premier ha registrato il tono della sua voce contro le contraffazioni. Oltraggio il 7 ottobre in piazza per i terroristi, l'asse con violenti d'oltrampe. Domani, più povera e più pressione fiscale, l'Istat rivela il fallimento di Meloni. E ancora Vital Bazzolini, il titolo, ha tante inutili se il governo usa le leggi come bandiera, una norma dietro l'altra. E ancora l'editoriale a firma di Barca e Borzani, tre pilastri per salvare la democrazia, Costituzione, Stato e confronto. Il Dubbio. Diritto. Ora i 5 Stelle attaccano i giudici che danno del depistatore a Scarpinato. L'imbarazzo Dem, l'ex magistrato e la mucca in corridoio in antimafia, ne scrive Davide Varì. Di spalla ancora troviamo il caso Garlasco, mentre al centro pagina la difesa d'ufficio del PD, il senatore Scarpinato sa difendersi da solo e Fratelli d'Italia chiede il passo indietro, ne scrive Valentina Stella. Il Foglio, appuntamento con il direttore Cerasa, le vite incrociate di Israele e Ucraina, i confini delle democrazie da difendere, gli sponsor del terrore da respingere, le simmetrie nascoste, gli avversari in comune, Israele, l'Ucraina e il dovere di non difendere le libertà a metà. E poi il cavallo di Bertinotti, un colloquio appunto con quello che è stato naturalmente un leader molto importante del comunismo, e poi abbiamo praticamente, ricordiamo anche che è stato presidente della Camera, ne parla su Il Foglio. Per quanto riguarda le primarie, dice, confondono, meglio un comitato centrale, si rischia la rivolta, la comparsa dei leader più radicali. E abbiamo un altro titolo, gli italiani pagano più tasse con cui lo Stato paga più interessi, il nuovo vincolo di bilancio, e ancora in prima pagina leggiamo il colore della follia antisemita, i verdi inglesi adottano ufficialmente la distruzione di Israele, mentre Giuliano Ferrara titola la sua analisi, la scomparsa della lotta di classe, mito della nostra epoca, ci dice molto sulla crisi delle sinistre e sulla forza segreta del populismo globale. Il Fatto Quotidiano, l'editoriale di Marco Travaglio, tutti al fronte, e naturalmente snocciola quella che è la situazione anche un po' drammatica delle varie guerre e delle situazioni internazionali in generale. Fratelli d'Italia vuole votare il 30 maggio, il 6 giugno no da Lega e Forza Italia, e poi ancora si ricorda Sanchez anticipa il voto, oggi il varo del decreto casa. E chiudiamo la carrellata della lettura delle prime pagine con Il Manifesto, tradizionale fotonotizia, c'è Sanchez in primo piano, specie a rischio, spinto dalla protesta contro gli sfratti, il premier spagnolo Sanchez gioca l'ultima carta, nuovi decreti per la casa, elezioni il 29 novembre, il Partito Popolare ci spera, mentre l'ultradestra di Vox cresce nei sondaggi, l'allarme suona per tutti i progressisti europei. Altro titolo, Lula shock, primo turno a Bolsonaro Junior. E ancora Mellonello, ma il voto con la fiducia è sotto sorveglianza. L'altro titolo, il fisco record e la tassa occulta, la crisi. E si ricorda in prima pagina anche la questione palestinese, West Bank in 3 anni oltre 60.000 attacchi. Andiamo agli approfondimenti, lo facciamo con la legge elettorale che oggi è protagonista in Parlamento, in particolare alla Camera, dove ci sono i voti sull'articolo 1 e l'articolo 2, ricordiamo che appunto verranno votate le modifiche che sono state apportate al Senato e le parti appunto modificate. Andiamo a leggere tra i vari articoli cosa scrive Adriana Lagrosci, no, sul Corriere della Sera. Il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli, PD, 5 Stelle e AVS hanno chiesto e ottenuto il voto segreto sull'intero provvedimento. Si delinea battaglia per l'approvazione della legge elettorale giunta alla sua svolta finale, oggi la prima e seconda chiama per il voto di fiducia, domani la terza, giovedì si chiude, e mentre pende ancora la minaccia di voto anticipato in caso di improbabile, è l'opinione generale, bocciatura dello stabilico, un meloniano di primissimo piano, Malan, presidente del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, ospite in Un giorno da pecora su Radio 1 e protagonista di quella che sembra una fuga in avanti rispetto all'impegno a onorare il mandato pronunciato dalla Premier ancora solo 2 giorni fa. Potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio e potrebbe avere un senso votare insieme alle comunali. Una posizione che lo stesso senatore poi rettifica. Per quanto ci riguarda, la legislatura arriverà fino in fondo, e cioè fino all'autunno del 27, ferme restando le prerogative del capo dello Stato. Per il momento lo sguardo rimane puntato su Montecitorio, dove appunto da oggi si iniziano a votare gli articoli rivisti nel passaggio al Senato su tutti l'introduzione delle preferenze, con i soli capilista bloccati senza alternanza di genere, e l'innalzamento delle firme per presentare nuovi simboli. Ieri, seduta breve, il tempo per il ministro per i rapporti col Parlamento Ciriani, in un'aula semivuota, di porre la questione di fiducia a nome del governo e di registrare le proteste delle opposizioni. Questo è uno schiaffo a mano aperta al Parlamento, in particolare alla Camera, tuona il PD Fornaro, dovuto, è evidente, alla vostra paura che la maggioranza non tenga. Aver posto la fiducia fa saltare i 53 emendamenti per i quali le opposizioni che li hanno presentati avrebbero potuto chiedere il voto segreto. Duro l'intervento per il Movimento 5 Stelle di Alifano. Stiamo mettendo in soffitta la democrazia parlamentare. E Zaratti di AVS avverte, questa è una fiducia subita dagli alleati di Meloni più che da noi. La contrapposizione frontale è oggi, con il primo voto di fiducia a partire dalle 14 si faranno i conti, l'attenzione altissima, la presenza obbligatoria, incidenti come la clamorosa bocciatura delle preferenze nel primo passaggio alla Camera a luglio scorso non sono accettabili. Dalla maggioranza e dal governo si fanno professioni di serenità. Il vicepremier, il leader della Lega Salvini, interpellato su eventuali rischi impallinamento della riforma da parte di Franchi Tiratore, risponde con un secco no. Anche il ministro per gli affari europei Foti, Fratelli Italia, rassicura Franchi Tiratore: un'ipotesi che non mi preoccupa assolutamente. Questa legge elettorale non è fatta per far vincere l'attuale maggioranza, questa è una legge elettorale che è fatta per far vincere gli italiani. E Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli Italia, che dello Stabilicum è uno dei grandi tessitori e che già in occasione del primo voto segreto sulle pregiudiziali vigilava dal banco più alto, ribadisce monito e relative conseguenze. Se dopo che il Presidente del Consiglio ha chiesto la fiducia su un provvedimento questo non passa, dovrebbe salire immediatamente al colle. Non è una questione politica ma di rispetto istituzionale e prassi, sarebbe una follia immaginare diversamente, siamo persone serie. Oggi quindi i primi due voti con chiamata nominale dei deputati, Futuro Nazionale che si era allineato alla maggioranza sulle pregiudiziali dovrebbe votare no. Domani si ricomincia fino alle 9 con le dichiarazioni di voto sul terzo e ultimo voto di fiducia, nel pomeriggio il voto sull'articolo 8 senza fiducia, l'introduzione del voto fuori sede per i caregiver, sul quale c'è stata unanimità, quindi l'esame degli ordini del giorno, dopo domani voto finale segreto sulla riforma a partire dalle 12.30 in diretta TV, così il Corriere della Sera. Restiamo a fare gli approfondimenti su questo provvedimento, questa legge elettorale, lo stabili, come lo facciamo con Federico Capurzo sulla Stampa. Vediamo che taglio dà al suo articolo. L'approvazione della nuova legge elettorale è un passo, come sempre accade per una regola non scritta, che ha a che fare più con la psicologia che non con quel calendario parlamentari. Vengono travolti dalla convinzione che la legislatura sia ormai agli sgoccioli, vedono la fine. Ne avvertono il senatore, il ministro Foti parla della possibilità di un'accelerata per l'esaurimento dei temi in programma e fa un passo in più Malan, capogruppo di Fratelli Italia in Senato, che pone l'esigenza di votare a maggio piuttosto che arrivare a scadenza naturale a settembre. Questo, aggiunge Malan, vuol dire che potrebbe avere un senso votare insieme alle comunali. L'election day dunque di colpo non è più un tabù, la prospettiva offerta da Malan, uno dei vertici del partito di Meloni, agita il centro-sinistra, ancora impegnato a costruire una coalizione, così come gli alleati della Lega e di Forza Italia, che invece hanno bisogno di tempo per invertire il calo dei consensi. Ma l'uscita del capogruppo di Fratelli Italia non è stata ben accolta nemmeno dal suo partito, tanto da rendere necessaria una rettifica poco più tardi, con una dichiarazione riparatrice al TG3. Se arriva a fine legislatura, promette Malan. Ma la verità è che l'idea di un election day che unisca elezioni politiche e comunali è ormai una strategia discussa anche dentro Palazzo Chigi. Non è sempre stato così, le controindicazioni di un voto unico d'altronde sono evidenti, a maggio si vota a Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Palermo e il centro-sinistra, ricorda Malan, va meglio nei grandi centri, mentre i conservatori e moderati vanno meglio nei centri più piccoli, nelle campagne. Insomma, le opposizioni potrebbero sfruttare le comunali per trainare il voto delle politiche, ma Meloni, dicono, si è convinta che ai suoi avversari non basterà. I fedelissimi della Premier si fanno forza a vicenda. Vannacci si sgonfierà perché inizieremo a martellare sul voto utile. Trovano conforto poi nel pensiero che Giorgia in campagna elettorale può farci riprendere il 3 o il 4%, ragiona un big di Fratelli Italia. Se poi sarà abbastanza per vincere, prosegue, due settimane più tardi si tornerà al voto nei comuni andati al ballottaggio e di lì ci potremo presentare da vincenti. È una scommessa rischiosa, ma i piani alti di Fratelli Italia credono che andando avanti così fino a settembre si darebbe solo tempo a Vannacci per rafforzarsi, mentre Lega e Forza Italia non uscirebbero logorate. Il resto lo fa il profumo della nuova legge elettorale. Oggi alla Camera si inizia a votare la fiducia sui primi tre articoli. Le opposizioni protestano, è uno schiaffo al Parlamento, ma Meloni ha chiesto la fiducia in modo da far cadere tutti gli emendamenti e lo ha fatto nonostante avesse protestato in passato contro i governi Renzi e Gentiloni proprio perché avevano posto la fiducia sulle loro leggi elettorali. Le opposizioni rispondono al colpo subito, ottenendo comunque che il voto finale sul provvedimento giovedì sia segreto, un modo per aprire la strada ai Franchi Tiratori che potranno provare a impallinare la legge. E al stesso giorno di sciopero della fame, intanto il segretario di Più Europa Maggi, che protesta anche sotto Palazzo Chigi contro l'articolo che alza il numero di firme che un partito deve raccogliere per potersi presentare alle elezioni, se non ha ad oggi un gruppo parlamentare. Un nuovo modo, accusa, per restringere la competizione elettorale a un club esclusivo. Questo era Federico Capurzo sulla Stampa. Ancora sulla legge elettorale leggiamo invece cosa dice, vediamo, Simone Cannettieri sul Corriere della Sera. Ovvio, le donne non sono contente. Bergamini, vice segretario di Forza Italia, tendenza a Marina Berlusconi, dopo questa premessa non apre l'uscio all'avventura. Ormai c'è un accordo politico, non ci saranno sorprese e se ne va. Intanto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Ciriani, è da poco entrato in aula per comunicare che il governo ha posto la questione di fiducia sulla legge elettorale. Non sembra preoccupato nemmeno lui, non lo agita la contrarietà, seppur rassegnato, delle donne di centrodestra. Non sembrano togliersi il sonno i leghisti leghisti che a nord rischiano di non essere rieletti. Tuttavia, ribadisce Ciriani, guai ad abbassare la guardia, saranno tutti mobilitati perché non esiste che qualcuno non si presenti per andare a tagliare un nastro. Vale per i sottosegretari, per i ministri, giustificati solo davanti a impegni improrogabili come Lollobrigida che da ieri a Bratislava per un bilaterale, oggi non ci sarà per il primo voto di fiducia. Dettagli, la verità, qui hanno tutti strizza, sintetizza la leghista Matone, riferendosi in senso figurato e familiare alla paura che domina nel palazzo. Sarebbero pazzi e pazze se in segreto giovedì votassero contro la legge, perché Giorgia dopo 2 minuti sarebbe già al Quirinale per dimettersi, ragiona Rossi, deputato di Fratelli d'Italia e relatore della legge. Se qualcuno avesse voluto lanciare dei segnali continuo, lo avrebbe fatto giovedì scorso con le pregiudiziali che non avevano il parere del governo né quello del relatore. Fidatevi, filerà tutto liscio. Eppure, come finì a luglio, si sa, ma le avvisaglie c'erano, come l'appello trasversale delle donne contro le preferenze. Ora sono tutte scomparse o forse folgorate sulla via della fine della legislatura, al massimo della pensione da maturare, perché è già il primo giro di giostra. Non si trovano ree confesse. La forzista Iotti, in un paio di settimane, ammetteva in campanello con altre colleghe. Questa legge non mi piace, la capisco poco, ma il partito ha dato disposizioni chiare. La Lega, per esempio, ha mandato ieri un vademecum a tutti gli eletti con gli orari di questi 3 giorni e pieno di punti esclamativi e parole in maiuscolo, tutti presenti. Bonelli, col leader di AVS, l'altra volta della Lega e Forza Italia mi arrivarono a segnare insofferenza, il botto era nell'aria, ora no, seguo uno sbadiglio che la dice lunga. Il Rosatello dunque è destinato a finire in soffitta, salvo sorprese, nel cimitero dei sistemi elettorali. Il destino fa passare in transatlantico proprio lui, il padre della legge che sarà superata, Ettore Rosato. Già PD, poi Italia Viva e Orazione. Onorevole Rosato, è dispiaciuto? Se tutto va bene, da giovedì ci sarà lo Stabilicum o il Mellonellum, come dir si voglia. Mattarella lasciò la sua impronta come me e poi diventò Presidente della Repubblica, un precedente che mi lascia ben sperare. No, e così conclude Simone Carrettieri anche con questo approfondimento sulla questione femminile e la legge elettorale. Il Corriere della Sera oggi poi, diciamo, scorpora appunto un po' quelli che sono i vari punti di vista anche dei partiti, anche quelli interni alla coalizione. E infatti Tommaso Labate ci scrive qualcosa, fa un focus sui centristi moderati e le prossime mosse. Quando si presenta al voto la nostra piccola DC prende tra lo 0,5 e l'1%. A me sembra sempre pochino, ma stavolta è un pochino che cambia la vita, sussurra il neodemocristiano Rotondi. E reduce dal convegno di San Vensano in cui ha ricevuto il videomessaggio di Meloni sul centro come cultura che caratterizza l'azione di governo. 1500 km più giù a Tormina c'è il sindaco De Luca, leader del sud, Cateno De Luca ricordo, leader del sud, chiama nord, il nostro 1,5% fa gola a tutti e visto che il campo largo mi sembra un campo santo, presto ci saranno importanti novità. Sondaggi alla mano sono come Fabio Grosso davanti al dischetto dei rigori del 2006, gli onestissimi terzini che possono decidere un mondiale consegnando alle coalizioni quello 0, che può valere il premio di maggioranza della futura legge elettorale e quindi la vittoria piena. Sono i centristi, di quelli agganciati al treno Schlein-Conte si parla sempre. Ora spuntano quelli dell'altra parte perché la Presidente del Consiglio ha imposto ai suoi la fermata del bus che fa salire tutti a bordo. Ho tra le mani un sondaggio secondo cui il 18 milioni di possibili astensionisti, 9 non sono persone incavolate, attratte da vannacci, sono al contrario moderati delusi che dobbiamo riconquistare. Dice Lupi, che con noi moderati interpreta la parte più centrista dello spirito dell'attuale centrodestra. Con buona pace del mio amico Tajani, che a volte mi sembra il ressore del centrismo, quello che si alza la mattina e dice il centro sono io. Qua non è solo questione di chi pesa quanto. È questione di interpretare il centro come il luogo in cui cultura politica, serietà e competenza diventano gli ingredienti per governare a lungo. Il peso, anche se piume, in alcuni casi è decisivo. Con la nuova legge elettorale basta un battito d'ali di farfalla a stabilire chi vince e chi perde. Le vedette del centro sinistra guardano con una certa apprensione i minimi movimenti che si registrano dall'altra parte. E tra questi anche il nuovo partito dei sindaci del centrodestra, battezzato l'altro ieri da Assisi col nome di Sindaci d'Italia, dove figurano anche vecchie conoscenze del mondo progressista, compreso un ex segretario regionale del PD, Ernesto Magorno, già renzianissimo senatore e poi sindaco di Diamante in provincia di Cosenza. Che la rincorsa al centro sia per tornare ad essere lo sport nazionale dei geometri delle coalizioni lo si capisce anche dal dibattito interno ai partiti dell'area. Basti pensare a Forza Italia, dove il vice segretario e presidente della regione Calabria Occhiuto sta smuovendo mari e monti per attrarre consensi da fuori. Al punto che l'altra sera, durante un dibattito televisivo, la presenza di Bignami e Boschi ha scandito che io, per esempio, una come Boschi dentro il centrodestra la vorrei, come anche Calenda e gli altri riformisti. Cateno De Luca sembra un passo dall'accordo con Meloni, Laura Castelli, l'ex 5 Stelle che oggi fa la presidente di Sud, chiama Nord, sottolinea che nel campo largo c'è confusione, mentre Meloni ha dimostrato di avere la schiena dritta a cominciare dalla politica estera. Chi c'era già rimane, non per questioni di potere, dice Rotondi, altrimenti più che un centro politico saremmo un centro commerciale. Ma perché noi siamo qui dal 95? Lo chiamano. Chiamarono il patto di Via dell'Anima, lo firmai io all'epoca direttore politico del Popolo nell'allora casa di Berlusconi, alla presenza del Cavaliere non mi sono più mosso da lì. E questo Tommaso Labate ci ha fornito questa spaccatura, cioè spaccatura nel senso spigolatura intendevo dire, sui centristi. Andiamo avanti, lo facciamo con Futuro Nazionale, sempre il Corriere della Sera, questa volta scrive Marco Cremonesi: se questo è un flop, quanto è bello perdere. Roberto Vannacci commenta un sondaggio per ridere di chi pensa che abbia perso la forza propulsiva. Sui numeri il generale ha ragione, Ipsos per il Corriere lo stima all'8,8%, Cluster al 9,2%, ma a Palazzo Chigi non si entra con le percentuali. Lo ha ricordato ieri Malani, il capo del senatore di Fratelli Italia, un giorno da pecora, e questo l'abbiamo già letto negli articoli precedenti, comunque ripetiamo. Da quando è attivo Bersaglia al centrodestra sarebbe impossibile pensare a un'alleanza, possibili cambi di linea, non sarebbe più Vannacci. Ma le ultime settimane raccontano di un partito che avanza nelle tabelle, ma deve cominciare a misurarsi con la politica vera, sangue e merda, come diceva Rino Formica. E allora sui territori si litiga e si espelle nelle procure, si arrivano gli esposti, e la porta del centrodestra almeno per ora sembra sbarrata. Il primo a sbatterla è stato Luca Belotti, già sottosegretario al lavoro nel Berlusconi. Una carriera tra AN, PDL e Future Libertà, il partito di Fini, restituita la tessera, ha riassunto il congedo in quattro parole: purtroppo avevo visto male. Poi, meno di un mese fa, la prima espulsione nella storia di Futuro Nazionale. Tocca a Luca Sforzini, presidente del Centro Studi Rinascimento Nazionale, fino a ieri pensatoio del generale. Aveva accusato alcuni dirigenti di voler legittimare e sdoganare i peggiori mostri del Novecento e si era accapigliato con Roberto Ionghi Lavarini, il barone nero milanese, nazista autentico secondo Sforzini. Dopo l'espulsione, l'epitaffio. Vannacci preferisce cornacchie nere a grilli parlanti. Lui ha prescritto imodium per tutti. A fine agosto erano stati depositati due esposti del sindacato la Procura Militare di Roma, uno sugli incarichi di partito ai militari in servizio e l'altro sulla violazione della legge Scelba che vieta la riorganizzazione del partito fascista, accuse tutte da verificare su cui al momento la stessa Procura ha smentito indagini. Poi è arrivata la non Sassonia per il voto in Calabria, le aspettative erano alte, la stravittoria di FDD nell'antedesco aveva fatto sognare molti in Futuro Nazionale, però non è andata proprio come speravano. L'uovo di Vannacci, Domenico Giannetta, è andato bene, ha sfiorato l'11%, meglio dell'8% pronosticato da Domenico Fuggiuele pochi giorni prima, ma il centrodestra ha vinto lo stesso. Non vedo l'effetto Vannacci, ha constatato Stefania Craxi, e così la sicurezza di essere indispensabili tra i futuristi si è un po' ammaccata. E ancora l'emorragia nelle ultime settimane: circa 500 militanti della sezione, 643 a Sassari, hanno restituito la tessera per aderire al nuovo partito di Marco Rizzo. Italia Domani: Vannacci ha costruito più una caserma con partito politico, dice l'ex consigliere regionale Marcello Orrù. Poi, riferisce il giornale, l'addio arriva anche da 10 circoli nel cuneese, da 465 di Latina, da 167 di Benevento, tutti quanti circa 700 tesserati, passati anche loro con colui che fu tra i cofondatori di Rifondazione Comunista. Per il cuneese Giovanni Seia non c'è meritocrazia né democrazia. Ma il problema vero sono gli alleati, a partire da Meloni, che il 16 settembre ha coniato una formula molto ripresa: per me è molto più importante vincere per governare che vincere per non governare. Malan sembra un buon profeta: se Vannacci cambiasse la linea non sarebbe Vannacci, e così il generale ha annunciato il suo no al DDL antisemitismo, ci ricorda Marco Cremonesi. Andiamo a vedere adesso invece cosa accade nel campo largo. Lo facciamo con La Repubblica, che titola: incontro segreto tra Schlein e Intesa sulle primarie di coalizione. Vediamo lo stato dell'arte. Si sono visti all'inizio della scorsa settimana. E scrive Giovanna Vitale, loro due da soli, senza orecchie né occhi indiscreti, ma soprattutto testimoni che in testa Angelo Bonelli e Fratoiani tifano apertamente per evitare la lotta fratricida delle primarie. In quel faccia a faccia cauto, non per caso alla vigilia della direzione nazionale del PD, Schlein e Conte hanno siglato un patto. Prima si aspettano i ricorsi alla Corte Costituzionale contro la legge elettorale che costringe le coalizioni a indicare il nome del candidato premio nel programma. Poi, se questa novità introdotta dalla destra proprio per mettere in difficoltà il centrosinistra non verrà cancellata dalla consulta, si allestiranno i gazebo per lasciare al popolo progressista la scelta del leader chiamato a sfidare Meloni alle politiche. Una strada a questo punto obbligata, ancor prima di entrare nel merito, il presidente del Movimento 5 Stelle ha difatti chiesto dritto alla segreteria del PD se fosse disposta a un passo di lato, dichiarandosi pronta a fare lo stesso qualora avesse incontrato un'analoga disponibilità dall'altra parte. Se, cioè, anche alla luce di un malumore registrato da sondaggi e dalle polemiche in corso fra alleati, non fosse meglio individuare una figura terza di garanzia, non in grado non solo di mettere d'accordo l'intero campo largo, ma pure di riconciliare elettorati poco omogenei, ovvero rasserenare un clima che la gara interna tra capi partito rischia viceversa di esacerbare. Il sondaggio tuttavia non sarebbe andato a buon fine, la risposta di Schlein è stata netta, non se ne parla. Come ha sempre detto e ripetuto, per lei le opzioni sul tavolo sono soltanto due: o si designa il leader della forza più votata oppure si fanno le primarie. Il federatore non esiste, comunque si chiami Gualtieri, Manfredi, Salis, De Caro. Per lei la discussione non va proprio aperta. Un muro che Conte non riesce a scalfire, siccome per lui la prima ipotesi non è praticabile perché l'ha spiegato più volte, non riuscirebbe a farla digerire ai suoi. Per scongiurare l'implosione della coalizione non resta che misurarsi a gazebo, dove comunque confida di poterla spuntare anche grazie al voto online, su cui il Nazareno, a dispetto del rischio ingerenze esterne denunciato dai riformisti, non avrebbe chiuso, anzi. E primarie siano dunque, ma solo al momento opportuno. Per ora mettiamo da parte questa parola. In poche settimane scriviamo il programma e su quello facciamo un patto di sangue, propone il presidente Dem Bonaccini. Indizio di un percorso mai tracciato, sebbene l'entourage 5 Stelle preferisca non commentare. E dal PD non arrivino né conferme né smentite. I Dem sono pronti a far notare che seppure si votasse a maggio per le politiche, la finestra già indicata per la consultazione interna al centro-sinistra da gennaio e marzo sarebbe compatibile con le urne anticipate. Lo dice pure Bettini: in mancanza di un nome terzo, autorevole e rappresentativo non ci sono che le primarie. Argomento auspicando un accordo deontologico che possa renderle un momento di partecipazione popolare e democratica piuttosto che un duello rusticano tra i partiti. Concorda l'ex ministro Orlando, gli spazi per i terzi nomi credo si siano consumati, il meccanismo si è messo in moto. L'unica che sembra non rassegnarsi a VS, rischiamo di dividere piuttosto che unire, insiste il verde Bonelli. Noi continuiamo a sostenere che ci si confronta sulle idee, non su chi si conta più o meno in base ai numeri. Risposta in diretta a Schlein e al suo uno non vale uno, scandito venerdì scorso davanti alla direzione nazionale del partito. Un dibattito che, riassumendo, sarebbe piaciuto molto a Nanni Moretti, morto ancora prima di cominciare. Così Giovanna Vitale sulla Repubblica. Proseguiamo sempre in campo largo e vediamo invece su Il Giornale, si parla di Gualtieri, il sindaco di Roma, che si sfila appunto come possibile nome federatore. Il Campidoglio è netto: Roberto Gualtieri resta dove sta, scrive Francesco Buezzi. Anzi, lo dice ai suoi il diretto interessato: amo Roma e resto qui. Sul Colle Capitolino circola una battuta: da sindaco paga gli stipendi, da capo dell'opposizione no. È l'uscita di scena del primo cittadino della capitale dalla saga sul terzo nome, stretto per qualche giorno sulla morsa Schlein-Conte. L'ex ministro dell'economia punta alla continuità, l'obiettivo è il secondo mandato. Il leader grillino, memore dell'esperienza di governo insieme, lo avrebbe accettato come federatore del campo largo. Lo ha detto al giornale Schlein: no, la segretaria non è disposta a perdere un altro peso politico. Dal suo punto di vista, persino le primarie rappresentano una generosa concessione. La questione Gualtieri premier sarà stata posta da qualcuno, no? Ricorda al giornale il parlamentare Dem Sensi. E in effetti Gualtieri candidato premier è tutto fuorché fuffa, l'idea è circolata davvero. Al Nazareno dicono abbia contribuito il toto federatore lanciato da Repubblica sfogliando la margherita. Ci si è accorti del limite territoriale di figure come De Caro, Manfredi, Salis, invece si è più volte detta indisponibile. Il sindaco di Roma, come spesso capita a sinistra, è parsa allora un'ottima intuizione, ma Gualtieri pensiero è un altro: resta a Roma che ama e certo non brucia il capitale politico di questi 5 anni di mandato. La sua storica squadra, dal braccio destro Mancini al braccio sinistro Ruberti, è convinta che il prossimo giro non sia quello giusto. Esistono un paio di precedenti da non sottovalutare: le candidature di Veltroni e Rutelli, entrambi provenienti dal più piccolo dei Colli Romani, tutti e due respinti agli italiani le politiche. Sì, è poi arrivato Alemanno, fa notare qualcuno del cerchio magico. La questione romana nasconde una delicatezza storica che i gualteriani conoscono molto bene. Veltroni e Rutelli hanno faticato a rimettersi in piedi dopo quelle batoste, tant'è che da Radici Democratiche, il correntone che sostiene il sindaco della capitale, si dicono non indifferenti ma fortemente perplessi sull'ipotesi che il loro leader si catapulti in uno scontro con Giorgia Meloni. La premier è forte e nessuno tra chi amministra il Campidoglio vuole negarlo. E allora che fare? Le primarie, certo, ma forse sarebbe meglio stabilire prima i confini programmatici. E questo, diciamo, è un passo estratto che manda questo focus Francesco Boezzi sul Giornale, che manda questo focus proprio sulle candidature, e abbiamo visto che Gualtieri non si rende al momento disponibile. Andiamo al Foglio, perché c'è un colloquio di Carmelo Caruso con Bertinotti. E ricordiamo, ex presidente della Camera, ex segretario di Rifondazione Comunista, domando a Bertinotti, dice che sta per partire per un viaggio, se ritiene la sinistra capace di battere Meloni pronta al voto tanto da brevettare anche la sua voce, e se le primarie alla fine si faranno. Bertinotti confida che anche lui sente il rimbombo di questa parola che gli arriva alle orecchie giorno dopo giorno assillante. Mi fa capire che si tappa le orecchie come se le tappa a Napoli Gaetano Manfredi, il sindaco che preferisce fare il presidente Anci, scrive articoli sull'emergenza casa. Ecco allora che Bertinotti tira fuori dal suo portaocchiali la metafora del cavallo. Il paese scosso come il cavallo quando perde il fantino. Guardi che Meloni è logorata, non può gonfiare il petto. Gran parte del suo consenso nasce dall'incapacità della sinistra. Si è ristretto il numero di chi partecipa al voto. Quando dico che le primarie sono come il cavallo ruffiano, intendo che la sinistra sta sbagliando il percorso. Parla a un mondo di sopra che non è il mondo di sotto. Scegliere un leader, una guida della coalizione è forse rilevante. Bertinotti, con la sua voce rotonda, pensa che perfino Conte e Schleiner rischiano di essere superati come leader da una nuova figura, un cigno rosso. Mi parla dunque di una nuova radicalità e leader che al momento non si vedono ma che potrebbero venire fuori in maniera inattesa, perfino con furia. La sinistra non ha un problema con le primarie ma col popolo. Anche questa discussione sulle primarie è la prova che la sinistra così ha già perso. E questo è un estratto, diciamo, di Bertinotti. Abbiamo ancora forse qualche minuto, sì, leggiamo ancora. Cerchiamo una soluzione a queste non primarie? Bertinotti mi risponde: allora come avrebbe risposto un dirigente degli anni 70? Vede, questo problema di chi guida la coalizione si risolverebbe come lo risolvevano i comunisti: si convoca un comitato centrale oppure degli stati generali della coalizione della durata di 3 giorni. 3 giorni a scegliere. Se esce di scena la politica come sta accadendo con le primarie, sembrerà che la sinistra sia in competizione solo per il potere, per il governo, sarà lontana dal mondo di sotto. Altrimenti in Italia può scoppiare una protesta, è l'imprevisto che cambia la storia, c'è un bisogno di radicalità e i leader, mi creda, si trovano. E Bertinotti come si trova a vivere questi tempi? A volte guardo con tristezza, a volte penso a quanto di meraviglioso e interessante accade nel mondo contro la logica schiacciante del capitalismo. E Bertinotti monta a cavallo della rivoluzione, conclude Carmelo Caruso sul Foglio. E dunque, a questo punto noi abbiamo veramente poco meno di un minuto per lasciare spazio al notiziario, a Stefania Benigni che oggi lo conduce, per cui chiudiamo qui la prima parte della nostra rassegna stampa, per risentirci appunto subito dopo il notiziario.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E io sono Anna Valle.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Alle 9 in punto, ben trovati all'ascolto da Stefania Benigni in studio ed Emanuele Rinaudo in regia. La settimana decisiva per la riforma della legge elettorale che è addirittura d'arrivo. I lavori a Montecitorio riprenderanno stamattina a mezzogiorno. Il governo ha posto la fiducia, la questione di fiducia sugli articoli 1, 2 e 3 che saranno votati oggi. Massimo Giacomini.
3: Da una parte c'è il percorso parlamentare blindato attorno alla fiducia che vedrà la Camera l'ultimo atto giovedì prossimo, l'8 ottobre.

0: dialogo con la controparte, dunque il metodo e poi il contenuto, l'indice puntato su alcuni degli articoli della nuova legge attraverso la quale gli italiani sceglieranno deputati e senatori. Alcuni dei cardini sono incostituzionali, è l'accusa. Sotto la lente il premio di maggioranza alla coalizione che ottiene il 42% dei voti, l'introduzione delle preferenze che penalizzerebbe le donne e la norma che prevede una onerosa raccolta di firme per i partiti che non sono ancora rappresentati in Parlamento. Per contestare quest'ultimo punto, Riccardo Magi, Più Europa, ha iniziato da 6 giorni lo sciopero della fame, chiedendo l'intervento del Quirinale. Sul fronte della maggioranza l'attenzione è tutta al voto segreto, che ricordiamo alla Camera aveva visto la maggioranza andare sotto sull'emendamento sulle preferenze. La Premier Meloni ha ribadito più volte nei giorni scorsi che se non passerà la fiducia sarà inevitabile un'immediata salita al Quirinale con conseguente voto anticipato.
1: Legge elettorale e manovra di bilancio sono i temi principali del confronto politico. Il servizio di Filippo Amisano.
2: Remota l'ipotesi di un no alla fiducia e di una conseguente crisi di governo per Fratelli d'Italia, che con Giovanni Donzelli rivendica la compattezza della maggioranza già dimostrata sul voto per le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni.
3: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
2: Non ci saranno franchi tiratori, assicurano anche dalla Lega Matteo Salvini e Forza Italia, che guardano la manovra chiedendo rispettivamente più deficit e meno tasse. L'inflazione mangia gli stipendi mentre sale la pressione fiscale e cala il potere d'acquisto, l'allarme di AWS alla luce degli ultimi dati Istat. Urgente tassare gli extra profitti, insistono i 5 Stelle che con le altre opposizioni vanno all'attacco della legge elettorale, criticando duramente il ricorso alla fiducia sul voto. Dal PD Federico Fornaro.
4: Confronto parlamentare che voi avete rifiutato e oggi dato uno schiaffo. Uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento, avete paura della vostra maggioranza.
2: E il leader di Più Europa, Riccardo Magi, da 6 giorni in sciopero della fame, avverte: qui è in gioco la democrazia.
1: Le questioni economiche sono al centro dell'agenda di governo, dal caro carburanti alle vertenze aziendali più urgenti. Con Electrolux si profila una gestione degli esuberi attraverso incentivi all'uscita per circa 600 impiegati e 650 operai in 3 anni. Svolta positiva per quanto riguarda la Ericsson di Genova, che ha deciso di ritirare invece la procedura di licenziamento collettivo. E poi l'altra vertenza, quella dell'ex Ilva di Taranto. Tra sindacati e lavoratori sale la tensione dopo lo stop all'area caldo entro il 28 ottobre, confermato dai giudici. Amalia Carosi.
5: La salute pubblica prima di tutto, lo ha ribadito per la 3ª volta in 2 mesi la Corte d'Appello di Milano, che ha detto no allo stop per spegnere l'ultimo altoforno acceso a Taranto. L'ex Ilva deve continuare le procedure per chiudere l'area a caldo, hanno scritto i giudici milanesi, respingendo la 2ª richiesta di sospensiva presentata dall'azienda, in attesa dell'ultimo pronunciamento, quello della Corte di Cassazione, atteso per il 20 ottobre. I sindacati sono tornati quindi a chiedere al governo di emanare il decreto che mette in sicurezza anche i lavoratori dell'indotto. Michele De Palma, segretario generale FIOM CGL.
6: Nel corso di questi anni quello che bisognava fare, cioè la decarbonizzazione, fare le bonifiche dell'amianto, non sono state fatte, quindi ci sono responsabilità da questo punto di vista precise di chi ha gestito l'azienda quando, al posto di fare gli investimenti, ha deciso invece di fare profitto sull'azienda.
1: E al Senato intanto oggi i lavori riprenderanno nel pomeriggio alle 16.30 proprio con la conversione del decreto sull'ex Ilva per la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Prevista al Senato all'ordine del giorno anche la discussione dei DDL sulla giornata del riciclo della carta e di quello di delega del governo in materia farmaceutica collegato alla manovra di finanza pubblica. E sul caro carburanti è terminato a mezzanotte lo sconto fiscale sulle accise sul diesel di 6,1 centesimi. L'atteso decreto interministeriale con l'introduzione delle accise mobili non è però stato pubblicato sull'ultima gazzetta ufficiale, mentre i ministri della sicurezza energetica Pichetto Fratin e delle imprese Urso hanno convocato per giovedì le imprese di raffinazione che operano in Italia. E questa era l'ultima notizia. Grazie ad Emanuele Rinaudo in regia. Vi lascio con la 2ª parte dell'edicola condotta da Roberta Gentilini, da Stefania Benigni. Buon proseguimento di ascolto.

0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
1: E dunque riprendiamo da dove avevamo lasciato. Stavamo parlando del naturalmente legge elettorale e delle situazioni che sono all'interno delle varie coalizioni di maggioranza e di opposizione per prepararsi dunque anche al prossimo voto, e eravamo nel campo largo, parlavamo del campo largo, adesso continuiamo a farlo con un articolo di Stefano Folli sulla Repubblica. A questo punto della storia l'unico dato certo per quanto riguarda le primarie del centro-sinistra è l'incertezza, e andiamo a leggere più avanti. Dunque le primarie, l'opinione corrente è che si faranno ma tardi, forse a ridosso delle elezioni, il che non sembra la scelta migliore per prepararsi a una scadenza decisiva. Per fare un'ipotesi astratta, nel caso limite non plausibile in cui la legislatura finisse adesso, magari a seguito del fallimento parlamentare della legge elettorale, il campo largo si troverebbe in una campagna elettorale senza un leader e un programma. Invece la strada maestra sembra essere soprattutto una: accelerare le iniziative per colmare le maggiori differenze di visione e di programma tra PD e 5 Stelle, così da decidere poi le regole delle primarie. È l'unico modo da parte del maggior partito della sinistra per tentare di mettere Conte sulla difensiva. Non a caso l'ex premier diventa via via più intransigente sul punto dell'Ucraina e anzi sui cardini tradizionali della politica estera da modificare. Se ne ricava l'idea che il gioco tattico nasconde il vero obiettivo: partecipare alle primarie sì, ma solo con la ragionevole certezza di vincere, sconfiggendo Schlein. Di qui alcune proposte fatte per imbarazzare il PD, come quella sul voto online, che non è solo un fatto tecnico, presuppone una serie di garanzie e di controlli tali da lasciare non pochi dubbi nel momento in cui la coalizione ha due passi da lacerarsi. Tentare una strada di fatto mai percorsa e ricca di incognite vuol dire aumentare il pericolo di manipolazioni. Senza bisogno di pensare ai russi, le primarie online si risolverebbero in ulteriori vantaggi dati a Conte. Se tuttavia di qui a 4-5 mesi la segretaria del PD fosse sicura dei suoi voti e dell'appoggio degli elettori, nessuno si stupirebbe se Conte rinunciasse all'ultimo a prendere parte alle primarie. Lo farebbe agitando qualche vessillo pacifista, ritirandosi nel perimetro dei 5 Stelle. Il campo progressista andrebbe alle elezioni politiche con una candidata premier, sì, ma in una lunga certa misura delegittimata. Conte tutto può desiderare, tranne farsi battere da Schlein nelle primarie, sapendo che i militanti, ben tassellati, in buona misura non avrebbero voglia di sostenerla contro Meloni. In fondo una sconfitta del centro-sinistra sarebbe caricata tutta o quasi sulle spalle del PD, che infatti considera il voto del 27 una questione di vita o di morte. Conte vedrebbe invece aprirsi uno spazio considerevole davanti a sé per ricostruire un'opposizione a sua immagine e per negoziare quote di potere direttamente con il centrodestra, conclude Stefano Folli sulla Repubblica. Andiamo in campo 5 Stelle, lo abbiamo sentito citare, lo facciamo con il Sole 24 Ore, che parla appunto sempre dello sguardo verso le primarie. E quali sono, diciamo, i punti programmatici del Movimento 5 Stelle? Tra queste ritorna, rispunta il reddito di cittadinanza, cosiddetto 2.0, per fare il pieno di voti al Sud. E questa è la sintesi del titolo del Sole 24 Ore, dell'articolo di Mina Patta e Mariolina Sesto. Leggiamo. Non solo lo slogan basta armi all'Ucraina, per prendere i voti di parte degli elettori del PD alle primarie di coalizione Conte punta molto, soprattutto al Sud, sul vecchio cavallo di battaglia del reddito di cittadinanza. L'obiettivo è parlare a quei 600.000 cittadini che prima lo percepivano e poi lo hanno perduto per mano del governo Meloni. Ed eccola la versione 2.0 presentata alla Kermesse Nova di Milano nel settembre scorso. L'obiettivo è appunto il ripristino di una misura universale di contrasto alla povertà, come era il vecchio reddito di cittadinanza, anche in vista degli effetti che l'intelligenza artificiale avrà sul mercato del lavoro. La soglia di reddito base sarà di 6.500 euro annui più un massimo di 3.640 euro per affitto o mutuo. Prenderanno il reddito anche gli occupabili, oggi esclusi dall'assegno di inclusione. Il Movimento intende dare agli occupabili 580.000 individui lo stesso trattamento economico dell'attuale assegno di inclusione, ma con l'obbligo di seguire due percorsi. Uno, progetti utili alla comunità. Per i comuni, almeno 8 ore a settimana cancellate da ADSFL. Due, patto per il lavoro e la formazione con imprese e centri per l'impiego, agenzie per il lavoro. Presso tali strutture il beneficiario dovrà siglare un patto con un'azienda che, se dopo un breve periodo di prova lo assumerà a tempo indeterminato, otterrà 12 intesa di reddito 2.0 sotto forma di sgravio contributivo. Questa è una novità che abbiamo introdotto affinché le imprese siano incentivate ad assumere i percettori di reddito dopo una fase di prova, spiega l'europarlamentare 5 Stelle ed ex presidente INPS Pasquale Tridico, il padre del primo reddito dei governi Conte, il quale stima la spesa aggiuntiva rispetto ai 6 miliardi annui in 2 miliardi 8 complessivi. Tridico indica un aumento della tassazione del gioco d'azzardo e la possibile copertura. È prevista inoltre la presa in carico obbligatoria per tutti i beneficiari da parte dei comuni, centri per l'impiego, agenzie per il lavoro, per migliorare le politiche attive, e poi prevista la finalizzazione del piano di potenziamento dei centri per l'impiego varato nel 2019 e non ancora ultimato dalle regioni, malgrado lo stanziamento di 1 miliardo. Si punta poi al rafforzamento della piattaforma SISL, integrata con i dati di comuni, centri per l'impiego, agenzie per il lavoro, imprese e beneficiari, tutte le prestazioni di sostegno al reddito, NASPI, CIG, eccetera. Il nuovo reddito viene infine legato all'inclusione nel programma garanzia di occupabilità dei lavoratori, di tutti gli individui occupabili, al fine di favorire l'attività di formazione e ricerca attività del lavoro. Ogni beneficiario della misura avrà l'obbligo di inserire il proprio profilo sulla piattaforma. Previsto anche l'obbligo per le aziende che beneficiano di sgravi pubblici di esporre sulla piattaforma SISL le vacanze suddivise in provincia e per codice di attività. E il PD che dice: sostanzialmente d'accordo, la distinzione tra occupabili e non, un unico meloniano va superata, dice Cecilia Guerra, responsabile lavoro del partito. La presa in carico e il progetto personalizzato è sempre stato al centro delle nostre proposte. C'è tuttavia da scommettere che, nonostante la convergenza sulla misura, Conte userà la proposta come sua nella campagna per le primarie. Già si registrano voci in dissenso con il riformista Dan Gori, che avverte: un ripristino tout court andrebbe evitato, visti i noti limiti di quella misura, fallimento della componente lavoro, disincentivo al lavoro regolare, frodi accertate, eccetera. Una misura universale contro la povertà è comunque necessaria. Un nick diventa no se ci si sposta ancora più a destra della coalizione, verso la casa centrista che sta costruendo Renzi. Rispetto ai 6 miliardi di oggi servono 3-4 miliardi in più, non 2, mette i puntini sulle i Tommaso Nannicini, che la renziana Leopolda ha curato le primarie delle idee. A questo si aggiunge l'indicizzazione futura, che con l'inflazione al 3% costa circa 300 milioni l'anno in più. La priorità di spese vanno decise insieme al tavolo del programma, cioè da abbassare le tasse giovani, da difendere i salari del fiscal drag, da pagare di più insegnanti, medici, infermieri e terzo settore. Conclude con 3 punti di sospensione l'articolo di Emilia Patta e Marina Sesto sul Sole 24 Ore. E rimaniamo in temi economici e lo facciamo con La Stampa, Luca Monticelli, che ci riporta i dati Istat: l'effetto dei prezzi riduce il potere d'acquisto, salta il decreto sulle accise. Sentiamo che sintesi ci propone Monticelli. Ci sono 3 indici che raccontano come l'inflazione stia cambiando i bilanci degli italiani: il potere d'acquisto che arretra, i risparmi che si assottigliano, la pressione fiscale che sale. I dati registrati all'Istat nel secondo trimestre dell'anno mostrano che il caro prezzi continua a lasciare il segno sui redditi delle famiglie. I dati diffusi dall'Istituto di Statistica evidenziano infatti un peggioramento delle condizioni economiche dei nuclei familiari. Nel secondo trimestre il potere d'acquisto è diminuito dello 0,9% rispetto ai 3 mesi precedenti, una retrazione che arriva in un contesto segnato dall'inflazione che a settembre è balzata al 4,2%, alimentata soprattutto dai rincari energetici. Per quanto riguarda i carburanti, il governo ha deciso di non rinnovare lo sconto fiscale del 6,1 centesimo al litro sul gasolio, scaduto ieri a mezzanotte, e contrariamente all'attesa non è stato varato il decreto ministeriale sulle accise mobili, che avrebbe potuto tagliare le tasse sul diesel per un breve periodo grazie all'extragettito IVA di settembre. Quei soldi andranno al miglioramento dei saldi. L'esecutivo punta sul price cap stabilito da Eni e sulle misure di contenimento prese dalle maggiori compagnie. Tuttavia il prezzo del diesel è destinato a aumentare ai distributori indipendenti che non applicano il tetto. L'Istat rileva che il reddito disponibile alle famiglie è cresciuto dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, un incremento che però non è stato sufficiente a tenere il passo con l'aumento dei prezzi. Da qui la riduzione della capacità di mettere da parte dei soldi e la propensione al risparmio è scesa al 6,7%, con un calo di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. A rendere più complesso il quadro e l'inasprimento della pressione fiscale, nel secondo trimestre ha raggiunto il 43,5%, in crescita di mezzo punto rispetto allo stesso periodo del 2025, un dato che riporta al centro il tema del fiscal drag. Quando salari e redditi nominali crescono per effetto dei prezzi, una parte dei contributi finisce per versare più imposte pur non beneficiando di un reale incremento del proprio benessere economico. Si tratta di una questione che peserà sulla prossima manovra, Nei giorni scorsi la Premier Meloni ha chiesto all'Unione Europea nuovi margini di flessibilità per affrontare gli effetti dell'inflazione. Il ragionamento del governo è che la nuova corsa dei prezzi richiede strumenti straordinari per sostenere famiglie e imprese. Ma il tema del drenaggio fiscale rende il dibattito ancora più delicato, perché se da un lato aumenta le entrate tributarie, dall'altro riduce il potere d'acquisto dei salari e pensioni. Sul fronte macroeconomico invece le indicazioni restano sostanzialmente in linea con le previsioni contenute nel documento di finanza pubblica. L'Istat ha confermato una crescita del PIL dello 0,2% nel secondo trimestre, dell'1 su base annua. La crescita acquisita per il 2026 si attesta allo 0,8, in miglioramento anche il deficit sceso al 2% del PIL dal 2,1 registrato nello stesso periodo dello stesso scorso anno. L'opposizione coglie però soprattutto il messaggio che arriva dai redditi delle famiglie. La vicepresidente del PD Grebauto sostiene che i numeri dell'Istat smentiscono ancora una volta la propaganda del governo e descrivono un paese in cui gli italiani pagano di più e possono permettersi di meno. I leader del Movimento 5 Stelle Conte punta il dito contro la tassa invisibile. Secondo Conte è necessario un meccanismo automatico di adeguamento degli scaglioni IRPEF. Sulla stessa linea la CGIL, che chiede di neutralizzare il drenaggio fiscale. Il Codacons sottolinea come la perdita di potere d'acquisto sia collegata alla crisi del Golfo Persico e avverte che la situazione potrebbe peggiorare. Il punto alla fine è che per una parte crescente delle famiglie italiane la busta paga aumenta meno dei prezzi. È su questo terreno che si misurerà credibilità e risposta del governo, perché se inflazione continua a correre più dei redditi, il rischio non è soltanto un calo dei risparmi ma un ulteriore impoverimento del ceto medio, conclude Luca Monticelli sulla Stampa. E abbiamo sentito parlare anche nei titoli di prima pagina, ma anche negli approfondimenti che abbiamo letto finora, della questione casa, che non riguarda soltanto la Spagna, ma riguarda anche noi. E andiamo a leggere Gabriella Cirami cosa scrive sulla Repubblica. Il titolare alla destra: studia la nuova cedolare, il PD serve più edilizia pubblica. Alleanza Verdi e Sinistra lancia l'allarme. In Spagna l'emergenza abitativa è diventata una bomba sociale, ma l'Italia non è lontana, avverte il vice capogruppo alla Camera Grimaldi. Nel giorno in cui il premier spagnolo Sanchez annuncia le elezioni anticipate il 29 novembre in seguito alla bocciatura di due decreti per affrontare l'emergenza abitativa, le proteste in piazza legate allo sfratto di una donna di 87 anni, l'effetto Spagna inizia a essere avvertito anche in Italia. Nonostante si stia andando incontro a una legge finanziaria prudente, come spiegato dal ministro dell'Economia Giorgetti, tra le priorità ci potrebbe essere anche quella di introdurre una cedolare al 5-10% per gli affitti a lungo termine. Lo propone Lupi, leader di Noi Moderati, impegnandosi a portare questa idea al tavolo della maggioranza. Riteniamo fondamentale aiutare le famiglie giovani non solo all'acquisto della casa, ma anche a fronteggiare il caro affitti. Per questo proponiamo una cedolare secca al 5% per i proprietari che mettono in locazione la propria casa a lungo termine, a canone concordato. Per noi occorre agevolare non gli affitti brevi, ma innanzitutto quelli a lungo termine. Il senatore e segretario nazionale De Poli annuncia la proposta che invece l'UDC porterà al tavolo. Si tratta della cedolare secca al 21% per i negozi e uffici. Il testo è già stato depositato in Parlamento e sono arrivate aperture nella maggioranza, ma il principio deve essere più ampio: rendere conveniente e sicuro affittare per rimettere sul mercato gli immobili oggi vuoti. La vice segretaria di Forza Italia Bergamini cavalca la crisi in Spagna per sottolineare che la sinistra è retro ovunque. PD e alleati hanno trasformato Sanchez in una specie di santino e si ritrovano oggi a prendere atto di una debacle frutto di ideologie e errori ripetuti. Ma Maiorino, responsabile di diritto casa nella segreteria nazionale del PD, nel chiedere investimenti importanti per il rilancio delle case di proprietà pubblica e misure a sostegno dell'affitto, chiarisce che ciò che servirebbe è il contrario di quello che sta facendo il governo Meloni. Le persone anche in Italia infatti non ce la fanno più, per questo serve, come sosteniamo da tempo, un grande piano nazionale per la casa. E sulla stessa linea il vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera Santillo, Movimento 5 Stelle: l'emergenza abitativa richiede risposte strutturali, il piano casa di Meloni e Salvini non ne dà. Quindi l'esponente pentastellato propone un grande piano per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, che deve partire da un censimento del patrimonio pubblico e privato inutilizzato, dismesso o confiscato. Inoltre vanno rimessi in piedi e finanziati il fondo per il sostegno all'affitto e quello per i morosi incolpevoli. Sarà un tema anche al tavolo di programma del centro-sinistra, conclude così Gabriella Cerami sulla Repubblica. E restiamo su Repubblica, perché a fronte di questo articolo c'è un'intervista. È un'intervista a Gaetano Manfredi, che ricordiamo è sindaco di Napoli, oltre che presidente dell'ANCI, intervistato da Antonio Di Costanzo. che ci ricorda che oltre 500 nuovi alloggi popolari per gli sgomberati nelle vele di Scampia, il piano portato avanti a Napoli dal sindaco Manfredi per dare una risposta alla fame di case. Manfredi, l'esperimento può essere riproposto in tutta Italia? È un'operazione innovativa, risponde il sindaco, prevista dalla legge regionale campana, resa possibile l'utilizzo virtuoso dei fondi PNRR, ma soprattutto grazie alla partecipazione dei cittadini di Scampia al percorso di rigenerazione urbana e sociale. Chi abitava nelle vele e ha i requisiti avrà una casa degna in cui vivere un futuro. Scampia non è più Gomorra, questo modello si può replicare a livello nazionale. Da presidente di ANCI, cosa propone al governo per affrontare la questione casa? La discussione si è aperta molti mesi fa, replica Manfredi. L'approvazione del piano casa rappresenta una prima risposta alle esigenze delle comunità, ma occorre una politica nazionale, strutturale. I comuni devono essere dotati di strumenti concreti per gestire le politiche abitative, tenendo conto che oggi anche il ceto medio ha difficoltà a trovare casa. Occorre agire con azioni calibrate che guardino le diverse esigenze dei cittadini, dalle persone più fragili agli studenti degli affitti brevi al comparto turistico. Infine servono modelli abitativi che valorizzano il patrimonio pubblico. Domanda. In Italia il 70% delle famiglie è proprietaria di case, ma il mercato degli affitti è fermo nelle grandi città, sempre più gravoso. A pagare sono le fasce più deboli. Tradizionalmente, risponde Manfredi, l'Italia è legata alla proprietà degli immobili, la società però è in continua evoluzione, ogni fascia sociale ha la sua esigenza. Le politiche devono essere integrate e specifiche, incrementare l'housing sociale, incentivare l'acquisto o affitti per le coppie giovani, costruire quartieri vivi e dotati di servizi invece che ghetti buoni solo per dormire. Costruire nuovi alloggi popolari? Chiede il giornalista. Replica Manfredi, può essere una delle soluzioni praticabili, ma un'altra priorità è mettere mano alla manutenzione degli edifici popolari di competenza dei comuni e regioni. Troviamo le risorse per rendere sicure e accoglienti le abitazioni che già ci sono. A Napoli, chiede il giornalista, sono il 30% degli alloggi nel centro antico, potrà ospitare B&B. Basta per arginare l'iperturismo? Non si tratta di mettere il turismo che tanto sviluppo sta creando da noi contro i residenti, dice il sindaco di Napoli. Nel centro storico tutelato dall'UNESCO abbiamo approvato una norma che da una parte evita il rischio di una concentrazione di attività ricettive, dall'altra allarga la città rendendo attrattive zone più periferiche, il tutto in una cornice di norme omogenee per reggere all'urto dei ricorsi giudiziari. Domanda, la protesta spagnola rischia di arrivare anche in Italia? Non farà bene a nessuno cavalcare una guerra tra proprietari e affittuari, è doveroso per un paese moderno e progressista creare le condizioni per un patto sociale condiviso. L'inflazione aumenta per tutti e i populismi creano nemici e non soluzioni. Ultima domanda del giornalista Antonio Di Costanzo sulla Repubblica al sindaco di Napoli Manfredi, che ricordiamo anche presidente dell'ANCI. Quello della casa dovrebbe essere un tema fondamentale del programma del centro-sinistra. Replica, nei decenni passati la sinistra ha contribuito in buona fede a costruire quartieri dormitori divenuti periferie invivibili. La sfida è abbattere definitivamente la contrapposizione tra centro e periferie. Non è un'utopia, il modello Scampia lo dimostra. I cittadini chiedono risposte concrete della politica, evitiamo che nel vuoto si insinui la destra populista capace solo di alimentare facili illusioni e una dannosa guerra tra poveri. E questo dunque era tutta la questione casa. Andiamo un attimo però, avendo ancora qualche minuto di tempo, a recuperare qualche articolo che abbiamo omesso nella costruzione di questa rassegna stampa. Per esempio lo facciamo ripescando il Sole 24 Ore, il commento di Lina Parmelini, naturalmente di politica, che riguarda, il titolo è La rimonta dei temi economici e il riflesso di Meloni. Mentre la legge elettorale si avvia verso la fiducia e lo scrutinio segreto giovedì sul voto finale, il capogruppo di Fratelli d'Italia Malan dice quello che tutti ipotizzano, che cioè si andrà al voto a maggio con le comunali. Subito dopo fa dietro fronte, forse lo obbligano a farlo, ma al di là del separetto la data delle elezioni continua a essere un pezzo della strategia della Premier, che sa bene quanto il tempismo conti in politica. A maggior ragione quando la situazione economica è incerta e potrebbe richiedere un margine di attesa o di accelerazione rispetto alle convenienze di chi governa, già perché se lo della destra sembra che dilaghi, i temi che adesso coinvolgono non solo quelli più affini ai sovranisti, ma il caso della Spagna con l'emergenza casa, della Francia dove la scuola diventa l'epicentro degli scontri, sembrano indicare che sono le condizioni economiche e di welfare al centro della spinta popolare. Dunque l'istruzione insieme all'alloggio e al caro vita stanno rimontando su quelle priorità che sono la comfort zone della destra, sicurezza e immigrazione. Ecco perché la sfida diventa interessante, perché il terreno economico è più esposto alla concorrenza, come abbiamo sentito per anni. La sinistra ha regalato il tema della sicurezza alla destra e dunque su quel lato la battaglia di Meloni o dei suoi omologhi è ed è stata più facile. Adesso invece la competizione è con una sinistra anche populista che su tante proposte fa il più uno, come la destra faceva sui blocchi navali o rimpatri. Inoltre per Meloni, a differenza di alcuni suoi alleati dell'Unione, c'è un giudizio di questi anni di governo: i più importanti sono i mesi a ridosso del voto. Per questo l'inflazione che aumenta, la pressione fiscale che sale, come registrato ieri l'Istat per il secondo trimestre dell'anno, il potere d'acquisto che cala, preoccupano. È vero che il PIL quasi raddoppia rispetto alle previsioni, ma come ha sperimentato anche la sinistra, la crescita non è solo un numero, ma deve essere una percezione reale per l'opinione pubblica. E la Premier sembra ben consapevole, tant'è che in quest'ottica va letto il suo attivismo, prima con Eni ed Enel sul prezzo dei carburanti e bollette, infine ieri quando ha preso in mano l'avvertenza Ericsson. Così da Palazzo Chigi fanno sapere che a seguito delle interlocuzioni avviate personalmente dalla Premier con i vertici dell'azienda, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo per 131 lavoratori della sede di Genova. A giudicare dalle liti e dai ritardi, la sinistra non si aspettava tanta prontezza. E ancora qualche minuto, allora vediamo sempre di rimanere su questa pagina del Sole 24 Ore per leggere un'altra decisione della Premier, quella di depositare il suo marchio vocale per evitare usi impropri con l'intelligenza artificiale. Vediamo cosa dice questa domanda che è stata presentata. Sulla scia di celebrità come l'attore McGogren e scanso di contese come quelli che hanno visto protagoniste Taylor Swift e Scarlett Johansson, la Premier Meloni ha chiesto la registrazione della sua voce come marchio senza testo all'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale, obiettivo tutelarsi dai deepfake generati dall'intelligenza artificiale. La domanda, depositata come rilevato da Repubblica, include una registrazione audio di 4 secondi in cui la Presidente del Consiglio pronuncia la frase «Io sono Giorgia Meloni», che è il titolo della sua autobiografia e richiama l'espressione utilizzata nel comizio politico del 2019, a cui aveva fatto seguire lo slogan poi diventato virale: sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana. La mossa rientra nella guerra al deepfake dichiarata da Meloni, che ha già ingaggiato una battaglia legale, la causa è pendente, contro un uomo accusato di aver creato e pubblicato immagini porno deepfake che usavano le sue sembianze. Critica la vicepresidente della Camera Ascani, PD, una legge per difendere tutti dalle manipolazioni e tutelare la democrazia? No. Registrare la propria voce sì. Prima se stessa e il paese mai. Anche il deputato di Azione Fabrizio Benzoni attacca: avevamo chiesto di proteggere i nostri doppiatori, attori, musicisti, autori. Meloni pensa a tutelare se stessa. E dunque abbiamo anche letto questo approfondimento. E ci rimane veramente poco meno di un minuto, per cui io direi di chiudere qui la nostra rassegna stampa. E naturalmente diamo un ringraziamento a regia Emanuele Rinaudo. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi presentiamo ora la presentazione che si è tenuta nell'Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato del libro Scacco alla Camorra, la storia delle città che ha messo al tappeto i boss del giornalista del Mattino Ciro Formisano, edito da Guida Editori con la prefazione del magistrato Pierpaolo Filippelli. L'iniziativa si è svolta su iniziativa proprio della senatrice Raffaella Paita, componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, che ha aperto l'incontro con i saluti istituzionali. Buon ascolto.
2: Buongiorno, benvenuti qui alla presentazione del libro Scacco alla Camorra dello scrittore e giornalista Ciro Formisano, che è qui per raccontarvi un pochino anche l'esperienza di questo libro. Siamo qui ospiti del Senato, della senatrice Raffaella Paita, che ringraziamo per l'ospitalità e per l'organizzazione di questo evento. Ci sono un po' di relatori, ve li presento prima di avviare poi la discussione. Insieme alla senatrice Paita e allo scrittore Ciro Formisano c'è Ciro Bonaiuto, che è consigliere regionale della Campania, il dottor Pierpaolo Filippelli, che è procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, il luogotenente Angelo Di Santo, che tra poco ascolteremo, è uno dei protagonisti anche lui del libro Scacco alla Camorra. Naturalmente ringraziamo i ragazzi che sono qui, ringraziamo i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Domenico Bernardini e i docenti della seconda B e il presidente della municipalità Giuseppe Grazioli per essere qui con noi. Noi iniziamo subito con i saluti che chiediamo alla senatrice Raffaella Paita, che è capogruppo di Italia Viva al Senato, e prego.
3: Allora, intanto grazie di avermi fatto l'onore di partecipare a questa presentazione del libro di Ciro Formisano. Voglio ringraziare ovviamente l'amico carissimo Ciro Bonaiuto, il procuratore Filippelli, Angelo Di Santo, ma soprattutto voglio ringraziare voi, perché questa è un'occasione che dà prestigio al lavoro che noi stiamo portando avanti. Considerate, ragazzi, che io sono un membro della Commissione Antimafia, per cui l'idea, diciamo, di presentare questo libro al Senato nasce anche, diciamo, da questa collaborazione con Ciro, ma, come dire, in particolare dal fatto che in questi anni ho avuto l'onore di far parte di una commissione prestigiosissima. Che cos'è la Commissione Antimafia? È una commissione bicamerale, quindi diciamo che ha membri di entrambe le Camere, Senato e Camera dei Deputati, e che si occupa di sviscerare, approfondire, entrare nel merito anche con un'attività di inchiesta, perché le commissioni speciali hanno dei poteri speciali, quindi anche poteri, diciamo, di investigazione vera e propria sui fatti storici e sui fatti, diciamo, relativi al tema della mafia, che in questi anni, diciamo, ha fatto un lavoro molto molto buono. Lo dico come dire, in maniera onesta intellettualmente, perché la commissione è presieduta da una collega che non fa parte della mia forza politica, si chiama Chiara Colosimo, però devo riconoscere che ha fatto un lavoro davvero eccellente, anche di coinvolgimento di tutte le forze politiche. Abbiamo lavorato su tanti temi, ma in particolare sul tema, diciamo, della vicenda relativa a Paolo Borsellino. E su questo abbiamo anche portato avanti una verifica che ha spostato l'asticella della verità un pochettino più avanti rispetto al passato. Quindi noi abbiamo lavorato moltissimo questa cosa. La cito perché all'interno del libro c'è, come dire, no, una, a un certo punto, un'intersezione tra la vicenda del vostro comune di Ercolano e, diciamo, la vicenda Borsellino, e come dire, se non ci fosse stata, diceva prima l'autore, questa rivolta civile della realtà di Ercolano, probabilmente anche sulla vicenda Borsellino avremo oggi, diciamo, una verità minore. La Commissione Antimafia ha lavorato molto su questo, ha lavorato anche su altre cose che sono più, diciamo, di recente attualità, come per esempio il tema dei dossieraggi, che è stato, diciamo, al centro della cronaca in questi anni, perché ahimè noi abbiamo avuto parte dei poteri dello Stato che hanno fatto delle verifiche improprie anche su politici e su, diciamo, tante altre persone del mondo della società civile, del mondo dello sport, del mondo dello spettacolo, e quindi abbiamo lavorato anche sull'aspetto, diciamo, del garantire una maggiore tutela della privacy, perché, diciamo, è un diritto di carattere costituzionale il fatto di evitare che ci siano infiltrazioni e verifiche improprie. Che cosa voglio dirvi, cercando di essere il più sintetica possibile, perché in realtà ho da farvi una promessa che ho appena, diciamo, proposto all'amico Ciro Bonaiuto, e cioè quella di organizzare una visita al Senato perché possiate vedere come funziona la Camera legislativa. Penso, diciamo, che sia l'esperienza più bella che si possa fare dal punto di vista, diciamo, del funzionamento delle istituzioni, perché vedrete con mano come funziona una giornata, diciamo, tipica al Senato o alla Camera. Quindi ci lasceremo poi con una promessa reciproca di rincontrarci a breve in questa occasione che con i vostri professori, i vostri insegnanti, i presidi potremo organizzare assieme. Io mi sono resa disponibile, diciamo, a questa presentazione non solo per l'amicizia e la stima che mi lega a Ciro, ma anche, diciamo, perché sono venuta a Ercolano in, mi pare, due occasioni, e ho potuto, diciamo, riscontrare direttamente lo spirito di quella comunità. Una comunità che ha sofferto moltissimo, e qui c'è un racconto, diciamo, che a partire dagli anni Ottanta, no? Riguarda una fetta di storia nella quale questa comunità è stata schiacciata dal fenomeno mafioso, e il fenomeno mafioso, come dire, ha una implicazione psicologica di riduzione della democrazia, fatemi utilizzare questo termine, perché quando, diciamo, le persone non sono libere di scegliere, non sono libere di denunciare e vivono la propria vita condizionate da un potere, diciamo, che esula da quelli istituzionali e che le condanna, diciamo, ad essere, diciamo, asserviti a quel potere direttamente o indirettamente, c'è una riduzione vera e propria degli spazi democratici. Quella comunità ha reagito in modo, diciamo, forte, e grazie alla coraggiosa iniziativa della magistratura e agli organi che hanno denunciato, e tra questi poteri c'è quello dell'informazione che è stato decisivo, però fatemi dire anche di politici che hanno interpretato l'orgoglio di quella comunità con, diciamo, senso istituzionale vero, e lo hanno anche portato all'attenzione nazionale. Io non lo dico per fare una sviolinata a Ciro, però sono sincera nei suoi riguardi. In ogni occasione pubblica nella quale Ciro è stato chiamato a parlare anche di fatti politici, lui non si è mai dimenticato di ricordare il luogo da cui viene, le battaglie di quella comunità e i sogni e le speranze che attraverso anche la sua azione politica ha provato a trasmettere a quella comunità. Ed è esattamente quello che voglio dire a voi. Io non sono un politico che dà consigli ai ragazzi e che, come dire, utilizza dei toni paternalistici o pedagogici. Non ne sarei capace, non è nel mio carattere. Però penso, diciamo, che il riscatto di una comunità dipenda sostanzialmente da tre elementi. Il primo elemento, diciamo, è quello di avere una popolazione, specie giovane, che vede di fronte a sé una prospettiva, una speranza, un sogno. Questo, diciamo, è decisivo. E la scuola è un elemento fondamentale, lo capiamo in questi giorni in cui si fa un gran parlare, anziché dell'aiutare la scuola nelle sue difficoltà, nelle sue difficoltà strutturali, nelle sue difficoltà ad avere insegnanti, nelle sue difficoltà a pagare bene gli insegnanti, i presidi. Sentiamo parlare della scuola per, come dire, i muri che possono in qualche modo essere creati per dividere le singole individualità o le singole aspettative dei ragazzi a seconda, diciamo, della loro provenienza, e questo è davvero molto mortificante. Il secondo elemento che credo sia decisivo è avere una fiducia nelle istituzioni, e per istituzioni bisogna dare un'accezione molto vaga, molto vasta, perché le istituzioni sono, diciamo, le istituzioni democratiche, ma sono anche le istituzioni che hanno pagato un prezzo durissimo, come per esempio la magistratura, per, diciamo, assolvere a una funzione di verità e di giustizia nel paese. Pensiamo appunto, diciamo, alle figure di Borsellino e Falcone. Io ho vissuto, diciamo, la mia esperienza politica in una generazione che è stata in qualche modo forgiata da quelle drammatiche vicende. Il terzo elemento, diciamo, è quello di cercare di costruire assieme una informazione dei fatti che sia anche un'informazione curata in modo molto dettagliato dalla libera informazione. La libera informazione che ha pagato non soltanto un prezzo durissimo, diciamo, nelle vicende della mafia, ma anche contribuito in modo decisivo a indicare la strada giusta nella costruzione di un'opinione pubblica che fosse capace essa stessa di essere argine a questi fenomeni. La libertà economica e individuale è un presupposto di partenza, e per questo voglio citare l'unica cosa, diciamo, che posso citare curriculum anche personale. Noi abbiamo lavorato in questi anni a una legge, Liberi di Scegliere. È una legge importante perché a tutte le persone che hanno denunciato non solo offre una protezione, ma offre anche un anonimato preziosissimo. Abbiamo incontrato donne che hanno ricostruito con grande fatica la credibilità, la forza e il futuro dei propri figli, perché, diciamo, attraverso questa legge noi daremo anche alle giovani generazioni e alle madri che sono, diciamo, state vittime in qualche modo del ricatto di organizzazioni mafiose con i mariti al vertice o con i mariti coinvolti. È questa legge, che è stata una legge che è stata firmata da tutti i parlamentari della Commissione Antimafia e quindi ha avuto un carattere veramente trasversale, è arrivata finalmente a compimento, e questo è un motivo d'orgoglio che in qualche modo, diciamo, giustifica anche la passione e l'entusiasmo politico che ognuno di noi mette nell'assolvere la propria funzione. Grazie ragazzi, perché è bellissimo, diciamo, poter stare con voi e condividere questa presentazione. Grazie Ciro e tutti i relatori per avermi dato l'onore di poter partecipare.
4: Buongiorno. Partiamo con la lettura di un estratto del testo. Dovevamo fare in modo che questa città credesse in noi, credesse nella giustizia. Prima di andare via, il benzinaio ci disse una frase che non dimenticherò mai. Vi aspettavo da tanto tempo, ho fiducia in voi. Sono queste le parole tratte dal capitolo del testo scritto dal dottor Angelo Di Santo, che oggi abbiamo qui con noi, e approfittiamo anche per porgere i saluti a un altro protagonista di questa vicenda, Ferdinando Gentile. Il maresciallo Di Santo in questo capitolo racconta la sua esperienza, quelle delle persone che hanno combattuto in prima linea per rendere realtà il sogno di libertà di questa città, e quindi vorremmo che facesse il suo intervento.
5: Salve, buongiorno, sono il maresciallo maggiore dell'Arma dei Carabinieri Angelo Di Santo e ringrazio tutti voi per avermi invitato qui. Ringrazio la senatrice, il procuratore di Campobasso, l'onorevole Buonaiuto e il nostro amico autore del libro Ciro Formisano. Sì, grazie Carla per aver letto questo passaggio del libro. Ecco, questo è un passaggio che io credo fondamentale perché racchiude quella che è stata la nostra esperienza vista dall'interno dell'Arma dei Carabinieri. Sia io che il collega qui presente, Gentile Ferdinando, all'epoca noi lavoravamo presso il nucleo operativo dei Carabinieri di Torre del Greco. Giusto per farvi capire, ragazzi, che cos'è un nucleo operativo dei Carabinieri: è un nucleo che si occupa di indagini di mafia, camorra, in base a quelle che sono le esigenze del territorio. E siccome purtroppo il territorio vesuviano è stato, e speriamo che al più presto venga definitivamente liberato da quella che è il cancro sociale che è la camorra, ci siamo trovati ad affrontare una situazione sul territorio di Ercolano molto molto grave. Parliamo degli anni 80, anni 90 e anche 2000 fino a un certo punto, dove i clan che operavano sul territorio di Ercolano mettevano a ferro e fuoco quelle che erano il tessuto sociale ercolanese, andavano a chiedere il cosiddetto pizzo, le estorsioni. Per farvi capire, entravano nei negozi, si facevano dare i soldi e se non pagavano incendiavano, danneggiavano e a volte anche sparavano contro le attività commerciali. Quindi parliamo di una situazione veramente grave. E ad Ercolano purtroppo c'erano all'epoca quattro clan che si fronteggiavano, quindi non solo chiedevano le estorsioni ai commercianti generando una situazione economica drammatica. Qui c'è l'ex sindaco di Ercolano, il dottor Ciro Bonaiuto, che tanto ha fatto per aiutarci nella guerra alla camorra ed era ben consapevole di quello che la camorra portava in maniera negativa sul territorio. Quindi noi che abbiamo fatto? Dovevamo abbattere il muro di omertà. Ragazzi, sapete cosa significa la parola omertà? Omertà è quando la paura ti impedisce di parlare, di denunciare. Ed Ercolano i commercianti non denunciavano perché avevano paura e avevano anche ragione. Quindi noi che dovevamo fare? Dovevamo cercare di farli denunciare, ma rassicurandoli, perché non è semplice per un commerciante denunciare un camorrista che va a minacciarli, che se denunciano gli sparano. Quindi dovevamo fare attenzione anche per salvaguardare la loro incolumità. Qui ho l'onore, seduto qui davanti, c'è uno dei commercianti, dei tanti commercianti, ma uno dei più importanti imprenditori che ha deciso di denunciare negli anni 2000, Filippo Nocerino. Devo dire che la presenza di Filippo oggi mi fa enormemente piacere, perché Filippo è stato veramente vessato da tanti clan del Vesuviano, perché svolgere l'attività di imprenditore edile su quei territori nel napoletano è come dire andiamo al fronte e andiamo a fare la guerra. E quindi Filippo è stato la punta di diamante di questi tantissimi commercianti che nel corso degli anni hanno denunciato. Come ci siamo riusciti? Ecco, questa è una domanda alla quale darsi una risposta sembra semplice, ma è complicato. Ci abbiamo messo la faccia, in primis noi carabinieri abbiamo avvicinato questi commercianti, e vi parlo di decine e decine e decine. Alla fine delle indagini abbiamo contato parliamo di centinaia di commercianti che hanno denunciato. Siamo riusciti a convincerli che l'unione fa la forza. Siamo partiti da un primo commerciante. Ecco, il passaggio del libro che ha letto Carla fa riferimento a uno dei primi commercianti che ci ha voluto dare fiducia. Era un benzinaio, Salvatore Cazzato, che purtroppo oggi non c'è più. Lo ricordo veramente con affetto, il quale purtroppo pagava a quattro clan. Un giorno si presentava un clan, il giorno dopo si presentava un altro clan, e quindi non ce la faceva più. Quando noi siamo andati da lui, perché sapevamo che pagava, perché dalle nostre indagini noi ormai avevamo i nomi e i cognomi di tutti i commercianti e imprenditori che pagavano sul territorio, lui prima è stato diffidente, non voleva denunciare, aveva paura, però poi piano piano parlandoci siamo riusciti a convincerlo ed è da lì è iniziato un tam tam tra di loro dove si sono parlati. Noi gli abbiamo assicurato che le avremmo dato tutto il supporto di cui necessitavano e quindi siamo riusciti con tanta fatica e con tanta pazienza a convincerli. Alla fine nel 2009, tra il 2009 e il 2010 abbiamo contato centinaia di denunce. Queste centinaia di denunce noi le abbiamo riversate alla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, che era rappresentata dal qui presente dottor Pierpaolo Filippelli, il quale, dottor Filippelli, oltre a darci tanta fiducia, perché ce ne ha data tanta di fiducia sul territorio per poter operare, ma anche lui ci ha messo la faccia sul territorio. E cosa ha fatto? Ha tradotto tutte queste centinaia di denunce in richieste di misure cautelari che sono state completamente avallate dal Tribunale di Napoli e che hanno portato nell'arco di 2 anni all'arresto di tutti i partecipi ai clan ercolanesi. Parliamo di clan storici, a clan Ascione, a clan Papale, clan Birra Iacomino. Quindi abbiamo pressoché azzerato tutti questi criminali che sul territorio non facevano altro che distruggere, oltre che l'attività, diciamo, quello che era il tessuto economico, ma anche sociale, perché parliamo di gente, di criminali che uscivano con le macchine blindate sul territorio, uscivano con le moto armati di mitra. Quindi parliamo di una situazione di guerra, tant'è che abbiamo contato tra gli anni 90 e gli anni 2000 più di 90 omicidi. Lì si ammazzavano continuamente, ammazzavano dentro le case, si ammazzavano per strada, ovunque, perché comunque gli introiti provenienti da quelle che erano le attività commerciali, soprattutto le estorsioni, portavano tanti soldi, tanti denari, e che si dovevano spartire, ma alcuni clan volevano fare man bassa, quindi si fronteggiavano sul territorio e hanno prodotto decine e decine di morti ammazzati. Questi morti ammazzati purtroppo hanno portato anche a uccidere nel 2009 un ragazzo innocente, un ragazzo come me, come voi, in età giovanissima. Questo ragazzo lavorava in una salumeria e faceva il cantante neomelodico. Ha avuto la sfortuna di utilizzare una macchina che era uguale a quella di un camorrista e poverino è stato ammazzato solo per aver avuto quella sfortuna di essere passato nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Quindi capite bene che questa situazione ha prodotto negli anni una totale insicurezza e soprattutto la gente non credeva più nella giustizia. Quindi il nostro lavoro insieme a quello della Procura è stato fondamentale da questo punto di vista e a noi, alla Procura, si è unita fortunatamente quelle che sono state il sindaco con il suo consiglio comunale hanno fatto sì di supportarci e supportare i commercianti. Hanno fatto sì che venisse costruita a Ercolano, dove c'era una caserma che era fatiscente, una tenenza dei carabinieri che è il fiore all'occhiello della logistica del territorio della provincia di Napoli. Quindi è nata l'associazione anti-racket, il cui presidente Filippo Nocerino è il vicepresidente dell'associazione anti-racket di Ercolano, che è una delle associazioni più numerose per iscritti a livello nazionale, ma non iscritti giusto perché un commerciante si vuole iscrivere, iscritti perché hanno denunciato i camorristi, quindi titolati a potersi iscrivere a un'associazione anti-racket. Tante volte sentiamo associazioni che presentano tanti iscritti, ma fondamentalmente poi vai a vedere chi ha denunciato 2, 3, 4, 5 persone. Invece a Ercolano parliamo di decine e decine di commercianti che si sono iscritti e uniti in associazione. E concludendo voglio dire che la grande vittoria è stata le condanne. Tutti questi soggetti che sono stati arrestati e sono andati a processo sono stati tutti condannati a pene severissime. e non solo per l'estorsione, ma anche per reati omicidari. A Ercolano ha il record di ergastoli che sono stati inflitti a questi soggetti e hanno permesso di ripulire e di riportare il territorio ercolanese alla normalità, tant'è che ormai sono più di 16 anni che fortunatamente non c'è più un omicidio sul territorio di Ercolano, quando invece prima ce n'erano due a settimana. Questo fa capire l'importanza della polizia giudiziaria, della procura, della magistratura nel dover ripulire i territori che purtroppo sono infestati da queste organizzazioni criminali. Ecco, in sintesi, questa è un po' la storia nostra. Ringrazio ancora tutti voi per avermi dato la possibilità di raccontarvela e spero che voi ragazzi, quando deciderete di, non so, tra di voi ci potrà essere un domani un commerciante, un futuro commerciante, un futuro imprenditore, ve lo auguro, dovete sempre tenere a mente che lo Stato c'è e bisogna affidarsi alle forze dell'ordine per qualsiasi problema uno può avere. Vi ringrazio.
2: Grazie, grazie ad Angelo Di Santo. Noi proseguiamo con gli interventi leggendo un altro estratto dal libro Scacco alla Camorra. Si fa antimafia parlando della mafia, della camorra, dell'andrangheta. Non parlarne invece può rappresentare l'anticamera per indebolire gli stessi presidi normativi e morali. Questa storia e questo libro raccontano che la speranza può aprire uno spazio alla fiducia, all'ottimismo della ragione, all'impegno che supera la rassegnazione e abbatte il muro di paura per condurre alla rinascita. Queste sono le parole con le quali si è espresso il procuratore Pierpaolo Filippelli, all'epoca era sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli e seguiva il territorio di Ercolano in particolare, il territorio di Ercolano che adesso viene definito un modello dopo questa relazione di forze dell'ordine e magistratura, un modello di città deracchettizzata. Attualmente è procuratore a Campobasso. Passo la parola grazie. Per Paolo Filippelli.
6: Allora, grazie, devo ringraziare innanzitutto la senatrice per averci dato questa occasione per parlare in questa sede così prestigiosa di questo libro e di questa storia. E ringrazio soprattutto per aver invitato i ragazzi della scuola e per aver dato loro una grande opportunità di avere appunto un contatto appunto con le istituzioni, innanzitutto con le massime istituzioni come appunto il Parlamento, e credo che vi ha dato, ragazzi, una grande promessa, quella appunto di avere l'onore, il privilegio, il piacere di visitare appunto il Senato, che veramente è una istituzione straordinaria, fondamentale per la democrazia del nostro paese, oltre che insomma uno scrigno anche di arte e di storia molto importante. Quindi veramente penso che non lasciatevi sfuggire, diciamo così, questa promessa e portatela quanto prima all'incasso, che veramente è una bella cosa quella che vi ha detto la senatrice. Sono molto contento di parlare di questo libro, che è un bellissimo libro e che da sempre mi è piaciuto, l'ho detto più volte a Ciro Formisano, mi è piaciuto perché è scritto innanzitutto con il cuore. Quindi, essendo scritto con il cuore, regala le emozioni. Per me un libro deve emozionare innanzitutto, ti deve lasciare un qualcosa dentro, diciamo così, come una sorta di seme che poi man mano, diciamo così, germoglia e porta a dei frutti. Questi libri io li considero i libri necessari, gli altri che invece non ti danno questo input, non ti lanciano questo seme, forse sono meno importanti. Ed è un libro molto bello perché innanzitutto è un libro sull'umanità, ecco, che parla di umanità, che parla di sentimenti, e questo è molto importante. E l'io narrante, diciamo, pur raccontando tante storie, diciamo sia un insieme di storie, questo libro, l'io narrante è quello di un ragazzo, ecco, di un ragazzo che cresce, che comincia ad avere il contatto con la criminalità organizzata stando a scuola, quindi un ragazzo della vostra età, che appunto uscendo da scuola viene a contatto con un omicidio, con la durezza della guerra di Mafia e poi crescendo vede appunto l'evoluzione della propria città. È protagonista, testimone di tante storie, che sono tante storie di dolore, ma anche di dignità e poi alla fine anche di riscatto. Ecco, questo insomma è il filo conduttore. E quindi è un libro che parla di umanità e poi anche di camorra, di mafia, di criminalità organizzata. È un libro che mi è sempre piaciuto perché, questo pure io l'ho detto, perché un po' secondo me va in controtendenza anche quando si parla di criminalità organizzata. Spesso appunto i libri e anche le opere cinematografiche parlano di camorra o di mafia in termini di rassegnazione, con una chiave, con una lente pessimistica, ecco. Mentre questo libro, ecco, è importante perché ci dà una invece chiave di lettura, di interpretazione, di fiducia, di ottimismo. Alla fine, ecco, nonostante il dolore, nonostante la sofferenza, ecco, c'è una possibilità di riscatto, c'è la possibilità di impegnarsi e c'è la possibilità di vincersi. Perché appunto io ho sempre pensato, ma ovviamente non sono il solo, che chi è rassegnato, ecco, chi pensa che appunto non, le cose non cambieranno mai, ecco, non si potrà mai migliorare, che alla fine, diciamo così, il male prevale sempre, il brutto prevale sempre, la criminalità organizzata prevale sempre, pensa anche che non vale, che non valga la pena di impegnarsi e che quindi sotto questo punto di vista le cose andranno sempre così.

diceva già Bufalino, che è uno scrittore siciliano, insomma, la mafia si combatte e si vince prima ancora che con i marescialli, con i carabinieri, con i magistrati, si combatte con i maestri elementari, con gli insegnanti. Il ruolo, ecco, della scuola, lo diceva prima anche la senatrice, è assolutamente fondamentale. E la criminalità organizzata, la mafia, si combatte non solo, ecco, sulle strade, nei quartieri, nelle aule di giustizia, ma si combatte appunto a scuola, ecco, formando, educando, ecco, le menti, i cuori dei giovani alla legalità, alla giustizia, al bello. Perché a mio avviso il punto centrale è questo qui, ed ecco perché è importante la vostra presenza. E bisogna combattere non solo la mafia o la camorra come organizzazione, come clan. Quello che bisogna combattere ancora prima è la mafia come mentalità, ecco, come modo di pensare, come modo di agire. Ecco, e questa mentalità, che poi è la mentalità appunto della violenza, della sopraffazione, è molto più diffusa, ahimè, della criminalità organizzata in quanto tale, in quanto clan, in quanto organizzazioni, in quanto cosche. E io penso ad esempio che la mentalità del mafioso l'abbia anche il bullo. Ecco, veniamo ai vostri contesti. Anche il bullo è uno che pensa, che agisce in sedicesima, in miniatura, come un camorrista e come un mafioso. Fa la stessa cosa in classe e ai compagni che fa il camorrista o il mafioso fuori ai commercianti e all'imprenditore. È un violento, è un prepotente, è uno che è un vigliacco, ecco, uno che se la prende con il più debole e che, come il camorrista o il mafioso, conta su quel concetto, l'omertà. Ti metto le mani addosso, ti provoco, ti offendo, ti stalkerizzo, e lo faccio perché sono vigliacco, penso di essere più forte e penso che tu non avrai il coraggio, ecco, di ribellarti. Ecco perché questi concetti sono importanti anche per voi nella vostra vita, nei vostri giorni. Ecco perché combattere, ecco, la mentalità camorristica, la mentalità mafiosa, serve per combattere il bullismo, serve per combattere il razzismo, ecco, serve per combattere il sessismo. Sono tutti fenomeni, tutte espressioni appunto dello stesso modo, ecco, malato di pensare e di agire. Ho segnato tante cose che, diciamo, sia dell'intervento della senatrice, che mi ha molto colpito. Ad esempio, appunto, il riferimento anche alla buona politica, ecco, la buona politica è questo, appunto, prendere atto, ecco, dei problemi, affrontarli e fare delle scelte coraggiose, ecco. E questo, appunto, Ercolano è stato fatto e ha dato dei grandi risultati, perché è un altro concetto importante in questa vicenda di Ercolano, ma che vale sempre, è il concetto di squadra. Si vince, ecco, a Ercolano, si vince nella criminalità organizzata, si vince nella vita se si fa squadra. Ecco, se si vince appunto il proprio egoismo, ecco, se si ha fiducia, ecco, nell'altro, ecco, se si ha la capacità di incontrarsi e di sognare in qualche modo assieme, di crescere e assieme. E a proposito appunto di Gita, magari mi farebbe piacere se appunto i vostri professori, e magari anche con l'aiuto e la collaborazione del consigliere Buonaiuto, organizzaste magari quest'anno una bella gita a Ercolano, ecco, diciamo, quindi abbiniamo un incontro, diciamo così, al Senato della Repubblica, e anche una gita ercolana che vi consente di avere contatto con un territorio bellissimo. Adesso ne stiamo parlando solo in una prospettiva, in una chiave appunto di criminale, di sangue, di reati, ma Ercolano è un territorio splendido, è conosciuto in tutto il mondo per i famosi scavi, ecco. Lì è nata, diciamo così, l'archeologia, ecco, moderna, il neoclassicismo, il

0: Grand Tour e anche lì, vedendo, ecco, questi scavi, ecco, si può comprendere come è rinata una città. Ecco, prima questi scavi erano fisicamente, ecco, assediati da piazze di spaccio, da fortini di camorra dove si nascondevano armi, droga, dove venivano realizzati omicidi, tra cui l'omicidio, ecco, della vittima innocente di cui ha parlato prima il maresciallo Di Santo. Ora, avendo liberato, ecco, la città e diciamo così, tutta questa parte di Ercolano dalla presenza della camorra, ecco, gli scavi, ecco, sono rinati, si sono rilanciati ed è rinato, ecco, il turismo, i B&B, le pizzerie, cioè, ecco, combattere la criminalità organizzata vuol dire anche dare futuro sotto questo punto di vista, rilanciare, ecco, l'economia. E quindi ancora grazie, appunto, per questo incontro. E vogliatevi bene, ecco, io vi vorrei dire la raccomandazione che do a voi, come se avessi a mio figlio, un figlio più o meno della vostra età, dico, ti devi voler bene. Ecco, la prima raccomandazione è questa, quindi fai scelte giuste, fai frequentazioni giuste, stai attento, viviti e vivi la tua età, ma ragiona, ecco, con la tua testa, perché, e qui forse vado un po' fuori traccia, ma è una raccomandazione che voglio dare perché è una preoccupazione che ho io, l'ho come genitore e ancora come magistrato. State attenti a questa cosa qui. State attenti a questa cosa qui. State molto attenti, ecco, perché qui dentro, ecco, ci sono tanti di quei brutti messaggi, ecco, che vi possono fare scelte sbagliate, ecco. Qui c'è tanta robaccia, ecco, tanta, tanta, tanta, tanta robaccia, ecco. E quindi state attenti, ecco, fidatevi innanzitutto dei vostri genitori, che sono i vostri veri, le vostre vere guide, ecco. Fidatevi, ecco, a proposito di fiducia dei vostri insegnanti e delle istituzioni. Ecco, quindi grazie e magari ci vediamo a Ercolano, va bene?
1: Ringraziamo il dottor Filippelli. Continuiamo leggendo un altro estratto di questo libro che stiamo scoprendo insieme. Quando sono stato eletto, sapevo di ereditare una città segnata da ferite profonde, ferite lasciate dalla camorra. Abbiamo lavorato soprattutto per creare una trasformazione concreta, fondata sulla cultura, sulla legalità e la partecipazione. Sono queste le parole che l'onorevole Ciro Bonaiuto, consigliere regionale e ex sindaco di Ercolano, ha scritto nella postfazione del testo Scacco alla Camorra. Adesso, onorevole, mi viene da chiederle, cosa è significato governare, amministrare e provare a trasformare una città come Ercolano, segnata dalla Camorra, attraverso la cultura della legalità e entrando nelle scuole, come lei ha fatto tantissime volte?
2: Innanzitutto sentire Carla e Ciro che mi chiamano consigliere, che mi danno del lei, un po' mi imbarazza, perché Ciro e Carla fanno parte della mia vita. Io ho iniziato a impegnarmi nel mondo della politica all'età di 14-15 anni e lì ho incontrato Ciro. Considerate quanti anni ha meno di me Ciro, e quindi potete immaginare quanti anni aveva quando frequentava, purtroppo per lui, quei luoghi. Io, Ciro, se mi consenti, un ringraziamento particolare ad un mio amico che ha raccolto il nostro invito, Giuseppe Grazioli e la collega. Sono due insegnanti che lavorano a Roma, ai quali abbiamo chiesto di accompagnare dei giovani, perché la presenza dei ragazzi cambia naturalmente il volto di questa presentazione. Perché quando parliamo di legalità tra di noi, è più semplice. Quando entriamo in una scuola, seppur una scuola benestante, seppur una scuola dove non ci sono grandi difficoltà all'interno delle famiglie, di questo genere naturalmente, è sempre più complicato. Parlare ai giovani è complicato, non c'è niente da fare. E la politica con la P maiuscola è quella che entra nelle scuole, che che riesce a convincere un giovane che la via maestra della legalità produce effetti migliori rispetto a una furbizia, che la scuola è l'unico vero ascensore sociale. Riesce a convincere i giovani in una realtà come la nostra, ma le realtà come Ercolano ci sono anche nella periferia di Roma, non è che siamo lontani, che il corrotto e il corruttore non sono dei furbi che aggirano la burocrazia, ma sono dei fetenti che ci rubano un pezzo di futuro, che il parcheggiatore abusivo non è un facilitatore, ma è un estorsore. Ecco, tutte queste cose sono difficili da raccontare a un ragazzino che magari non ha in casa degli esempi importanti. Ed Ercolano era un po' così per me quando avevo la vostra età. Ercolano è una città, come ha detto chi mi ha preceduto, che era stata dilaniata dalla criminalità organizzata. Non era soltanto un fenomeno criminale, era diventato purtroppo un fenomeno sociale. La criminalità organizzata condizionava tutti quanti noi, anche se non ci avessimo mai avuto a che fare. Io ricordo quando avevo 11 anni, credo 11 anni perché mi ricordo che i miei genitori cambiarono casa, quindi eravamo in un parco nuovo, e quando con i ragazzini del parco nominavamo il nome di un camorrista, abbassavamo la voce, quasi come se temessimo che qualcuno potesse sentirci. Questo significa che ti hanno condizionato. Ricordo un'altra scena, ero a scuola, a Torre del Greco, ero al liceo, quindi avevo 14 anni, e uccisero un uomo davanti a me all'ingresso della scuola. Non ricordo il gesto dell'uccisore, ma ricordo l'uomo riversato a terra a pancia in giù. È una cosa che ti sconvolge. Ma quello che mi sconvolge, sapete che cos'è? Che quella mattina sono andato a scuola come se niente fosse, poi sono tornato a casa come se niente fosse. Mia mamma, come tutti i giorni, mi ha chiesto com'è andata, e io ho detto bene, e lei mi ha detto: che significa bene? I vostri genitori fanno... Tu torna a scuola, come andrà bene? Che significa bene? Matematica, andrà bene? Beh. Poi tanto mi sono ricordato l'evento quando, allora ce lo guardavamo ancora, il TG regionale ha raccontato il fatto. E ho detto: caspita, io c'ero. Eravamo talmente assuefatti che non ci rendevamo neanche conto della gravità di ciò che accadeva intorno a noi. Questa era la vera sconfitta di una città. E Ciro lo racconta bene. A pagina 11 dice una cosa che è incredibile per chi ha studiato un po' questi fenomeni. Lui dice: dal 1990 al 2011 questa città, che ha solo 52.000 abitanti, quindi non è grande quanto la vostra, è stata teatro di una delle più lunghe, feroci e sanguinarie storie di camorra che si ricordi. Quindi pensate a tutta la criminalità organizzata in Italia. In quella città è stata una delle più cruenti, delle più feroci, perché era una camorra violenta, era una camorra che umiliava un padre davanti a un figlio, era una camorra che non guardava in faccia a nessuno, era una camorra, come ha detto la presentatrice, che andava a uccidere nelle case, cioè entrava dentro casa e uccideva le persone. Però devo dire perché Ciro Formisano ha una penna straordinaria. Perché di libri così ne sono stati scritti tanti, di libri in cui si ripetono le storie di cronaca, si ripetono di uccisioni, si ripetono di arresti, si ripetono... Lui non parla della storia dell'orrore, lui non parla di una storia triste. Questo libro è una storia bella, perché questo libro parla del riscatto, di come una camorra, seppur così violenta, seppur così feroce, seppur così capace di entrare nel tessuto quotidiano di una persona come me, che aveva la vostra età e che andava a scuola, è stata sconfitta dal coraggio della gente normale. Perché a un certo punto, come ha ripetuto il giudice Filippelli, come ha ripetuto il maresciallo Ad Maiora, il maresciallo De Santo, a un certo punto i commercianti si sono rotti le scatole, hanno deciso di denunciare. Ma non è che tutti quanti insieme, ragazzi, all'improvviso diventano cuor di leoni, eh? Oh, voi immaginate, voi avete paura di qualche vostro compagno di classe un po' più bullo? Io sono padre, ho 48 anni, mi metto paura tutti i giorni, la paura è una cosa normale. Non è che a un certo punto tutti i giorni tutti quanti si svegliano e vanno a denunciare. È che queste persone che sono intervenute qui, quindi il giudice Filippelli, il maresciallo De Santo, il collega, i tanti colleghi, soprattutto i carabinieri, hanno svolto un lavoro straordinario, hanno accompagnato i commercianti dandogli fiducia, dandogli coraggio. Io dico che in quel momento hanno fatto qualcosa di straordinario, perché vedete, fare i carabinieri è il loro dovere, essere magistrati è il loro dovere, ma l'umanità con cui sono stati accanto ad una città che aveva paura è stata qualcosa di straordinario. Io mi sono segnato i passi del libro, ma poi alla fine li salto tutti. Nella mia città, quando ero ragazzino e mi rubavano l'autoradio, insomma, mi hanno rubato 6 motorini, 25 ruote della macchina, perché non è solo la criminalità, non sono soltanto i 300 fatti di sangue. Ciro racconta con un pizzico di cronaca burocratica, dice: io mi ricordavo 500 arresti, no 608, io mi ricordavo 44 ergastoli, no 60, perché poi alcuni sono stati modificati. Se mi consenti, Ciro, quello che è per un sindaco, per un politico, la cosa più terribile non è soltanto questo, è che tutto intorno, tutto ciò che accadeva intorno e che non era riconducibile alla criminalità organizzata, io lo consideravo cose niente. E che vuoi che sia, è un modo di dire che ancora io con mio padre, perché mio padre mi rimprovera ancora. Dico: papà, ma che vuoi che sia? Mica ho ucciso qualcuno. Come se l'unico reato che potesse essere in qualche modo ignobile, in qualche modo condannabile, fosse quello della criminalità organizzata, perché eravamo talmente tanto abituati che l'unico reato che ci indignava era quello. E quindi noi non eravamo abituati a indignarci davanti a un furto di un motorino, vabbè, me l'hanno rubato, davanti al cavallo di ritorno. Quella è un'estorsione, non è una cosa così. Ecco, sapete cosa hanno fatto i carabinieri? Quando io ero ragazzino e capitavano questi fatti, noi andavamo a denunciare alla polizia, perché non c'era la caserma. Mi ricordo, mio padre mi accompagnava, perché diceva: devi denunciare. Io avevo la vostra età, dicevo: ma tanto è inutile, devi andare a denunciare, le palle, le testa così. Andavamo a denunciare e poi dopo mesi diceva: hai visto, papà, avevo ragione io, era inutile. E quel poverino, insomma, si prendeva gli improperi di un ragazzino. Andavamo alla polizia, tutti andavano alla polizia. Adesso, nella mia città, anche il figlio del detenuto, anche colui che è stato detenuto per 20 anni, se ha un problema va dai carabinieri a denunciare. È come se ai carabinieri riconoscessero, gli avessero dato una legittimazione in termini di coerenza e di rigore. Cioè loro, con l'impegno e anche con la severità, perché non è che sono stati dei psicologi per convincerli a denunciare, oppure sono stati degli hanno ammaliato i camorristi per arrestarli, con la loro severità e con la loro determinazione hanno avuto un riconoscimento in città anche da parte dei fetenti, anche da parte di coloro che scappavano. Poi il tema è un altro, e lo dico dal mio punto di vista. Il tema, secondo me, è politico anche. Perché vedete, quello che abbiamo raccontato è qualcosa che appartiene a tutti quanti noi, ma è un compito che però in qualche modo deleghiamo, appaltiamo alle forze dell'ordine, alla magistratura. È come se ci dovessero pensare loro. E la politica allora che fa? Si limita a battere le mani? Certo che no. Deve avere il coraggio di investire lì dove è più complicato. E allora, come diceva il maresciallo De Santo, c'erano due clan più feroci, erano in quattro, ma erano i due i capi, no? Poi gli altri erano come un fiume, confluivano. E allora noi abbiamo provato a investire, continuando un'azione amministrativa che era di chi ci precedeva, lì dove c'era un clan della Camorra abbiamo realizzato una caserma dei carabinieri. Era un segnale, volevamo dare il segnale alla città che dove esisteva un clan e dove c'erano stati gli arresti ci potesse essere lo Stato. E dove c'era il clan rivale, una passeggiata archeologica, via Cortili, via Mare, che affaccia su Villa dei Papiri. Ragazzi, un posto incredibile, pensate, era la villa di Lucio Calpurnio Pisone, suocero di Gaio Giulio Cesare. E abbiamo realizzato questa passeggiata archeologica perché il segnale che volevamo dare è che dove prima c'erano i pusher, i drogati, gli spacciatori, c'era la criminalità organizzata, adesso ci sarebbe stato il turismo con la sua ricchezza, con i suoi colori, con la sua bellezza. E i risultati si sono visti, perché nella nostra città siamo passati da 200 posti letto a quasi 3.000 posti letto. E non è arrivata una multinazionale a costruire un grande albergo, ma sono stati tutti bed and breakfast. Che significa? Che in quei quartieri dove prima esisteva la criminalità organizzata, adesso i figli dei fetenti, piuttosto che seguire le orme dei genitori, preferiscono aprire una stanza della propria casa, perché si sono resi conto che accogliere un turista ti fa guadagnare di più che fare la vedetta. In quel quartiere, dove adesso c'è questa passeggiata archeologica, è stato ucciso quel ragazzo per errore, Angelo, che non vedo, diceva era al posto sbagliato al momento sbagliato, e non è un modo di dire, ma quel ragazzo stava al posto giusto. Pensate, questo ragazzo, e sarebbe potuto capitare a me, io sono uno scaramantico oltre a essere uno che va in chiesa, noi napoletani non lasciamo nulla a caso, sarebbe potuto capitare a me, sarebbe potuto capitare a mio figlio, a mio padre, a chiunque di noi, perché quel ragazzo, che era il garzone di salumeria e cantava, quindi era un poverino che la mattina andava a alzare la serranda e guadagnava probabilmente 250 euro a settimana, perché a quel livello ti pagano a settimana, stava camminando con la sua auto bianca, una Suzuki. Volete sapere qual è stato il suo problema? Che guidava la stessa auto di un camorrista. Lo vedono, pensano che sia un camorrista, lo sparano e lo uccidono. E questo muore. La cosa terribile però, attenzione, dalle indagini del dottor Filippelli, del magistrato che prima è intervenuto, lui, e dei carabinieri che prima in una rappresentanza è intervenuta, il maresciallo De Santo, la cosa che a me mi colpisce, a me mi fa paura, due cose mi fanno paura, una riguarda me e me ne assumo la responsabilità e la colpa di quello che dico, e la seconda è questa, che il killer potrei sbagliare, Ciro, al posto di essere pagato 5.000 euro è stato pagato in misura ridotta, perché abbia da uno per altro. Cioè la vita di questo ragazzo vale la differenza, la chiamo, lo dico da avvocato, tra la parcella piena e una parcella ridotta perché ha sparato alla persona sbagliata. Questa era la criminalità per quanto era diffusa. E quello che a me invece fa male, e io mi sento in colpa con la famiglia tutti i giorni, è che noi, quando quel ragazzo è stato ucciso, erano talmente tanti morti ammazzati che fino a quando non è arrivata una sentenza dopo 10 anni che ha dichiarato che quel ragazzo con la camorra non c'entrava nulla e che era una brava persona, nel nostro cuore sotto sotto dicevamo vabbò, però chi l'abitava là? Perché abitava lì, era un poverino, abitava nel quartiere popolare, vabbò, però il cognato della nipote era uno che chissà, siamo sicuri che non c'entrava niente? Era talmente diffusa la cultura criminale anche nel nostro cuore che non avevamo il coraggio di fare distinzioni. Ora, se siamo uomini lo diciamo, se non siamo uomini lo lasciamo alle spalle. Quando è uscita la sentenza, non credo che fosse una sentenza tua, perché credo che fosse la sentenza di un altro tribunale che accertava lo status di vittima innocente di criminalità, io ero sindaco, io mi sentivo uno schifo, mi sono sentito in colpa, sono andato a piedi perché abitavano vicini dalla madre e sono andato a scusarmi, e ancora peggio, la mamma non si rendeva conto perché io mi scusassi. Allora, questo che voglio dire, ragazzi, che noi ormai abbiamo gli strumenti per difenderci, abbiamo la tecnologia che è un male, ma se usata bene può anche aiutarci a capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Per fare una denuncia o per lanciare un allarme basta un click. Per essere uomini invece basta fermarsi a ragionare, e donne naturalmente, basta fermarsi a ragionare con la propria testa anche rispetto a cose sulle quali non siamo d'accordo. Io credo che la politica questo debba fare. La politica con la P maiuscola deve fare questo, perché non bastano i turisti, non bastano gli arresti, non basta una caserma dei carabinieri, non basta la ricchezza che il turismo porta in una città come la nostra. Ha ragione il dottor Filippelli, noi abbiamo quasi 2 milioni di turisti l'anno, in proporzione rispetto agli abitanti ne abbiamo più di Roma. 2 milioni di turisti l'anno per una città di 50.000 abitanti è qualcosa di straordinario, perché è una città che è riuscita a rinascere. Però se non abbiamo il coraggio poi come classe politica di entrare in una scuola, come stiamo facendo anche stamattina, e non abbiamo il coraggio di spiegare ai ragazzi che lo studio è l'unico vero ascensore sociale e che la raccomandazione può anche esserci, ma non è la via maestra, perché è inutile dire non esiste, può anche esserci nella vostra vita, incontrerete qualcuno che vi passa davanti non meritando, ma a lui può andare bene una volta, due volte, se hai studiato, se sei preparato, vi andrà bene per tutta la vita. Se noi abbiamo il coraggio insieme agli insegnanti di spiegare questo ai giovani, sicuramente il nostro futuro sarà migliore del passato. Io vi lascio quindi. E saluto Ciro e ringrazio Ciro e faccio i complimenti a Ciro, perché voi non lo sapete, ma Ciro è un ragazzo che ha fatto estremi sacrifici nella sua vita. Questo libro per Ciro è un risultato incredibile, perché Ciro non è uno scrittore di professione, Ciro è un giornalista, ma non è un giornalista come quelli che voi vedete alla 7 o che vedete sulla Rai. Ciro è un giornalista che scriveva per 10 euro a pezzo sui giornali locali e nonostante questo non ha mai cercato un altro lavoro, perché ha creduto nei suoi sogni e finalmente li ha realizzati scrivendo questo libro, scritto a spese sue, perché Ciro è un ragazzo che per lavorare da Ercolano si è trasferito in Emilia Romagna. Quindi Ciro è un esempio per i tanti giovani che spesso rassegnati dicono che nulla può cambiare. Ciro ha scritto questo libro, tra l'altro Ciro ha scritto questo libro avendo perso la mamma, che era la sua guida, molto molto, perché il padre è un personaggio particolare, il padre è un rompiscatole esagerato, però molto preparato, è stata la sua guida culturale, il padre è la nostra guida culturale, il padre ci ha insegnato tantissimo, ma la madre aveva un amore straordinario per questo ragazzo e sono certo, caro Ciro, che se c'è un al di là ovunque sia, tua mamma è fiera di te e sta applaudendo.
3: Grazie, grazie a Ciro Buonaiuto. E adesso arriviamo a Ciro, Ciro Formisano, l'autore del libro, giornalista, scrittore, carissimo amico innanzitutto, che anche io devo ringraziare perché mi sta dando questa possibilità di essere qui con, in questa sala prestigiosa con tanti ragazzi che sono venuti qui a seguire la presentazione. Noi partiamo leggendo un piccolo estratto dal tuo libro. Questa storia mi ha insegnato che la verità è memoria e la memoria è un dono che va custodito con cura, ma soprattutto mi ha insegnato che nella vita non esistono i finali già scritti. Siamo noi gli autori del nostro destino. E Ciro, perché hai sentito la necessità di trasformare questa vicenda in un libro e quale messaggio vorresti che rimanesse soprattutto agli studenti e alle nuove generazioni?
4: Allora, innanzitutto rispondo subito alla domanda che mi ha fatto Dario. E ho scritto questo libro perché penso che questa è una storia che non può restare dimenticata in qualche faldone di qualche tribunale, abbandonata, perché è una storia che racconta tante storie, ma soprattutto racconta valori universali che possono essere riportati in qualsiasi aspetto della nostra vita. E quello è il valore di questa storia, secondo me. Inizio però ringraziando tutte le persone che mi hanno aiutato a realizzare questo sogno oggi. 9 mesi fa, quando per la prima volta ho visto il mio libro sui scaffali a Feltrinelli, non avrei mai immaginato di essere qui. Ringrazio la senatrice, ringrazio le sue straordinarie collaboratrici Angela e Paola, che mi hanno accompagnato e mi hanno aiutato in questa avventura. Ringrazio Giuseppe Grazioli, che mi ha dato l'onore di portarmi questi splendidi ragazzi qui con noi, e ringrazio poi i miei compagni di viaggio, il dottor Filippelli, Ciro Buonaiuto, Angelo Di Santo, Ferdinando Gentile, Dario Sautto, perché mi hanno aiutato in questa missione e anche in tante altre cose della vita, perché come dico io ho scritto il libro, loro hanno scritto la storia, e sotto la divisa, sotto il ruolo istituzionale si nascondono le persone straordinarie. Forse anche per questo è successo tutto quello che è successo. Tornando al libro, entrando un po' nel merito, aveva detto bene sia il dottor Filippelli che Ciro che questo è un libro particolare, fuori dagli schemi. perché un libro, io quando ho iniziato a scrivere ho sentito una scrittrice più esperta di me e lei mi ha detto una cosa, ha detto: guarda, i libri si scrivono prima col cuore e poi con la testa. Ecco, io non ci sono riuscito, l'ho scritto solo col cuore. Però questo può essere un difetto, ma anche un pregio, diciamo, sotto certi aspetti. E allora è nato un libro che è un insieme di tante storie diverse. Storie belle, storie brutte, storie che però ci accompagnano verso quello che è il messaggio di speranza che questa vicenda ci racconta. E questa è la storia che già vanno raccontato in parte gli altri relatori, la storia di una città, ragazzi, che dove la camorra è arrivata prima ancora che la città avesse quel nome. La camorra ad Ercolano, le prime tracce risalgono addirittura all'Ottocento prima. Ercolano si chiama Ercolano dal 1962-67, Ciro, correggimi se sbaglio. E questa è la storia di una delle più terribili guerre di camorra, 100 morti ammazzati in 20 anni. Ed è anche la storia di persone, di uomini e donne, perché poi i numeri spesso nascondono delle storie e delle emozioni. Allora è la storia di Anna, una nonna che è morta di stenti perché era finita nelle mani degli usurai. Lo sapete perché? Perché le servivano i soldi per adottare sua nipote rimasta orfana. Questa è la storia di Lucia, che potrebbe essere una ragazza come voi, un po' più grande, che è stata ammazzata senza pietà mentre stava dando l'ultimo bacio al suo fidanzato. Questa è la storia di Salvatore, che vanno raccontato bene Ciro ed Angelo, ma è anche la storia di Ivano, un ragazzo che da 20 anni vive su una sedia a rotelle perché è stato colpito da un proiettile vagante e da quel giorno la sua vita è cambiata per sempre. E poi la storia di Filippo Nocerino, che da 20 anni vive sotto scorta e che ha rinunciato a grandi pezzi della sua libertà, anzi ha rinunciato proprio alla sua libertà per rendere liberi noi. E questa è la storia di commercianti che denunciano, di carabinieri che li difendono, di magistrati che prendono questo grido di speranza e lo trasformano in prove vere da portare nei processi, nelle aule di tribunale. E poi in fondo è anche un po' la mia di storia, perché quando parliamo di mafia, secondo me siamo tutti attori dello stesso racconto. Non possiamo fingere di non vedere, sennò siamo complici. E allora io vorrei che vi restasse di questa giornata, e parlo soprattutto a voi ragazzi, vi restassero i tre valori principali che io voglio trasmettervi. E il primo, visto che oggi avete imparato anche qualche parola nuova, no? Omertà, non conoscevate il significato. La parola coraggio. Secondo voi che cos'è il coraggio? Coraggio è una parola stupenda, forse la più bella che esiste nel nostro vocabolario. Coraggio è una parola che nasce dall'unione di due parole straordinarie: cuore e agire. Coraggio non vuol dire non avere paura, ragazzi. Vuol dire agire con il cuore, affrontare le proprie paure. E questo non lo dico io, lo diceva Giovanni Falcone. E poi il valore, l'altra parola, è memoria. Siamo qui in un luogo straordinario sotto questo aspetto e parlare di memoria qui ha un peso enorme. Quando io parlo di memoria, però, riallacciandomi a quello che hanno detto anche gli altri relatori, non vi parlo soltanto della conoscenza di ciò che ci ha preceduto, ma della consapevolezza dei sacrifici che ci sono dietro una vittoria. Una vittoria senza sacrifici non ha valore, ragazzi. E quando vi dicono, il procuratore Filippelli, Ciro, vi dicono che in quei telefoni, nei vostri telefoni, ci sono dei modelli che rischiano di farvi perdere di vista il vero obiettivo della vostra vita, quello è vero. Le cose belle, diceva Giordano Bruno, sono collocate nel difficile. È quello che dovete rincorrere. Le cose che si ottengono senza fatica non hanno nessun valore. E poi, in ultimo, l'ultima parola che vorrei vi rimanesse è sogni. Poi mi direte che c'entra nei sogni, qua stiamo parlando di camorra, stiamo parlando di criminalità, stiamo parlando di cose che non dovrebbero avere un nesso. Eppure questa è la storia di un sogno di libertà, ragazzi, un sogno di libertà che ha unito una comunità e soprattutto è una parola che si lega alla parola coraggio, perché agire col cuore vuol dire anche seguire i propri sogni. E lo sapete qual è la cosa di cui hanno più paura le mafie? Dei vostri sogni. Le mafie hanno paura dei ragazzi che sognano, dei ragazzi che si impegnano, dei ragazzi che combattono per costruire un mondo migliore. E allora, citandovi una persona che per me, oltre al suo ruolo, è stata una persona straordinaria, Papa Francesco, vi dico: il messaggio che vi voglio lanciare attraverso questo libro, e lo voglio lanciare soprattutto a voi, è: siate imprenditori di sogni e non amministratori di paure. E soprattutto avete un ruolo fondamentale. E oltre a credere nei vostri sogni, dovete anche costringere noi ad armare i vostri sogni. Noi adulti, noi genitori, noi politici, noi rappresentanti delle forze dell'ordine. Perché in fondo l'unica arma che noi abbiamo per disarmare le mafie, secondo me, è armare i vostri sogni. Grazie ragazzi.
1: Prima di concludere i lavori di questa bellissima mattinata insieme, vogliamo chiedere ai ragazzi se hanno qualche curiosità, qualche domanda da fare ai nostri ospiti per concludere questa giornata, oppure se qualcuno di loro ci vuole lasciare un suo pensiero su quello che è stato detto.
5: Mi chiamo Vittorio e ho 12 anni e volevo fare una domanda a Ciro. Da quanto tempo vuoi fare questo libro e come l'hai voluto fare e realizzare?
4: Allora, questo libro ce l'avevo nella testa da tanto tempo, però diciamo che scrivere dietro la storia di un libro spesso ci sono altre storie, che sono storie personali, no, dell'autore, e quindi diciamo che l'unione di tutta una serie di elementi ha portato a farmelo scrivere adesso, a farmelo scrivere probabilmente in questo modo. Se l'avessi fatto in un altro momento, forse avrei fatto una cosa più didascalica, più di cronaca, no? Diciamo così, di ricostruzione e basta. Invece la vita ha portato dentro questa storia i miei sentimenti e sono contento che sia arrivato proprio in questo momento.
5: Un'altra domanda che volevo fare, dimmi. Che cos'è la camorra per lei?
4: Bella domanda. La camorra per me è tante cose, in parte e anche un po' le cose che ho detto. La camorra è quella cosa, diciamo, è un insieme di elementi che ti sono stati anche raccontati dagli altri relatori, e non poter pronunciare il nome del boss perché altrimenti hai l'impressione che ti possa ascoltare ovunque, e non frequentare un determinato posto perché magari lì potrebbero esserci loro, e essere svegliata all'alba dalle sirene dei carabinieri e degli elicotteri che stanno inseguendo il latitante che corre sui tetti. Ma la camorra per me è soprattutto quella cosa che ci vuol far credere di essere meno di ciò che siamo. È quella paura, perché la camorra, come tutte le organizzazioni mafiose, fondano il loro potere sulla paura. Non è solo una questione di soldi, è una questione di sentimenti. Loro hanno capito che la paura è probabilmente il sentimento, io dico, più democratico che esiste al mondo. Perché tutti quanti abbiamo paura di qualcosa, no? Tu hai paura di qualcosa, io ho paura di qualcosa. E allora l'arma che noi abbiamo, il famoso coraggio, non è quello di essere incoscienti, ma è di affrontarle le nostre paure.
1: Bravissimo, vieni. Con calma, non abbiamo fretta. Ciao. Dai.
6: Mettici vicino al microfono e dici il Il mio nome è Simone Savina e ho 12 anni e vorrei fare anche io una domanda in generale, appunto alle persone che sono onorato di conoscere oggi. Cosa ne pensate di chi, diciamo, toglie i diritti a le persone solo per motivazioni futili, di cui non vorrei elencare appunto le motivazioni, ma possono essere il genere, possono essere l'orientamento sessuale, possono essere la razza. Cosa ne pensate, ecco? Non solo discriminare, intendo anche chiudere, fare una violenza psicologica che non permette a queste persone di esprimersi come vogliono, diciamo.
7: Domanda difficilissima, poi posta con un tono diciamo che ha ancora più complesso rispondere. Parto dal dato che siamo donne.
6: No, cioè
7: noi
6: io
7: siamo
6: no.
7: Donne.
6: Lei.
7: Siamo.
6: Lei è una donna.
7: E noi siamo donne, dico, noi siamo donne.
6: Esattamente.
7: E ci sono tante donne che purtroppo hanno, per esempio, diciamo, una discriminazione all'origine. Perché mettiti, diciamo, come dire, un pochino nei panni, no, di questa situazione. Cioè noi ragazze abbiamo spesso, diciamo, tante opportunità in meno. E quello che tu hai raccontato, il sentimento, diciamo, che tu hai raccontato, è un sentimento, diciamo, col quale addirittura noi nasciamo. Perché alcune cose sono state precluse alle donne all'origine. Non potevamo votare, non potevamo partecipare alla vita politica, spesso, diciamo, il nostro ruolo era relegato in una funzione familiare molto circoscritta. Per questo ti invito, diciamo, a riflettere su questo concetto. È una discriminazione all'origine, ok? Così come la discriminazione razziale, come la discriminazione, diciamo, che può venire da qualsiasi tipo, diciamo, di situazione in partenza. Allora, l'idea che una persona possa essere giudicata, discriminata e la cui libertà essere, diciamo, tolta per una ragione di partenza, di condizione di partenza, è la più grande delle ingiustizie umane. È la più grande delle ingiustizie umane. E noi dobbiamo lavorare politicamente perché queste, diciamo, blocchi di partenza non ci siano, sia che si tratti di una donna, sia che si tratti di una persona che viene da un altro paese, sia che si tratti di persone che hanno inclinazioni sessuali differenti, sia che si tratti di persone che vivono in territori, ok, che hanno, diciamo, delle difficoltà come quello di cui è stato raccontato. Allora questa, diciamo, parola è la più brutta possibile, cioè discriminazione, assenza di uguaglianza è la parola più brutta possibile, perché è anche la parola che nega la libertà. Ora, non dobbiamo diventare tutti uguali, anche essere tutti uguali non è una parola bella. Noi dobbiamo lavorare perché ci sia la rimozione di quelle, diciamo, difficoltà di partenza tali da precludere il futuro delle persone. Ti posso fare un esempio, diciamo, oltre a quello del genere, anche di economico, ok? Non è affatto giusto che persone che hanno meno possibilità economiche possano fare degli studi che non sono adatti alle proprie inclinazioni anziché altri. Il vincolo della libertà economica è un vincolo enorme. Tu sei bravo, sei intelligente, diciamo, riesci a fare benissimo delle cose, ma perché hai meno possibilità rispetto ad altri non puoi farle. Ecco perché lo Stato interviene per dire che bisogna rimuovere gli ostacoli. La Costituzione parla di rimozione di ostacoli, quindi di un intervento dello Stato che abbia, diciamo, la capacità di rimuovere queste queste discriminazioni iniziali, e poi ognuno con il proprio talento, con le proprie capacità, con il proprio coraggio, come dicevate prima, arrivare, diciamo, a degli obiettivi differenziati. La discriminazione, purtroppo questo è un tempo in cui, diciamo, si parla tanto di muri, si parla tanto di bloccare per esempio il tema dell'immigrazione, eccetera. È chiaro che uno Stato deve fare i conti con quello che veramente può accogliere, anche con la condizione di vita che può diciamo dare alle persone che vengono. È del tutto evidente, non possiamo immaginare una società nella quale, però, se potessimo noi immaginare la società migliore possibile, diremmo, diciamo, che ognuno può liberalmente muoversi nei diversi contesti, nei diversi stati, andare a studiare dove ritiene, lavorare dove ritiene, perché, diciamo, questo sarebbe un sogno meraviglioso. Purtroppo, diciamo, questo sogno è infranto da ragioni burocratiche, dalle guerre, da come dire, elementi di ingiustizia che ci sono. Però, ecco, io questo lo dico perché per tante ragioni nella vita ho lavorato tanto sui temi della rimozione delle difficoltà. Un'altra cosa che mi fa molto soffrire, e lo dico perché appunto è il fatto che spesso per esempio le donne siano vittime di violenza, ma che non riescano a denunciare questa violenza perché non hanno la libertà economica per poterlo fare, perché sono schiave, diciamo, della vita familiare con i mariti, così come nella mafia, no? Ci sono persone in qualche modo vincolate dall'assenza di libertà economica. Ecco, aiutare a liberarsi significa anche concretamente, perché poi bisogna essere anche molto concreti, dare la possibilità alla denuncia di avere poi una protezione dello Stato, alle donne di avere, diciamo, un supporto economico, a chi, diciamo, vuole combattere la mafia di essere aiutato dallo Stato. Ecco, non so se è il modo giusto per rispondere alla tua domanda, però sono tutti esempi, diciamo, che mi portano a pensare che la libertà sia il dono più grande, più bello, e quindi bisogna lavorare. Grazie.
6: Appunto, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto la senatrice. Questo mi ritrova a dire che un pensiero che discrimina qualcun altro è un pensiero mafioso, sempre.
8: Bravissimi questi bambini. Complimenti ai professori, sono bravissimi. Allora, prego.
9: Allora, intanto grazie per l'invito e siamo davvero onorati di essere qui con voi oggi. E due domande semplicissime, due curiosità più che altro al dottor Formisano. Allora, innanzitutto, se il suo può essere considerato come docente di lettere un romanzo di formazione, a suo avviso, perché ci trovo molti riferimenti, come diceva anche prima, al concetto della crescita, no? E quindi dell'evoluzione personale. E come seconda domanda, riguardo il modello ercolano, in che modo questo modello è divenuto un modello internazionale per altri paesi? Grazie.
4: Allora, alla prima domanda rispondo così, mi tengo sul vago, perché Carla è anche mia moglie, oltre ad essere la moderatrice, fa anche la professoressa, quindi se dico qualcosa di sbagliato poi dopo rischio il linciaggio. Diciamo che non so se, come ho spiegato prima, non c'è una costruzione diciamo letteraria immaginata in un certo modo su questo libro, è una scarica di emozioni messe lì e poi diciamo coniugate tra loro attraverso un percorso che portasse questo libro ad essere soprattutto indirizzato ai ragazzi, perché, come ho detto anche prima, una delle cose più belle che ho scoperto scrivendo questo libro è parlare ai ragazzi. Noi adulti ci portiamo dietro le nostre ferite, le nostre convinzioni, i nostri drammi, e spesso, diciamo, vogliamo semplicemente sentirci dire ciò che ci fa comodo ascoltare. I ragazzi invece sono delle pagine bianche e rappresentano poi in fondo un po' la speranza alla quale pure noi inconsciamente ci vogliamo aggrappare. Quindi su questo rispondo in questo modo. Per quanto riguarda la parte dell'internatizzazione del modello, secondo me il dottor Filippelli può risponderle meglio di me.
10: Allora sì, vengo
4: come vuoi.
10: Allora, innanzitutto
0: questo dibattito, diciamo così, mi sta piacendo tantissimo. Tanto io ho preso un giorno di ferie, quindi potrei stare anche qui. Perché veramente è ossigeno questo incontro con voi. E dico, è bello perché mi riallaccio anche a quello che hanno detto prima gli altri. Per noi è importante parlare con voi perché i ragazzi hanno una grande dote, una grande sensibilità. Capiscono subito se li stai prendendo in giro oppure se il messaggio che stai veicolando sta dando loro, magari anche un po' complesso, però è autentico. Cioè capiscono subito se la moneta che stai cercando di dare è vera o falsa. Cioè i falsari li sgamano subito. E quindi il fatto che voi facciate tutte queste domande, ci chiedete queste riflessioni, per noi è molto importante. Il modello ercolano. Il modello ercolano è difficile da esportare perché per una serie di cose. Noi, in effetti, uno dei motivi per cui diciamo Ciro ha scritto questo libro e noi lo supportiamo, diciamo così, in ogni modo possibile, è proprio cercare, ecco, di portarlo, diciamo così, un po' ovunque, un po' nelle varie latitudini anche nazionali, ecco, far comprendere a tutti noi appunto che mettersi assieme, fare rete, fare squadra, ecco, porta a degli ottimi risultati. Grazie.
7: No, ma non basta
0: sì.
7: Conclusioni, ho parlato anche troppo. Voglio solo ringraziare tutti quanti, aspettarvi al Senato per, diciamo, la visita quando riterrete, diciamo, di organizzarlo, ringraziare l'amico Ciro in particolare e dare la disponibilità alla presentazione del libro anche in altri territori, sicuramente il mio. Io sono ligure e, diciamo, ho possibilità di organizzarlo, ma so che io sono ligure e, diciamo, ho possibilità di organizzarlo, ma so che lavori in Emilia-Romagna, quindi anche l'Emilia-Romagna è un altro territorio in cui puramente fare delle cose belle. E grazie della vostra attenzione, ragazzi, siete stati bravissimi proprio.
11: E quindi grazie a tutti, grazie soprattutto ai ragazzi che ci hanno arricchiti tantissimo con queste domande extra veramente bellissime. Grazie a Ciro Bonaiuto, Pierpaolo Filippelli, la senatrice, buona giornata.
12: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Se tutto va in fretta, sarò una saetta e tu lo sarai insieme a me.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
2: Le 11 in punto, di nuovo ben trovati all'ascolto da Stefania Benigni in studio e da Emanuele Rinaudo in regia. In primo piano l'agenda parlamentare. Tra poco alle 12.10 riprendono i lavori alla Camera per la riforma della legge elettorale. Tra oggi e domani previsti 3 voti di fiducia per arrivare a giovedì 8 ottobre con il voto finale e segreto sulla riforma. Al Senato l'Assemblea è convocata per oggi pomeriggio alle 16.30 con la conversione del decreto sulla continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, il cosiddetto ex Ilva. All'ordine del giorno anche la discussione dei DDL sulla giornata del riciclo della carta e di quello di delega al governo in materia farmaceutica collegato alla manovra di finanza pubblica. Giovedì mattina alle ore 9 presso la sala del Mappamondo di Montecitorio le commissioni esteri e difesa di Camera e Senato svolgono l'audizione del ministro della difesa Guido Crosetto sull'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. E su caro carburanti è terminato a mezzanotte lo sconto fiscale sulle accise sul diesel di 6,1 centesimi. L'atteso decreto interministeriale con l'introduzione delle accise mobili non è però stato pubblicato sull'ultima gazzetta ufficiale. Prosegue il price cap volontario da parte di Eni e altre società che fissa con offerte i tetti massimi dei carburanti, 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, e questo in oltre 10.000 impianti sul territorio nazionale, mentre i ministri della sicurezza energetica Pichetto Fratin e delle imprese Urso hanno convocato per giovedì le imprese di raffinazione che operano in Italia. Le questioni economiche sono al centro dell'agenda di governo, dal caro carburanti alle vertenze aziendali

0: di ritirare la procedura di licenziamento collettivo annunciata per 113 dipendenti. Per l'ex Ilva, confermato dalla Corte d'Appello di Milano lo stop agli impianti dell'area a caldo, alla seconda richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie Italiane e ex Ilva in amministrazione straordinaria. Mentre si attende l'esito definitivo alla decisione della Corte di Cassazione, fissata per il prossimo 20 ottobre, avviate le prime richieste di cassa integrazione a causa dell'imminente fermata. E questa era l'ultima notizia. Grazie ad Emanuele Rinaudo in regia, da Stefania Benigni, buon proseguimento di ascolto.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
0: Presso la sala Matteotti di Palazzo Teodoli Bianchelli si è svolto il convegno Il Sud in Europa, Palermo FC, storia di partecipazione popolare, con il saluto della segretaria di presidenza della Camera, Carolina Varchi.
2: Cominciamo con l'incontro, al quale invito i relatori intanto a prendere posto seguendo anche l'ordine dei cavalieri. Abbiamo immaginato di dare a questo incontro come titolo Il Sud in Europa,
3: questa riunione viene
2: legando alla grande tradizione del Palermo Calcio le tradizioni popolari che da sempre accompagnano l'impegno della nostra squadra. Ringrazio tutti i relatori che oggi sono qui con noi, ringrazio naturalmente questa platea così qualificata e così legata alla squadra della nostra città. Come sapete, c'è un momento molto delicato per il Palermo, un momento che vede in campo la scelta di una grande società del Titi Group di investire, di scommettere su Palermo con un investimento poderoso, un investimento che darà non soltanto un nuovo stadio alla nostra città, ma un investimento che ha consentito di candidare Palermo per il 2032 ad essere una delle città ospitanti. La giornata di oggi, come dimostra anche questa affettuosa platea, saluto il vicepresidente della Camera dei Deputati, l'onorevole Giorgio Mulè, saluto il sottosegretario agli esteri Massimo Dell'Utri, il senatore Raul Russo, il dottore Scaletta, il dottore Pappalardo, che sicuramente si adopererà con ITA e con ENAV per far volare tanta gente verso Palermo, palermitano in trasferta anche il sovrintendente Giambrone. Ma soprattutto ringrazio tutti coloro che oggi sono qui con noi per condividere il significato di una scommessa. Ringrazio e saluto anche il mio commissario regionale, l'onorevole Sbardella, ormai naturalizzato siciliano, e mi scuso con quanti non sto ringraziando uno per uno. Il significato di questa iniziativa è quello di far comprendere in un palcoscenico nazionale il grande sforzo di progettazione, il grande sforzo economico che si sta compiendo, uno sforzo reso possibile grazie a una virtuosa sinergia tra il pubblico ed il privato, un pubblico rappresentato da istituzioni lungimiranti, come ascolteremo fra poco, è un privato che ha voglia di scommettere. Noi sappiamo che nello scenario europeo, per tanti motivi, il baricentro si va spostando sempre più verso sud. Quindi Palermo deve assecondare la sua naturale vocazione ad essere la capitale dell'Euromediterraneo, ad essere una città crocevia di tanti eventi, di tante esperienze. Tra queste, naturalmente, noi auspichiamo di poter vedere anche gli europei del 2032. Non rubo altro tempo perché il mio ruolo qui è semplicemente di, come dire, aver invitato amici che hanno avuto la compiacenza di accogliere il mio invito a raccontare quello che di buono si sta immaginando. Quindi procedere.

0: Immediatamente con l'intervento del sindaco della città di Palermo, il professore Roberto La Galla, affinché possa illustrare lo sforzo che il comune sta mettendo in campo. Prego.
1: Grazie Carolina, grazie onorevole Varchi per questa iniziativa e grazie a tutti i presenti che onorano l'iniziativa promossa dall'onorevole Varchi, ma anche rendono un tributo di confermata vicinanza a una città con la quale tutti voi e tutti noi abbiamo rapporti, relazioni, interessi, affetti e speranze. E quella dello stadio era poco meno che una speranza. Quando nel 2022 ci apprestammo a svolgere questa funzione di servizio come coalizione eletta al governo della città. Ricordo l'amarezza nel momento in cui il primo lotto di città identificate per gli europei 2032 non contemplasse Palermo se non in una posizione estremamente lontana, diciamo, dal lotto quantitativo delle città possibilmente candidate alla stretta finale, e questo evidentemente ci fece male. Da lì ad allora abbiamo cercato di lavorare con convinzione, ma soprattutto con una idea centrale, che era quella della collaborazione e della sinergia, che è quella a cui ha fatto riferimento Carolina Varchi molto opportunamente nel suo intervento, non solo tra le istituzioni, ma anche tra le istituzioni pubbliche e i soggetti privati. E tra le istituzioni pubbliche, prima di tutto, io desidero ringraziare il governo della Regione Siciliana, che nel frattempo si era insediato, il presidente Schifani e il suo governo, che si sono mostrati immediatamente sensibili a condividere un progetto di questo genere e a coltivare una speranza, che è quella che oggi possiamo coltivare più concretamente e con auspici che nascono sotto la stella dell'impegno e della volontà. Abbiamo presentato agli organismi sportivi nazionali e internazionali, insieme alla società del Palermo Football Club, la documentazione che riguarda la candidatura a UEFA 2032, completa in ogni sua parte e nei tempi assolutamente prescritti. Non so quante altre città in Italia, diciamo, abbiano portato a compimento il compito fino all'ultima pagina. Noi lo abbiamo fatto grazie a questa collaborazione che vede impegnato, come ho già detto, la Regione, che vede impegnato in prima persona e con un'esposizione particolarmente importante il Palermo Football Club attraverso il City Group, e che vede impegnato il Comune, sia per quanto riguarda gli adempimenti connessi a un'opera così imponente quale quella di una vera e propria trasformazione non solo di un impianto sportivo ma di un'intera zona, di un intero quartiere di Palermo, e ovviamente tutto ciò per sostenere la squadra, tutto ciò per sostenere quell'agonismo che in città è particolarmente sentito da una tifoseria molto calorosa e molto vicina alla squadra, ma anche per coltivare, come dicevo, la speranza del 2032, alla quale crediamo fortemente, grazie ad una città che in questi anni è cresciuta. Come normalmente avviene, non lo dicono i palermitani, ma lo dicono tutti coloro che vengono a trovarci, tutti quei visitatori che, tornando a Palermo, dicono di averla trovata cambiata, almeno per quanto riguarda quelli che alcuni hanno chiamato un nuovo mainstream della città, che certamente ha ancora tanti problemi da risolvere. Nessuno di noi ha la bacchetta magica e nessuno di noi è capace di risolvere tutti i problemi e tutti insieme. Però abbiamo cercato di dare gradualità, senso, direzione, gradualità, priorità in questo lavoro che l'onorevole Vacchi ben conosce, perché lo ha condiviso pienamente con noi nella prima parte della consiliatura, quella più difficile forse, nella quale abbiamo prima di ogni cosa dovuto mettere a posto i conti di una città in grande sofferenza da quel punto di vista. Oggi, ringraziando il Dio, abbiamo una situazione economico-finanziaria che si è normalizzata, una macchina che ha cominciato a riprendere il proprio ritmo, il proprio funzionamento, anche se ancora molto resta da fare, ma soprattutto una progettualità che sul piano della riqualificazione e rigenerazione degli impianti sportivi è particolarmente nutrita e vede come principale gioiello di questa collana la realizzazione dello stadio, insieme alla restituzione del palazzetto dello sport, all'adeguamento di tutti gli impianti sportivi della città, al nuovo utilizzo del campo di equitazione che il Presidente della Regione ha sostenuto e voluto ampiamente con la ripresa della Coppa degli Assi. E quindi, diciamo, credo che abbiamo puntato sul digitale, abbiamo puntato sul turismo e i numeri ci cominciano a darci ragione. Ecco, vorremmo che questa ragione potesse essere alla fine, potesse trovare alla fine, diciamo, il dolce e la soddisfazione di vedere Palermo inclusa tra le città di UEFA 2032, ma soprattutto vogliamo che la nostra squadra, la squadra che oggi qui trova un nuovo fan club, possa, nuovo ed autorevole fan club, possa giocare in un impianto che merita la massima serie e che merita anche quella attenzione internazionale che la quinta città d'Italia, consentitemi di dire con una punta forse di eccessivo orgoglio, non può che avere e meritare. Quindi grazie a tutti coloro che si sono impegnati, grazie a tutti voi che siete qui questa sera e mi piace anche ripetere quello che normalmente si dice, salutando soprattutto nei giorni del festino, viva Palermo e viva Santa Rosalia che ci deve sempre aiutare.
0: Grazie, grazie Sindaco, certamente una delle fortunate coincidenze di questa intera vicenda è stata di avere in questo momento storico un presidente della regione palermitano e quindi direi che ascolteremo con piacere lo spirito con cui la regione siciliana ha voluto partecipare a questo progetto dalle parole del presidente Renato Schifani.
2: Grazie Carolina per questo invito, anche per questa iniziativa che mira a far conoscere agli osservatori, agli amici politici e ai cittadini quello che è l'impegno non soltanto della Regione Sicilia, ma io credo di un popolo siciliano, perché noi rappresentiamo i siciliani nel bene o nel male, nei momenti di gioia, nei momenti di sofferenza, cerchiamo di fare il massimo perché questa nostra amata terra possa crescere sempre di più. I dati di ieri dell'Istat sulla crescita del turismo ci hanno segnalato una crescita esponenziale del 34% rispetto alla quota media di aumento del turismo nazionale del 14-15%, quindi significa che stiamo vivendo un momento di crescita reale e sostanziale che speriamo possa essere recepita e percepita ancora meglio dai cittadini o anche dagli osservatori nei tempi che verranno. Noi abbiamo fatto il minimo che potessimo fare quando si è iniziato a parlare di questa iniziativa. Ho detto a me stesso: non possiamo rimanere inerti. Voi, perché al di là della palermitanità che Carolina ha citato, credo che sia un'occasione storica per la tifoseria palermitana da un lato e siciliana, ma anche per la cittadinanza, perché la riforma strutturale di questo stadio lo porta ad essere polifunzionale, e quindi non è soltanto uno stadio dove si giocherà la partita di calcio, ma si potranno realizzare tantissime iniziative polifunzionali che accresceranno la possibilità di svago e la qualità della vita dei palermitani e di coloro che vorranno utilizzare questa grande struttura. Quindi ci siamo subito impegnati con il Comune di Palermo a fare la nostra parte, ed è giusto farlo ed è giusto crederci. Io sono fermamente convinto, sono ottimista su questo, perché se noi continuiamo con l'iniziativa come quella di oggi, cara Carolina, da fare sistema, fare squadra, far sentire anche a chi deve decidere che attorno a questo progetto c'è una comunità, non soltanto politica, ma umana, cittadina, familiare, che tifa perché si possa crescere sempre di più in un ambiente sportivo dove essenziale ed educativo è il rispetto di che cosa? Delle regole, perché lo sport significa rispettare le regole, ecco perché è importante anche questo. Noi come governo regionale ci siamo impegnati sull'assegno palestre, non so se sapete questa iniziativa che abbiamo voluto, 50 euro a famiglia, a tutte quelle famiglie che non ce la possono fare a mandare i figli in palestra. Abbiamo aperto un bando da anni e stiamo erogando 15 milioni a tante famiglie che grazie a questa iniziativa possono mandare i ragazzi in palestra, sottraendoli dalla strada, sottraendoli dalla tentazione e portandoli ad educarsi sia sotto il profilo fisico ma anche sotto il profilo competitivo. Quindi è evidente che allo sport bisogna guardare con interesse, anche mettendoci la faccia finanziariamente. Quello che noi stiamo facendo col bonus palestra è questo che stiamo facendo sul futuro nostro stadio, che sarà uno stadio che non potrà che essere eccellenza di una realtà nella quale crediamo. Il nostro mezzogiorno, amplio il mio ragionamento, cresce più del nord. Quindi non è soltanto la Sicilia, non siamo soltanto bravi noi, ma sono dati di tutti. In questi anni il mezzogiorno cresce più del nord, e questo è un dato importante, perché denota come un territorio si stia rivitalizzando attraverso anche la semplificazione delle regole, delle procedure. Noi in Sicilia abbiamo semplificato moltissimo le procedure, abbiamo riformato la commissione tecnico-specialistica, abbiamo messo a presiedere una persona valida, abbiamo velocizzato il rilascio meno dei pareri sulla compatibilità ambientale di chi vuole investire. E questa politica, che poi, scusate se torno a ribadirlo e lo dico sempre, non me ne pento, anzi lo dirò sempre, grazie all'idea, alla scuola berlusconiana, della scuola liberale, di guardare all'impresa come elemento di crescita attraverso il lavoro vero, stiamo realizzando quello che è il risultato economico di una crescita complessiva. Non voglio aggiungere altro, dico soltanto che saremo accanto a questa iniziativa, saremo accanto alla società, ai rappresentanti, a Carolina e al governo naturalmente, che guarda con attenzione, non può tifare, ma io sono convinto che anche il governo guarderà con grande attenzione quello che è una scelta su una regione, su una città che merita serenamente di essere premiata, anche perché, qui lo dico, in passato Palermo, correggetemi se sbaglio, non ha mai, a proposito di partite, diciamo competizioni atletiche, non ha mai dato luogo a episodi di scontri, a episodi di confronto fisico ed altro, di sommossa sociale. Insomma, è un territorio sereno, pacato, che garantisce quindi anche a chi dovrà venire a giocare a Palermo una serenità di ambiente, di accoglienza, ma anche di vivibilità in un territorio che è ospitale anche nel mondo dello sport. Quindi siamo qui, siamo pronti a continuare a fare la nostra parte e a smuovere qualunque iniziativa perché si possa far sentire la nostra voce a livello di UEFA, perché questo sogno diventi realtà. Grazie Carolina.
0: Grazie a te Presidente, come sempre molto molto attento a tutte le dinamiche della politica istituzionale. Lo abbiamo invocato, il governo è già fra noi in attesa del ministro Abodi. Io prego il sottosegretario agli esteri Massimo Dell'Utri di porgere i suoi saluti.
3: Ma io un saluto, che è innanzitutto un ringraziamento a Carolina per questa iniziativa che rende anche onore a quello che si sta facendo in Sicilia. Io dico finalmente, perché troviamo finalmente una squadra pubblico-privato che lavora insieme, troviamo una concertazione fra le amministrazioni, comunali, regionali e per quel posto certamente anche governative, ma sicuramente anche governo, vicini a questo tipo di iniziative. Io sono stato di recente, nel mese di agosto, a Taranto all'apertura dei Giochi del Mediterraneo e mi sono complimentato non solo con la struttura ma soprattutto con la Presidente Meloni per quello che è stato realizzato a Trapani, a Taranto, e mi sono posto da siciliano, da palermitano acquisito, avendo fatto l'università a 200 metri, io a casa a 200 metri, a 500 metri dallo stadio, mi sono posto sempre il problema, ma perché in Sicilia non riusciamo a realizzare qualcosa di analogo? Se poi questo lo affianchiamo alla bellissima esperienza che sto per ora praticando agli esteri e alla visione, io la chiamo così, alla grande visione del ministro Tajani sul ruolo della diplomazia dello sport, che a tanti magari non dice niente, ma invece è un veicolo importante che fa apprezzare gli italiani nel mondo. Ecco, io credo che questa oggi sia una pagina importante di storia siciliana che viene aperta, non solo per il popolo e la realtà siciliana, ma per tutto quello che noi possiamo dare. Ed ecco perché dobbiamo esservi grati e per quello che possiamo dobbiamo essere accanto a Carolina, al sindaco, alla regione siciliana, per tutto quello che si può realizzare, perché siamo sicuri che realizzare un'iniziativa del genere, avere l'opportunità di poter avere anche i campionati europei, che poi non è il problema degli europei della partita, è anche quello, ma è soprattutto un sistema, un volersi far sì che la Sicilia diventa quell'hub al centro del Mediterraneo, perché poi la prospettiva, ha detto bene Carolina, è quella di essere proiettati verso questo sud, che poi, del quale noi tra l'altro costituiamo il nord, alcuni ci tacciano di questo, ma una volta tanto ne vogliamo apprezzare il pregio. Per cui grazie, e l'invito è non solo Forza Palermo, ma andiamo avanti, perché questa iniziativa è certamente meritevole e va portata avanti. Grazie.
0: Grazie a te, caro sottosegretario. Adesso ne abbiamo parlato, è il momento di vedere tutti insieme il progetto del nuovo stadio di Palermo. Io ringrazio la dottoressa Silvia Prandelli, direttrice di Populus Italia, per essere qui con noi e per illustrare il progetto.
4: Grazie a tutti, grazie a loro onorevole Varchi per l'invito. È molto bello essere in questa sala tutti insieme, vedere questa passione prendere forma anche al di fuori della nostra città di Palermo e al di fuori delle stanze dove ci ritroviamo abitualmente per discutere il progetto. Abbiamo portato con noi oggi delle immagini perché anche avendo la passione di parlare a braccio è sempre meglio mostrare quello che visivamente abbiamo discusso tutti insieme. Chiedo alla regia un supporto in questo senso.
0: Colgo l'occasione di questo momento di interruzione per ringraziare un amico parlamentare che mi ha aiutato nella realizzazione di questo momento di incontro, che è l'onorevole Alfredo Antoniozzi, anche lui ormai quasi naturalizzato palermitano.
5: Sì.
0: Talvolta l'eccesso di zelo diventa quasi un impedimento a un fluido andamento dei lavori, quindi io direi di andare avanti con la presentazione del progetto e ascolteremo a breve anche il ministro.
4: Grazie. Inizierei con i colori e i sapori della terra siciliana,

0: Essere senza confini significa anche aprirsi a culture e stili diversi, permettendo loro di incontrarsi, di intrecciarsi in armonia, di convivere. Dare vita a qualcosa che solo Palermo può offrire, come città e come club di calcio. Come uno stadio che vive all'ombra di una montagna, dove puoi sentire il respiro del mare. Come una chiesa cattolica che sembra una moschea. O una piazza in cui uomini e donne da ogni parte del mondo si mescolano coi palermitani, senza distinzione. È così che nascono i nostri contrasti. E le differenze si sommano tra loro. Nulla cambia davvero, ma evolve, senza mai porsi confini. Questo è Palermo e questo è il Palermo. Influenze diverse che si uniscono in un mosaico di colori, stili, profumi, esperienze e sensazioni. Un mosaico nato nella città e che continua a vivere oggi in ogni espressione del club.
1: Ci teniamo sempre a iniziare con un po' di emozione per andare attraverso questo viaggio tutti insieme. Il viaggio da un punto di vista, da un punto di vista della cronostoria, parte alla fine dell'anno scorso, con le nostre avventure in conferenza dei servizi, con i nostri allineamenti così ben descritti dal sindaco, il dottor Alagalla. È stata un'avventura sicuramente a cui noi abbiamo sempre creduto fin dall'inizio come progettisti, è un'avventura che è ancora in divenire, ma che ci porterà nel 2031 a finalmente rivedere il nuovo stadio Renzo Barbera risorgere da quello che sono stati i lavori di Italia 90 e arrivare in questo nuovo millennio con noi. Perché siamo qua oggi? Io sono una portavoce dei progettisti, la nostra esperienza è in stadi a livello internazionale e il motivo per cui ve ne voglio parlare velocemente è anche per mostrarvi che qualcosa di simile a quello che stiamo facendo ad oggi è conosciuto, l'abbiamo affrontato, l'abbiamo visto in diversi cantieri e abbiamo ad oggi completato più di 3.000 progetti che sono aperti in 6 continenti diversi. Ma ancora prima di arrivare a parlare dei nostri progetti, del nostro progetto di Palermo, è sicuramente importante ricordare anche altri progetti che stiamo vedendo sul territorio italiano e tutto quello che sta creando questa trasformazione per la candidatura delle europee del 2032. Quello che ci piace sempre dire è che per portare i tifosi, per portare i nostri cittadini e per portare tutte le persone nei nostri stadi, dobbiamo progettare dei luoghi dove le persone amano stare insieme. E lo stare insieme parte ovviamente da capire le connessioni territoriali, dove ci troviamo all'interno della Sicilia, dove ci troviamo nella città di Palermo. E come si diceva poc'anzi, quello che è importante è anche capire i visitatori, i turisti. Questo aumento del più del 30% dei turisti che arrivano sul territorio significheranno impatti anche per il nostro nuovo stadio Renzo Barbera. E lo stadio viene creato ovviamente seguendo i colori e i profumi che abbiamo visto nel video di apertura, cercando di dare una combinazione di tradizione con i nostri valori che si basano sulla storia ma anche sulla passione dei nostri tifosi. Lo stadio in sé, come voi ben sapete, per quelli che l'hanno visitato sul nostro territorio, è inserito in un territorio naturale, unico nel suo genere, in prossimità anche di una vibrante parte della città di Palermo. E quindi l'idea era quella di creare un nuovo complesso sportivo, cercare di creare una comunicazione tra il nostro ippodromo della Favorita, lo stadio delle Palme, la piscina comunale accanto, ma anche con quello che è di fronte al nostro stadio, quindi tutta la parte residenziale, tutta la parte di ospedali che vi sono nel quartiere. Quindi l'idea è sempre stata di creare una destinazione per Palermo, a Palermo e di Palermo, ma che si attiva 365 giorni l'anno. E qual è questa visione? Che forse avete già visto, che forse avrete già potuto assaporare. È una interpretazione moderna di tutto quello che è la nostra architettura siciliana, ma è anche un'interpretazione moderna di quello che è uno stadio e come deve funzionare nel nuovo millennio. Uno stadio quindi nel cuore della comunità, abbiamo sentito la parola comunità durante la presentazione iniziale, ed è una comunità che accoglierà più di 38.000 tifosi. La comunità si rispecchia anche nell'attività del Palermo FC, come squadra sul territorio, ma anche come sinergia con il Comune di Palermo. Il richiamo alla possibilità di avere accesso anche a strumenti sportivi per quei ragazzi e per quelle generazioni che non ne hanno disponibilità ha richiamato alcune idee anche all'interno della progettazione per creare degli spazi attorno allo stadio che tutti potranno utilizzare. Ovviamente nelle generazioni più giovani andiamo a concentrarci per cercare anche di creare una sostenibilità sociale dell'intervento che non è però seconda alla sostenibilità ambientale, alla sensazione di salute e benessere che vogliamo offrire sul territorio e le relazioni spaziali con la città vicino. Tutto questo si traduce in alcune immagini che noi vogliamo condividere con voi, nell'esperienza di avere degli spazi di ristorazione sempre aperti, nell'esperienza di avere un'attivazione di quello che è l'area di massima sicurezza secondo la normativa italiana, ma anche con modalità di partita e non partita. Quindi utilizzeremo una parola che viene utilizzata frequentemente, ma in cui crediamo fermamente per questo progetto. Questo progetto vuole essere una rigenerazione urbana, collegando diversi luoghi della città, ma anche collegando tutti gli strumenti che Palermo FC e Comune di Palermo hanno discusso con noi in questo viaggio. Non da ultimo, per la presentazione, per la candidatura, abbiamo anche evidenziato la possibilità di creare delle sinergie in un'area più vasta di Palermo, creando quelle che chiamiamo fan base, quindi delle aree per i tifosi, che possono arrivare nella città di Palermo durante l'Europeo 2032 e collocarsi in degli spazi, negli spazi più belli della città stessa. Quindi abbiamo parlato di un'immagine, abbiamo parlato di un catalizzatore di quartiere, ma vogliamo anche parlare di un elemento che cambia durante la giornata, di un elemento che fa parte della città perché è il cuore pulsante della città. E quindi abbiamo iniziato a cercare di capire nella seconda parte della nostra progettazione quest'anno con il Comune e con la squadra quale visione dare, quale materiale utilizzare per renderlo un luogo per tutti, ma anche un luogo riconoscibile dalle persone che hanno visitato il Barbera fino ad oggi. La progettazione è sicuramente guidata da un impegno sulla sostenibilità, tutto quello che è sostenibilità ambientale, sociale e economica. Riuso di strutture, ma anche riuso di acque piovane, limitazione dell'irrigazione. Ci troviamo in un'area, come dicevo prima, molto naturale, prospiciente al Parco della Favorita. Ma vogliamo anche creare una visione che richiama le architetture palermitane, come il Palazzo Reale, nel rispetto delle facciate storiche che abbiamo, ad esempio, conservato in una porzione dello stadio nella parte inferiore. Quindi immaginiamoci un porticato, una città accogliente, un'immagine chiara e aperta per tutti, che accoglie cittadini, tifosi, ma anche visitatori in un'area della città di Palermo che vogliamo aprire. E l'apertura di questa struttura si vede anche nella sezione dello stadio, in cui potete iniziare a vedere delle caratteristiche fondanti del progetto, un nuovo catino, una nuova area dove i nostri tifosi potranno sedersi, un catino completamente coperto per rispondere a tutte le normative di uno stadio moderno e delle federazioni nazionali e internazionali, ma anche la creazione di una piazza urbana prospiciente allo stadio. E quindi iniziamo a vedere delle immagini. Cosa pensiamo possa essere lo stadio in una giornata qualunque? Immaginatevi una piazza piena di persone, una piazza in cui i residenti, ma anche le persone che vengono a visitare il nostro stadio, possono sostare. E questa si trasforma in modalità partita. Immaginatela più viva, più piena di passione, ma piena anche di canti, piena anche di gioia dei tifosi. Girando attorno allo stadio si iniziano a notare anche l'integrazione di tutto quello che è la nostra progettazione di sostenibilità ambientale e quindi tutta la parte del verde, la manutenzione del verde, ma anche come in giornata di non partita le persone possono venire a trovarci allo stadio. E di nuovo questa parte viene animata durante la partita dai nostri tifosi e in sicurezza e con l'apertura verso l'esterno. E quindi Per noi sono tre gli elementi fondanti del progetto, sicuramente la squadra, sicuramente il nostro Monte Pellegrino che ci guida, ma anche i tifosi stessi. E nel parlare dei tifosi, ovviamente la prima immagine che ci viene in mente è quello che sarà il nostro calderone dei tifosi, il nostro catino interno. E come vedete tutti i tifosi sono più vicini al campo, si ritrovano tutti in maniera più festosa verso il centro della partita stessa, e questo è reso possibile grazie a una progettazione specifica delle nostre curve, dove andiamo a attuare delle demolizioni localizzate per non avere impatti di rumore e di inquinamento sui residenti, ma per portare i nostri tifosi più vicino al centro dell'azione. Quindi possiamo iniziare a immaginarci qualcosa che si apre verso il centro del campo, ma che si apre anche verso il nostro Monte Pellegrino. E questo è sicuramente una progettazione che noi vogliamo essere integrata, perché questa progettazione vuole essere una nuova reinterpretazione di un Barbera esistente, ma un Barbera che cerca di rispondere appunto a tutte le richieste che abbiamo ricevuto da UEFA per questa candidatura. Cerchiamo anche sempre di affrontare questo progetto mantenendo l'identità dello stadio stesso, creando anche una totale accessibilità anche alle persone diversamente abili, anche a diverse generazioni. Non da ultimo volevo farvi vedere anche il centro dell'azione internamente allo stadio, quindi i nostri spogliatoi. Gli spogliatoi saranno assolutamente in linea con le prestazioni moderne, sia per la nostra squadra, ma sia anche per le squadre che ci verranno a visitare. Non vorrei dilungarmi sulla pianificazione, ma nel nostro team di progettisti c'è anche ovviamente stata un'attenta analisi sulle fasizzazioni di cantiere e sulla possibilità di avere un'apertura dello stadio alla fine del 2030, per poi tutti i collaudi necessari per lo svolgimento dell'Europeo. Vi ringrazio per la vostra attenzione fino ad ora, e ovviamente, come ci siamo salutati con delle immagini, così volevamo salutarvi con delle immagini aggiuntive. Grazie.
2: Per un secolo il Renzo Barbera ha risuonato della voce di una città, della sua gioia, del suo dolore, del suo orgoglio. Ora un nuovo capitolo è pronto per essere scritto. Non semplicemente un nuovo stadio, un nuovo modo per Palermo di ritrovarsi sul palcoscenico che merita. Più vicina alla partita, più vicina alle persone. Viva ogni singolo giorno. In pochi mesi, un'idea è diventata un progetto, capace di cambiare molto più del calcio. Un quartiere, una città, una generazione. Perché i grandi tornei fanno molto più che riempire gli stadi. Lasciano un segno nella città che li ospita, e una città può lasciare il suo segno su essi. A 100 anni dall'apertura dei suoi cancelli, questo stadio si prepara a vivere un nuovo secolo, e con esso la città intorno. Nato a Palermo, immerso nella favorita, costruito per l'Europa. Palermo è pronta, la porta è aperta.
3: Grazie per questo video e per le emozioni che questo video ha regalato. Tra l'altro, ho visto che molto opportunamente i tecnici hanno ritratto un'arancina tra la gastronomia che proporranno. Io direi di procedere oltre, rimanendo sempre sul tema stadi, e dando la parola al commissario del governo per gli stadi, che ringrazio naturalmente per essere qui. Anticipiamo leggermente in scaletta il suo intervento per ragioni di agenda. Ingegnere Massimo Sesta, prego.
4: Buonasera a tutti, grazie dell'invito, ringrazio Lino Varchi di questo invito, saluto le personalità, le autorità, gli amici in sala. Sarò rapidissimo. Tre parole. Evento Europa 2032, rigenerazione urbana e 365 giorni l'anno. Queste tre parole danno la sintesi di quello che già l'architetto mi ha anticipato, ma è quello che è. L'evento Europa 2032 è una forzante, un motore importante per fare cose che normalmente non saremmo mai riusciti a fare. Io non penso che il Comune di Palermo, la Regione e quant'altro e io c'ero la sera in cui c'è stato il confronto finale per portare a buon fine e andare avanti con la convenzione di concessione. Se non ci fosse stato questo evento, dubito che si poteva poter portare a buon fine l'approvazione di un progetto del genere. Io questo lo vedo a Palermo, lo vedo a Roma, lo vedo in qualunque altra parte. Pertanto ben vengano questi eventi, ben venga questo sforzo corale, dove il calcio diventa, come possiamo dire, quell'aggregante, quel cemento che consente a tutti, anche alle parti politiche, di convergere su un grande operazione infrastrutturale, urbanistica, di una città importante come quella di Palermo. Rigenerazione urbana. La rigenerazione urbana è figlia dell'evento che consente di riqualificare aree importanti, ma riqualificarle con una visione nuova. Ci saranno effetti di smart city e compagnia cantando, e questo, come ha detto prima il presidente Schifani, è un elemento di aggregazione 365 giorni l'anno, perché questa nuova visione degli stati, che è una visione che noi abbiamo mutuato, saluto Giovanni Malagò, ciao Giovanni, abbiamo mutuato come concetto infrastrutturale architettonico dall'Europa, è un'occasione per portare ragazzi, giovani, di non stare per strada col telefonino, ma di avere un'attività sportiva che diventa educazione, disciplina, serietà e rispetto. Ecco, io sono e ringrazio il governo di avermi dato questo onore, sono, diciamo, il coordinatore di tutte le 10 città che sono state individuate e portate a buon fine, affinché 5 poi diventano gli attori protagonisti. Auguriamo che il Palermo Calcio sia in questo elenco, affinché l'Italia ritorni ad essere, con questa spinta anche a livello calcistico, vedo qua il presidente Malagò della FIGC, insomma, di una nazionale che possa partecipare nuovamente a grandi eventi. Ringrazio tutti per l'attenzione, ringrazio il ministro Bodi che mi ha dato questa opportunità, il ministro Salvini e il ministro Giorgetti, e soprattutto chiedo al sindaco La Galla di portare i saluti effettuati al capo di gabinetto, che ci siamo sentiti sempre, ovunque, a tutte le ore, in uno scambio giuridico tecnico che ha portato a buon fine. Concludo occupandomi di grandi infrastrutture. Oggi è un momento bello in cui noi ricordiamo che c'è l'approvazione e il finanziamento del progetto. Fra l'approvazione dell'opera e la realizzazione, come si dice, fra dire e fare c'è di mezzo il mare, lo dico perché gli imprevisti possono capitare. Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo fallire, sicché dico a tutti di essere attenti, ai progettisti, a chi dovrà realizzare l'intervento, alla società, di essere seri, perché realizzare infrastrutture di ingegneria civile, noi diciamo che tra ingegneri che l'opera di ingegneria civile è un prototipo di se stessa, per quanto tu pensi di averne fatta un'analoga, non riuscirai mai a farla uguale, imprevisti ci saranno, il tempo è poco, ma come sempre quando la sfida diventa importante, noi italiani abbiamo questo dono di fare i miracoli. Grazie dell'attenzione.
3: Grazie al nostro commissario, desidero salutare il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, che ci ha raggiunti, e salutiamo insieme anche il nostro ministro per lo sport e per i giovani, che è qui con noi in collegamento, che ascolta il dibattito per poi intervenire in conclusione. Il nostro commissario ha toccato un punto centrale, che è quello dei tempi. Io voglio raccontare una mia esperienza. Da vice sindaco, una delle prime attività che ho svolto su delega del sindaco fu la posa della prima pietra del centro sportivo di Torretta, e ho avuto la fortuna di partecipare anche all'inaugurazione, quindi direi che questo è un buon viatico per la come dire, solida affidabilità della società. E quindi adesso lascio la parola all'avvocato Alberto Galassi, che è componente del consiglio d'amministrazione del City Group, nonché della Palermo Calcio, del Palermo FC.
5: A scelta, diciamo un po' di microfono. Intanto buonasera a tutti, onorevole, grazie Presidente, grazie mille. Grazie mille Massimo Sessa per la pressione. Abbiamo messo il classico carico ed io parto dalla fine. Il City Group ha un certo track record di operazioni di successo, perché purtroppo o per fortuna quando investiamo in una società di calcio non investiamo per lo sport punto, per il risultato sportivo punto, ma investiamo anche sulle infrastrutture che ci sono intorno. Noi crediamo fortemente che l'infrastruttura sia altrettanto importante quello che avviene nei 90 minuti in campo. Anzi, molto spesso la nostra storia ha insegnato che il risultato dei 90 minuti non è altro che investimenti di anni nelle infrastrutture e nelle persone che ci sono dietro. Siamo molto pazienti, questo non vuol dire dare a Giovanni Gardini, allenatore degli alibi, se quest'anno non vanno in Serie A, voglio essere molto chiaro, ma a proposito di pressione che va a cascata, ma siamo un club molto paziente. Cosa abbiamo fatto a Manchester? A Manchester abbiamo fatto un entertainment district che è molto di più di uno stadio nuovo. Abbiamo fatto uno stadio, abbiamo fatto un centro congressi, abbiamo fatto un centro degli alberghi, abbiamo fatto addirittura un posto dove i più grandi artisti del mondo si esibiscono. Cosa stiamo facendo a New York? L'unico stadio che è nato per il calcio negli Stati Uniti. A New York stiamo facendo un investimento enorme, e qui arrivo ai punti deboli di quando si entra in progetti one-off di questo genere, di solito la variabile che inevitabilmente si sfora è il costo. Noi potremo anche affrontare una variabile di sforare il costo, ma come correttamente tutti quelli noi sappiamo, non possiamo sforare i tempi. I tempi sono dettati da un evento che lascerà, secondo me, al Paese, lascerà alla Sicilia, lascerà a Palermo qualcosa di molto più duraturo che un'immagine mondiale di grande successo. Perché vedete, all'interno del Border City ci siamo tanti consiglieri, io sono l'unico italiano. Sono lì da 14 anni e da unico italiano sono tarantolato perché io amo la Sicilia più di ogni altra regione d'Italia. E se posso scegliere dove passare le mie vacanze, basta guardare dove vanno le barche, io vado sempre, inevitabilmente, in Sicilia. Quando è stata ora di scegliere quale club comprare in Italia, le offerte non mancavano, posso dire di aver combattuto per la quinta città d'Italia. Quando è stata ora di insistere per un investimento che al Bond Gruppo City costa ben più di 200 milioni di euro, quando il Gruppo City ha già speso sul Barbera 10 milioni di euro, quando il Gruppo City ha fatto il prima cosa il centro sportivo a Palermo per il Palermo FC, che manca a Palermo da 126 anni, credo che abbiamo dimostrato quanto noi crediamo nell'importanza di questo club per il lunghissimo periodo. Adesso abbiamo un'occasione straordinaria. L'occasione straordinaria è data dalla possibilità che abbiamo. Il presidente Malangò combatterà giorno e notte affinché l'Italia possa essere degnamente rappresentata in questa opportunità incredibile. Io sono nato a Modena, che è una terra di persone vulcaniche senza vulcani. Sono un pessimo perdente, Presidente. Non voglio perdere e sicuro vi posso garantire che da parte del Gruppo City noi faremo l'impensabile affinché questo progetto sia nei tempi, nella forma, nella sostanza, il più bello stadio d'Italia, non per 2032. Punto. Ho finito. Grazie ancora.
3: Grazie all'avvocato Galassi. Talvolta delle sfide così importanti si combattono partendo dal cuore e poi con la testa. E il Palermo Calcio in questo è fortunatissimo perché ha un presidente che è il tifoso numero uno di questa squadra. Dario, come sai, il numero due è mio marito, quindi ti cedo soltanto il posto numero uno. E allora desidero ascoltare il nostro presidente Dario Mirri.
6: Grazie a tutti. Complicato parlare, mi ero preparato, ora Giovanni Malagò mi ha detto ti sei preparato un sacco di cose, ma in realtà c'è poco da aggiungere, perché parlando ora posso soltanto raccontare quella che è la mia esperienza personale. Io mi trovo in un momento della mia vita che da bambino sognavo. Io sono quello che va su Wikipedia e cerca chi è ancora oggi, dopo 8 anni, chi è il presidente del Palermo. Quindi per me è una esperienza che va al di là di qualsiasi eventuale interesse. Io credo fortemente ho sempre creduto che il Palermo possa essere quello strumento che possa consentire ai palermitani di superare la storia. Il Palermo di oggi, il Palermo che ho sognato, è esattamente quello che il City Football Group sta costruendo, pezzo dopo pezzo, con la pazienza che diceva l'avvocato Galassi. Ecco, oggi io vi posso raccontare quello che ho visto, quello che è dietro di me. Io ho quasi 60 anni, sono nipote, qualcuno lo sa, del presidente Renzo Barbera, quindi ho una storia di amore, non è una storia di interesse sul Palermo. E finché potrò, finché le forze, la mia famiglia me lo permetterà, voglio continuare a dare questo mio contributo. Quello che ho visto è stato uno stadio che negli anni, fine anni 80 fino ad arrivare ai mondiali del 90, bene, dicevamo sugli eventi, solo gli eventi, diceva Massimo Sessa, forse in Italia smuovono quello che resta fermo per decenni. Questo è uno stadio che abbiamo speso tanti milioni, ma che rischia, con il sindaco lo sappiamo, con Giovanni Gardini lo sappiamo bene, quando ogni partita arrivano, per fortuna da un lato, ma io ogni volta che Giovanni mi dice siamo 33.000, siamo 32.800, tremiamo, perché da un punto di vista della responsabilità è una grandissima responsabilità. È uno stadio che per 30 anni non ha avuto alcun intervento di manutenzione, e ovviamente non mi riferisco certo a questa amministrazione. È 30 anni dal 1990 che questo stadio è sostanzialmente abbandonato a se stesso. Noi siamo intervenuti, continuiamo a intervenire, ma naturalmente questo è uno stadio che senza Euro 32 rischiava di chiudere. Quindi ci troviamo con un'infrastruttura pubblica in grave difficoltà. Quello che è successo è straordinario. L'unione tra gli enti pubblici e i privati è difficile in Italia. In Sicilia credo impossibile. Ci sono due persone che rappresentano le due massime istituzioni in Sicilia, che sono il sindaco e il presidente della regione, che si sono messi in testa di consentire ai siciliani di raggiungere quello che 10 mesi fa, lo ricordo chi lo raccontava, forse il sindaco, 10 mesi fa era semplicemente impensabile, impossibile. Quindi io in questo senso voglio dire il momento storico che stiamo vivendo. Nel 90 c'è stato un meraviglioso, chi c'era come me, Renzo Barbera fu il presidente del comitato organizzativo locale e fu un'esperienza straordinaria. C'era l'Olanda di Gullit, c'era l'Egitto, c'era l'Eire, è stato bellissimo, ha segnato anche la mia gioventù. Allora, il 2032, il futuro che abbiamo davanti, ecco, un futuro che noi in Sicilia, siamo tanti siciliani qui e facciamo fatica a declinarlo, non esiste nella lingua siciliana il futuro, proprio la congiunzione futura non esiste. Questo per dire quanto è complicato. Allora, quando ho iniziato questa avventura, io mi ero sempre ripromesso di lasciare qualcosa. Io sin dal primo giorno mi sono chiesto cosa potessi lasciare, perché non sarà neanche una bellissima promozione come quella che abbiamo fatto dalla D alla C, dalla C alla B, quella che riusciremo prima o poi, con la determinazione e la forza dell'avvocato Galassi, insieme alle competenze di Giovanni Gardini e di tutto il gruppo, ci riusciremo. Però io sono convinto che lo stadio resta quell'elemento sul territorio, immobile lì, che possa diventare quella garanzia per i risultati del futuro del club. E questo quello che sogno, quello che desidero e quello che vedo.
3: Grazie Dario.
7: Buonasera a tutti, grazie per la pressione, ma a una certa età bisogna avere il coraggio anche di prendersela e portarla a casa. E nel ringraziare l'onorevole Varchi e tutti voi per essere presenti qui oggi e l'opportunità di parlare di tre parole: sogno, straordinarietà e comunità. Il sogno è stato quando ci siamo trovati con Michele Uva, che vedo in sala, e Palermo era fuori dalla possibilità di entrare nel novero delle città potenzialmente candidabili, ed invece la straordinarietà è nel essere riuscito in 12 mesi a fare un percorso che ha del... definirlo straordinario forse è anche eufemistico, altamente riduttivo. Questo per dimostrare che quando si vogliono fare le cose ci si mette la determinazione, la voglia, la professionalità e la qualità dei soggetti che devono farlo, il risultato si ottiene. Ed essere riuscito in una realtà come quella di Palermo, dove tutti dicevano ma non ci riuscite, ma non ce la fate, ma non avrete questo, ma non avrete quello. Ecco, il concetto la terza parola, comunità, è stato questo momento così importante, fondamentale, perché ha dimostrato chiaramente a tutta l'Italia, ma possiamo dire anche fuori dall'Italia, la dimostrazione che si possono fare le cose in poco tempo, ma quando si hanno le persone giuste, le visioni giuste, i progetti giusti, le qualità giuste. E quindi di questo bisogna che noi ringraziamo oggettivamente tutti quelli che sono stati al nostro fianco dal punto di vista istituzionale, perché il Comune, la Regione che ha capito immediatamente i progettisti, il governo nazionale, la federazione con la quale interlochiamo quasi ogni giorno, l'UEFA stessa che è rimasta stupita di tutto quello che noi abbiamo fatto, ma questo certifica che in Italia quando si vuole e si è determinati le cose possono fare. Le difficoltà saranno da qua in avanti, ci saranno molto difficili da superare, ma con questo concetto di comunità e di tutti assieme sono sicuro che porteremo a casa il risultato che la Sicilia, con i numeri che ha in mano, merita e deve poter avere. Grazie a tutti.
8: Onorevole Varchi, il tuo invito era proprio bellissimo, peraltro sei stata brevissima, devo dire, a mettere tutte queste persone insieme, fatto per niente banale, scontato. È vero che vedo tanti siciliani, tanti amici, però persone, secondo me, che ognuno nel mio flash, nella mia zoomata vista dal tavolo, che hanno un ruolo e soprattutto hanno un vero motivo per essere qui, non si dovrebbe dire, insomma, per tifare Regione Sicilia. Abbraccio il mio amico Renato Schifani e la città di Palermo, sindaco, grazie, e in particolare la squadra, ovviamente, perché sarebbe sbagliato. Conosco Dario e Giovanni da qualche decennio e secondo me siete particolarmente sul pezzo. Devo stare molto attento alle parole che dico, perché in sala dovete sapere che c'è Michele Uva che sta nascosto, sarebbe dovuto essere al tavolo dei relatori. Ho detto no, ma io non mi espongo, vai tu. Ti ringrazio Michele, sei stato molto gentile. Ecco Michele, mettiti in piedi. Però scusa un secondo, ha preso un aereo da Nyon, dalla Svizzera, per venire apposta, e a questo punto ho anche il dubbio se viene come observer e magari mi sta registrando le cose che vado a raccontare. È capace che stasera il presidente Cefini dice: senti un po' Malagò che cosa ha detto a proposito della squadra di Palermo, eccetera. Poi al tavolo c'è un amico, Alberto Galassi, le strade si rincontrano, tante cose fatte insieme, antichi percorsi, mi sento di dire familiari, ecco, nel vero senso della parola, 35 anni. C'era una prima scadenza, io neanche sono arrivato tra le tonnellate di cose che stavano lì in attesa di firma, ma soprattutto di capire l'evoluzione, ed era quella del 30 di luglio. E quindi bisognava individuare, stiamo attenti, non tanto le città, ma gli stadi, perché magari c'è qualche città che ha più stadi. E mi fermo qui proprio per evitare che mi sto muovendo con tipo, diciamo, un elefante dentro un negozio di cristalli. E questa prima fase con gli uffici, che bello quando ogni tanto uno si nasconde dietro gli uffici, ecco questo discorso. Anche recentemente c'è qualcosa che mi riguarda, che ci sono questi uffici che sono, però diciamo altro, è meglio, prendiamolo con il sorriso. E quindi sono state individuate. Qualcuno ha detto, ma si sono sbagliati? No, diciamo, più stadi con meno città. E dopodiché c'è una seconda fase, ma questa fase non è che uno se l'ha inventata, faceva parte di un cronoprogramma. Come sto andando, Michele, fino adesso? Perfetto, grazie. Un cronoprogramma che scade molto presto, diciamo entro la fine del mese, su cui c'è, uso la parola, uno screening, una scrematura, una selezione. Cioè, magari posso dire, magari vanno avanti tutte le città e tutti gli stadi, ho qualche dubbio sinceramente, su cui alcune, diciamo, proposte, alcuni, diciamo, soggetti candidati non hanno proprio i prerequisiti o i requisiti di base per verificarlo. È chiaro che oggi, con ancora 2 settimane in cui si deve completare questo lavoro, non sarebbe giusto fare nessuna anticipazione. Quello che dico però non è a livello personale, è a livello anche istituzionale. Questo evento, questa iniziativa, questo voler raccontare con dei partner così autorevoli, con le istituzioni locali, a tutti i livelli, con una società così seria, con tante persone che l'accompagnano, fanno sì che la credibilità di questa candidatura è molto alta. È oggettivamente molto alta. Poi ovviamente sarebbe sbagliato diciamo, anteporsi a quello che è il completamento degli uffici, perché ci sono oggettivamente anche altri soggetti. Stiamo lavorando, uso il pluraia maestatis, Michele, che non dico altro, stiamo lavorando proprio con l'UEFA, magari proprio per prendere in considerazione al meglio la possibilità che ci siano, diciamo, più tempi, ma al momento questo non lo posso ufficializzare, per far sì che uno abbia il completamento, diciamo, di tutti gli elementi tecnici per valutare al meglio le questioni. E questo è il mio messaggio. Grazie e complimenti.
3: Grazie al Presidente Malagò. Adesso ascolteremo le conclusioni di un amico per me personale, ma di un amico anche della città di Palermo, alla quale ha destinato tante attenzioni, consentendo la realizzazione di opere che già danno a tanti giovani della nostra città la possibilità di svolgere attività sportive, coniugando in alcune iniziative entrambe le deleghe che esercita all'interno del governo Meloni. Quindi ringrazio, saluto e invito a concludere Andrea Abodi, il ministro per lo sport e per i giovani.
9: Bentrovati, spero mi sentiate, eccoci qui, vedo. Felice di aver partecipato praticamente da quasi un'ora, poco più, ho ascoltato tutti, mi sono entusiasmato, mi sono emozionato e per certi versi c'è anche la commozione di aver visto il concepimento che si è determinato nel tempo con Dario Mirri in altre vite, in altre stagioni, la mia, la sua è sempre quella, sempre rosanero. Abbiamo sognato, io ho sognato con lui lo stadio nuovo, piuttosto che ho visto la posa della prima pietra a Torretta,

il commissario Sessa, Michele Uva, tutti quelli che sono lì presenti, che non vedo, ma immagino con quale spirito partecipino. I tempi sono scanditi, c'è naturalmente una competizione in atto, è stato detto, e la correttezza vuole che al di là dei sentimenti intimi di ognuno di noi, soprattutto ricoprendo un ruolo, si resti al di sopra delle parti, avendo cercato di fare pienamente il mio dovere in particolare, ma avendo trovato sempre in tutti gli attori presenti istituzionali quella disponibilità necessaria a un rush che pochi si aspettavano, quello di vedere bruciate le tappe, arrivati fino alla conferenza dei servizi decisori, e avendo ingaggiato, grazie a City Football Group, saluto anche se non è collegato, ma comunque qualcuno gli porterà, saluto Ferran Soriano che guida questa fantastica famiglia sportiva che ha dato l'energia indispensabile per arrivare a dove siamo arrivati, cioè a poche settimane da un lato dalla decisione della federazione di proporre all'UEFA la lista degli stadi, avendo prodotto indubbiamente uno shock positivo in questi almeno 3 anni, poi molto è stato fatto in modo carsico, si è visto poco, ma è il frutto di un indirizzo del governo che ha portato a due elementi fondamentali che si combinano con Euro 32. Il primo è quello di aver messo in un decreto una definizione che non è burocratica, ma è quella di infrastruttura strategica nazionale agli stadi. Può sembrare per chi non conosce la materia tecnica un'attribuzione che ha un valore estetico, ha un valore sostanziale perché fa fare un salto di qualità a queste infrastrutture che nel tempo hanno perso lo smalto e hanno tradito un po' anche il patto fiduciario con i tifosi, che nonostante la qualità dei nostri stadi continuano a frequentarli, salvo rarissime eccezioni, con quell'amore al quale dobbiamo rispetto, e che ci spinge ancora di più ad arrivare a un obiettivo che è anche Euro 32, ma principalmente è dare dignità a un luogo che ospita, accoglie la passione della gente, e sia quella che si reca allo stadio e sia quella che attraverso la televisione vede lo spettacolo del quale lo stadio è parte integrante, senza il quale non è spettacolo e perde anche di valore, e lo vediamo quanto il nostro valore sia comunque collegato alla presenza diffusa dei tifosi e quanto bisogno abbiamo di stadi moderni, accessibili, funzionali, competitivi. E questo direi che avvantaggia come esigenza rispetto all'obiettivo del 32, ma si consolida nella consapevolezza che il sistema calcistico, che cerca di essere sempre più competitivo anche dal punto di vista finanziario, abbia bisogno di luoghi che siano all'altezza delle sfide che altri paesi e altri continenti hanno lanciato e in parte vinto con un'intraprendenza che noi non siamo stati capaci di dimostrare fino a qualche tempo fa. Il secondo elemento è quello del commissario di governo, Massimo Sessa, che ricopre anche il ruolo di Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e abbiamo combattuto perché mantenesse il ruolo che rafforza ancora di più la sua funzione, che inizialmente era collegata esclusivamente alle infrastrutture, ai progetti infrastrutturali di impulso privato, e modificando la norma con la quale abbiamo costituito la piattaforma commissariale abbiamo allargato anche alle iniziative ad impulso pubblico, questo tanto per. Ed è evidente che il progetto di Palermo, che sono convinto, ma al di fuori di ogni scaramanzia, che andrà a buon fine, nel senso che lo stadio comunque si farà e poi le valutazioni le farà doverosamente l'UEFA, sia il frutto della convergenza di agende che in passato magari non hanno trovato quella sintesi e che grazie alla lungimiranza, all'intraprendenza, alla tenacia, alla costanza, da un lato del Presidente Mirri e di Giovanni Gardini, ma mi permetto di dire soprattutto di Citigroup, ha trovato poi un punto d'incontro con l'amministrazione comunale, nella figura del sindaco che rappresenta un po' la sintesi, e nella Regione Siciliana, ringrazio di tutto cuore il Presidente.

0: due istituzioni con le quali lavoriamo, grazie Carolina perché l'hai ricordato, non soltanto nei giorni speciali, come possono essere quelli dedicati a uno stadio, ma proprio seguendo uno schema che questo governo, guidato da Giorgia Meloni, ha voluto dare al tema sportivo, coniugando le esigenze del massimo livello della competizione internazionale, delle grandi prestazioni, delle grandi occasioni, con la vita quotidiana, con la socialità, le esigenze di una comunità a Palermo, ma come ovunque, nelle grandi, piccole e medie città, nei centri, anche quelli sotto i 10.000 abitanti, di avere quello che è necessario avere perché la qualità della vita migliori, perché la legalità si affermi, perché la solitudine, la sedentarietà vengano contrastate, cioè lo sport in tutte le sue forme, quello che recita la Costituzione. Lo facciamo per i piccoli impianti, per i playground, per ogni impianto, lo facciamo per progetti più articolati come a Borgo Nuovo, dove abbiamo voluto, fuori sacco addirittura, inserire nei progetti Caivano una serie di interventi che consentano di cambiare il volto di una delle periferie di Palermo, impegnandoci comunque a collaborare ancora con la Regione e con il Comune perché le altre periferie possano avere risposte differenti ma comunque convergenti rispetto alle esigenze soprattutto dei più giovani, e cioè occupare spazi in modo sano attraverso la pratica sportiva. Questo riguarda anche lo stadio, che come ha detto giustamente Massimo Sessa, non è soltanto lo stadio di calcio, è un progetto di rigenerazione urbana, rigenerazione umana, che riguarda la città e che sono convinto darà fiducia alla città, e darà un contributo formidabile a quella a volte, quello stato d'animo che non è di resa, ma comunque di difficoltà oggettive che fanno parte di questo tempo. Questo progetto darà il senso di quanto altro si possa fare nella città e non soltanto in ambito sportivo, penso agli ambiti culturali e penso agli ambiti giovanili dove noi interveniamo sistematicamente proprio perché la delega ce lo impone da un lato, ma dall'altro fa parte della vocazione che si combina bene con le tematiche sportive. C'è un tema ancora più ampio che rende baricentrico il nuovo stadio e che va a inserirsi poi in un piano integrato che riguarda il Parco della Favorita, che è un luogo meraviglioso dove intervengono tanti fattori, tanti elementi di carattere sportivo, culturale, ambientale, paesaggistico. E io sono convinto che la forza progettuale dello stadio consentirà di guardare il Parco della Favorita incrementando ulteriormente gli investimenti, e anche in questo caso noi saremo presenti per dare il nostro contributo come facciamo ovunque. 16 progetti stadio, 13 città, si arriverà a quello che la UEFA deciderà, che noi rispetteremo, e faremo in modo che gli stadi prescelti siano il fiore all'occhiello della nostra proposta calcistica per gli europei, ma soprattutto anche in questo caso che siano di sprone per tutte le altre città che, pur non partecipando agli europei né adesso né dopo la selezione, avranno in ogni caso bisogno di un'infrastruttura strategica nazionale come uno stadio a misura di tifosi, senza i quali anche il calcio non è niente. Vi ringrazio.
1: Grazie, grazie Andrea, grazie Ministro. Io concluderei questo momento con l'auspicio che oggi ci ha portato tutti qui. Forza Palermo!
2: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Dodici, ancora una volta ben trovati dalla redazione del GR Parlamento. Con un paio di minuti di ritardo sull'orario previsto sta iniziando la seduta alla Camera dei Deputati. Ve lo ricordo, ci saranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia chiesta ieri dal Governo, prima sull'articolo 1 della proposta di legge per la riforma della legge elettorale, successivamente sull'articolo 2 il voto sul terzo terzo articolo è previsto domani mattina, si dovrebbe arrivare al voto finale giovedì. Il Senato aprirà invece nel pomeriggio alle 16.30. Buon ascolto.
4: 1789A e delle abbinate proposte di legge nelle quali intervengono i relatori Panizzutta, la ministra Locatelli e i deputati Bagnasco, Zaratti, la Salandra, Malavasi e Quartini. Chiusa la discussione, replica la ministra Locatelli. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali della proposta di legge numero 2830 e abbinate, nelle quali intervengono il relatore Palemiro Russo e i deputati Bagnasco, Fornario, Maiorano, Carotenuto, Della Vedova, Zarassi, Gianasse, Auriemma e Ascari. Chiusa la discussione, replica la sottosegretaria Siracusano. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Intervengono a fine seduta i deputati Auriemma e Carotenuta. La seduta termina alle 15.03 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 5 ottobre 2026.
5: Non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 82, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Vado così. Saluto la delegazione per le relazioni con il Parlamento italiano del Parlamento svizzero, guidata dal consigliere agli Stati Carlo Sommaruga, che è in visita in Italia e sta assistendo ai lavori dell'Aula dalle tribune del pubblico. Grazie per essere qui. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge già approvata dalla Camera è modificata dal Senato, numero 2822B, disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Ricordo che nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti, articoli aggiuntivi degli articoli 1, comprensivo dell'errata corrige 2 e 3 del provvedimento relativi allegati nel testo della Commissione, identico a quello approvato al Senato. Ricordo inoltre che secondo quanto convenuto nella riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo del 1 ottobre, dopo la votazione per appello nominale sulle questioni di fiducia posta all'articolo 1, avranno luogo le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta sull'articolo 2 e la votazione per appello nominale sul medesimo articolo. Passiamo dunque alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo 1 del provvedimento e relativi allegati nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, comprensivo dell'errata corrige. Ha chiesto di intervenire il deputato Benedetto Della Vedova. Ne ha facoltà, prego, a lei la parola.
6: Grazie Presidente, signora Ministro. Noi non voteremo la fiducia, primo perché questo Governo ha il record di fiduce per mese tra i governi politici. Riuscite appena appena a fare meglio in termini di fiducia al mese dei due governi tecnici Monti e Draghi. Era una fiducia non necessaria perché avete una maggioranza spropositata. È vero che ci sono dei precedenti, ma i precedenti, tranne il 53 della legge truffa cosiddetta, che truffa non era, i precedenti Italicum e Rosatellum erano due leggi che bisognava fare perché la prima ci si aspettava una riforma costituzionale, la seconda perché eravamo senza legge elettorale. Voi invece vi siete messi in testa di fare una legge elettorale che è, signora Ministro, il surrogato del surrogato. Avevate nel programma il presidenzialismo, fallimento totale, avevate trovato il surrogato del premierato, altro fallimento totale della maggioranza, si diceva beh, almeno facciamo una legge elettorale. Ma perché? Che bisogno c'era della legge elettorale? In Spagna si è dimesso il primo ministro 3 o 4 giorni fa, Costituzione spagnola, ha decretato lo scioglimento delle Camere, si vota a novembre con la stessa legge elettorale da cui votano, credo, da dopo il franchismo con poche correzioni. Voi invece avete pensato che servisse al Paese una nuova legge elettorale. Potevate correggere il Rosatellum, bastava introdurre il voto disgiunto, cioè fare collegi veri e da una parte proporzionale dall'altra. Dico solo una cosa tra le tante. Vi siete posti il problema della governabilità? Mai più un Parlamento che non decide chi governa. Però poi avete voluto togliere, signora Ministro, ancora io non ho capito perché, l'elemento vero di riforma che avevate messo nel testo iniziale, che almeno, cioè, beh, facciamo una riforma che era l'elemento del doppio turno. Quello almeno si poteva discutere. In passato è stato un tema trasversale in quest'Aula e tra le forze politiche. Quella era una riforma, doppio turno. Allora, facciamo in modo che si vada a votare e se non c'è una maggioranza chiarissima che possa esprimere un governo, gli elettori sceglieranno tra i due migliori purché abbiano raggiunto un certo quorum. Questa era una riforma. Questa schifezza che... su cui state mettendo la fiducia oggi e domani e che poi verrà votata definitivamente giovedì a scrutinio segreto, è una legge insulsa, incomprensibile. In più siete partiti dalla fine, cioè visto che non abbiamo fatto il presidenzialismo, non siamo riusciti a fare il premierato, facciamo qualcosa, facciamo la legge elettorale, dobbiamo avere una maggioranza, ma come facciamo a tenere la nostra maggioranza su una riforma della legge elettorale che nessuno vuole? Ah, ecco, ci inventiamo una cosa astrusa che io penso e mi auguro la Corte Costituzionale spazzerà via, cioè un premio di maggioranza dato sulla base di un listino bloccato nazionale alla Camera e al Senato che voi avete scritto solo per creare una stanza di compensazione sugli eletti qualora possiate ancora vincere, e penso proprio di no, per dare un contentino alla Lega, magari un contentino a Forza Italia, quindi una stanza di compensazione per dargli qualche seggio in più. Siete partiti da questo, dall'interesse vostro, perché altrimenti non c'è alcun senso per quel listino. Bastava distribuire il premio di maggioranza in modo proporzionale, comprensibile a chiunque. Invece tre tipi di eletti, quelli del listino, i capolista e quelli con le preferenze.
7: Concluda.
6: Chiudo, in più avete introdotto un elemento aberrante, antidemocratico e anticostituzionale, prevedendo un numero di firme abnorme per coloro, le forze politiche che volessero presentarsi per la prima volta, facendo figli e figliastri già all'interno delle forze politiche presenti, ma questo lo sappiamo, e introducendo, e chiudo Presidente, un numero abnorme, ingiustificato, incomprensibile di firme per chi voglia accedere, una lista nuova, accedere alla competizione elettorale. Per tutti questi motivi e tanti altri ancora, non voteremo la fiducia e poi voteremo contro questa legge elettorale.
7: Bene. Grazie. Deputato Della Vedova ha chiesto di parlare sempre per dichiarazione di voto. Il deputato Gianangelo Boff ne ha facoltà. A lei la parola.
8: Presidente, onorevoli colleghi. Bene, nell'introduzione dirò che la legge elettorale, portare a votare i cittadini, è dare attuazione alla Costituzione nel punto in cui dice la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nei modi e nei limiti indicati dalla Costituzione. Quindi cosa dovrebbe fare una legge elettorale? Dovrebbe indicare il modo con cui ci sia la massima rappresentatività della volontà dei cittadini. Ma vedete, siccome molte volte anche girando per le piazze da casa mi chiedono ma come funziona sta legge elettorale, allora cercherò di spiegarla in maniera molto semplice, come la si racconterebbe in una narrazione. Allora, questa in realtà è la storia di Giorgia, Matteo e Antonio e la legge elettorale. Diventerà una fiaba. In questa fiaba a un certo punto c'erano Giorgia, Matteo e Antonio che stavano giocando al governo e stavano governando il paese. Ma a un certo punto si accorgono che con le regole di quel gioco che li aveva portati ad avere una larghissima maggioranza in Parlamento, ahimè, non avrebbero più potuto continuare a giocare al governo, perché nel frattempo Elli e Giuseppe insieme a Angelo erano diventati tutti amici e quindi essendo diventati loro amici non potevano più avere la garanzia di vincere le prossime elezioni. Quindi cosa dicono? Dobbiamo cambiare le regole di quel gioco, perché se non cambiamo le regole di quel gioco non possiamo continuare a giocare. Ebbene, allora si arriva a una legge proporzionale, si dice facciamo una legge proporzionale e togliamo i collegi uninominali. E ben venga la legge proporzionale, però dobbiamo garantire la governabilità. Ma se una legge proporzionale deve rappresentare la volontà dei cittadini, in una repubblica parlamentare cosa serve un premio di maggioranza? Poi in Parlamento si decide chi deve governare. No, dobbiamo trovare un sistema per cambiare la legge elettorale, perché non dobbiamo perdere, però dobbiamo comunque garantire la governabilità con un proporzionale. E va bene, perché il gioco deve andare avanti, bisogna continuare a giocare, a governare, non in base alle indicazioni che danno i cittadini, ma in base a una legge elettorale che ci consenta di farlo. Allora a un certo punto si cambia, si arriva a un proporzionale, ma a un certo punto sulla scena di questo proporzionale, con un premio di maggioranza, perché bisogna garantire la governabilità, giustamente, garantire la governabilità indicando nel listino quelli che ci sono, quelli che sono più amici, perché giustamente nel gioco tra Giorgia, Matteo e Antonio, giustamente Matteo dice: ma io se non ho più i collegi uninominali, poi come faccio a garantire i miei cortigiani che possano rientrare tutti? No, ma non preoccuparti, ti facciamo mettere i nomi sul listino, così poi quelli là, anche se non hanno i voti, entrano lo stesso. Non preoccuparti di questo. Bene. Allora arriviamo al punto, perché arriva a un certo punto il generale Vannacci. Il generale Vannacci dice: ma se dobbiamo dare piena attuazione a quello che dice la Costituzione, la sovranità appartiene al popolo e facciamola esercitare in pieno. Diciamo che i parlamentari debbano essere indicati dagli elettori attraverso le preferenze. Ahimè, purtroppo era la stessa cosa che diceva Giorgia all'inizio, diceva: anche a me piacciono le preferenze, però non ditelo a nessuno, perché se poi si sparge la voce devo farle sul serio. E in realtà no, arriva il generale. Allora inizialmente cos'è che si tenta di dire? Si dice: vabbè, siccome il generale non arriverà alla soglia di sbarramento, cerchiamo di mettere un limite che lo tenga fuori, che non gli consenta di arrivare in Parlamento. Allora alziamo la soglia dal 3 al 5, alziamo la soglia dal 3 al 6, alziamola così il generale non entra. In realtà poi si accorgono e dice: ma attenzione, perché se noi alziamo troppo la soglia, anche Carlo diventa amico di Elli, di Giuseppe e di Angelo, e se diventano tutti amici ancora perdiamo lo stesso. Allora non possiamo alzare la soglia di sbarramento, dobbiamo tenerla al 3%, perché se no perdiamo comunque, perché dobbiamo fare delle regole che ci consentano di vincere. Bene, allora avanti. E nel frattempo però il generale, giustamente, da dover essere compresso sotto il 3, i sondaggi cominciano a batterlo al 6, al 7. La gente ha capito che il generale è quello che vuole ridare la democrazia in mano ai cittadini, ridare la sovranità al popolo, così come dice la Costituzione. Allora non bastano più le soglie di sbarramento, Allora a un certo punto diciamo: bene, quando si è costituito Futuro Nazionale si è costituito a febbraio. Allora facciamo una legge dove diciamo che, inseriamo nella legge, che tutti quelli che si sono costituiti dopo il 31 dicembre del 2025 devono raccogliere le firme a persona, praticamente, era fatta per escludere il generale. Ma poi si accorgono, incidente di percorso, che questa cosa qua in realtà non avrebbe colpito solo il generale, ma avrebbe colpito anche più Europa, quindi rischiavano di fare più danni cercando di colpire il generale, e quindi fanno marcia indietro, giustamente per consentire di fare il gioco del governo, fanno marcia indietro e dicono: no, perché possiamo sì arginare il generale, ma non possiamo fare un danno generalizzato, non possiamo colpire con la bomba atomica tutti semplicemente perché dobbiamo ucciderne uno. E quindi cosa fanno? Allora si tolgono il limite del 31 dicembre del 2025, giustamente, perché avevano capito che avevano fatto una cosa sbagliata. E a quel punto cos'è che tentano di fare? Tentano di fare la cosa che prevedere che per le componenti che si erano costituite nel frattempo, togliendo la data del 31 dicembre 2025, ci fossero degli scaglioni per la raccolta delle firme che in qualche modo potessero accontentare tutti e non ci fosse nessuno che piangesse, nessuno che potesse aversene a dolere di questa raccolta firme, quindi che ognuno potesse raccogliere le firme che era in grado di poter raccogliere, posto che Futuro Nazionale ha sempre detto ma fatecene raccogliere anche 7.000, tanto noi quando apriamo un gazebo la gente viene con il codice fiscale a tesserarsi al nostro partito, e quindi raccogliere le firme per Futuro Nazionale sicuramente non è un problema. Non è un problema perché Futuro Nazionale sta dalla parte della gente, sta da parte di quell'articolo della Costituzione che dice che la sovranità appartiene al popolo. Perché vedete, a un certo punto, siccome il generale continua a dire la sovranità appartiene al popolo e i deputati devono essere eletti con le preferenze, allora a un certo punto anche il governo si sveglia. Il governo si sveglia e dice ma facciamo allora il modo di presentare un emendamento che preveda che i capolista siano bloccati, così posso garantire i miei cortigiani, perché sennò i miei cortigiani poi si arrabbiano e mi fanno la rivoluzione interna al castello, quindi per garantire i miei cortigiani metto i capolista bloccati e gli altri gli facciamo prendere un po' di preferenze, così facciamo finta davanti ai cittadini che vogliamo le preferenze, ma in realtà sappiamo tutti non essere così. Tant'è però che quando quell'emendamento arriva in aula, la stessa maggioranza, quegli stessi cortigiani della Lega e di Forza Italia, a un certo punto fanno un po' di confusione con il ditino, si vede qualche luce bianca accesa, si vede qualche viceministro che invece di votare si lampeggia la luce bianca, ahimè quell'emendamento salta, non viene approvato e quindi non si possono fare le preferenze che poi vengono introdotte al Senato. Vedete, noi diciamo semplicemente una cosa, c'è una volta in cui si può chiedere ai cittadini come vogliono che questo paese sia governato. Quella è la data del voto. La Costituzione dice la sovranità appartiene al popolo. Ridiamo la sovranità al popolo, ridiamo la sovranità al popolo con una legge elettorale, con le preferenze e che rappresenti veramente la volontà dei cittadini anche nelle persone che devono entrare in questo Parlamento. Questo vuol dire dare la sovranità al popolo. E il Futuro Nazionale starà sempre dalla parte della sovranità del popolo. È il popolo che governa questo paese. Non sono le logiche di palazzo e non sono le segreterie del partito. Grazie.
7: Ha chiesto di parlare il deputato Roberto Giachetti. Ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
9: Grazie signor Presidente, signora Ministra, colleghi. Noi voteremo convintamente no alla fiducia al governo. Guardi, signora Ministra, non è che noi... Io personalmente non penso che sia... educato stare con le spalle girate mentre uno parla, ma volevo dire un altro concetto. Non è che io penso che sia necessariamente uno scandalo il fatto che il governo metta la fiducia sulla legge elettorale, e francamente non penso neanche che sia uno scandalo che l'iniziativa su una materia che è la materia elettorale nasca dal governo. E non dico questo perché è accaduto in passato, dico questo perché se stiamo dentro le previsioni costituzionali e parlamentari è legittimo che il governo agisca in questo modo. Qual è la differenza sostanziale rispetto al passato? Vogliamo definirla una forzatura? Io non credo che sia una forzatura, ma seppure vogliamo definirla una forzatura, la differenza sostanziale rispetto al passato è che in passato chi ha scelto questa strada ha messo per equilibrare in campo una disponibilità reale al confronto che non si traduce in un fatto puramente formale, ma assume un elemento sostanziale nella disponibilità ad esaminare in particolare le proposte delle opposizioni e fare in modo che anche le opposizioni possano concorrere alla formazione di una legge che tutti diciamo una legge molto importante perché le regole del gioco e via dicendo eccetera eccetera. Quando ci fu la precedente legge elettorale, che non diventò mai legge perché era legata alla riforma costituzionale, mi riferisco a quella di Renzi, che fu dichiarata incostituzionale dalla Corte soltanto perché era in funzione dell'esistenza di una Camera sola e noi invece con la rifiuto della riforma, con la bocciatura della riforma costituzionale ci ritrovavamo con due camere. Ma io ricordo benissimo, e credo che se lo ricorda anche la ministra delle riforme costituzionali di allora, che siede accanto a me, cosa fu il percorso parlamentare. Non solo in commissione, ma anche nelle letture che ci furono nelle due aule del Parlamento, con un continuo tentativo da parte della maggioranza di cercare di, nei limiti del possibile, venire incontro a quelle che fossero le richieste dell'opposizione. Voi qui avete blindato un testo nel quale, come al solito, e come ministro Nordio è accaduto purtroppo anche sulla giustizia, e sembra proprio che le conseguenze di quella scelta parlamentare da una parte e poi mediatica nella vostra campagna elettorale dall'altra non sia servita a nulla, perché avete riproposto esattamente la stessa forma, una finzione di dibattito, tante audizioni, abbiamo fatto tante audizioni, tante sedute e via dicendo, e poi sostanzialmente avete blindato la legge e l'avete se l'avete portata a casa lo vedremo domani, ma insomma dovreste tendenzialmente portarla a casa. E le vorrei dire, signora Ministra, perché in un'occasione in cui io poi non ho più avuto la possibilità di replicare, lei ci ha spiegato che non siete proprio voi che dovete parlare di fiducia, perché fu proprio il governo Renzi a porre la fiducia, il governo Gentiloni, e chi fu il governo che pose la fiducia sul Rosatello, insomma comunque un governo di centrosinistra. Lo sa qual è la differenza, signora Ministra, rispetto a quel percorso? Che tanto è vero quello che dico io, che quel percorso fu un percorso largamente condiviso, e c'è qui l'autore della legge, cioè quello che porta il nome della legge sul Rosatellum, che nonostante la fiducia, che ovviamente non fu votata dalle opposizioni, il Rosatellum è la legge che ha preso in questo Parlamento più voti nella storia del Parlamento. È la legge elettorale che è stata votata anche da lei, signora Ministra. Votò contro la fiducia, ma proprio perché è una legge e la maggioranza si fece carico di trovare un punto di concordia il più largo possibile, portò che nel voto finale Forza Italia, la Lega, immagino, adesso non ricordo, Lupi, oltre che la maggioranza, votarono a favore di quella legge elettorale. In questo c'è la differenza sostanziale rispetto a come voi vi state comportando in questo momento e in questa fase. Lasciamo perdere il presidenzialismo, il premierato, l'autonomia, le grandi riforme e via dicendo. Benissimo, decidete di fare, e che è indispensabile questa riforma, addirittura arrivando, noi sappiamo che voi avete messo la fiducia, e c'è una differenza tra la maggioranza, le maggioranze passate e questa, e che questa, come voi ci avete raccontato, è una maggioranza solidissima, è quella che ha garantito il più lungo periodo di governo, che ci ha dato la stabilità e via dicendo, e noi sappiamo perfettamente, ma anche questo non è che mi scandalizza, signora Ministra, che avete messo la fiducia semplicemente perché eravate divisi dalla testa fino ai piedi, e anche sulle cose più spicciole, che voi ritenete più spicciole, io per esempio le ritengo molto rilevanti e ci arriverò, ma eravate chiaramente divisi, tanto eravate divisi che c'è stato bisogno, a ripetizione ancora questa mattina, che la Presidente del Consiglio, attraverso i suoi colonnelli, facesse sapere, non all'opposizione, e ci avrebbe reso felici perché noi non vediamo l'ora di andare a votare, ai vostri e alla vostra maggioranza ha fatto sapere che se per caso domani ci fosse lo scherzetto da parte della maggioranza, si andrebbe subito alle elezioni. Ora, apro una piccola parentesi, me lo insegna lei che è ministra ed è specializzata in materia costituzionale, c'è il piccolo particolare che se si va a votare o meno ancora non lo decide la Presidente del Consiglio. Forse quella sarebbe stata l'unica riforma che io credo sia stata prevista in tutte le riforme costituzionali che si sono avvicendate in questo Parlamento, che è quella che ci porterebbe a fare quello che si fa in tutto, sicuramente in tutta Europa, ma forse in tutto il mondo, e cioè che la decisione di sciogliere il Parlamento è una decisione che è in mano alla Presidente del Consiglio. Vanno a votare in Spagna, la decisione di andare a votare è stata presa dal Presidente del Consiglio. E così, se ci spostiamo, non parliamo della Gran Bretagna e la Germania e via dicendo. Però siccome non c'è ancora, diciamo, tra le vostre grandi riforme non avete previsto neanche questa piccola riforma, si dà il caso che se si va a votare o meno è un piccolo, diciamo, particolare, lo decide il Presidente della Repubblica e non lo decidete voi. Quando anche mi viene spiegato che in realtà la protesta sul tema delle preferenze, sul meccanismo delle preferenze con i bloccati eccetera eccetera è ingiustificata perché l'avevate inventata voi, preso atto del fatto che anche in questa materia, diciamo, forse, diciamo, le uniche cose che riuscite a fare sono quelle che copiate, e però voi non potete sottovalutare, signora Presidente e colleghi, che stiamo parlando di un'altra cosa. Perché siccome la ragione che è di fondo a tutta questa legge elettorale è che dobbiamo arrivare alla stabilità, l'Italicum, che era quello che prevedeva i capilista bloccati e le preferenze, era una legge derivante, non a caso fu espulsa dalla Corte Costituzionale perché non passò la riforma costituzionale, derivante dalla riforma costituzionale. E l'Italicum valeva per la Camera dei Deputati, che era quella che rimaneva in piedi. E peraltro l'Italicum, signora Ministra, prevedeva un piccolo passaggio che si chiamava il ballottaggio. Le è chiaro che è un pochino diverso da quello che voi state mettendo in piedi, soprattutto perché la risposta eventualmente alla solidità e tenuta bisogna costruirla con elementi concreti. Che cosa succede? Quale stabilità garantite, signora Ministra, mettendo un premio al 42% se nessuno schieramento arriva al 42%? Cosa succede? Quale sarà la maggioranza in Parlamento? Avete costruito una legge che prevede ovviamente che può realizzare due maggioranze diverse tra Camera e Senato. Addirittura abbiamo la possibilità che ci può essere un premio di maggioranza alla Camera che non scatta al Senato. E come lo spiegate agli italiani che questa sarebbe una legge elettorale che è stata necessaria per garantire stabilità? Io penso che a situazione data, nel 90% dei casi, ho finito, signor Presidente, questa legge non garantirà alquina stabilità. E quindi, ho concluso, queste sono le ragioni per cui, signor Presidente, non so se sono stato chiaro, penso di sì, noi voteremo contro la fiducia. Grazie.
7: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare la deputata Ilaria Cavo, sempre per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà, prego.
10: Grazie Presidente, signori Ministri e colleghi. Intervengo per dichiarare il voto favorevole di noi moderati sulla questione di fiducia posta sull'articolo 1 tecnicamente e su questa legge elettorale in senso più politico e più ampio. Noi, lo dico subito chiaramente a nome del gruppo di noi moderati, la votiamo questa fiducia. Qualcuno ha dichiarato questa legge elettorale un colpo di Stato elettorale. La formula è grave e proprio per questo va respinta con argomenti. Una maggioranza che modifica la legge elettorale ordinaria non sovverte l'ordinamento, esercita una competenza che la Costituzione attribuisce al Parlamento. Legge ordinaria è stata nel 1953, nel 1993, nel 2005, nel 2015 e nel 2017. Si può giudicare inopportuno il momento, qualcuno può farlo, non lo facciamo noi, poi si può contestare il merito. Non si può trasformare un procedimento bicamerale in un atto eversivo. Siamo dentro l'ordinamento. Passaggio al Senato, ritorno alla Camera. In questa lettura delimitazioni sulle modificazioni del Senato secondo l'articolo 70,2 appunto del regolamento. Non regge neppure il richiamo alla legge Acerbo, l'abbiamo sentito, quella legge appartiene a un contesto in cui il pluralismo e le libertà parlamentari stavano venendo meno. L'analogia, se serve a discutere la soglia e la trasformazione dei voti in seggi, può essere un confronto, se serve a suggerire una parentela istituzionale è una forzatura. La Repubblica non si difende inflazionando le parole con cui la si accusa. Più grave è il richiamo alla legge del 1953, anche qui il paragone non regge. Quella legge, chiamata legge truffa, forse può piacere il termine come paragone, ma era una legge completamente diversa. Il premio lì era un premio abnorme, più ampio, pari a 380 seggi, che allora davano e garantivano un premio di maggioranza che arrivava al 64,4%. Qui, entrando un po' più nel merito, ricordiamolo, chi se si dovesse e si accattasse il premio di maggioranza, si arriverebbe a un premio di 70 seggi e a un massimo, a un tetto massimo di 220 seggi, pari a un premio di maggioranza del 55%. Non c'è nessuna truffa, semmai il contrario. Se vogliamo discutere seriamente di premio di maggioranza, dobbiamo avere memoria della storia recente delle nostre leggi elettorali. Il premio era previsto dall'Italicum, approvato dal Partito Democratico durante un governo guidato dal suo segretario. Il centrosinistra ha votato il Rosatellum e si è benevolmente astenuto sul Mattarellum, che introdusse una componente largamente maggioritaria nel sistema elettorale della Seconda Repubblica. Il punto, dunque, non può essere stabilire se il premio sia democratico quando lo propone una parte e antidemocratico quando lo propone l'altra. Non può essere democratico un premio al 40% proposto dal centrosinistra e un golpe se lo proponiamo noi al 42%. La discussione seria è un'altra, appunto: quale soglia, quali condizioni e quali limiti debba avere per tenere insieme rappresentanza e governabilità. E su questo, è su questo che dobbiamo confrontarci, non sulla memoria selettiva delle stagioni elettorali, ma sul meccanismo concreto che oggi sottoponiamo al voto. Guardo a ciò che ha stabilito la Corte. Con la sentenza numero 1 del 2014 ha censurato il premio del 2005 perché privo di soglia, non perché ogni premio debba scattare solo al 50%. Ha censurato un meccanismo capace di attribuire la maggioranza anche a un consenso esiguo. Con la sentenza 35 del 2017 ha ritenuto non manifestamente ragionevole la soglia del 40% dell'Italicum e legittimo l'obiettivo di bilanciare rappresentatività e governabilità. Quindi l'obiettivo che vogliamo raggiungere con questa legge. Rispetto a quel modello la soglia è del 42%, due punti in più. È stato eliminato il ballottaggio, il tetto è sceso da 230 a 220 seggi e il premio scatta solo se la lista o la coalizione è prima e supera la soglia in entrambe le Camere. Non è il premio di chi arriva semplicemente prima, è un premio subordinato a una soglia significativa, a una doppia verifica e a un limite massimo. È vero, il 42% può dare la maggioranza dei seggi a chi resta minoranza nel Paese. È il punto del meccanismo, è un premio che scattasse solo al 50 più 1 non sarebbe un premio di governabilità, sarebbe un'attestazione. La domanda è un'altra. È accettabile che una coalizione costruita prima del voto, visibile sulla scheda, con un programma e un nome indicato per Palazzo Chigi, ottenga una maggioranza operativa se supera una soglia alta e identica nelle due Camere? Noi riteniamo di sì. L'alternativa l'abbiamo vissuta. Maggioranze costruite dopo, in aula, su accordi che l'elettore non ha visto. Non è il ricordo di una parte sola, è la cronaca di più legislature. Gli articoli 92 e 94 della Costituzione restano intatti. Il Presidente della Repubblica nomina, le Camere danno e tolgono fiducia. Il nome indicato nel programma non compare in scheda e non vincola il Capo dello Stato. Il divieto di mandato imperativo non è toccato. Se la coalizione premiata si spacca, il Parlamento può fare un altro governo. Il premio non è un'investitura, è un incentivo a presentarsi prima, in modo leggibile, sapendo che si prende solo insieme e solo sopra una soglia. Non è con questo un premierato introdotto saltando l'articolo 138. Una revisione costituzionale cambia chi nomina e chi risponde. Una legge elettorale cambia come si contano i voti. Indicare un candidato premier è prassi europea, in Italia prassi di fatto da 30 anni. Scriverlo nel programma con la riserva esplicita delle prerogative presidenziali non tocca la Costituzione, aumenta la chiarezza. Sulla stabilità va detta una cosa franca: nessuna legge elettorale produce coesione. Il secondo governo Prodi cadde con il premio del 2005. Il quarto governo Berlusconi entrò in crisi con una maggioranza larga. Ed è vero che i seggi premiali, se la coalizione si scioglie, restano in ala e possono complicare una maggioranza successiva. La stabilità non è garantita dal premio, è resa più probabile da una maggioranza nata in modo trasparente, non da una somma postuma. Il premio non impedisce la crisi, riduce l'ipocrisia della nascita. Chi si coalizza per il 42% lo fa davanti agli elettori, non dopo lo spoglio. Vengo alle preferenze, che per noi moderati non sono un dettaglio. In prima lettura questo ramo aveva un testo senza scelta del candidato, fuori dal capolista. Noi le avevamo chieste. Il Senato ha corretto, fino a 3 preferenze per chi non è capolista, con l'obbligo di generi diversi, pena l'annullamento della scheda, e della terza. Si elegge il capolista, poi la graduatoria delle preferenze. Non è la miglior soluzione, ma la miglior sintesi, e lo dico da donna di preferenze, abituata a raccogliere il consenso sul territorio e a mantenere quel filo tra eletto ed elettore dopo il giorno del voto. Si obietta che la correzione parziale, capolista bloccato, lista del premio come altro canale, tetto del 60% sul capolista venuto meno. Rispondo sul testo che votiamo. Il capolista bloccato va letto dentro un sistema che introduce liste di 7 candidati e restituisce agli elettori la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze. Noi siamo di fronte al modello delle liste integralmente bloccate del 2005. Qui, sotto il capolista, esiste una competizione reale tra candidati affidata alla scelta degli elettori. Quanto alle liste circoscrizionali del premio, esse sono lo strumento tecnico attraverso il quale vengono attribuiti i 70 seggi del premio soltanto se ne ricorrono le condizioni. Se il premio non scatta, quei candidati non vengono eletti. E anche qui la legge pone regole precise sulle pluricandidature. Chi è candidato nella lista circoscrizionale del premio deve esserlo anche in almeno un collegio plurinominale della stessa circoscrizione e può essere candidato con lo stesso contrassegno fino a un massimo di 5 candidature nei collegi plurinominali. La legge disciplina inoltre i casi di plurielezione, stabilendo quale candidatura plevare. Presidente, la discussione sull'articolo 1, quella che stiamo facendo in questo momento, ci porta a una questione fondamentale della democrazia parlamentare: il modo in cui una comunità politica organizza la propria rappresentanza e disciplina la formazione delle maggioranze. Ma dico di più. Una legge elettorale non può essere valutata soltanto guardando alla formula con cui vengono assegnati i seggi. Occorre considerare anche il ruolo che essa attribuisce ai partiti nella selezione delle candidature. Il sistema delineato dall'articolo 1 mantiene una funzione significativa delle organizzazioni politiche nella costruzione delle liste e nell'individuazione dei candidati. L'introduzione delle preferenze modifica questo rapporto, ma non lo elimina. Ne deriva una responsabilità politica precisa. La qualità della rappresentanza dipende anche dalla capacità dei partiti di costruire liste credibili, plurali e radicate nella società. Il tema della rappresentanza non riguarda soltanto il numero dei seggi, riguarda la qualità del rapporto tra eletti ed elettori, la pluralità delle sensibilità politiche, la presenza delle diverse realtà territoriali e le condizioni di accesso alla competizione. E arriviamo al voto di oggi, ribadisco, noi moderati vota questa fiducia per tre ragioni. La prima, si esce da un sistema misto. Al suo posto c'è un sistema proporzionale reggibile. La seconda, sotto il capolista, l'elettore sceglie. La terza, la governabilità non è il contrario della rappresentanza. È la condizione perché la rappresentanza, il giorno dopo, abbia un interlocutore. Per questo, Presidente, il voto di noi moderati, sulla questione di fiducia sull'articolo 1 è favorevole. Grazie.
7: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare la deputata Luana Zanella, ne ha facoltà, prego.
11: Grazie Presidente, signora Ministra. La richiesta del voto di fiducia su 3 articoli del DDL di riforma della legge elettorale rivela la totale sfiducia di questo governo nei riguardi della sua stessa maggioranza. La Presidente del Consiglio, che si vanta tanto e addirittura celebra la longevità del suo esecutivo, è costretta a ricorrere alla frusta del voto di fiducia, umiliando la sua stessa maggioranza e con essa tutto il Parlamento. E d'altronde Meloni, in linea con le destre contemporanee, ha fatto di tutto per degradare l'organo legislativo da assemblea rappresentativa della sovranità popolare e decidente secondo il dettato costituzionale, trasformandolo in cinghia di trasmissione delle sue scelte, luogo di finzione della democrazia e della mancanza di rispetto delle opposizioni e dei compromessi al ribasso. Ma cosa è stato l'iter di questo DDL se non un continuo intrallazzo per cercare di accontentare i partiti che nel segreto del voto in prima lettura alla Camera dei Deputati avevano affossato la riforma e il coinvolgimento delle minoranze assolutamente assente, un'indecente chiusura rispetto a revisioni di regole che riguardano tutto il Parlamento? A qualche mese, non sappiamo nemmeno quanti, dalle elezioni politiche, cosa fa il governo longevo e la sua presidente tanto amica dei regimi illiberali e autoritari? Propone una riforma elettorale confezionata su misura su di sé, per tentare spasmodicamente di mantenere il potere che gli è stato consegnato pro tempore, ma che ritiene le appartenga per grazia ricevuta, e se lo vuole tenere stretto, come il bambino che si porta via la palla perché le regole del gioco non gli piacciono più. E poi racconta che lo fa per garantire la stabilità del paese. Ma che generosa! Pensa al paese. Dopo 4 anni della sua cura, l'Italia vede aggravati tutti i problemi, tutte le sofferenze che i governi immediatamente precedenti, dopo aver superato la tragedia della pandemia, avevano affrontato con molta più serietà e costrutto, ottenendo finanziamenti europei per il PNRR per oltre 200 miliardi, senza dei quali il Paese verserebbe ora in una vera e propria recessione. Ma se pensasse al Paese, avrebbe a cuore i problemi concreti delle cittadine e dei cittadini. Gli stipendi e i salari fermi al palo, le bollette in aumento, gli affitti arrivati alle stelle, l'inflazione, l'evasione fiscale, disoccupazione, precarietà, soprattutto di donne e giovani, crisi climatica, energetica, il collasso del servizio sanitario pubblico, popolazione che invecchia e si infragilisce senza sostegno, il sistema scolastico e universitario sottofinanziato. E potrei continuare. Inoltre, con la legge elettorale cerca di far rientrare dalla finestra ciò che era stata costretta a fare uscire dalla porta, il premierato. Dopo aver subito la bocciatura sonora della riforma della giustizia da parte dei 15 milioni di elettori e elettrici referendari, il rischio di ripetere la dolorosa esperienza di un ulteriore scacco l'ha costretta ad una veloce e mai motivata retromarcia. E con l'articolo 1,7 introduce l'obbligo per i partiti e i gruppi politici di indicare nel programma elettorale il nominativo del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio, alla faccia delle competenze del Presidente della Repubblica, come ampiamente illustrato anche oggi. particolarmente illuminante, si fa per dire, è il legame tra l'indicazione del Premier e il premio di maggioranza esorbitante previsto per la coalizione che superi il 42% dei voti di entrambe le Camere, pari a 70 seggi della Camera e 35 del Senato. Nonostante la Corte Costituzionale, con due sentenze, una del 14, l'altra del 17, abbia già messo in guardia dal fare una simile scelta, ricordando che il riparto proporzionale non può essere alterato artificialmente fino a produrre una sovrarappresentazione tale da distorcere il rapporto tra i voti e i seggi, compromettendo l'uguaglianza del voto. Presidente, per finire, corre l'obbligo da parte mia e del gruppo AVS che rappresento di ricordare la scandalosa noncuranza di Meloni, prima premier della storia della Repubblica, per le sue simili. Ha totalmente ignorata l'esigenza di garantire l'equilibrio tra elette e eletti ed evitare la sciagura di ulteriore mascolinizzazione della rappresentanza parlamentare. Sul versante dei capilista, la soppressione del vincolo 60-40 consente infatti che tutte o quasi le posizioni dotate della maggiore possibilità di elezione possano essere attribuite a candidati, a uomini, con il rischio che la percentuale di donne nel prossimo Parlamento sia ancora più bassa dell'attuale, che è del 33,6%, ricordo. Perciò, Presidente, annuncio il nostro voto convintamente contrario, nella speranza, sì, di andare alle elezioni il prima possibile per evitare che facciate ulteriori danni. La nostra proposta programmatica sarà non solo radicalmente alternativa, ma in sintonia con il bisogno profondo e diffuso di giustizia, di salvaguardia della nostra democrazia, della nostra Carta Costituzionale, contro ogni vostro rinnovato tentativo di demolirne la forma e la sostanza.
12: Brava Luana.
7: Ringrazio deputata Zanella, ha chiesto di parlare la deputata Elena Bonetti, ne ha facoltà. Prego.
13: Grazie Presidente, Governo. Noi votiamo no alla fiducia e votiamo no alla fiducia perché vogliamo impedire una sciagura per la democrazia italiana che voi state testardamente portando avanti, quella di cacciare le donne dalle istituzioni. Questo volete fare e lo avete nascosto nelle pieghe delle norme. Articolo 1, comma 10, lettera D. Articolo 1, comma 8, lettera H. Leggete, le colleghe, le parole che ci sono scritte in questi due articoli, perché c'è chiaramente scritto che i capilista bloccati previsti da questa legge potranno essere costituiti da soli uomini e che le donne che sono presenti nel listone del premio di maggioranza possono essere candidate al secondo posto. Chi vi dice il contrario, per rassicurarvi, vi sta mentendo. E qual è l'esito? L'esito di questa legge? Che noi potremo avere il prossimo Parlamento italiano composto da soli uomini. Non è uno scenario apocalittico, è uno degli scenari possibili, concretamente possibili e previsti a norma di legge. Immaginatevelo il giorno dopo di un paese che si sveglia con un Parlamento costituito da soli uomini. Quale vergogna e onta nel contesto occidentale e internazionale stiamo aprendo. È un atto di violenza e di discriminazione che è stato fatto sulla testa delle donne da parte dei partiti, perché la storia, quello che è accaduto è molto semplice. La Presidente Meloni insisteva per inserire le preferenze in questa legge elettorale. In una stanza di Sherpa, guarda un po', fatta da soli uomini, si sono seduti al tavolo, i suoi alleati le hanno detto: bene, noi siamo disponibili a darti, a concederti le preferenze, ma tu ci devi lasciare le mani libere di poter candidare solamente uomini nelle posizioni ad elezione sicura. Questa è stata la merce di scambio, esito di un potere veramente macista, ed è per quello che questa legge alla fine deve portare il nome di macellum. Avete tolto l'equilibrio del 40-60%, c'è qui con me il collega Rosato, a cui va comunque riconosciuto il merito di aver messo il suo nome sulla legge che ha permesso il maggior numero di donne elette nella storia della nostra Repubblica. Ma Rosato racconta che anche ai tempi del Rosatellum non è che è stato così semplice introdurre per i partiti il principio del 40-60, si è dovuto lottare, perché c'era anche lì quel partito trasversale dei soli uomini che non accettano il fatto che nei luoghi della rappresentanza si debba promuovere una parità di accesso delle donne e gli uomini, come prevede l'articolo 51 della nostra Costituzione. Ecco, oggi quel potere ha vinto nelle stanze buie di un accordo che viene definito politico e che altro non è che un atto di violenza contro le donne, che le vuole cacciare fuori. E a chi, colleghe, vi dice: state tranquille, c'è un accordo politico, un impegno politico e noi vi candideremo? Io rispondo: ma davvero, colleghe, siete disponibili oggi nel 2026 a far sì che la vostra dignità, i vostri diritti e la dignità e i diritti delle donne che verranno dopo di noi, noi le ridiamo in mano alla benevole concessione di segretari che decidono se candidarci o non candidarci? Davvero volete affermare il principio che una articolo della Costituzione venga declassato e non garantito a norma di legge, ma per l'organizzazione e le decisioni

0: modo così grave e vergognoso. Ci si sente anche tanti altri argomenti, che è quello di dire: ma in fondo le donne, quelle brave, ce la fanno. Ah sì? Ah, davvero vogliamo dire, colleghe, che siccome siamo un terzo in questo Parlamento, siccome siamo un quarto nei consigli regionali, è perché siamo meno bravi dei nostri colleghi uomini? C'è chi dice che in fondo l'Italia è un paese maturo perché ha finalmente una donna alla guida del proprio governo. Davvero l'Italia è un paese maturo sulla parità di genere? Quando c'è ancora qualcuno che nega che esista il femminicidio, quando c'è ancora la discriminazione che c'è della presenza delle donne nel mondo del lavoro, quando abbiamo il gap salariale che abbiamo, ultimi in Europa per il potere femminile, finanziario ed economico, davvero siamo maturi? Ma dove? Dove siamo maturi? Avete scritto una legge nella quale la Presidente del Consiglio, prima donna, può essere anche l'ultima. E allora, colleghe, io mi appello a voi e agli uomini che hanno ancora nella propria coscienza la responsabilità di garantire per le proprie figlie, per le donne che verranno, un'Italia che sia migliore. Siamo purtroppo nelle vostre mani, sì colleghe, siamo nelle vostre mani, perché l'opposizione voterà compatta contro questa legge, questo macellum, questo scempio. Sta a voi decidere da che parte stare della storia e che storia volete consegnare al futuro dell'Italia. Qui non c'è una terza via possibile. O scegliete nella libera coscienza di dire no a questo scempio, nel solco e nel dovere che le madri costituenti ci hanno consegnato, e dopo di loro tutte le donne che hanno seguito l'impegno di promuovere la parità di genere, oppure diventerete complici, colpevoli di un arretramento del nostro paese. Mai prima di oggi c'è stato un voto possibile in quest'Aula di tale violenza e arretramento nei confronti dei diritti delle donne. Provate a pensarci. Qual è stato l'altro momento nella storia della Repubblica che a diritti conquistati dalle donne ha fatto fare alla Repubblica un passo indietro? Non ce n'è stato uno. Magari ci siamo fermati o soffermati a lungo, non siamo andati avanti con testardia e incisività. Ma mai c'è stato prima di oggi il rischio di un tale arretramento. A voi, alla vostra coscienza, oggi spetta prendere la parola e dire no, noi non ci stiamo. Altrimenti sarete ricordate e ricordati come i colpevoli di uno scempio per la nostra democrazia. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta e ci è anche costata. Ma non abbiamo arretrato di un solo passo rispetto all'impegno che ci siamo assunti verso il Paese. Adesso tocca a voi, al vostro coraggio e alla vostra libera coscienza. Fate la scelta giusta e dite no a questa legge che è la vergogna della democrazia italiana. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare sempre per dichiarazione la deputata Vittoria Baldino, ne ha facoltà. Ascoltiamo.
2: Grazie signor Presidente. Approvare con il voto di fiducia, impedendo al Parlamento di discutere una legge elettorale, sarebbe semplicemente scandaloso. Se questi partiti non hanno neanche i voti dei loro parlamentari e devono mettere il voto di fiducia perché non si fidano di come voteranno i loro parlamentari, poi vogliono i voti degli italiani? Spoiler, non è Giuseppe Conte, non è Elly Schlein, non è Nicola Fratoianni, non è Angelo Bonelli, è Giorgia Meloni. Nel 2017, quando il governo Gentiloni mise la fiducia sulla legge elettorale. E allora, se non vi fidate dei vostri parlamentari, perché dovrebbero fidarsi di voi gli italiani? Questa è la domanda. E allora, siccome ci state venendo a chiedere fiducia, ribaltiamola questa domanda. Quanta fiducia avete restituito agli italiani che vi hanno dato fiducia facendovi vincere le elezioni con una legge che ora volete cambiare perché dite che non garantisce stabilità, eppure dite di essere il governo più longevo della storia della Repubblica? Quella fiducia era una fiducia ben riposta? Vediamo.

0: Dopo 4 anni è alla vigilia, perché finalmente, quando avremo approvato questa legge elettorale, finalmente questo paese finirà di essere ostaggio di questa maggioranza, perché già lo state dicendo che andremo a votare a maggio. Vediamo dopo 4 anni. Avevate promesso, avevate chiesto la fiducia dicendo che avreste abolito le accise, dicendo che avesse fatto il blocco navale, dicendo che avesse abbassato le tasse, che l'Italia avrebbe alzato la testa, che era finita la pacchia per i burocrati di Bruxelles, che non avreste più ossequiato alle agenzie di rating e costruito una identità politica del paese sulla parola sovranità. Poi vi siete accorti che governare è un'altra cosa, soprattutto in momenti di crisi. Erano lontani i tempi in cui Giorgia Meloni urlava al Presidente del Consiglio che fosse un criminale perché stava chiudendo gli italiani volendo metterli in salvo da una pandemia. Le accise non sono state abolite, anzi sono aumentate, ancora oggi registriamo un nuovo aumento del prezzo del carburante. Il blocco navale è rimasto uno slogan, la pressione fiscale è ai record dal 2014, i salari reali sono ancora sotto il livello del 2021, il debito pubblico, nonostante la vostra austerità e il vostro mito del disavanzo, è aumentato, e la sovranità? La sovranità, l'Italia che non si sarebbe inginocchiata, in realtà poi è diventata l'Italia che prima cerca di capire sulle varie questioni di rilevanza mondiale come la pensa Washington, come la pensa Berlino, come la pensa Bruxelles, finanche come la pensa Tel Aviv, e poi dopo decide quale posizione prendere. Avete ipotecato il futuro del paese, il presente, il futuro dei nostri giovani, dicendo signor sì alle richieste di Trump del 5%, di aumentare fino al 5% del PIL la spesa per le armi, per farvi accettare da quel club. Avete ipotecato, perché stiamo parlando di 500 miliardi di euro in aggiunta sulla spesa per le armi, altro che sovranità. Avete promesso che il vostro sarebbe stato il governo della legalità, legge, ordine, soprattutto della legalità, salvo poi costringere i vostri parlamentari a scudare Del Mastro, che probabilmente pare abbia fatto affari con una persona legata ad un clan camorristico. E oggi, non contenti, venite a chiedere le dimissioni dalla commissione antimafia di Roberto Scarpinato, colui che la mafia l'ha combattuta per davvero, e non avete neanche vergogna. E allora ci chiedete la fiducia? Noi dovremmo fidarci ancora di voi. E chiedete la fiducia sul momento più delicato del rapporto tra i cittadini e le istituzioni, cioè il momento del voto. Ebbene, la legge elettorale dovrebbe avere l'obiettivo di garantire che il voto sia libero, consapevole, effettivo e effettivo, cioè che la volontà popolare corrisponda poi all'assegnazione, alla rappresentatività, alla rappresentanza, e riavvicini le istituzioni ai cittadini. Ma che cosa fate con questa legge elettorale? Fate esattamente il contrario. Perché? Costruite maggioranze artificiali, cancellate il rischio della vostra sconfitta, questo è l'unico obiettivo, fingete di introdurre le preferenze, introducendo invece un meccanismo cervellotico di assegnazione dei seggi, sostituendo il flipper della vecchia legge elettorale al Tetris, perché quello che dovranno fare, che faranno i segretari di partito, e quindi i cittadini non capiranno chi sarà effettivamente eletto. Cioè, gli dite scegliete chi volete, dite ai cittadini scegliete chi volete, ma solo dopo che noi abbiamo scelto chi non potete scegliere, o chi, nonostante abbia preso un grande numero di preferenze, comunque non sarà eletto. Altro che libertà di scelta nei confronti dei cittadini. Ma non basta, perché voi, non contenti dell'obbrobrio giuridico che avevate creato già alla Camera, usciti dalle riunioni, insomma, di Palazzo, eccetera, avete reso ancora più difficile presentarsi alle elezioni per coloro che sono fuori dal Palazzo. Cioè praticamente è quasi impossibile per una nuova formazione politica presentarsi alle elezioni. Quindi da una parte c'è la narrazione e dall'altra la realtà. La narrazione che da una parte raccontate di voler restituire il potere ai cittadini, dall'altro alzate sempre di più le mura intorno a questo palazzo. Questo è quello che state facendo. E la cosa più grave è che noi non vi siete limitati a scrivere le regole tra di voi, per voi, ma avete anche deciso che di quelle regole qui dentro non si può più discutere, perché avete paura di quando si discute. E allora perché mettete la fiducia? Mettete la fiducia perché abbiamo visto all'andata, diciamo, che cosa succede quando i vostri parlamentari si sentono liberi di votare. E allora il 14 luglio scorso il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con grande coraggio, diciamo, lanciava una sfida: ciascuno ci metta la faccia. Ci hanno messo la faccia, hanno preso una decisione i vostri parlamentari, siete andati sotto, noi abbiamo giustamente esultato perché è una notizia che il governo vada sotto in una votazione così importante, e quel giorno voi avete scoperto una cosa terribile per un governo che vuole controllare tutto, che vuole controllare l'ANA, che vuole controllare la magistratura, che vuole controllare la Corte dei Conti, che vuole perfino controllare l'Istat. Avete scoperto che esiste il Parlamento, un Parlamento che pensa, un Parlamento che vota e un Parlamento che si ribella anche quando le cose proposte dalla Palazzo Chigi non gli piacciono. E allora questa fiducia, cari colleghi e care colleghe, non è una prova di forza, non è muscolare, ma è un'estrema prova di debolezza politica, è una prova di paura, paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori, oppure dei tiratori scelti, potremmo dire, paura dei vostri parlamentari, perché vedete c'è una contraddizione enorme nel sostenere di voler restituire libertà di scelta agli elettori mentre negate questa libertà ai vostri parlamentari. E allora lasciate che loro votino gli emendamenti, lasciate che scelgano liberamente, che si sentano liberi di scegliere. Era Giorgia Meloni che lo chiedeva quando era all'opposizione, ora che governa invece non lo consente, ma io vorrei lanciare un messaggio a Giorgia Meloni: cambiare idea è legittimo, ci sta, è nelle cose, soprattutto quando si passa, si hanno ruoli di responsabilità, ma bisogna avere l'onestà intellettuale di dirlo. Quando ero in opposizione pensavo che mettere la fiducia alla legge elettorale fosse scandaloso. Ora che sono Presidente del Consiglio che governo, penso che invece in alcune circostanze sia giusto. Lo dica! Perché potrebbe essere politicamente discutibile, sicuramente qualcuno, insomma, attirerà delle critiche politiche, però sarebbe inesorabilmente intellettualmente onesto. E invece no, siamo sempre alle solite: se altri mettono la fiducia sulla legge elettorale è uno scandalo, se lo fate voi è responsabilità, se altri mettono la fiducia imbavagliano il Parlamento, se lo fate voi garantite governabilità, se gli altri cambiano la legge a fine legislatura truccano le regole del gioco, se lo fate voi garantite stabilità. E allora concludo, Presidente, le regole democratiche sono le regole che valgono soprattutto quando potrebbero convenire meno, perché la legge elettorale non è della maggioranza ma è quella legge che serve ai cittadini di dire chi sarà maggioranza e chi sarà opposizione. Quindi ritorno alla domanda originale. Se questi partiti non hanno neanche i voti dei loro parlamentari e devono mettere il voto di fiducia perché non si fidano di come voteranno i loro parlamentari, poi vogliono i voti degli italiani? Niente da aggiungere, Presidente. Noi non ci fidiamo di voi.
1: Chiesto di parlare sempre per dichiarazione di voto il deputato Nazario Pagano. Ne ha facoltà? Prego, l'ascoltiamo.
2: Colleghi, onorevoli colleghi, intervengo a nome del gruppo di Forza Italia sulla questione di fiducia posta sull'articolo 1. Lo faccio anche nella consapevolezza del mio ruolo di Presidente della Prima Commissione Affari Costituzionali e anche di relatore, ma ritengo necessario, prima di discutere e di parlare dell'articolo 1, tirare un po' le fila di un discorso che riguarda l'impianto dell'intera riforma elettorale. La proposta di legge in esame, infatti, è una vera e propria riforma di sistema che intende ricostruire il rapporto tra governanti e governati, nel quadro ovviamente di una democrazia moderna, perché questo che intendiamo fare noi con questa riforma. Intende questa riforma valorizzare al massimo il momento elettorale, dunque l'elettore stesso e il potere decisionale che la Costituzione gli assegna. Intende questa riforma massimizzare le conseguenze della scelta elettorale, che non sono più limitate solo alla scelta dei rappresentanti in Parlamento, ma coinvolgono anche la scelta in ordine alla maggioranza parlamentare, al governo e anche al Presidente del Consiglio dei Ministri. Questo è ciò che interessa agli elettori nel 2026, contribuire a decidere le sorti del proprio paese. Non ci si può lamentare della crisi della democrazia, non ci si può lamentare, come avviene, dell'astensionismo crescente e poi non comprendere che per contrastare questi fenomeni gravi e profondamente moderni è necessario farlo con gli strumenti della modernità, con strumenti che possono tenere il passo alla velocità dei fenomeni della comunicazione di oggi, alla velocità con cui vengono prese le decisioni internazionali, alle quali l'Italia, il nostro Paese, deve essere in grado di reagire con prontezza. Ebbene, questa riforma consente al popolo italiano di decidere l'indirizzo politico del Paese, in modo molto chiaro e netto, di quanto non possa fare invece un sistema proporzionale puro o un maggioritario di collegio che, conoscendo i rapporti di forze elettorali nel territorio italiano, non può che produrre una situazione di stallo. Ma questa riforma non ambisce solo a far questo, ambisce anche a farlo seriamente. Il premio di maggioranza che essa assegna a chi arriva primo è rigorosamente rispettoso dei dettami della giurisprudenza costituzionale. È assegnato solo a chi ottiene almeno il 42% dei voti, assegna al massimo il 55% dei seggi, assegna una quota minima garantita di seggi all'opposizione parlamentare, garantisce che non possono esservi esiti contrapposti fra le due Camere, assicura il pluralismo politico anche all'interno della coalizione vincente, perché prevede soglie di sbarramento basse. Ecco, tiene conto anche della riduzione del numero dei parlamentari, perché voglio ricordarlo che il sistema vigente, il cosiddetto Rosatellum, con la complessa articolazione di collegi e di circoscrizioni, non assicura un collegamento adeguato fra gli eletti, oggi 600, e gli elettori. E l'esperienza della 18ª legislatura ha mostrato il rischio di uno stallo e della difficoltà di formare maggioranze coerenti. È stato sostenuto che il superamento dei collegi uninominali indebolisca la rappresentatività, ma voglio ricordare che il Rosatellum, che era stato pensato per 630 deputati e 315 senatori, dopo la riduzione dei parlamentari, che sono diventati territorialmente molto estesi, in pratica i collegi sono enormi e quindi la rappresentanza dei territori di fatto non è più la stessa. In una parola, questa riforma, al contrario di quanto viene affermato dai gruppi di opposizione, cerca di rafforzare la democrazia piuttosto che indebolirla. E dire che questa riforma non assicura un vincitore, perché se nessuno prende il 42% il riparto è interamente proporzionale, conferma la serietà del sistema di cui parliamo. Se nessuno ha il 42%, è giusto che non ci sia un premio di maggioranza e che gli accordi si facciano in Parlamento come si è sempre fatto. Ma se invece il 42% viene raggiunto, è giusto dare l'opportunità a chi lo ha ottenuto di poter governare e di poterlo fare anche in modo tale che il Paese non abbia tentennamenti. A chiunque esso sia, si badi, perché di tutte le critiche che si sentono, quella più incredibile e grottesca è quella secondo la quale il centrodestra starebbe facendo una legge a suo uso e consumo, in un momento in cui invece, guarda caso, i sondaggi forse dichiarano l'esatto contrario. Questa riforma aumenterà la capacità del sistema istituzionale di rispondere alle esigenze dei cittadini, aumenterà la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni ed aumenterà ovviamente anche la partecipazione politica. Ma venendo alla questione della scelta degli eletti, e cioè della riforma che è stata introdotta dall'altro ramo del Parlamento in Senato, le polemiche delle opposizioni sono a dir poco pretestuose. Il sistema che stiamo votando reintroduce le preferenze, al contrario che in passato, pensate che era dal 93 che non si votava col voto di preferenza, seppure temperandole con il capolista bloccato. Ma anche qui la parola chiave è serietà. È necessario operare un bilanciamento tra il diritto degli elettori di selezionare i propri rappresentanti e il diritto dei partiti di assicurare la disciplina dei propri gruppi parlamentari. Altrimenti la stabilità che si cerca di ottenere tramite il premio rischia di essere vanificata dalla frammentazione interna ai partiti. Quindi è un giusto equilibrio tra il ruolo che ricoprono i cittadini e quello che ricoprono i partiti, che, si badi bene, sono inseriti nel nostro sistema costituzionale. Con il sistema proposto, il numero degli eletti a preferenza potrebbe facilmente arrivare fino alla metà del totale, se si considera l'impatto che su tale valore avrà l'uso delle pluricandidature. È difficile sostenere che questo non sia un significativo passo in avanti rispetto alla situazione attuale, nella quale gli eletti a preferenza di fatto non esistono per niente. Quindi tutta la polemica che riguarda questo sistema di scelta è veramente pretestuoso ed incomprensibile. Il percorso parlamentare, voglio poi ricordarlo, è stato ampio, approfondito in prima lettura, e la Commissione ha dedicato alle proposte abbinate oltre 40 sedute, voglio dirlo da Presidente, orgogliosamente da Presidente della Commissione Affari Costituzionali. Sono state 23 giornate, oltre 67 ore di discussione. Sono state ascoltate e pensate oltre 60 esperti di diritto costituzionale e di materia elettorale. Dopo le audizioni i relatori hanno presentato un nuovo testo, e quindi vuol dire che hanno ascoltato molte delle indicazioni e dei suggerimenti che ci sono stati nel corso del dibattito parlamentare, e si è svolto dopo di questi un ulteriore ciclo di ascolti. All'esame degli emendamenti sono state dedicate, pensate, oltre 30 ore. Molte proposte delle opposizioni sono state accantonate per consentire ulteriori approfondimenti e modifiche che sono poi state in parte accolte, non soltanto di maggioranza. Dopo gli interventi del Senato sulle modalità di voto, sulle liste, sulla rappresentanza di genere, sulla presentazione delle candidature e sul calcolo delle cifre elettorali, la Camera ha svolto in terza lettura un nuovo esame referente. Si sono tenute audizioni anche dopo la seconda lettura in Senato e per 3 giorni oltre 10 ore di confronto sugli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione. Le accuse, pertanto, di superficialità e di eccessiva rapidità non rendono giustizia, sono false. E questo lavoro lo dimostra e i dati lo documentano. Sono convinto che la legge, rispettando la volontà della maggioranza, possa restituire fiducia ai cittadini nel processo democratico e nelle istituzioni. Un esito chiaro aiuta il Paese a evitare alchimie, negoziati infiniti e accordi instabili. Ringrazio pertanto, e concludo, caro Presidente, con sincera gratitudine gli altri relatori che con me hanno condiviso questo ruolo, tutti i componenti della Commissione Affari Costituzionali, sia di maggioranza che di opposizione, voglio dirlo perché vi è stato un dibattito e un confronto sereno e democratico. E fatemi ringraziare anche il ministro Casellati, che è qui con noi oggi in aula, perché ha dato un contributo sia in prima che in seconda lettura qui, e merita un applauso perché ha contribuito con la sua presenza a fare, anche a dare davvero onore al ruolo che ricopre. Quindi grazie, caro ministro. Ringrazio infine il segretario generale e tutte le funzionarie e funzionari della Camera che hanno sostenuto questo lavoro complesso sia sul piano procedurale che nel merito. Per queste ragioni, cari colleghi, annuncio a nome del gruppo di Forza Italia il voto favorevole sulla questione di fiducia posta all'articolo 1. Grazie.
1: Bene, grazie a lei. Ha chiesto di parlare il deputato Andrea Barabotti, sempre per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà. Prego, l'ascoltiamo.
3: Grazie Presidente. Signor Ministro, onorevoli colleghi, difendere la democrazia al tempo di oggi non significa soltanto difenderne astrattamente i valori o i principi. Le democrazie occidentali competono con autocrazie e dittature che garantiscono sì poche libertà, ma decidono velocemente, pianificano in modo lungimirante e difendono con determinazione i propri interessi. E mentre fuori questa competizione si fa sempre più feroce, dentro la nostra società cresce la sfiducia e la rabbia. Da una parte ci sono i parassiti che pretendono tutti i diritti e non vogliono sentir parlare di doveri. Sono determinati a sfruttare lo Stato come una mucca da mungere fino allo stremo. E spesso questi signori sono proprio gli ultimi arrivati. Dall'altra parte ci sono i cittadini per bene, che fino in fondo osservano i doveri, ma che sempre più spesso sentono di non riuscire a far valere i propri diritti. Oggi difendere la nostra libertà e le nostre democrazie significa dimostrare al mondo e anche ai nostri cittadini per bene che possiamo essere liberi, ma al tempo stesso rigorosi nel far rispettare le leggi. Possiamo essere pluralisti, ma al tempo stesso andare decisi verso le scelte che dobbiamo compiere. Oggi, per difendere la nostra democrazia, dobbiamo dimostrare di saper guardare alle future generazioni e non soltanto alle prossime elezioni. Perché quando le regole diventano paralisi, quando il pluralismo diventa instabilità e quando il confronto diventa incapacità di decidere, beh, la democrazia diventa più debole. Signor Presidente, per anni in Italia abbiamo parlato di stabilità e lo abbiamo sempre fatto coniugando questo termine sul campo economico, la stabilità finanziaria, la stabilità dei conti. Ma con questo governo, a partire del 2022, abbiamo iniziato a parlare e a rivalutare la cosa fondamentale e più importante, che è la stabilità politica. Dopo anni di governi tecnici, larghe intese, governi Frankenstein che avete costruito nei palazzi. E il merito, guardate, non è soltanto dei leader del centrodestra, non è soltanto dei parlamentari che siedono qua a Montecitorio. Più che di merito mi piace parlare di vincolo, e questo vincolo sta nel mandato che abbiamo ricevuto dagli italiani. Questo governo non nasce da alchimie parlamentari o da giochi di palazzo, è nato a partire da un progetto politico che abbiamo presentato alle elezioni, che ha avuto la fiducia dei cittadini, e oggi chi ha la responsabilità di governare lo fa sapendo a chi deve rispondere e rispetto a quali impegni deve rispondere. È questo che con questa riforma elettorale vogliamo rendere strutturale, trasformare quindi la stabilità politica da circostanza provvidenziale, se vogliamo, a una propensione di sistema, non per la destra, non contro la sinistra, ma per l'Italia. Davanti a tempi nuovi servono regole nuove anche a disciplinare la competizione democratica. E noi lo stiamo facendo rendendo la nostra democrazia più trasparente e spostando il potere dalle stanze dei bottoni, dalle segreterie di partito, nella cabina elettorale, nelle mani dei cittadini. Ecco la verità, cari colleghi, ecco che cosa vi spaventa di questa legge elettorale. Vi spaventa l'idea di dover costruire una coalizione con un programma chiaro prima del voto da sottoporre ai cittadini. Vi spaventa la necessità di individuare il leader da proporre ai cittadini come candidato di punta della vostra coalizione. E in definitiva ciò che vi spaventa è la necessità per andare al governo di vincere le elezioni. Perché dal 2022, guardando ai 10 anni precedenti, la sinistra ha preso parte a ben 5 governi per 8 anni di durata e lo ha fatto senza mai vincerle le elezioni. Ma veniamo a un altro aspetto innovativo e molto contestato di questa legge elettorale. Lo voglio fare, Presidente, senza perdere la pazienza, perché da questo tema emerge tutte le contraddizioni della sinistra. A farci la lezione su come, quando e perché avremmo dovuto reintrodurre le preferenze nella legge elettorale ci pensa quella stessa sinistra che votò il Rosatellum, che le preferenze non le prevedeva affatto. Oggi, belli candidi, venite a spiegarci che diamo troppo poco potere agli elettori. Ma che fine ha fatto la vostra memoria? Voi vi autodefinite sinistra progressista, ma voi siete la sinistra smemorina, come la fata di Cenerentola, con la memoria corta rispetto al passato e con la bacchetta magica per quanto riguarda il futuro. Parliamo di bollo auto? Benissimo, noi cominciamo ad abolirlo, lo facciamo per milioni di italiani, per voi non è sufficiente, e allora bidibi bodibibu e il bollo non c'è più. Vi siete dimenticati però che dal 98, a parte le battute, dal 98 per i successivi 20 anni, 4 governi a cui avete preso parte, questo bollo lo hanno alzato, non 1, 2 o 3 volte, ben 4 volte. Parliamo di salari? Noi abbiamo rafforzato la contrattazione collettiva, siamo andati verso il rinnovo di molti contratti nazionali, abbiamo investito sui rinnovi, abbiamo tagliato il cuneo fiscale, il taglio al cuneo fiscale più importante degli ultimi decenni. E voi invece parlate come se il lavoro povero fosse un problema che affligge questo paese dal 2022 ad oggi. E anche su questo, bidibi bodibibu, ecco fatto che reddito di cittadinanza, salario minimo, sussidi e
1: colleghi,
3: soldi per tutti. Con quali risorse?
1: Colleghi,
3: non capisco perché si
1: prego,
3: agitano. A me piacciono i
1: non
3: film della
1: preoccupi,
3: Disney.
1: Lei proceda con il suo ragionamento, l'ascoltiamo. Chi vuole ascoltare, ascolta.
3: Dicevo, e anche su questo, reddito di cittadinanza, salario minimo, sussidi e soldi per tutti. Salvo spiegare con quali risorse, a spese di chi. Sulla casa? Stessa storia. Col piano casa voluto dal ministro Salvini recuperiamo alloggi inutilizzati, investiamo in housing sociale, aumentiamo l'offerta, facciamo lavorare insieme pubblico e privato per mettere a disposizione degli italiani nei prossimi anni oltre 100.000 alloggi. E voi anche su questo, bidibi bodibibu, anzi no, su questo non ha funzionato la magia della sinistra, perché c'hanno in Italia, c'hanno la Salis che le case le occupa, in Spagna il loro paladino progressista sulle politiche per la casa, a casa c'è andato, perché voleva mettere le mani sulla proprietà privata, questo siete voi. E allora, Presidente, potrei continuare con la crisi dei carburanti, con la sanità, con l'immigrazione, con la sicurezza, ma il metodo di questa sinistra smemorata è sempre lo stesso: memoria corta rispetto al passato, bacchetta magica sul futuro. Per questo, Presidente, riteniamo che il campo largo possa benissimo risparmiarsi le liti sulle primarie, perché la vostra non è una proposta politica, la vostra è una televendita miracolosa dove tutto è possibile, i soldi non finiscono mai e nessuno deve mai spiegare chi paga. Il casting è praticamente già fatto, lo avete fatto qualche settimana fa al Campidoglio, credete a noi. La candidata perfetta l'avete recentemente ospitata e premiata al Campidoglio e si chiama Vanna Marchi. Campo largo per Vanna Marchi presidente. Vi offro anche lo slogan, oltre che il candidato. Noi invece rimaniamo umili. La bacchetta magica non ce l'abbiamo, ma abbiamo la responsabilità di governare, quella sì. E perfino la responsabilità di offrire al nostro paese la stabilità politica che servirà negli anni a venire. Signor Presidente, vado a concludere, perché in definitiva la nostra legge elettorale stabilisce alcune cose molto semplici. Le coalizioni, i programmi, le proposte politiche si costruiscono prima del voto, per evitare che chi è avversario sulla scheda elettorale, come è successo in passato, si ritrovi all'interno dello stesso governo. E sbaglia chi giudica questa riforma con lo sguardo rivolto alle prossime elezioni. Questa è una riforma che guarda le prossime generazioni e ve lo dico con la massima serenità. schermaglie a parte, se da domani gli italiani vorranno mandarci all'opposizione e affidarsi alle vostre ricette miracolose, ben venga. Saranno loro però a deciderlo, perché al di là delle schermaglie, per noi una cosa vale su tutte: la volontà degli italiani. E per questo motivo voteremo assolutamente a favore la fiducia a questo governo sull'articolo 1.
4: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Braga. Ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Voteremo no convintamente a questa fiducia e vorrei andare subito al punto, perché di parole ne abbiamo sentite molte, anche alcune molte creative, fiabesche mi viene da dire, dai banchi dell'opposizione. Peccato che la questione di cui stiamo parlando è una questione maledettamente seria, perché questa non è soltanto una legge elettorale. È la legge con cui una maggioranza decide oggi le regole con cui domani si formerà il Parlamento. E proprio per questo motivo non possiamo considerarla una semplice modifica del sistema di voto. È una legge che ha una direzione precisa: meno rappresentanza, più concentrazione del potere. Iniziamo dal premio di maggioranza, che altera il rapporto tra i voti ricevuti e i seggi conquistati. La domanda è semplice: se una forza politica o una coalizione non raggiunge la maggioranza dei voti, perché mai dovrebbe ricevere una maggioranza parlamentare abnorme costruita artificialmente? Una maggioranza può dirsi veramente tale e forte perché ha ottenuto consenso, non perché una legge le attribuisce una quantità sproporzionata di seggi. Ci dite da 4 anni che il vostro governo garantisce stabilità. E allora perché avete bisogno di una legge che altera così profondamente il rapporto tra consenso e rappresentanza? Vi vantate di essere il governo più longevo della storia della Repubblica, ma questa stabilità non vi ha consentito di fare niente di quello che avevate promesso e soprattutto di cambiare in meglio la vita degli italiani. Inflazione, salari, sanità, politiche industriali, pressione fiscale, costo delle bollette sono le cifre del vostro fallimento e non vi servirà una legge elettorale costruita su misura per ingannare di nuovo il Paese. C'è poi un altro punto. State raccontando agli italiani che state restituendo il diritto di scegliere i loro rappresentanti in Parlamento, una gigantesca presa in giro, e infatti lasciate ancora che una parte rilevante delle candidature resti nelle mani dei vertici dei partiti, capilista bloccati, un listone di nomi per il premio di maggioranza senza nessuna vera riconoscibilità per gli elettori, che saranno chiamati a votare sì, ma non a scegliere. L'astensionismo nel nostro Paese ha raggiunto livelli che dovrebbero preoccupare tutti noi e di fronte a questo fenomeno una legge elettorale dovrebbe fare il contrario di quello che vi apprestate a fare, dovrebbe ricostruire il rapporto tra eletti e elettori, dovrebbe restituire ai cittadini la consapevolezza che il loro voto conta, che possono scegliere davvero, che la partecipazione democratica incide sulla composizione delle istituzioni. Ma se l'elettore percepisce, come percepisce, che il Parlamento è determinato in larga misura dai meccanismi di premio e dalle scelte delle segreterie di partito, il rischio è di alimentare ulteriormente la distanza tra politica e partecipazione. E questo, guardate, vale ancora di più quando parliamo della rappresentanza delle donne. Anche qui avete consumato un tradimento, l'ennesimo, sulla pelle delle donne. A 80 anni dal diritto di voto alle donne, l'Italia continua ad avere una rappresentanza femminile del tutto inadeguata e insufficiente. Guardate questo Parlamento, già oggi in questo Parlamento le donne sono poco più del 30%. Nessuna donna in questa Camera guida una delle 14 commissioni parlamentari. Nessuna donna guida uno dei gruppi di maggioranza. Perché sono meno brave? No, di certo, lo posso dire con cognizione di causa. Perché gli uomini contribuiscono sempre di più a scegliere gli uomini. E con questa legge il prossimo Parlamento il quadro sarà sicuramente ancora più buio. Quando vi abbiamo proposto strumenti concreti per garantire una rappresentanza equilibrata nei capilista bloccati, avete detto di no e avete raccontato che ci penseranno i segretari dei partiti, ma sapete bene, soprattutto voi donne della maggioranza, che non sarà così. Ne avete avuto prova molte volte. volte. La parità non si proclama, la parità si costruisce anche attraverso le regole. E vogliamo dirlo con chiarezza, questa non è una questione delle donne, è una questione di democrazia, perché una democrazia è più povera se gran parte delle donne è costretta per volontà precisa della prima premier donna di questo paese a stare ai margini. Una democrazia nella quale metà della popolazione continua ad essere sottorappresentata è una democrazia che non ha ancora completato il suo cammino e che con questa legge elettorale inverte la rotta di marcia e si appresta a fare un pericolosissimo e grave passo indietro. E poi c'è forse il punto ancora più delicato, l'indicazione obbligatoria del candidato alla presidenza del Consiglio. Rientra dalla finestra il premierato, morto e sepolto sotto i 15 milioni di no del referendum sulla giustizia. Ma una legge elettorale che lega il voto parlamentare alla figura del candidato premier introduce un'opzione politica precisa, legata alla persona, e ipoteca l'autonomia di scelta da parte del Presidente della Repubblica. Tutto questo si inserisce in un quadro più ampio di rafforzamento dell'esecutivo a scapito del Parlamento, di riduzione degli spazi di garanzia parlamentare, di indebolimento dell'istituzione più rispettata e apprezzata dai cittadini, qual è la Presidenza della Repubblica. Poi al Senato avevate l'occasione di rimediare ad alcuni errori, invece avete aggravato la gravità e le storture di questa legge elettorale. Avete consumato un'altra frattura democratica introducendo la previsione di un numero abnorme di firme per le liste non presenti in Parlamento, una norma meschina che limita ancora una volta la rappresentanza e umilia la molteplicità dell'offerta elettorale. E infine, guardate, la beffa del collegio unico mondiale per gli eletti all'estero, una scelta miope, sbagliata, che trasforma milioni di cittadini, di italiani come noi, in tutti i continenti, in un'unica e indistinta circoscrizione, cancellando la rappresentanza territoriale. Questa non è semplificazione, anche questa è meno democrazia. Perché guardate, in fondo il punto è proprio questo. Voi avete una concezione della democrazia diversa da quella voluta dalla nostra Costituzione. Dopo il fascismo, le madri e i padri costituenti hanno costruito un sistema che prevede l'esistenza di pesi e contrappesi. Hanno scelto una democrazia nella quale la maggioranza governa, sì, ma non diventa proprietaria delle istituzioni. Una legge elettorale dovrebbe essere costruita cercando il massimo consenso possibile, perché chi oggi è maggioranza domani potrebbe essere opposizione, chi oggi è opposizione domani potrebbe essere maggioranza, e le regole che devono durare più dei governi e dei parlamenti che l'approvano. E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno e ora vi trovate intrappolati dalla vostra stessa propaganda e demagogia. E avete ignorato le criticità espresse da molti, i tentativi di sollevare dubbi della vostra stessa maggioranza, delle donne della vostra maggioranza, arrivando a imporre a questo Parlamento 3 voti di fiducia che seguono un percorso parlamentare di discussione di questa legge elettorale che ha mortificato e ridotto ogni tentativo di ricerca di condivisione in Parlamento. Questo è uno schiaffo al Parlamento, dettato dalla paura di vedere continue forzature di fronte a quello che dovrebbe essere caro a tutti noi, la libertà e l'autonomia di giudizio dei vostri deputati. Altro che fiducia, una fiducia che non avete tra voi e che non avete nei deputati che tra qualche minuto schiacceranno quei bottoni, segnando davvero una delle pagine più tristi e più buie di questa legislatura. Ma una democrazia forte non è quella in cui chi vince prende tutto. Il punto non è avere un governo forte, il punto è avere istituzioni forti per reggere anche all'ondata d'urto che sta attraversando il mondo, le nostre società. La democrazia non si protegge dando più potere a chi governa, si protegge garantendo che quel potere abbia dei limiti, che il Parlamento sia rappresentativo, che il pluralismo sia tutelato. Le istituzioni non sono proprietà della maggioranza, Sono la casa di tutti e le regole della democrazia devono essere scritte pensando a tutti. Per questo noi voteremo contro la fiducia che pretendete per una legge che sfida palesemente la Costituzione e quindi sfida l'Italia intera, libera, democratica, quella che noi continueremo a difendere qui e fuori da qui e che presto vi punirà per la vostra arroganza.
4: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Rossi, ne ha facoltà.
6: Presidente, colleghi, in questi mesi siamo tornati molte volte su una domanda semplice. Che cosa deve poter sapere un cittadino nel momento in cui vota? Deve poter scegliere i propri rappresentanti, deve conoscere la proposta politica che sta sostenendo e deve sapere quali conseguenze potrà avere il suo voto. È da qui che siamo partiti, perché una legge elettorale, prima ancora di essere un meccanismo tecnico, stabilisce il modo in cui la volontà degli elettori entra nelle istituzioni. E la fiducia che siamo chiamati a votare riguarda proprio questo, il rapporto tra il consenso espresso dagli elettori, la loro rappresentanza in Parlamento e la possibilità che da quel voto nasca una maggioranza in grado di governare. Rappresentanza e governabilità. È questo l'equilibrio che abbiamo cercato, rappresentare il voto e creare le condizioni perché possa tradursi in una maggioranza capace di governare. Ed è proprio sul consenso che vorrei soffermarmi. In queste settimane abbiamo sentito ripetere che questa legge sarebbe stata costruita dalla maggioranza per garantirsi un vantaggio alle prossime elezioni. Ma se avessimo voluto difendere una convenienza, sarebbe bastato lasciare tutto com'era. È singolare sostenere che una maggioranza cambi una legge elettorale per paura del voto proprio quando decide di rinunciare a un sistema dal quale ha ottenuto un vantaggio. Il sistema elettorale vigente ha prodotto effetti dei quali anche Fratelli d'Italia ha beneficiato. È un sistema nel quale il peso dei collegi uninominali può produrre un'assegnazione dei seggi che non corrisponde pienamente al risultato elettorale. Ne abbiamo beneficiato, eppure abbiamo scelto di cambiarlo. Per una ragione, una legge elettorale non può essere giudicata sulla convenienza di oggi, ma sulla qualità delle regole che lascia per il domani. Abbiamo scelto un sistema a base proporzionale nel quale il premio di governabilità può scattare soltanto davanti a un consenso preciso e riconoscibile. E qui i numeri sono importanti perché definiscono i limiti entro i quali quel premio può operare. Il primo è il 42%, è la soglia che deve essere raggiunta in entrambe le Camere dalla stessa lista o coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il 42% non è un numero accessorio, è il punto nel quale la legge chiede che esista già un consenso ampio prima che possa intervenire il premio. Se questa condizione non c'è, il premio non scatta. Il punto è semplice, il premio non crea il consenso, lo presuppone. Si può contestare il premio, naturalmente. Più difficile è sostenere che prescinda dal consenso, quando la legge stabilisce esattamente il contrario. Soprattutto che chi lo contesta, come ad esempio il collega Cuperlo, è lo stesso che pochi anni fa scriveva all'allora segretario di partito Renzi della necessità di una legge con, apro le virgolette, un premio di maggioranza che incentivi la governabilità. Prima vengono i voti degli elettori, solo dopo e alle condizioni previste dalla legge può intervenire il premio. La sua funzione è trasformare un consenso già significativo in una maggioranza parlamentare capace di governare, non costruire artificialmente un consenso che non esiste. Ma c'è un secondo limite. Anche quando il premio interviene, la legge pone un tetto ai seggi, 220 alla Camera e 113 al Senato. Dunque una soglia sotto il quale il premio non può scattare e un tetto oltre il quale non può spingersi. È dentro questi due confini che abbiamo costruito il correttivo di governabilità ed è qui che entra la giurisprudenza costituzionale. Nel 2014 la Corte ha censurato un premio che poteva attribuire una maggioranza di seggi senza chiedere una soglia minima di voti. Nel 2017, esaminando un sistema diverso, ha invece ritenuto non manifestamente ragionevole la soglia del 40% prevista per il premio al primo turno. La Corte non ha indicato una percentuale obbligatoria, ha indicato un principio, trovare un equilibrio ragionevole tra rappresentatività, eguaglianza del voto e stabilità di governo. Invocare la Corte è sempre legittimo, meno convincente attribuirle una regola che non ha mai scritto. È con questo principio che ci siamo misurati ed è qui che si colloca la scelta del 42%, un correttivo ragionevole e proporzionato, capace di tenere insieme rappresentanza e stabilità. Ma la rappresentanza non si esaurisce nel rapporto tra voti e seggi. C'è una domanda più concreta: chi rappresenterà quei voti? Ed è qui che entrano le preferenze. Su questo siamo stati chiari fin dall'inizio. Per noi è prioritario che il cittadino possa scegliere il proprio rappresentante. E non è una posizione nata con questa riforma. Già nel 2017 il nostro presidente Giorgia Meloni, insieme a Ignazio La Russa, propose una proposta di legge elettorale che prevedeva espressamente il voto di preferenza ed un premio di governabilità. La differenza tra noi e loro, Presidente, è tutta qui. Noi siamo coerenti con le nostre posizioni. Importanti esponenti del centrosinistra, invece, quali Offini, Verducci, Lauricella, Cuperlo, Speranza, hanno riempito gli archivi delle due Camere con proposte di leggi, con premi di maggioranza, mentre oggi non sono qui a contestare la costituzionalità della nostra proposta. È una scelta che viene da lontano, restituire agli elettori più spazio nella scelta di chi li rappresenta. Anche la soluzione che proponiamo a precedenti chiari. L'Italicum prevedeva un capolista individuato dalla lista e fino a due preferenze per gli altri candidati. Il risultatellum che utilizziamo oggi non consente invece di esprimere preferenze. La nostra riforma mantiene al partito l'indicazione del capolista, ma consente all'elettore di esprimere fino a 3 preferenze per gli altri candidati. Oggi l'elettore non può esprimere alcuna preferenza. Con questa riforma potrà esprimere fino a 3. Non significa scegliere tutti gli eletti, ma certamente avere più scelta di oggi. E se consideriamo anche l'obbligo di candidatura dei candidati del listino di premio nelle liste proporzionali, appare evidente che avremo un numero di eletti a preferenze molto maggiore di quello indicato dalle opposizioni. Per anni ci è stato rimproverato che i cittadini non potessero scegliere abbastanza. Oggi che restituiamo loro fino a 3 preferenze, scopriamo anche questo diventerebbe un problema. È una contraddizione che francamente faccio fatica a comprendere, Presidente. Significa anche avvicinare la politica ai territori, facendo sentire gli elettori maggiormente rappresentati e più responsabili della scelta di chi sarà chiamato a svolgere la funzione di parlamentare. A questo si aggiungono le garanzie sull'equilibrio di genere, l'alternanza nelle liste e le regole previste quando l'elettore esprime più preferenze. Ma rendere più chiara la scelta dell'elettore significa anche rendere più chiara la proposta politica sul quale è chiamata a pronunciarsi. È questa la logica dell'indicazione della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. Su questo punto sono state sollevate molte obiezioni, ma la norma è precisa. Non eleggiamo direttamente il Presidente del Consiglio, non tocchiamo le prerogative che l'articolo 92 della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica e non viene meno il libero mandato dei parlamentari previsto dall'articolo 67. Dire agli elettori prima del voto chi si propone per guidare il governo non significa sottrarre poteri al Presidente della Repubblica, significa sottrarre opacità alla proposta politica. Chiediamo alle forze politiche di dire prima del voto chi propongono per guidare il governo. Chi si presenta insieme presenta agli elettori una proposta riconoscibile, un programma, una coalizione e una persona proposta per la guida del governo. Prima del voto, non dopo. E questo è il senso della chiarezza dell'offerta politica, consentire agli elettori di sapere quale proposta politica stanno scegliendo. E se chiediamo a qualcuno di concorrere alla rappresentanza nazionale, entra in gioco un altro elemento, il radicamento. È in questa logica che va letto l'aumento delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste, dalle attuali 1.500-2.000 a 6.000-7.000 firme per collegio plurinominale. È un aumento significativo, ma va rapportato alla dimensione della rappresentanza alla quale si concorre, quella nazionale. Ed è coerente con una legge che prevede un premio di governabilità nazionale. Chi concorre alla rappresentanza del Paese deve dimostrare un radicamento che abbia un respiro nazionale e non solo localistico. Ci viene contestato il numero troppo alto di sottoscrizioni, ma lo stesso Partito Democratico, nei propri regolamenti per le primarie, come quello per l'elezione del segretario nazionale, prevede un numero di firme proporzionalmente superiore a quelle necessarie nell'attuale proposta per presentare le liste al Parlamento nazionale. Per non parlare delle elezioni dei segretari regionali e dei sindaci, a cui il Partito Democratico chiede per presentare le proprie candidature anche il 15% degli aventi diritto al voto. Quindi il PD contesta a noi un numero di firme che è inferiore all'1% e poi per candidare i propri sindaci chiede il 15% degli aventi diritto al voto. Alla faccia della coerenza. non è un criterio estraneo al sistema. Nelle elezioni comunali il numero delle firme cresce con la popolazione, da 25 a 50 nei comuni da 1.000 a 2.000 abitanti, fino a 1.000-1.500 nei comuni con più di un milione. Sono competizioni diverse e i numeri non vanno sovrapposti meccanicamente, ma aiutano a mettere nella giusta prospettiva le 6-7.000 firme richieste per concorrere alla rappresentanza nazionale. E non è soltanto un argomento politico. La Corte Costituzionale ha riconosciuto nella raccolta delle sottoscrizioni uno strumento per attestare la seria consistenza e un minimo di consenso delle candidature. Non si tratta quindi di impedire la partecipazione, ma di chiedere che dietro una candidatura esista una base reale da rappresentare. C'è poi un'altra critica alla quale credo sia necessario rispondere, quella secondo cui il Parlamento non avrebbe realmente inciso sulla riforma. Il percorso dice il contrario. Ci sono state audizioni, c'è stato il confronto in Commissione e in Assemblea, sono stati discussi gli emendamenti, il provvedimento è passato dalla Camera al Senato e oggi torna alla Camera modificato su punti importanti. E gli effetti di quel confronto sono nel testo, non sono modifiche marginali, dimostrano che il confronto parlamentare ha inciso sulla riforma. Si può essere contrari al risultato del confronto, ma non si può negare. Non ignoriamo invece ciò che è accaduto in passato, quando le leggi elettorali le faceva il Partito Democratico, senza discussione degli emendamenti, con la rimozione dei propri componenti in prima commissione affari costituzionali, non allineati col partito, con la fiducia fin dalla prima lettura. Ed è su questo testo che il governo ha posto la questione di fiducia, sull'articolo 1. La fiducia non cancella ciò che è avvenuto prima, un confronto parlamentare che ha inciso concretamente sul contenuto della riforma. Si può contestare la scelta della fiducia, ma non si può usare la fiducia di oggi per cancellare mesi di confronto parlamentare. E alla fine resta una regola semplice. Se la soglia prevista dalla legge viene raggiunta alle condizioni stabilite, interviene il premio, altrimenti il premio non viene attribuito e la distribuzione dei seggi resta proporzionale, perché chi vince là non deve decidere la legge, dovranno deciderlo gli elettori. Per queste ragioni Fratelli d'Italia voterà la fiducia posta dal governo sull'articolo 1.
4: Grazie, sono così esaurite le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sull'approvazione dell'articolo 1 del provvedimento e relativi allegati nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato, comprensivo dell'errata corrige. Ricordo che l'estrazione a sorte del nome del deputato dal quale la chiama avrà inizio è già stata effettuata dalla Presidenza nella seduta di ieri. La chiama avrà quindi inizio dal deputato Giglio Vigna. Passiamo alla votazione per appello nominale sull'articolo 1 del provvedimento e relativi allegati nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato, comprensivo della rata corrige, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Invito i deputati segretari a procedere alla prima chiama.
7: Cortellazzo. Bonelli.
8: Notiziario parlamentare.
9: Buongiorno da Chiara Paolini, come avete sentito se eravate sintonizzati sulle nostre frequenze è in corso proprio da qualche istante nell'emiciclo della Camera la chiama sulla fiducia posta ieri dal governo sulla proposta di legge per la riforma della legge elettorale. I deputati voteranno ora sull'articolo 1, successivamente sul secondo, e cioè in ordine introduzione delle preferenze e numero minimo di firme per le nuove liste. Domani si esprimeranno invece sull'articolo 3, che riguarda la ridefinizione dei collegi in Trentino Alto Adige. Il voto finale sul provvedimento è però atteso giovedì, su richiesta delle opposizioni sarà segreto. Ora ascoltiamo in diretta da Montecitorio Lucio Bondi.
10: Il vero scoglio sarà giovedì con il voto finale segreto su richiesta delle opposizioni. Nessun pericolo franchi tiratori, si dice comunque certa la maggioranza, che parla di un testo che garantirà stabilità ridando la parola agli elettori. La prima a intervenire per il centrodestra è stata Ilaria Cavo di Noi Moderati.
11: L'alternativa l'abbiamo vissuta. Maggioranze costruite dopo, in aula, su accordi che l'elettore non ha visto.
10: Testo palesemente incostituzionale per le opposizioni, poiché introduce un premierato di fatto. Quanto alla richiesta di fiducia per il capolargo è l'ennesimo schiaffo al Parlamento. Roberto Giachetti, Italia Viva.
12: avete messo la fiducia semplicemente perché eravate divisi dalla testa fino ai piedi e anche sulle cose più spicciole.
10: Il campo largo discute anche di leadership, ho invitato Schlein a valutare un passo indietro di tutti per proporre una figura terza, ha fatto sapere Giuseppe Conte, ma la segretaria PD non ha dato disponibilità, affrettiamoci, dice il 5 Stelle, a fare le primarie.
9: Torniamo nelle aule parlamentari, tra le impegne delle commissioni, quelli della Finanze della Camera, convocata per l'esame degli emendamenti al decreto carburanti. A San Macuto stamane si è riunita la commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Tra gli auditi il fratello del dirigente del Monte Paschi. Non si sarebbe mai tolto la vita dove lavorava, non poteva fare quello che ha fatto in un luogo pubblico. Così Filippo Rossi sul presunto suicidio del fratello, morto il 6 marzo del 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio nella sede della banca senese. Audizioni anche nel comitato permanente sui diritti umani della Camera. Sono stati ascoltati i rappresentanti della Palestinian Center for Human Rights, del Public Committee Against Torture in Israel e di Euromed Right. In seduta pomeridiana torneranno in aula anche i senatori. Dalle 16.30 dibattito sul disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto ex Silva. Iscritti all'ordine del giorno anche l'esame del testo per l'istituzione della giornata nazionale del riciclo della carta, per il registro unico nazionale di dispositivi medici impiantabili e il disegno di legge delega per riforma e riordino della legislazione farmaceutica.

0: È molto importante il contributo che i nostri paesi danno come saggezza, chiarezza, come posizioni che hanno a cuore soltanto sicurezza e pace. Ora la pagina dell'economia. È scattato oggi infatti il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e il mancato decreto interministeriale tra Ministero dell'Ambiente e quello dell'Economia. Il punto sul costo dei carburanti lo ascoltiamo con Francesca Capannolo.
1: I prezzi medi dei carburanti si mantengono sostanzialmente stabili lungo la rete stradale. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, oggi benzina e diesel in modalità self si attestano rispettivamente a 2,04 e 2,24 euro al litro, con un ritocco al rialzo di appena 2 millesimi sul diesel. Ancora non si avverte sulle medie finali l'effetto del mancato prolungamento del taglio delle accise di 6 centesimi attivo sul gasolio scaduto nella notte. I rialzi si faranno sentire probabilmente nei prossimi giorni, visto che la fine dello sconto fiscale determinerà un aumento di pari importo anche da parte delle compagnie che hanno applicato il tetto ai prezzi dei carburanti. Eni in mattinata ha chiarito infatti che il price cap resta ma non assorbe il ripristino delle tasse e che da oggi il diesel venduto nelle loro stazioni passerà da 2,19 a 2,25 al litro. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme: senza sconto si interrompe l'ondata di ribassi, mentre si guarda con fiducia alle quotazioni del petrolio. Il Brent scende leggermente e si porta sotto quota 99 dollari al barile.
0: Un'espansione di bilancio molto generale e diffusa non sarà di aiuto, così il capo economista della BCE Lane sulla richiesta dell'Italia di una maggior flessibilità. Servono misure mirate ai bassi redditi e non a pioggia, dichiara l'economista, sottolineando però la solidità economica del paese. Sentiamo Fabio Comini.
2: Nonostante gli ultimi dati Istat sul potere d'acquisto delle famiglie in calo, intervistato dall'ANSA il capo economista della BCE, Philip Lane, rilancia una prospettiva più rassicurante. Secondo le proiezioni della Banca Centrale, i salari reali in Italia cresceranno più dell'inflazione nel biennio 2027-28, un quadro favorevole dovuto a quella che Lane definisce la buona performance dell'economia italiana e la sua solidità di fondo. Resta l'incertezza causata dall'effetto del caro energia, che rappresenta una perdita per tutte le Europa e che la BCE deve tenere sotto controllo, soprattutto per le ricadute sull'inflazione, il cui aumento è un danno per famiglie e lavoratori. In tempo di leggi di bilancio, infine, Lane invita i governi a puntare sulla crescita, avvertendo però di fare attenzione allo spread, soprattutto Italia e Francia, i paesi con il livello di debito oggi più elevato rispetto al PIL.
0: Giornata positiva appunto per le principali borse europee, che risultano tutte in crescita. I listini beneficiano del calo di tensione sui rendimenti dei titoli di Stato, circostanza che fa scendere lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi a 106 punti base. Era questa l'ultima notizia per il giornale delle 14, curato in regia da Massimo Chiadroni. Buona prosecuzione d'ascolto.
3: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
0: Alle 14.07, lo ricordiamo, è in corso alla Camera la chiama sulla fiducia sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale, fiducia posta ieri dal governo. Successivamente si voterà sull'articolo 2, voto finale ci sarà giovedì. Noi nel frattempo vi proponiamo l'ascolto dei lavori che si sono svolti a fine settembre in seno alla Commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti economici e sociali legati alla crisi demografica, e è stata ascoltata in quella data Francesca Filippi, dirigente medica dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Buon ascolto.
4: L'ordine del giorno reca l'audizione di Francesca Filippi, dirigente medica specializzata in ostetricia e ginecologia presso la Fondazione IRCCS Cagranda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. La dottoressa Filippi ha presentato una memoria relativa alla presente audizione, che sarà inviata ai commissari e sarà pubblicata, è già stata inviata, e sarà pubblicata, se lei dottoressa lo concorda, in allegato al resoconto stenografico della seduta. Ringrazio veramente di cuore la dottoressa Filippi per la disponibilità a partecipare ai lavori della nostra commissione, è un tema che è emerso come strategico e su cui la commissione ha deciso quindi di aprire un filone di approfondimento specifico, quindi grazie per aver accettato di essere audita. Le do la parola per la sua relazione.

0: Al termine poi darei, se lo vorranno, la parola ai commissari che possano richiedere o fare osservazioni o fare domande, eventualmente se c'è tempo poi lei può ulteriormente dare risposte. Prego, dottoressa, grazie.
1: Grazie, ringrazio la Presidente e gli onorevoli della Commissione per questo invito e per questa opportunità, quindi di poter portare anche quello che è il punto di vista della medicina della riproduzione sul tema della denatalità, considerandolo proprio come un elemento complementare, quindi un apporto complementare a quelle che sono le analisi economiche e sociali che sono già state fatte. In particolar modo vorrei proprio soffermarmi su quello che è il ruolo della procreazione medicalmente assistita e in particolare del congelamento degli ovociti, andando soprattutto a porre un po' di chiarezza su quello che queste tecnologie possono permettere di fare e quello che in realtà possono non fare. Partirei innanzitutto da un elemento biologico cardine, che è su quello su cui si basa tutto quello che è il mondo della nostra riproduzione, che è proprio l'età femminile. La fertilità femminile è strettamente legata all'età. Ogni donna nasce con un proprio patrimonio finito, ben definito, di follicoli, quindi di ovociti, e questo poi progressivamente con l'avanzare dell'età si va via via riducendosi, e questo sia in termini di quantità che anche in termini di qualità. È su questa base che infatti noi vediamo come con l'avanzare dell'età aumentino anche quelle che sono tutte le anomalie cromosomiche a carico degli ovociti, e quindi questo comporta a una riduzione dei tassi di impianto degli embrioni e anche a un aumento di quella che è proprio l'abortività spontanea, tipica infatti dell'età più avanzate della donna. Ed è proprio qui che entra proprio quello che è il conflitto, il contrasto tra quello che è il fattore tempo sociale e quello che invece è il fattore tempo biologico, che si discostano e che quindi non coincidono, ed è in questo punto che si va a inserire quello che è il ruolo della fecondazione in vitro. Se infatti ci rifacciamo ai dati che il Registro Nazionale della PMA ha pubblicato in merito appunto ai cicli PMA del 2023, vediamo che ci sono state quasi 90.000 coppie che hanno fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita, per dare poi a oltre 17.000 bambini che sono nati da queste tecniche, che è vero appunto c'è un decremento delle nascite, ma questo numero corrisponde a circa il 4,5% di tutti i nati in Italia nel 2023. C'è poi un ulteriore elemento e dato che appunto vediamo riportato nel Registro Nazionale PMA, su cui vorrei soffermarmi un attimo. L'età media dell'accesso delle donne, delle coppie che quindi fanno ricorso alle tecniche di PMA, sta progressivamente aumentando. Nel 2023 l'età media delle donne era di circa 37 anni, e questo è un elemento molto importante, perché da un lato abbiamo i percorsi di PMA che stanno aumentando, la richiesta aumenta, ma dall'altro lato la richiesta aumenta da parte di quelle donne in cui queste tecniche iniziano progressivamente a perdere efficacia. Ed è qui che possiamo inserire a sua volta, ed è su questo che si basa il presupposto proprio del congelamento degli ovociti. Congelamento degli ovociti che di fatto è una procedura medica che può avere indicazioni diverse, che adesso poi vedremo, ma che dal punto di vista tecnico sono identiche, ovvero andare a stimolare le ovaie, andare quindi a recuperare e quindi congelare degli ovociti. Come appunto anticipato, esistono due principali indicazioni al congelamento degli ovociti. Il primo, che è quello storico, per cui appunto questa procedura è nata, che è quello della preservazione della fertilità per indicazione medica, inizialmente nata per i pazienti oncologici, ad esempio, che si dovevano sottoporre a dei trattamenti che sappiamo poter andare a ridurre, se non a esaurire, la fertilità e la possibilità procreativa di queste pazienti. Dall'altro, quella che poi si è sviluppata e di cui la richiesta sta rapidamente e progressivamente crescendo negli anni, è l'indicazione al congelamento degli ovociti cosiddetto elettivo o programmato. Cioè parliamo di donne che scelgono di voler congelare, di donne sane che scelgono di voler congelare i propri ovociti in quanto vogliono rimandare la ricerca della prole, ma ampliare quella che può essere appunto la loro possibilità riproduttiva, aumentando quindi la loro possibilità di avere una gravidanza geneticamente correlata, quindi col proprio materiale biologico, col proprio materiale genetico, in epoche, in fasce d'età in cui è già fisiologicamente più difficile riuscire a concepire. È però fondamentale e doveroso sottolineare che il congelamento degli ovociti non è una garanzia di bambino in braccio, e questo è un elemento su cui è importante stressare molto perché appunto non è una garanzia di maternità futura. La sua efficacia, cioè quindi la possibilità di avere un bambino in braccio andando a utilizzare gli ovociti congelati, dipende strettamente di fatto da due variabili, che sono l'età al momento in cui si vanno a congelare gli ovociti, perché ha un riflesso diretto su quella che è la qualità di quel materiale biologico, come appunto anticipato prima, e il numero di ovociti che noi andiamo a congelare. Questo quindi rende fondamentale chiarire anche che qualità e quantità non sono due sinonimi. Quando noi parliamo ad esempio di una donna con una buona riserva ovarica, non stiamo automaticamente dicendo che quella donna ha una buona fertilità. Faccio un esempio: una donna di 40 anni che ha una buona riserva ovarica vorrà dire che quella donna ha delle buone probabilità di riuscire a recuperare un elevato numero di ovociti. Ma questo non vuol dire che quegli ovociti avranno la stessa possibilità di dare una gravidanza rispetto appunto agli ovociti di una donna più giovane. E questo è un concetto che quindi deve essere molto chiaro: la PMA non crea nuovi ovociti e soprattutto non è in grado di ringiovanire quelli che sono già esistenti. Ecco perché la logica del congelamento degli ovociti è molto precisa. L'obiettivo del congelamento degli ovociti non è quello di congelare degli ovociti, ma è quello di congelare degli ovociti più giovani, quindi con una qualità, un fattore biologico decisamente migliore. Come tutti i trattamenti medici, è giusto e corretto anche affrontare quelli che sono i limiti di questa procedura. Se noi andiamo a guardare i dati riportati da una recente meta-analisi che ha valutato appunto i principali e più numerosi studi pubblicati sul congelamento elettivo degli ovociti, vediamo che il tasso di nati vivi, quindi di bimbi in braccio, è riportato del 28%. Ma anche qui, andando appunto più nel dettaglio, gli stessi risultati vanno a sottolineare quanto l'elemento età sia fondamentale. Nelle donne di età più giovane, quindi mediamente inferiore ai 35 anni, le probabilità di bimbo in braccio erano significativamente maggiori rispetto appunto a donne che hanno congelato gli ovociti in età più avanzate. Tuttavia è doveroso sottolineare che non esiste alcun numero di ovociti che noi possiamo definire che ci dia una garanzia di bambino in braccio, e quindi questo è molto importante sottolinearlo, perché qualche volta, ahimè, ci troviamo di fronte a messaggi sbagliati in cui la crioconservazione degli ovociti viene percepita come una sorta di assicurazione sulla fertilità. Non è assolutamente così. Dobbiamo invece valutarla e considerarla come una strategia, una tecnica che ci permette di ampliare quelle che sono le possibilità di una donna di poter ottenere una gravidanza in un futuro, proprio come dicevo, magari in un'epoca in cui è fisiologicamente più difficile riuscire a concepire, ovviamente con i propri ovociti. Da medico, e appunto trattandosi, come dicevo, di una procedura medica invasiva, perché il prelievo degli ovociti è un ago aspirato per via transvaginale, è anche doveroso sottolineare e ricordare quelli che sono i rischi di questa procedura. È vero, le complicanze gravi, come possiamo pensare ad esempio a un'emorragia addominale, piuttosto che a un'infezione pelvica grave con degli ascessi pelvici, sono rare, ma esistono, non sono trascurabili, e questo deve essere preso in considerazione nel momento in cui appunto valutiamo questa procedura, perché ricordiamoci che è una procedura che noi stiamo eseguendo su delle donne sane, e rende quindi questo elemento diverso rispetto appunto a quello che possono essere le classiche invece indicazioni della procreazione medicalmente assistita. Altro ovviamente domanda a cui è importante saper rispondere quando pensiamo e valutiamo un congelamento elettivo degli ovociti è anche quello legato al tasso di ritorno. Il tasso di ritorno delle donne quindi che hanno congelato gli ovociti e sono poi tornate a utilizzarlo, però per adesso, ad oggi, nei lavori pubblicati è molto basso. Parliamo di un 10-11%. Quindi vuol dire che su 100 donne che si sottopongono a questa procedura, alla fine sono soltanto 10-11 le donne che tornano. E questi motivi possono essere vari. In primis sicuramente il fatto che molte di queste donne poi alla fine concepiscono naturalmente, altre possono modificare, cambiare i loro progetti riproduttivi, e altre ancora invece che decidono di posticipare ulteriormente quello che è appunto il loro desiderio di diventare genitori. Ci terrei a portare in questa audizione anche un esempio particolarmente interessante, che è quello della Francia. In Francia da metà del 2021 è possibile per le donne richiedere un percorso di congelamento degli ovociti elettivo completamente sostenuto, finanziato dallo Stato. Lo Stato ha posto ovviamente dei limiti, quindi si tratta solo di donne che hanno tra i 29 e fino al compimento del 37esimo anno di età, svolgendolo presso dei centri pubblici che sono stati autorizzati. Andando a vedere l'analisi recente che è stata fatta quest'estate dal Senato francese, emergono una serie di criticità che ritengo sia doveroso andare a sottolineare. Sicuramente quello più importante è la domanda che c'è stata. La domanda, quindi la richiesta da parte delle donne di accedere appunto a un percorso di congelamento elettivo degli ovociti è stata notevolmente superiore rispetto a quello che sono state le aspettative, e dall'altro lato l'offerta, quindi gli spazi per poter esaudire questa richiesta, non sono stati sufficienti e si è fatto molta fatica a esaudirle, tanto è vero che a fine del 2025 risultavano essere state fatte 60.000 richieste, quindi 60.000 donne hanno richiesto in Francia di sottoporsi al congelamento elettivo degli ovociti, ma il numero di procedure eseguite fino a quel momento era solo di 18.000. C'è poi appunto una conseguenza che di questo, che ovviamente è stato il crearsi di liste d'attesa molto lunghe, che sono arrivate addirittura a superare l'anno di lista d'attesa. E questo, se noi appunto vogliamo considerare quello che è il valore biologico del tempo che ci permette, che ci dà il congelamento degli ovociti, di fatto va a creare quello che potremmo definire un paradosso clinico. Ci troviamo di fronte a donne che magari si rivolgono e fanno richiesta del congelamento degli ovociti a 35 anni, a causa della lista d'attesa vengono automaticamente portate poi a un'età più prossima, appunto, ai 37 anni, andando quindi contro quella che dovrebbe essere la reale motivazione e quindi il reale beneficio che questa procedura può e deve offrire. Infine, altra riflessione, analisi meritevole insomma di essere attenzionata da quella che è l'esperienza francese, è quanto il fatto di finanziarlo in maniera pubblica questa procedura non ha poi di fatto cambiato in maniera sostanziale quella che è la tipologia di pazienti che ne hanno fatte richiesta. La stragrande maggioranza di donne che hanno appunto fatto richiesta di questa procedura alla fine hanno continuato a essere donne single, attorno appunto ai 34-36 anni, con residenti in aree comunque urbane e con elevati livelli sia di studio che professionali. Avvicinandomi alle conclusioni, volevo poi riportare l'attenzione anche su quello che secondo me è una popolazione di donne in cui la crioconservazione degli ovociti assume delle caratteristiche molto peculiari, che è diverse dalla classica crioconservazione elettiva legata proprio a un discorso di età biologica, che è quello della popolazione di donne che hanno una mutazione genetica che le predispone allo sviluppare dei tumori. La più famosa sicuramente anche grazie a personaggi dello spettacolo che si è sentito negli ultimi anni parlare alla mutazione BRCA1 BRCA2, ma ne esistono molte di più, e con l'avanzare appunto della medicina aumenterà questo numero di mutazioni. E perché questa popolazione di donne è particolare? Perché in queste donne non c'è più soltanto l'aspetto sociale, quindi il rinvio sociale della gravidanza, ma si associa anche, e anzi si sovrappone, quello che è invece un tempo clinico, un tempo medico e di salute per queste donne, perché sono donne che da un momento all'altro potrebbero diventare delle pazienti oncologiche, perché in qualunque momento può appunto essere fatta loro una diagnosi di tumore, perché sono donne che vengono raccomandate, viene consigliato loro di sottoporsi a dei trattamenti medici o chirurgici di profilassi, quindi per ridurre il loro rischio di sviluppare dei tumori, che può andare a compromettere talvolta anche in maniera definitiva quello che è la loro fertilità. Pensiamo ad esempio alla rimozione profilattica degli annessi nel appunto pazienti con mutazione BRCA1 BRCA2, che è consigliata tra i 35 e i 40 anni, e questo ovviamente letto anche in un'ottica di una società in cui l'età media al primo figlio si alza, ovviamente acquisisce un peso molto importante e che non possiamo trascurare e dimenticare. Infine, altro aspetto che ritengo essere rilevante per questa appunto popolazione di donne è anche il loro desiderio, la possibilità di offrire a queste donne quelli che sono i test genetici per impianto. Oggigiorno abbiamo la possibilità di identificare quelli che sono gli embrioni portatori o non portatori, ad esempio, di queste mutazioni patogenetiche, e quindi permettere loro di non trasmettere questa mutazione alla prole. Questo ovviamente richiede un percorso di procreazione medicalmente assistita, in cui di nuovo età, e soprattutto in questi casi data la caratteristica cosiddetta autosomica dominante, quindi l'elevato rischio di trasmissione di queste mutazioni, che è stimato del 50%, richiedono anche un elevato numero di ovociti, e quindi donne che trarrebbero beneficio dal sottoporsi a più cicli di stimolazione ovarica. Arrivo quindi, per concludere, a quella che è la questione proprio della denatalità. Forse vado un po' contro quello che potrebbe essere l'interesse della mia disciplina, quindi della medicina della riproduzione, ma non possiamo considerare il congelamento degli ovociti elettivo come la risposta sanitaria alla denatalità. La crioconservazione elettiva la possiamo riconoscere come un trattamento medico utile per alcune donne, cioè per quelle donne che desiderano aumentare le loro possibilità di avere in futuro un figlio geneticamente correlato, ma preservare la loro salute riproduttiva, perché poi di questo di cui parliamo, non equivale a creare le condizioni perché poi questa possibilità, quindi la scelta di diventare genitori, venga utilizzata. Non è col congelamento degli ovociti che possiamo creare il desiderio di avere un figlio, e non è così che possiamo promuovere, eliminare, risolvere quelle che sono le motivazioni per cui le donne decidono di posticipare o di rimandare appunto la loro genitorialità, e quindi la decisione di avere dei figli. In generale, crioconservazione degli ovociti, ma tutto quello che è il mondo della procreazione medicalmente assistita, come appunto ho esordito nel mio discorso, non possono essere viste come delle sostituzioni a quelle che sono le strategie necessarie per permettere a chi desidera avere dei figli avere il figlio. Quindi, alla luce di questo, credo che il contributo che la medicina della riproduzione possa dare in questa discussione sulla denatalità sia soprattutto quello di fornire dati, di spiegare quelli che sono i limiti biologici, di evitare delle false rassicurazioni, perché appunto, ahimè, ancora oggi è frequente questo messaggio passato: congela gli ovociti perché è come se avessi un bambino garantito, e aiutare anche a individuare quelle popolazioni, quelle condizioni in cui questa tecnologia della procreazione medicalmente assistita e del congelamento degli ovociti possa essere più appropriata e avere quindi una reale utilità clinica. Quindi L'errore che credo sia giusto non commettere è quello di dare, di attribuire alla procreazione medicalmente assistita in generale una funzione che non può avere, ma invece è doveroso per fare in modo che queste tecnologie vengano utilizzate nel momento appropriato, quindi in età giusta e corretta, con delle informazioni corrette su quelle che sono rischi e benefici di questa procedura e anche ovviamente con dei criteri clinici che siano ben chiari. E con questo vi ringrazio.
0: Grazie, no, siamo noi a ringraziarla per veramente la chiarezza e l'approfondimento anche di sintesi, ma molto puntuale, che ha fornito nella sua relazione. Non so se qualche collega che è collegato voglia iniziare con qualche osservazione, per adesso no. Allora inizio io, dopo eventualmente. Sì? Non vedo. Forse la collega Matera, l'onorevole Matera, vuole intervenire?
2: Sì, grazie. Prego. Volevo ringraziare la dottoressa per la chiarezza dell'esposizione, per i dati che ci ha fornito e anche per le considerazioni finali, ritenendo, diciamo, la procedura che lei ci ha spiegato non fondamentale per la risoluzione, non risolutiva per la questione della denatalità. È chiaro che da tutto questo è emerso che il congelamento degli ovociti va sicuramente a salvaguardare quelle donne che hanno problemi e che quindi devono assolutamente ricorrere a questa misura per garantire la loro genitorialità, ma non sicuramente per tutte le altre donne che hanno sicuramente bisogno di altre misure perché il desiderio di genitorialità possa trovare compimento, ossia tutte le misure che possono accompagnare le donne e anche insomma i papà a garantire loro che insomma un futuro bambino possa essere gestito con misure di sostegno a quello che verrà dopo, quando ci sarà quando verrà al mondo questo bambino, e quindi diciamo tutte quelle misure economiche necessarie per garantire a una coppia giovane di essere accompagnati nella loro genitorialità. Quindi ben vengano queste misure, ma chiaramente accanto a queste ce ne devono essere altre che devono essere messi a terra per garantire insomma il sostegno ai futuri genitori. Quindi grazie ancora per le informazioni forniteci e anche per le considerazioni finali. Grazie.
0: Se posso aggiungo io, poi le do la parola sia per reagire alle considerazioni che eventualmente se ritiene per dare qualche spunto o risposta, perché un paio di domande le ho. Rispetto, diciamo, riprendo un po' il ragionamento fatto e arrivo alle conclusioni. Lei nelle conclusioni, anche nella nota che ha dato, dà, e la ringrazio per questo, anche delle specifiche, diciamo, così, non dico suggerimenti, ma ipotesi di lavoro per la Commissione che riguardano aspetti, diciamo, un po' ampi, tra i quali ovviamente mi pare di vincere un elemento di chiarezza informativa diffusa e rigorosa, puntuale, associato in qualche modo anche probabilmente alla necessità di ampliare quei percorsi di screening che possono, diciamo, andare a individuare le potenziali situazioni di criticità. Abbiamo parlato di quelle delle mutazioni oncologiche, però possono essercene altre, immagino, che riguardano anche magari proprio lo stato, diciamo, la potenzialità riproduttiva, diciamo, delle donne. Lei fa parte di una struttura pubblica che ha ampissimi numeri, una delle eccellenze che ci sono in Italia, insomma, forse la prima anche in ordine, forse non voglio dire, ma cronologico, storico, non lo so, però di fatto credo che abbiate, come dire, uno sguardo ampio sulla popolazione. Quanto ritiene che questo oggi sia un'urgenza e in che modo eventualmente si può, come dire, riattivare? In altre audizioni, diciamo, è emerso il fatto che le donne arrivano tardi anche ad avere una consapevolezza, per esempio, di una difficoltà riproduttiva, altrettanto gli uomini, che sono la parte anche non, come dire, non studiata, è un po' più carente. La seconda parte che le chiedo riguarda un po' la questione, questa è innegabile che sta emergendo, come dire, nel dibattito pubblico, il tema della conservazione, la crioconservazione degli ovociti come una delle strategie invece di posticipo della libertà di scelta di una donna di avere la maternità, di poter diventare madre. Dal suo discorso questo non è in automatico, lo è, ma all'interno di un ampliamento di possibilità dell'intera PMA, che in qualche modo potenzialmente può allungare l'età riproduttiva di una donna rispetto a quello che è lo stato biologico naturale. Questo elemento, diciamo, un po' del posticipo e dell'ingresso, oggi qual è lo stato dell'arte? Cioè il sistema accesso alla PMA che voi vedete è adeguato, le risorse sono adeguate, le strutture sono adeguate, perché sennò il paradosso francese in realtà lo si amplia. Parliamo, ripeto, di una struttura che risponde alle esigenze e alle richieste, ma immagino che lei abbia anche, come dire, un confronto della situazione italiana nella sua interezza, e quindi quanto, come dire, oggi lei si sentirebbe dire che c'è bisogno di un rilancio, un investimento, un'organizzazione diversa dell'intero impianto della PMA piuttosto che di questa parte.
1: La ringrazio per le domande e ringrazio anche appunto le riflessioni fatte dall'onorevole. Per iniziare a rispondere alla prima domanda, sicuramente c'è oggigiorno un estremo bisogno di riportare delle corrette informazioni sul territorio a partire dai giovani. Banalmente io appunto ho portato l'esempio delle donne appunto con delle predisposizioni oncologiche, ma oggigiorno vediamo ancora tantissimi giovani che ad esempio non hanno percezione di quello che le infezioni contratte durante la giovane età, pensiamo alla clamidia trachomatis che si associa a storie di infertilità, non hanno proprio percezione dell'esistenza di questi problemi, o come appunto accennava anche dal fronte maschile, che onestamente è un po' negletto per quanto riguarda quella che è la nostra società dal punto di vista proprio di fertilità, ci troviamo poi di fronte a un ritardo anche diagnostico di queste cause di infertilità, su cui invece si potrebbe intervenire molto prima, e quindi andando a evitare quello che poi appunto è il fattore età, soprattutto sul fronte femminile. Perché sul maschio, non per ridurlo, non per sminuirlo, ma le tecniche di procreazione medicalmente assistita ci permettono di bypassare, di superare ad esempio quello che è il fattore maschile. Dall'altro lato però, nel momento in cui c'è un fattore maschile, ma abbiamo appunto una donna più insomma in avanti con gli anni, noi non siamo in grado di poi risolvere questo problema. La nostra specialità è una specialità che appunto gestisce le coppie, e quindi dobbiamo sempre guardare entrambi. Quando si parla di fertilità si parla di donne e uomini. Sicuramente l'accesso che noi vediamo, forse per messaggi che anche ai miei social contribuiscono a diffondere, è molto spesso di donne che di fronte a una consulenza fatta ti dicono: ma come, abbiamo donne che concepiscono tranquillamente a 46-47 anni, sì, ma non stiamo parlando dei propri ovociti, quindi tutte queste informazioni credo che sia necessario rifare un po' il punto della situazione e fare in modo che provengano anche da voci autorevoli, da voci che possano essere comunque ascoltate, basandosi proprio su quelle che sono le evidenze scientifiche. Sul discorso di quello che poi è l'offerta che noi possiamo dare di fronte alla richiesta, anche noi, per quanto possiamo essere uno dei centri che fa più cicli, perché facciamo più di facciamo circa 1100-1200 cicli di procreazione, di fecondazione in vitro in generale, ma abbiamo in questo momento una lista d'attesa che rasenta l'anno. Quindi questo, ovviamente ci sono tanti limiti che vanno anche da limiti strutturali, che quindi come sapete tutti i centri di procreazione medicalmente assistita sono sotto il controllo del CNT, quindi devono essere garantite determinate livelli anche solo di sicurezza, perché quando trattiamo i gameti aumenta comunque anche e quando abbiamo una richiesta, insomma un'attività impegnativa, ovviamente aumenta anche quello che può essere il rischio di commettere errori, lo scambio che è quello appunto anche recentemente di cui se ne è parlato, quindi ovviamente entrando poi nel dettaglio sul congelamento degli ovociti, questo ancor di più andrebbe a creare un ritardo nelle procedure che possiamo offrire. Banalmente dovessi basarmi sul nostro centro che in questo momento, proprio per una questione di spazi e di possibilità, ha deciso di non offrire il congelamento elettivo degli ovociti, mentre appunto sì, per quello che riguarda il congelamento per indicazione medica, proprio perché dovremmo a quel punto andare a togliere dai cicli di fecondazione in vitro, quindi dalle coppie che stanno cercando la gravidanza, per lasciare spazio ai cicli di congelamento elettivo degli ovociti. Quindi sicuramente ad oggi la richiesta, come appunto dicevo, sta aumentando e si fa un po' fatica a rispondere.
0: Grazie. Ci sono altri interventi? Le faccio una domanda. Nell'ambito, nel caso di per esempio mutazioni oncologiche, quindi non nel caso di pazienti già trattate eccetera o che devono essere trattate, oggi il servizio sanitario copre il costo, no? Vero?
1: No. È proprio questo il problema, per cui un po' ho sottolineato anche questo aspetto, non è assolutamente sostenuto dal Sistema Sanitario Nazionale e qui è doveroso appunto, come ho cercato un po' di sottolineare, ricordare che sono donne che hanno bisogno anche di tanti ovociti, quindi sono donne che devono sottoporsi a più di un ciclo di stimolazione con dei costi, visto che in questo momento appunto è su regime privato, non sono nella stragrande maggioranza dei casi comunque affrontabili da queste pazienti, quindi questo rappresenta un enorme problema.
0: Grazie. Allora, se non ci sono ancora altre domande, no, ringrazio veramente di cuore la dottoressa Filippi per il contributo che ha dato ai lavori della commissione. Noi siamo in una fase, diciamo, anche di redazione, insomma, di un documento che si avvicina alla sua fase finale. Ci permetteremo eventualmente di ricontattarla per avere eventualmente riscontro, insomma, su alcuni dati ulteriori, eventuali osservazioni e proposte che possono uscire, ma la ringraziamo perché già quelle che ha evidenziato sono molto utili e preziose. A questo punto dichiaro conclusa l'audizione. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Ben trovati con il nostro appuntamento con i libri. Al microfono Giovanna Serpico. Oggi parliamo del testo Il potere delle storie, scritto da Kempes Astolfi, scrittore, saggista e regista. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Comincio subito col farle una domanda sulla legge sul cinema che è passata di recente con l'approvazione di tutti gli schieramenti politici. Ha visto quindi tutti d'accordo? Come crede possa favorire gli artisti?
1: Beh, è una grande svolta, una svolta epocale per tutte le persone che lavorano nel settore dell'audiovisivo, in quanto è importante proprio questo modo di rivalutare chi lavora in questo settore, cercando di dare in qualche modo equità di valutazione, anche se la legge ancora ovviamente sappiamo che non è stata ufficialmente varata, ma insomma stanno valutando di renderla ufficiale nel 2028. Però è una grande svolta, perché ci saranno delle commissioni che cercheranno appunto di valutare oggettivamente e obiettivamente la qualità dei lavori proposti. E quello che ci siamo sempre domandati noi, che facciamo parte di varie associazioni, 100 autori e company eccetera, è sempre stato però quello di dire: chi ci sarà a valutare la qualità di queste opere? Noi ce lo siamo sempre chiesti e speriamo insomma poi che queste commissioni siano formate da persone valide, cioè per valutare un testo, una sceneggiatura, parlo ovviamente del mio settore per esempio, o se un progetto può essere un buon film, ovviamente chi lo deve valutare? Lo deve valutare chi ne sa. Questo non succedeva prima, e probabilmente questo era uno delle grosse lacune che c'erano a riguardo, e quindi insomma l'importante è che poi vengano messe a capo per valutare i progetti persone che ci auguriamo insomma sappiano esattamente di cosa si tratta, perché valutare la qualità di un progetto è il nodo cruciale, no? E
0: certo,
1: soprattutto poi non, come dire, non dare sempre tutto alle stesse persone, così generalizzando, ma insomma è stato sempre quello che è stato un po' contestato da tutte le associazioni di categoria.
0: Bene, Kempes, il suo ultimo libro, dicevamo, è Il potere delle storie. Come nasce l'idea di questo libro? E ricordiamo quanti ne ha scritti già.
1: Sì, siamo a 35, ma scrivo dal 2013, e in realtà già prima avevo fatto la Scuola delle Arti di Pino Quartullo dal 2006 al 2009, quindi avevo iniziato prima a scrivere per immagini, quindi le sceneggiature, che oggi sono il mio lavoro insieme appunto ai libri. E poi ho iniziato a prendere le mie idee e a traslarle in libri, quindi i miei libri non sono solo romanzi, ma sono anche saggi. Il potere delle storie parla proprio di questo, di come performare per raccontare una storia vincente in qualunque campo della vita, perché io ho cercato di allargare il discorso a una cerchia un po' più ampia, in quanto tutti noi siamo circondati da storie, tutti noi raccontiamo storie dalla mattina alla sera, e le storie ci servono per vivere in qualche modo, perché ci presentiamo con una storia e ascoltiamo delle storie, quindi veniamo influenzati, e quindi questo può valere se abbiamo un prodotto o un servizio da vendere, ma anche semplicemente se vogliamo comunicare qualcosa con una persona a noi cara, sia in ambito lavorativo quindi che in ambito personale. Raccontare storie è fondamentale, e io ho cercato a mio modo in questo saggio di raccontare le mie esperienze personali, insomma, degli ultimi 25 anni, dove insomma ho fatto diverse cose che mi hanno permesso di ottenere dei risultati, e in più ovviamente ho anche citato altri autori e altre realtà che mi hanno colpito, in modo da elaborare queste teorie. Raccontare storie è fondamentale nella vita di tutti i giorni per ottenere risultati. Chi lo capisce fa un passo avanti, poi chi non lo capisce magari lo fa lo stesso, però sapere, essere consapevoli di come si fa, secondo me aiuta. E per questo ho fatto questo libro, per dare anche un contributo, lasciare qualcosa alle generazioni future, nel mio piccolo ovviamente, non ho questa presunzione, ma ho voluto dire la mia, mettiamola così.
0: Quindi 21 capitoli dove spiega perché le storie vendono, e quindi come si costruisce una storia accattivante, ci racconta?
1: Come si costruisce? Ci sono diversi metodi. L'importante è innanzitutto avere le idee chiare a riguardo di cosa si vuole raccontare, e poi costruire a tavolino proprio una sequenza di azioni che, per quanto all'inizio posso anche capire che se una persona è un po' come andare in palestra, no? Magari all'inizio il muscolo fatica ad allenarsi, ma poi quando si entra nel nel loop, nel mood, nel, appunto nel capire che questa sequenza è facilmente attuabile. Adesso non la sto a spiegare completamente, ma c'è una sequenza da seguire che ci permette di performare e di raccontare storie. Tra l'altro l'ho utilizzata proprio poco fa per raccontare il libro Il potere delle storie.
0: Come si capisce poi se è una storia che può interessare un vasto pubblico?
1: Come si capisce? Si può capire in tante maniere. Innanzitutto, se già dalle primissime righe o parole o ascoltate, quindi appunto il narrare la storia che dicevamo poco fa nel libro Il potere delle storie, vieni già colpito da un concetto, da un qualcosa. Infatti, quando abbiamo già fatto il corso di sceneggiatura tanti anni fa, ci dicevano appunto che l'importante era scrivere la storia, per esempio, in 3 righe. Se in 3 righe riesci a catturare l'attenzione di chi ti legge, ecco, in quel caso si capisce subito che la storia può essere interessante, può avere degli spunti. Poi ovviamente lo sviluppo è tutta un'altra cosa, anche lo sviluppo deve essere fatto in una maniera professionale e accattivante, ma se c'è quel famoso incipit, chiamiamolo così, a livello letterario, o appunto questa micro, anche addirittura il professore ci faceva scrivere le storie in una riga e dicevo: ma come si fa? In una riga tu devi accattivare le persone, devi conquistarle, e lì si capisce subito. Se c'è qualcosa che colpisce l'attenzione, allora sì, la storia può essere interessante, ci si può fare un libro, ci si può fare una sceneggiatura, ci si può sviluppare un film.
0: E come si costruisce un innesco narrativo interessante?
1: Ecco, l'innesco narrativo interessante dipende da un fattore molto importante che io ho ravvisato, che è appunto iniziare con entusiasmo, enteos, vuol dire avere il Dio dentro, vuol dire in greco. Quindi essere entusiasti e credere innanzitutto in quello che si fa, questa è la prima parte dell'innesco narrativo importante, e subito dopo poi partire con o una domanda che stimola l'attenzione, se non si sta trattando appunto di vendere una sceneggiatura come stavo dicendo poco fa, o colpire le persone mandando anche il cervello, se possibile, in dissonanza cognitiva. Dissonanza cognitiva, come immagino qualcuno degli ascoltatori saprà, tratta il fatto che il cervello vada in qualche modo in una sorta di tilt, quindi non capisca, sembri che arrivino delle informazioni apparentemente incongruenti tra di loro, e quindi che cosa succede? Succede che scatta l'attenzione, il punto esclamativo nella nostra testa, e si dice: ma questa cosa non mi torna. E allora lì uno ascolta con più attenzione, perché dice: ma siamo sicuri che è così? Ma è volutamente fatto questo discorso della dissonanza cognitiva apposta per generare l'attenzione, per costruire il famoso innesco narrativo di cui mi avete chiesto poco fa.
0: E come crede che questo saggio sia diverso? Perché è diverso?
1: Innanzitutto perché racchiude oltre un 50% del saggio è riguardante le mie esperienze personali, quindi racconto come è nato, come sto, il mio concorso fotografico letterario che è nato nel 2004, e quindi racconto come ho raccontato questa storia e l'ho per esempio migliorata nel corso del tempo, per cui in 30 secondi riuscivo a raccontare: ho ideato un concorso fotografico e chiedo alle persone di aprire le braccia, dare un titolo creativo che segue l'espressione come sto, eccetera eccetera. E quindi per esempio il percorso sia nell'ambito cinema con la scuola delle arti che la mia storia di come sto sono dei punti miei personali originali che ho voluto mettere in questo saggio, appunto raccontando e dicendo che è importante raccontare storie in una certa maniera se si vuole performare. E poi ovviamente ho studiato e ho letto e mi sono formato personalmente anche altri grandi della comunicazione e del marketing. Nel libro cito Seth Godin, che a suo tempo fece La mucca viola, ma poi ha scritto anche un altro libro bellissimo che si chiama Questo è marketing, perché vede, il discorso di raccontare storie, se una persona capisce questa cosa, si mescola molto col discorso di fare marketing, perché anche raccontare una storia, se il nostro goal finale è performare, convincere, incuriosire in qualche modo le persone, anche raccontare una storia in qualche maniera è fare marketing di noi stessi o marketing della storia che stiamo raccontando. Quindi per me queste due cose sono strettamente collegate, E ovviamente, essendo un saggio, non è una verità assoluta, non è una scientificamente provato, ma i saggi sono proprio questo, no? Sono un misto tra quello che pensa l'autore, la propria esperienza e degli studi che ha fatto, li mette tutti insieme e ci crea un libro, come ho fatto. Ed è stato molto interessante, perché è proprio stato uno scendere fino ai meandri della mia adolescenza, perché io ho scritto la mia prima sceneggiatura quando avevo 12 anni, che si chiama Gli affaristi apprendisti, senza neanche sapere cosa volesse dire scrivere una sceneggiatura, però mi sono messo lì e ho iniziato. Quindi, come tutte le cose, come dicevo prima, è anche un discorso di allenamento, no? La mente si può allenare, la memoria si può allenare, un muscolo si può allenare in palestra, ma anche raccontare storie si può allenare. Più lo fai negli anni, e più le persone, ovviamente, capiscono che tu sei allenato a fare questa cosa. E quindi, per quanto mi riguarda, sono super allenato. Però ho voluto lasciare in questo libro delle fondamenta per far sì che anche gli altri possano avere gli attrezzi per allenarsi con il potere delle storie. Infatti, il sottotitolo è L'arte di farsi scegliere, perché farsi scegliere, secondo me, è un'arte e va sviluppata.
0: Lei ha anche un progetto sempre legato alla scrittura, Lettere a un perfetto sconosciuto. Di cosa si tratta?
1: Allora, questa è un'iniziativa, diciamo, a cui sono molto affezionato, che è nata totalmente non profit nel 2018. Si devono scrivere, per chi vuole ovviamente, delle lettere a dei perfetti sconosciuti. Quindi si prende carta e penna come ai vecchi tempi, si scrive una lettera a chi? A nostro padre, a nostra madre, a un parente che non c'è più, a un ex, a una persona a cui vogliamo bene, a cui vogliamo voluto bene, e si scrive quello che si vuole, anche a noi stessi nel passato, a noi stessi nel futuro, a Dio, a chiunque. Si scrive, ci si sfoga, ovviamente non lasciando nessuna traccia di chi è il mittente e di chi è il destinatario, e poi si imbusta questa lettera, si esce e si va fisicamente in un altro posto, in un altro quartiere, in un'altra città, e si va a imbucare in una cassetta della lettera, badate bene, non della posta, ma proprio di un'altra casa, di un altro condominio, a caso, random. È un po' come lasciare un messaggio in una bottiglia. Perché si fa? Perché a volte abbiamo bisogno di lasciare andare dei messaggi, di sfogarci e magari di parlarne proprio con un perfetto sconosciuto.
0: E come si trasforma un romanzo in una sceneggiatura?
1: Questa è una domanda molto interessante, la ringrazio per avermela fatta. È un passaggio molto delicato, nel senso che comunque di solito c'è un produttore che si innamora di una storia, contatta la casa editrice, come è successo con me. E chiede di acquistare i diritti del romanzo, poi contatta, ovviamente la casa editrice deve avallare tutto. Sono partito un po' più a ritroso, no? Per far capire proprio le dinamiche, come funziona. Quindi il produttore compra i diritti dalla casa editrice, la casa editrice ovviamente li cede per un compenso che viene sempre accordato in maniera privata tra di loro, e poi il produttore contatta lo scrittore e dice: vuoi trasformare questo libro e sceneggiatura? Ma il produttore potrebbe anche dire: no, lo scrittore sa solo scrivere libri, contatta uno sceneggiatore. Quindi mette in contatto lo sceneggiatore con lo scrittore e si crea la sceneggiatura partendo da un soggetto che è un po' ha un trattamento, che sono un po' riassunti del libro, per evitare che il produttore contattasse uno sceneggiatore. Diciamo, io ho deciso di scrivere prima sceneggiature e poi libri, in modo che il produttore, quando è venuto da me, ha detto: ah, ma tu scrivi anche sceneggiature, quindi non ho bisogno di contattare uno sceneggiatore. E abbiamo iniziato insieme a lavorare alla sceneggiatura del mio romanzo. Come si trasforma? Si trasforma ragionando sul fatto che un film, quindi la sceneggiatura che è la base del film, del lungometraggio, racconta le cose in una maniera diversa. Quindi ovviamente non si può approfondire le sensazioni, le emozioni che magari provano tutte descritte in pagine e pagine del libro, ma devono essere magari riassuntate in un'inquadratura, o comunque sia si parla molto con le immagini. Infatti c'è il famoso detto nel linguaggio cinematografico, che è show, don't tell, quindi mostra, non dire, proprio perché in un'ora e mezzo, 2 ore, bisogna raccontare qualcosa che un libro sviluppa in 2, 3, 400, 500 pagine. Quindi bisogna proprio ragionare nell'arte di raccontare visivamente quello che è stato sviluppato in un'altra maniera, e e in maniera intelligente, perché comunque sia anche raccontare a livello visivo il cinema, appunto definito la settima arte, è fondamentale e deve essere fatto in una maniera performante, elegante, allo stesso tempo poi come dire, anche convincente, ed è lì proprio che il potere delle storie mi ha sempre aiutato, perché io il potere delle storie l'avevo sempre utilizzato anche prima di scrivere il libro. Poi ho capito che poteva essere interessante raccontarlo e metterlo a disposizione anche degli altri.
0: E quindi lei, appunto, ci stava dicendo poco fa, sta lavorando al suo primo lungometraggio, Sognando Quentin. Ci vuole raccontare qualcosa?
1: Sì, il film è attualmente in produzione e parla di... Adesso non voglio entrare troppo nella trama, ma posso dire per grandi linee che parla di realizzazione di sogni, parla di accoglienza del disco, parla di pari opportunità, parla di integrazione, ed è ambientato in Italia, ma potrebbe essere ambientato tranquillamente anche nella provincia di Londra, di Berlino. Non cambia nulla, perché sono temi universali. Ovviamente, essendo io italiano, e anche il produttore mio essendo italiano, abbiamo deciso di girarla qui per una somma di situazioni logistiche, no? A Roma c'è Cinecittà e la produzione è romana, e la crew e il cast. Il cast non è completamente romano, ma la crew è romacentrica, quindi per un discorso proprio logistico organizzativo abbiamo deciso di rimanere qua. Ma come dicevo, i temi che tratta sono universali, e si parla anche tanto di amicizia. Non è una storia d'amore, è una storia di realizzazione di sogni. Io credo che tutti abbiamo dei sogni nella vita, e questo film, se deve lanciare un messaggio, deve proprio lanciare il messaggio di ricordare a tutti che non è importante solo avere un sogno o dei sogni nella vita, ma è importante perseguirli e provare con tutte le forze, anche sbagliando, facendo un percorso, ognuno di noi lo farà diverso, ma personale, e cercare di realizzarli questi sogni. E il film parla proprio di questo. Il titolo è proprio Sognando Quentin. Adesso c'è un Quentin famoso nel mondo, che più o meno sanno tutti chi è. Lascio agli ascoltatori l'immaginario di capire qual è quel Quentin, e poi magari ci rivediamo al cinema e ne parliamo in qualche incontro quando il film uscirà. E mi auguro molto presto, mi auguro insomma che il 2027 sia il momento in cui si inizi a girare, e così che per fine anno ci vedremo al cinema e parleremo insieme di Sognando Quentin.
0: E allora, in bocca al lupo. Volevo chiederle una piccola curiosità: in questo film lei utilizzerà l'intelligenza artificiale, visto che in questo momento si parla di intelligenza artificiale utilizzata in tutti i campi, viene utilizzata anche per girare lungometraggi e delle fiction, episodi, insomma, qual è il suo punto di vista sull'intelligenza artificiale?
1: È uno strumento, e come tutti gli strumenti, per come la vedo io, se non è abusata, ma è utilizzata in maniera, giudiziosa, saggia, giusta e non invasiva, può essere un grande aiuto, un grande plus, perché oggi ancora il cinema è fatto di persone, di sudore, di progettazione, di carne e ossa, di lavoro sul campo e di costruzione collettiva mentale, cosa che l'intelligenza artificiale ad oggi non è in grado di fare. Quindi per questo deve essere utilizzata con giudizio, perché sta entrando in un campo dove non è che non è la benvenuta, ma deve entrare un po' in punta di piedi, per sempre, per come la vedo io, ovviamente, sempre mia opinione personale.
0: E allora ringrazio Kempes Astolfi, l'autore del libro, grazie ai colleghi della parte tecnica, al microfono Giovanna Serpico, grazie a tutti voi per averci seguito.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: .15:06, dopo una breve sospensione, riprende l'aula della Camera. Poco prima della sospensione, l'esito del voto di fiducia sull'articolo 1 della riforma elettorale, 226 sì, 147 no e 1 astenuto. L'esame e la seduta riprendono dalle dichiarazioni di voto sempre sulla fiducia all'articolo 2, poi la seconda chiama. Buon ascolto.
2: Benvenute alla Camera dei Deputati. Ha chiesto di intervenire il deputato Tommaso Antonino Calderone. Veni a facoltà, prego.
3: Presidente, signori colleghi, anticipo che il gruppo parlamentare che rappresento voterà fermamente no alla questione di fiducia. È un voto che contesta il metodo e il merito. Il metodo. Vedete, cari colleghi, la legge elettorale stabilisce normativamente le regole attraverso le quali il popolo italiano manifesta la propria volontà. Quindi non v'è dubbio alcuno che una delle leggi più importanti, più significative che il Parlamento italiano possa emanare e prima ancora trattare. Ebbene, in maniera inopportuna, ingiusta, oserei dire, per non trovare e non volere trovare altri termini, viene posta la questione di fiducia. Quindi sulla legge che deve stabilire le regole, questo governo pone in essere per la terza volta, perché tra Camera e Senato è la terza volta, pone in essere un'attività finalizzata a blindare una legge elettorale. Io credo che basterebbe solo questo per votare no. Basterebbe soltanto esaminare con attenzione dovuta la metodologia adottata da questo governo, che è inaccettabile, anzi è insopportabile, sia da un punto di vista di merito, di metodo, ed anche da un punto di vista politico. Continuate così, continuate così. Gli italiani osservano, gli italiani sono attenti. Gli italiani si rendono conto di quali metodi questo governo adotti per non andare al voto e per blindare, e passo al merito, per blindare i segnalati dalle segreterie politiche, perché di questo si tratta. Perché anche qui, signori colleghi, si ha l'impressione, o meglio, si coltiva l'illusione, dico

0: correttamente che gli italiani siano stupidi, che non si siano avveduti di questo meccanismo truffa, cioè del capolista bloccato. Diciamolo agli italiani, diciamolo a chiare lettere, diciamolo senza infingimenti, diciamolo con serietà e quella onestà intellettuale che deve caratterizzare un deputato che serve il paese con onore e disciplina. Questa è una legge truffa, perché verranno eletti rectius, nominati i capilista delle segreterie politiche. Tante volte, troppe volte e non talune volte, cioè coloro che fanno o farebbero fatica ad essere eletti nel proprio condominio, perché senza un voto, e noi consegniamo al Parlamento italiano uomini senza e donne senza consenso. Ed è una bella storia quella che sta scrivendo il Parlamento italiano. Stiamo consegnando a questa prestigiosissima aula e a quella del Senato deputati e senatori senza consenso, che magari sono bravi in altre attività, in altre dialettiche, quella di stare vicino al capo del partito, di portargli il caffè, se non la borsa, e dire: beh, sono qui, sono il tuo, non servo, per carità, non usiamo questi termini in Parlamento, neanche la che, sono il tuo amico, non ti tradirò mai. No, non va bene. Diciamo la verità ai cittadini italiani, diciamo la verità alla nazione. Non c'entra niente questa legge con le preferenze. Che cosa aveva suggerito il mio partito Futuro Nazionale? Dare la possibilità a tutti gli italiani di scegliere, di votare secondo scienza e coscienza e di avere la minima pretesa di poter mandare al Parlamento la donna o l'uomo che ritenevano più adatto, più meritevole, più capace, più competente. No, assolutamente no. Vedete, avete fatto una scelta, colleghi della maggioranza, ma seguitela con coerenza, dite la verità. La verità rende liberi, ditelo, che non è una legge sulle preferenze, basata sulle preferenze. Dite la verità al popolo italiano, viva Dio. E invece no, avete anche quella sorta di, neanche sofisticata, direi quasi rudimentale arroganza, di dire: stiamo cambiando il mondo, abbiamo cambiato il mondo, preferenze. Non è così. È un esercizio dialettico volgare e sorretto da una sorta di mendacio inaccettabile. Passiamo all'altra argomentazione, ancora più volgare, mi sia consentito, da un punto di vista tecnico-normativo, cioè le pluricandidature. Perché se il raccomandato della segreteria, per ipotesi, non riesce a farsi eleggere nella sua circoscrizione, nel suo collegio, il partito lo deve tutelare. E che cosa fa il partito sulla scorta di questa legge inaccettabile? Lo candida in due collegi. È così asino da non essere eletto o incapace in due collegi? E che cosa fa questa legge, colleghi della maggioranza? In tre collegi. No, tre non bastano, perché è troppo scarso, sebbene blindato. E allora candidiamolo in quattro collegi. Ma no, è così scarso che neanche quattro collegi sono sufficienti. Blindiamolo in cinque collegi, ma diciamo la verità al popolo italiano. Ma che legge stiamo votando? La legge per i raccomandati, non la legge per il popolo italiano. È del popolo italiano. La legge che non solo blinda il primo, ma lo fa candidare in cinque collegi. Concluda. In modo tale che quel signor sì può e deve essere necessariamente eletto. No, non è una bella legge. Mi avvio alle conclusioni, Presidente, perché...
1: Siamo già fuori, veda lei.
0: Lei è molto severo sempre con
1: ma
0: me.
1: Ma severo, ma giusto, lo veda lei.
0: Sempre giusto, ci mancherebbe altro. Concludo con l'alternanza di genere. Beh, quest'altro infingimento, quest'altro tentativo di truffa, non esiste l'alternanza di genere. Il mio partito ha le idee chiare, perché il mio partito ritiene che devono andare in Parlamento le donne e gli uomini più bravi, quelli con il consenso, non col recinto, col perimetro. Però qua non avete fatto neanche questo. Ma avete camuffato questa norma dicendo che è stata esaltata l'alternanza di genere, e non è vero. Quindi da ogni punto di vista vorrei parlare delle firme, vorrei della raccolta delle firme, vorrei parlare anche, e concludo veramente, era il mio intervento sull'articolo 2 degli altri 35 nominati, cari colleghi. Siccome non sono sufficienti quelli blindati come capolista, noi ne aggiungiamo altri 35 al 42%, ricorderete la Corte Costituzionale che sanzionò il 35, li blindiamo, li mandiamo in Parlamento, così strada libera. No, non ci siamo. Futuro Nazionale è presente unicamente a difesa dei cittadini italiani, signori colleghi, ed è per questo, con orgoglio e con fermezza, che vota no a questa questione di fiducia.
1: Grazie. Prima di andare avanti, salutiamo il gruppo di studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Siena. Assistono ai nostri lavori, li ringraziamo per questo e diamo il benvenuto alla Camera dei Deputati. Diamo la parola all'onorevole Francesco Saverio Romano. Prego.
2: Grazie Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi. Stiamo per votare la fiducia, nello specifico all'articolo 2 della legge riguardante le elezioni al Senato, che finalmente prova a tenere insieme tre cose. Tre cose che spesso nel passato abbiamo contrapposto: la rappresentanza, la responsabilità e la governabilità. Contrapposto perché si sono susseguite leggi in passato che garantivano la rappresentanza ma non la governabilità. E in ultimo, leggi che potevano garantire la governabilità non sempre, ma nemmeno la rappresentanza. E in questo tutti e due non garantivano la responsabilità. C'è quell'elemento che fa sì che un partito, una coalizione, si presenti dinanzi agli elettori dicendo cosa vuole fare, può essere apprezzato o meno degli elettori, ma gli elettori sanno all'indomani del voto se quella coalizione potrà governare o no il Paese. Facendo un passo indietro, dovremmo chiedere a noi stessi che effetto deve produrre una legge elettorale all'indomani del voto. Una legge elettorale non si giudica soltanto chiedendosi quanti voti e quanti seggi prenderà il mio partito. Si giudica chiedendosi se la mattina del voto il cittadino possa riconoscere nel Parlamento la propria scelta nel governo e nella responsabilità di quella scelta. La legge parte dalla proporzionalità perché assegna alla proporzionalità la distribuzione dei seggi, ma non si ferma alla proporzionalità perché un sistema puramente proporzionale può rappresentare bene il Paese, ma allo stesso tempo rendere difficile individuare una maggioranza capace di assumersi la responsabilità di governo. La risposta dell'articolo 2 è proprio il premio condizionato. Il premio non decide chi deve governare, ma interviene quando gli italiani hanno già deciso. Egli garantisce di governare in maniera stabile. Sarà proprio chi con forza hanno voluto e non ci saranno possibilità di governo e alleanze contro natura alternative, perché prima viene il voto, poi il governo, poi soltanto se quel voto esprime determinate condizioni può intervenire il correttivo. L'articolo 2 incide proprio nella dinamica dell'elezione al Senato, perché non basta ottenere soltanto in uno dei due rami del Parlamento il 42% per avere quel premio che garantisce la governabilità, ma proprio per evitare che ci siano maggioranze contrapposte, una diversa dall'altra, Camera e Senato, questo 42% deve essere realizzato sia alla Camera sia al Senato. Quindi questa non è la legge che dice chi arriva primo prende tutto, è la legge che dice chi vuole governare deve dimostrare di avere consenso largo, consenso omogeneo, consenso riconoscibile. Il premio, in parole povere, accompagna una maggioranza quando già c'è, non premia una non votata dagli italiani. Se chi governa non è chiaramente riconducibile al voto degli elettori, diventa difficile attribuire responsabilità. Se il governo funziona, nessuno sa veramente a chi attribuirne il merito. Se fallisci, tutti possono scaricare la responsabilità sugli altri. La governabilità non è un regalo alla politica, è un diritto degli elettori, diritto di sapere a chi hanno dato mandato a giudicare, a chi hanno dato mandato a governare, e il diritto dopo di giudicarlo. Ogni stagione politica ha costruito la legge elettorale che riteneva la più adatta. Oggi abbiamo il dovere di costruire una legge che non sia adatta a noi, ma che sia adatta all'Italia di oggi. Io ricordo, ahimè, diversi anni fa, per il lungo tempo trascorso in quest'Aula, che forse o che oggi criticano questa legge elettorale, in passato speravano, auspicavano, chiedevano ci fosse una legge elettorale per eleggere il cosiddetto sindaco d'Italia. È quello che stiamo facendo, dando la possibilità a tutti i partiti di essere rappresentati, e il recupero del cosiddetto il miglior sottosoglia serve anche a questo dentro la coalizione, a dare la possibilità anche a chi non riesce a superare la soglia di sbarramento a poter comunque rappresentare una tribuna in questo Parlamento. E a questo sistema largamente proporzionale si accompagna la possibilità di scegliere, perché è indicato dalle coalizioni, chi dovrà governare il Paese. I cittadini quindi sceglieranno il proprio partito di riferimento, allo stesso tempo una coalizione alla quale danno la fiducia per poter governare. L'indomani chi supererà il 42% alla Camera e al Senato potrà tranquillamente formare il governo assumendosi la responsabilità. Perché noi abbiamo sperimentato il maggioritario, abbiamo sperimentato il proporzionale, abbiamo sperimentato sistemi misti. Oggi scegliamo di partire dalla rappresentanza, cioè costruire sopra quella rappresentanza un governo di responsabilità. Una legge elettorale seria non è quella che garantisce la vittoria a chi la scrive. Molti hanno criticato il fatto che il governo sia impegnato, anche mettendo la fiducia su questa legge elettorale, perché ritiene che sia fatta ad uso del governo stesso. Non è così, perché questa è una legge che consente alle coalizioni di confrontarsi liberamente, e chi supererà la soglia del 42% governerà il Paese. È un vantaggio per la democrazia, né per il governo, né per l'opposizione, né per la maggioranza, né per la minoranza. E quindi noi votiamo perché chi riceve il consenso abbia la possibilità di assumersi la responsabilità. E perché chi si assume quella responsabilità sappia che alla fine della legislatura sarà ancora il cittadino a giudicarlo. Non votiamo soltanto una norma sul modo in cui saranno distribuiti i seggi. Votiamo il principio secondo cui il voto degli italiani deve poter diventare una scelta politica riconoscibile. Noi oggi diamo finalmente alle responsabilità una forma istituzionale. Lo so, molti diranno, ma non è una legge perfetta o che può ricevere il consenso di tutti. È così,
0: vi chiedo di considerarla per quello che è, un tentativo molto serio di restituire un rapporto più chiaro tra il voto, il Parlamento e il Governo. Perché una democrazia non è più forte quando rende tutto più complicato, è più forte quando il cittadino può capire cosa ha scelto, chi ha ricevuto quella scelta e chi dovrà risponderne. Io credo che sia questo il punto dal quale ripartire, dalla dignità che diamo al voto degli italiani, dalla responsabilità della politica e dalla possibilità per chi riceve la fiducia degli italiani di governare e poi di essere giudicato dagli italiani. Per queste ragioni il gruppo di Noi Moderati voterà la fiducia sia all'articolo 2 sia a quelli seguenti e poi conclusivamente al voto sulla legge. Grazie Presidente.
1: Grazie, che si intervide l'onorevole Zaratti, ne ha facoltà.
3: Grazie signor Presidente, signora Ministra. Questo è il Paese che cambia legge elettorale come se fosse una camicia, a seconda della moda, a seconda della convenienza. In questi ultimi 20 anni è stata cambiata 4 volte, questa è la quinta, nel 93 il Mattarellum, il Porcellum nel 2005, l'Italicum che non ha fatto neanche il tempo diciamo, a esercitare la sua funzione, è bocciato prima dalla Corte, il Rosatellum e adesso abbiamo questa nuova proposta di legge. Faccio presente che in tutti i paesi del mondo, i paesi d'Europa, la legge elettorale si cambia in modo direi generazionale. La legge elettorale americana è vigente dalla rivoluzione americana, la legge elettorale inglese vale dal 1800 e rotti, la legge francese dagli anni 50, la legge elettorale dei tedeschi in Germania da dopo la guerra, la legge elettorale in Spagna da quando è finito il franchismo. In Italia noi la cambiamo appunto come una camicia sporca e credo che questo è un vulnus vero della democrazia italiana, perché non si può cambiare la legge a convenienza della maggioranza che sta governando, esattamente come voi state facendo. Doveva essere questa, signora Ministra, la legislatura delle riforme. L'avete annunciato in pompa magna l'insediamento di questo governo, all'alba di questo governo. Le grandi riforme che dovevano stravolgere la Costituzione. Non siete riusciti a fare nulla. L'autonomia differenziata è stata bloccata dalla Corte. Il tentativo di fare il premierato è naufragato. Lei lo sa bene, Ministro, perché quel progetto di riforma giace in un cassetto nascosto del Senato e lì è morto. E poi la riforma della giustizia e vi è stata bocciata dai cittadini e dalle cittadine italiane. Voi avete paura dei cittadini, voi avete paura della democrazia. Questo è quello che nasconde questo ennesimo tentativo di fare una legge che non garantisce rappresentanza e che deve svolgere soltanto la funzione di tutelare gli interessi della maggioranza, ma non di tutta la maggioranza, soltanto della parte dei Fratelli d'Italia. E guardate, avete cercato di spaventare i deputati della Lega, i deputati di Forza Italia, dicendo guardate che se non votate la fiducia, se non votate la legge, noi andremo a votare subito. Invece, se voi voterete la legge, potrete stare in carica fino a ottobre del 2027. Le bugie hanno le gambe corte, perché proprio ieri il capogruppo Malan del Fratelli d'Italia al Senato, non l'ultimo arrivato, ha detto guardate che comunque tardi che si vota a maggio. Allora tutto questo sacrificio di votare una legge indigeribile ve lo si sta chiedendo per darvi altri 2 mesi di legislatura, 2 mesi di legislatura, non si voterà a marzo ma al massimo a maggio. Io credo che questo, come dire, mercimonio su una legge fondamentale dello Stato come la legge elettorale sia una vergogna per il nostro Paese. Non vi inchinate alla potente di turno, non vi inchinate a Fratelli d'Italia, non fate i soci junior di questa cooperativa, non vi fate svuotare elettoralmente da Fratelli d'Italia come intendono fare. Questa fiducia è contro di voi, non è contro di noi. È contro di voi e contro la democrazia, perché porre la fiducia su una legge elettorale è una vergogna che travalica il diritto di ognuno di voi, di ognuno di noi, di votare segretamente, così come ci concede il regolamento e come ci concede la legge. Dentro questa legge ci sono degli obbrobri, ma insomma non lo diciamo noi dell'opposizione che siamo brutti, sporchi e cattivi. Non lo diciamo noi. Lo dicono i costituzionalisti, tutti di questo paese, quelli di destra, quelli moderati, quelli di sinistra, dicono che questa legge ha gravi limiti di costituzionalità, non è riformabile in nessun modo, lo dicono loro. E io penso che forse dovremmo dare retta anche a questi esperti. Vedremo cosa farà la Corte Costituzionale. Certo, dopo il Porcellum ci sarà un'altra porcata nel nostro paese, la porcata che si chiama Melanellum. Ma Presidente Meloni, io glielo voglio dire, non la salverà dalla sconfitta elettorale una legge cucita su misura su di lei. Non la salverà questo ennesimo sopraffazione dei diritti del Parlamento, perché il Paese in questo momento sa bene che quello che deve fare è tutelare i propri interessi, i propri diritti, in un Paese dove l'inflazione galoppa, dove il potere d'acquisto diminuisce sempre di più, dove la produzione industriale è in calo ormai da 36 mesi, 3 anni, senza che nessuno faccia niente, dove l'energia costa più di tutta Europa, dove per avvicinarsi alla pompa di benzina sembra di andare ai negozi di Bulgari per quanto costa il prodotto che vendono. Ecco, questo è il paese che soffre, il paese che ha subito un disastro sui cambiamenti climatici quest'estate, con le 6 ondate di calore, 23 miliardi di euro di danni e migliaia di morti causate dalle scelte non fatte, dalle scelte di mitigazione che devono essere messe in atto. Questi sono i grandi disastri che voi cercate di nascondere attraverso la legge elettorale, facendo una legge assolutamente infame, io ve lo voglio dire, una legge infame, perché è una legge che pone il limite della raccolta di firme a 450.000 firme per presentare una lista, è una legge infame contro ogni forma di democrazia, che disincentiva qualunque forma di partecipazione, e voi lo volete fare perché avete paura di quegli elettori, di quei cittadini che si possono organizzare. Dovete sapere, e lei ministra lo sa, che in tutta Europa non è così. In Inghilterra per presentare le candidature bastano 10 firme, in Francia per presentare i candidati non servono firme, in Germania bastano 2.000 firme al Land per presentare le liste, 27.500 firme per tutta la Germania. In Italia, con la precedente legge, ne erano necessarie 125.000 firme, il che faceva già dell'Italia il paese dove bisognava raccogliere più firme in assoluto. Ma portarle a 450.000 firme è una vergogna, perché qui siedono partiti in questo Parlamento che hanno preso 250.000 voti e hanno un gruppo parlamentare, e con la norma del miglior perdente, signora Ministra, nel prossimo Parlamento ci sarà un gruppo parlamentare che avrà preso meno delle firme necessarie per presentare le firme, meno voti di quante firme sono necessarie per presentare le liste, e questo è un attentato alla partecipazione, alla democrazia. Voi state costruendo uno Stato autoritario che limita le libertà delle persone attraverso i decreti di sicurezza e che non gli permette neanche di presentare le liste alle elezioni per portare la voce di quei cittadini e quelle cittadine qui in aula. È uno Stato autoritario di cui vi doveste vergognare. Ma noi non ve lo vogliamo permettere, noi non vogliamo permettere la limitazione delle libertà, perché per arrivare qui a questo Parlamento, che, dove ognuno di noi ha diritto di parlare, il dovere di parlare, di destra e di sinistra, ci sono stati migliaia di morti della Resistenza in questo Paese. C'è stata la necessità di costruire, di fare un referendum che sancisse la fine della monarchia e dei Savoia, quella disgraziata e maledetta dinastia che ha governato il nostro paese, ecco, e che è stato necessario votare la Repubblica, la Costituente, i nostri padri e madri costituenti, che ci hanno detto anche, parole di Calamandrei, che quando è necessario parlare di legge elettorale, i banchi del governo devono rimanere vuoti, e invece voi ponete la fiducia addirittura sulla legge elettorale. Vergognatevi, vergognatevi, perché è una cosa insopportabile. Così come cercate di svuotare, di cacciare le donne dal nostro Parlamento attraverso una norma anch'essa infame, che è quella che prevede la possibilità di mettere capolisti, che al capolista soltanto persone dello stesso sesso. È vero, non servono le riserve per le donne, ma queste riserve non devono neanche essere messe per gli uomini, per garantire i maschi dei vostri partiti. Avete troppo i maschi e quindi cambiate la legge, e questo è assolutamente inaccettabile. Permettetemi anche di esprimere, Presidente, un pensiero al collega Maggi, che in questi giorni sta facendo lo sciopero della fame per protestare questa legge infame, questa ingiustizia profonda, questo tentativo di trasformare la natura di uno Stato democratico in uno Stato autoritario. Noi vigileremo adesso in Parlamento, nelle piazze, nella società e anche nelle sedi opportune per tutelarci legalmente. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Pastorella, e ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente. Questa legge elettorale è nata male ed è cresciuta peggio, e la dimostrazione è oggi qua in aula. Stiamo votando una fiducia, cosa ammetto non rara, perché tantissime leggi elettorali, le purtroppo troppo frequenti leggi elettorali, hanno visto un voto di fiducia, ma annesso a questo voto di fiducia c'è anche una sorta di ricatto informale, che veniva anche ricordato da alcuni colleghi, rispetto alla data delle elezioni, quindi il contrario di quello che dovrebbe essere un processo democratico, consensuale il più possibile, perché, come diceva qualcuno di molto più autorevole di me, la legge elettorale è una sorta di testimone, una sorta di diciamo lascito dell'assemblea alle prossime generazioni, e la domanda è quindi che cosa stiamo lasciando e perché lo stiamo facendo. Ora, la ragione fondamentale che ci è stata data dal governo è abbiamo bisogno di stabilità. Dopo 4 anni, il governo più longevo della storia, eccetera, eccetera, sembra un pochino assurdo, ma soprattutto andando a vedere le serie storiche dei governi, dimostrano che la frequenza delle elezioni anticipate non è assolutamente dipendente dal sistema elettorale, è più o meno in ugual misura, accade più o meno in ugual misura nei sistemi proporzionali e nei sistemi maggioritari. E altri colleghi hanno portato ad esempio il fatto che negli stessi paesi dove vige la stessa legge elettorale da decenni, se non da centinaia di anni, l'andamento della stabilità del governo non dipende assolutamente dalla legge elettorale, ma da circostanze politiche che esulano dalla stessa. Quindi il sospetto che questa legge non sia stata fatta per una mancanza, una volontà di stabilità futura, quanto per delle contingenze presenti, è quantomeno lecito. E questo sospetto lecito viene confortato dai continui correttivi che sono stati fatti, correndo dietro da una parte ai temi di costituzionalità e dall'altra parte ai temi dei sondaggi. Sui temi di costituzionalità la lista potrebbe essere lunga, ovviamente il premio di maggioranza, un premio di maggioranza molto grande, che di maggioranza tra l'altro non è, perché scatta quando la coalizione non raggiunge la maggioranza. Noi avevamo proposto che scattasse oltre il 50% per far fede al nome di essere premio di maggioranza, e invece questo non è stato successo. Vedremo se verrà considerato costituzionale. L'indicazione del Premier, che adesso è stata derubricata in fondo a un programma, ma non prendiamoci in giro. Noi qua lo sappiamo che l'indicazione del Premier è solo un'indicazione che sarà scritta nel programma, eccetera, ma per un cittadino là fuori è fondamentalmente un arrivare a quel famigerato premierato che noi abbiamo opposto in tutte le maniere e che ce l'avete fatto digerire, diciamo, con questa ennesima fiducia. Quindi anche questa indicazione del Premier sulla costituzionalità è cosa dire al colle, bisogna proprio vedere. Finiamo ancora sulle raccolte firme, anche lì una raccolta firme, una nuova metodologia, anzi una vecchia metodologia, perché ancora siamo alle firme cartacee, cioè possiamo fare tutto in digitale, persino le operazioni chirurgiche, però attenzione alle raccolte firme, non esageriamo, e con dei numeri abnormi che fanno sì che, come si diceva prima, in questo Parlamento siederanno dei partiti che avranno meno voti delle firme necessarie per altri partiti per accedere a questo Parlamento. Ora, tutto è lecito, per carità, bisogna tramandare, far sì che chi già in quest'Aula ci possa restare, però le assurdità di questa contraddizione credo siano evidenti a tutte. Sul secondo serie di correttivi, io li chiamo i correttivi da sondaggi, correttivi da corri dietro all'ultimo numero, è il problema che non hanno funzionato, perché da quando la legge elettorale è stata presentata ad oggi abbiamo un nuovo attore sulla scena, qui alla sinistra, chiaramente non politica, e parliamo naturalmente del gruppo di Vannacci, che ha completamente scompigliato i conti fatti prima. E la conclusione di questi conti ad oggi è che nessuna coalizione ha il 42%, e quindi questa soglia sfugge a entrambi gli schieramenti, obbligando però tuttora a fare queste coalizioni, a farle nella speranza un giorno di arrivare a questa soglia. Come? Mettendo dentro tutto e il contrario di tutto, posizioni contrastanti su a destra e a sinistra, su economia, su politica estera, su qualunque cosa, raccontando agli elettori una proporzionalità finta, perché il premio di maggioranza rende questa legge assolutamente maggioritaria, soprattutto assolutamente maggioritaria nel chi andrà con la propria matita a votare, vedremo quando, e si dirà: io devo battere l'altro, io devo battere l'altra coalizione. Venendo meno a quel principio di rappresentanza e anche quel rapporto con gli elettori, dove l'elettore dovrebbe andare a dire chi voto secondo quello che propongono e non chi voto perché sennò gli altri vanno al governo. Relatore di Fratelli d'Italia, intervenuto prima, ha detto che gli elettori invece avranno la possibilità di votare programmi chiari. Ora, io faccio così un esperimento puramente teorico a questo punto, cioè pensate quanto bello sarebbe stato poter votare davvero su quello che i partiti vogliono fare, davvero su un programma che rappresenti le vere identità, le vere ideologie in senso positivo, le vere visioni di questi partiti in maniera proporzionale. E magari, qua anche lì un vano pensiero, magari votare anche i propri rappresentanti, non ricorrendo a questo mix letale tra liste bloccate, o meglio capi lista bloccati e preferenze sotto, che onestamente non è né carne né pesce, fa parte di quei correttivi compromesso che non ottengono nessuna delle due cose, è semplicemente utile a mettersi il blasone di noi abbiamo reintrodotto le preferenze, ma naturalmente queste preferenze nella realtà non esistono, non esisteranno per la maggior parte dei partiti se non quelli più grandi, quindi anche qua è stato fatto un bel pasticcio. Ma la vera domanda, per andare verso la conclusione, che ci dovremmo porre tutti nel momento in cui affrontiamo per l'ennesima volta e troppo spesso un cambio di legge elettorale, è: quali sono i criteri con cui si deve immaginare, se proprio si deve, una legge elettorale? E io penso che si sia semplicemente lavorato con i presupposti sbagliati, con un'attenzione eccessiva allo scenario presente, non al lascito, come dicevo, che vogliamo lasciare non tanto a chi siederà su questi banchi al cosiddetto prossimo giro, come si dice nei corridoi, ma soprattutto agli elettori che là fuori aspettano di potersi di nuovo esprimere e di potersi di nuovo fidare dei partiti che chiedono il voto. Perché proprio pochi minuti fa è uscito un ultimo sondaggio SVG che dite, pensate, che i partiti sono all'ultimo posto nella classifica della fiducia degli italiani, sotto a sindacati, associazioni di categoria, persino la Chiesa. Quindi io vi dico, colleghi, noi abbiamo un problema di fiducia, e onestamente credo che questa legge, con le storture che ho raccontato, con i magheggi, i correttivi, i premi, eccetera, non solo non farà nulla per risolvere il problema della fiducia, ma darà l'ennesima prova che qua in quest'Aula, invece che pensare a quello che c'è là fuori, pensiamo a quello che c'è qua dentro, e in particolare con questa forzatura della fiducia è chiaro che non c'è neanche un consenso dentro a quest'Aula. Quindi io, fossi in noi, ci farei un grande esame di coscienza, la maggioranza dovrebbe farsi un esame di coscienza, perché la legge elettorale non è fatta per chi siede in quest'Aula, ma è fatta per chi ci deve votare. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Scerra, ne ha facoltà.
5: Colleghe e colleghi, io credo che oggi dobbiamo partire da una domanda semplice. Per capire per quale motivo, vorremmo capire per quale motivo questa maggioranza ha deciso di cambiare la legge elettorale giusto alla fine della legislatura. Beh, per rispondere bisogna fare, a nostro modo di vedere, un'analisi su quelle che sono le condizioni del Paese attualmente. Nell'ambito della politica internazionale, parto da quella perché purtroppo è un tema che ci riguarda praticamente ogni giorno, Meloni ha scelto di stare dalla parte sbagliata della storia, ha scelto di tifare per la vittoria dell'Ucraina, ha scelto di assecondare le politiche imperialiste di Trump, non condannando l'aggressione nei confronti dell'Iran unilaterale, da cui è scaturita, come sappiamo, la crisi energetica inflattiva che ha causato rincari pesantissimi per tutti gli italiani. E probabilmente è proprio la parte economica quella che costituisce il fallimento più pesante del governo Meloni. Posso elencare tutti i vari numeri che caratterizzano la gestione di questo governo, posso partire dal record delle tasse, confermato ieri dall'Istat, fino ad arrivare alla crescita zero, al calo della produzione industriale, alle bollette e carburanti alle stelle, alle liste d'attesa infinite in sanità. Ma mi fermo dicendo semplicemente che Meloni ha la responsabilità in questi 4 anni di aver contribuito a peggiorare la qualità della vita degli italiani. Questo è il dato di fatto. E allora, quando il governo ha capito che le ferite arrecate al Paese sono tanto profonde da aver creato una distanza siderale fra il governo e i cittadini italiani, è scattato l'allarme in via della Scrofa, dal quale è venuta fuori l'unica possibilità che loro hanno visto, l'unica loro soluzione, che non è sicuramente quella di cercare di migliorare le condizioni del Paese, ma l'unica soluzione che hanno trovato è: cambiamo le regole del gioco, cambiamo alla fine della legislatura la legge elettorale in maniera da cercare di fermare le opposizioni. Ed è così che sondaggi e simulazione alla mano hanno subito individuato quello che è il primo punto da modificare immediatamente. I sondaggi dicevano in maniera eclatante che in tutti i collegi, dal centro al sud, in tutti i collegi uninominali, il centrodestra avrebbe praticamente perso. E allora, detto fatto, ma vede Presidente, sebbene la legge attuale non è una legge eccezionale, quantomeno però possiamo dire che i collegi uninominali permettono o giustificano, diciamo così, un minimo di richiamo ad un confronto diretto. Un candidato deve andare davanti agli elettori, c'è il suo nome scritto in maniera evidente, deve confrontarsi con gli altri candidati, deve spiegare quello che ha fatto e deve spiegare quello che vuole fare. E giustamente la maggioranza ha detto: ma con quale faccia andiamo davanti agli elettori a spiegargli che per 4 anni non abbiamo fatto niente, e con quale faccia gli dovremmo far capire che nei prossimi 5 anni faremo quello che non siamo riusciti a fare negli scorsi 4 anni? Ed è così che sono scomparsi i collegi uninominali. Questa è la spiegazione, Presidente. E allora andiamo al secondo punto. Il secondo punto è l'indicazione del candidato Premier. Sempre calcolatrice alla mano, in via della Scrofa, hanno pensato che da una parte, seppur fallimentare, il candidato Premier ce l'hanno, dall'altra magari ancora non ce l'hanno, e poi hanno pensato che c'è un fallimento, che è il fallimento più grave di questo governo in questi 4 anni. In questi 4 anni non siete riusciti a fare una riforma costituzionale, nessuna. Partiamo dall'autonomia differenziata, che è stata solennemente demolita da parte della Consulta, fino ad arrivare alla riforma della giustizia, che è stata respinta dagli italiani, fino poi a quella che doveva essere la madre di tutte le riforme, cioè la riforma per la quale il governo Meloni sarebbe passato alla storia, per questo upgrade istituzionale che avrebbe dato al Paese. Ebbene, la riforma del premierato è rimasta nei cassetti di Chigi, semplicemente per il fatto che questo governo non ha avuto il coraggio per l'ennesima volta di confrontarsi e di far esprimere gli italiani, perché sapeva che sarebbe stato solennemente bocciato. E allora che cosa hanno pensato? Uniamo queste due esigenze, mettiamo il candidato Premier e trasponiamo quelli che sono i principi di una legge costituzionale in una legge ordinaria, che è un qualcosa di per sé di incostituzionale. Quando durante le sedute di commissione abbiamo più volte criticato i colleghi di maggioranza dicendogli: colleghi, ma voi così intaccate le prerogative del Presidente della Repubblica? Loro rispondevano: assolutamente no, il Presidente della Repubblica è libero di dare l'incarico a qualsiasi persona che può ottenere la fiducia in Parlamento. Però dall'altra parte, rivolgendosi ai cittadini italiani, gli dicono: finalmente potete eleggervi il vostro Premier. Però, signori, allora decidiamoci: o si possono eleggere il Premier o non se lo possono eleggere. O la legge elettorale è incostituzionale o state prendendo in giro gli italiani. O forse tutte e due, perché siete bravi in tutte e due le cose. E allora andiamo all'altro punto, che è un punto che ha evidenti vizi di incostituzionalità, una terza anomalia che caratterizza questa legge elettorale, che è il premio di maggioranza abnorme. Presidente, un premio che trasforma una minoranza nel Paese in una fortissima maggioranza, un premio che permetterà a 105 candidati decisi dalla segreteria di partito di essere improvvisamente catapultati in Parlamento. Stiamo parlando di 105 nominati che probabilmente l'elettore non conoscerà neanche e che si vedranno arrivare in Parlamento mentre gli altri, i candidati di serie B, dovranno cercarsi le preferenze. È qualcosa che questa di incostituzionale, di profondamente ingiusto, Presidente. Una cosa è garantire la governabilità, un'altra cosa è costruire una maggioranza parlamentare che non abbia una corrispondenza ragionevole rispetto al consenso degli elettori. Di fatto state facendo questo, ma noi diciamo, Presidente, che la governabilità non può essere il pretesto per svuotare il voto espresso dai cittadini italiani, e voi state facendo esattamente questo, state facendo un attacco al voto dei cittadini italiani. Adesso andiamo a quella che forse è, diciamo, la presa in giro più grande, perché è quella più eclatante, cioè quella delle preferenze farlocche. Tutti abbiamo capito che con il meccanismo del listone dei 105 e con i capilista blindati, di fatto l'80% dei prossimi eletti saranno decisi dalle segreterie di partito. Ma io allora voglio fare questa citazione perché non posso non farla. Approvare con il voto di fiducia una legge elettorale che impedirà ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti sarebbe semplicemente scandaloso. Questa cosa l'ha detta Giorgia Meloni, a dimostrazione che quella scandalosa è questa maggioranza e questo governo, che come al solito si è rimangiato quello che aveva detto prima. Ed è gravissimo, per noi è molto grave, Presidente, che con il primo governo in cui c'è una Presidente del Consiglio donna non ci sia una norma che permetta l'equilibrio di genere, soprattutto sui capilista. È un qualcosa di veramente incredibile, e chiediamo alle colleghe di maggioranza di ripensarci. Colleghe, ancora siete in tempo, non votate questa porcheria che ci fa andare di decenni indietro rispetto a lotte e lotte per la parità di genere. Purtroppo, fra i vari punti, sto cercando di essere sintetico perché ce ne sono tantissimi, arriviamo a uno dei peggiori, non so come classificarli, quello delle firme, perché questo è ancora peggio forse. Con questa norma i partiti non presenti in Parlamento, le nuove aggregazioni politiche, gli amministratori che vogliono dare il loro contributo e si vogliono candidare per entrare in Parlamento devono raccogliere addirittura 6.000 firme per collegio plurinominale, un valore che è 4 volte superiore rispetto a prima, che praticamente gli impedisce di entrare in Parlamento. Presidente, questa è la norma dell'autoconservazione del potere, questa è la norma dell'arroccamento della casta, dei palazzi che si chiudono e che non permettono a chi è fuori di poterci entrare, di chi è dentro che rimane imbullonato alle poltrone e di chi è fuori che non può entrare e dare il proprio contributo alla cosa pubblica. È una cosa gravissima, Presidente, è un attacco vergognoso ai principi democratici del nostro Paese. State facendo esattamente questo. Vale a concludere, Presidente. Noi diciamo che nonostante questo becero tentativo di cambiare le regole in maniera autoritaria a fine legislatura, nonostante magari i membri della maggioranza stiano pensando che hanno fatto uno smacco ai membri dell'opposizione, uno smacco enorme a chi è fuori dal Parlamento, noi pensiamo che voi non siete capaci, non avete la capacità di cambiare lo stato attuale del Paese e soprattutto non siete nelle condizioni di cambiare quella che è la volontà degli italiani. Quindi, nonostante quello che state facendo, noi siamo ottimisti. Nel 2027 voi andrete a casa, perché questo è il governo più longevo ma anche il governo peggiore della storia, e toccherà a noi ricostruire il Paese dalle vostre ceneri. Noi saremo pronti. Grazie, Presidente, e votiamo no alla fiducia a questo governo.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Battilocchio, e ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, Forza Italia esprimerà un voto convintamente favorevole. Lo faremo perché riteniamo che il testo al nostro esame rappresenti un punto di equilibrio ragionevole tra due esigenze che troppo spesso nel dibattito sulle leggi elettorali vengono artificiosamente contrapposte. Da una parte garantire la rappresentanza delle diverse sensibilità politiche presenti nel Paese, dall'altra mettere gli elettori nelle condizioni di scegliere una maggioranza capace di governare e di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni per l'intera legislatura. Vorrei però partire da un dato che nel corso di questa discussione è stato talvolta trascurato. Questa proposta di legge non è arrivata al voto finale così come era stata inizialmente concepita. Il Parlamento ha discusso, il Parlamento ha modificato. Nel corso dell'esame parlamentare è stata ridimensionata l'entità del premio di governabilità inizialmente prevista, perché non ci deve essere il minimo sospetto che si voglia in qualche modo aggirare il disposto costituzionale relativo alle maggioranze rafforzate previste per l'elezione del Capo dello Stato. È stata introdotta una modifica particolarmente significativa, con la possibilità per gli elettori di esprimere le preferenze. È una modifica importante perché restituisce agli elettori uno spazio più ampio nella scelta dei propri rappresentanti. È anche la dimostrazione concreta che il confronto parlamentare non è stato inutile e che il testo è stato modificato su questioni tutt'altro che marginali. Forza Italia ha sempre sostenuto che una buona legge elettorale debba tenere insieme rappresentanza e governabilità. Rappresentanza significa rispettare il pluralismo politico, consentire alle diverse forze di concorrere alla formazione delle Camere e garantire agli elettori la possibilità di incidere sulla scelta dei propri rappresentanti. Governabilità significa però anche evitare che il giorno successivo alle elezioni inizi una nuova trattativa tra partiti per costruire maggioranze diverse da quelle presentate agli elettori. Perché la democrazia non consiste soltanto nel rappresentare, consiste anche nel decidere. E chi vince le elezioni deve essere messo nelle condizioni di governare, mentre chi perde deve svolgere con pienezza e dignità il ruolo fondamentale dell'opposizione. È precisamente dentro questo equilibrio che va valutato il premio di governabilità previsto dalla proposta di legge. Su questo punto credo sia necessario sgomberare il campo da una rappresentazione che abbiamo ascoltato ripetutamente in queste settimane. È stato evocato ancora una volta il paragone con la cosiddetta legge truffa degli anni 50. Noi pensiamo che questo paragone sia del tutto improprio, del tutto fuorviante. Qui non c'è nessuna truffa, non c'è nessun artificio nascosto, non c'è nessun meccanismo costruito per sottrarre agli elettori la possibilità di scegliere. C'è una regola scritta in maniera chiara e conoscibile prima delle elezioni, una regola che vale allo stesso modo per tutti. La lista o la coalizione che ottiene il maggior numero di voti può conseguire il premio di governabilità soltanto se raggiunge almeno il 42% dei voti validi, sia alla Camera che al Senato, sia alla Camera che al Senato. E questo è un elemento fondamentale, anche perché nella 17ª legislatura il premio che assicurò un'ampia maggioranza solamente in questa Camera ha consentito a tre governi guidati da tre esponenti del Partito Democratico di governare per l'intera legislatura. A differenza di quanto proprio nel corso di questa legislatura fu proposto con l'Italicum, oggi non siamo di fronte ad un premio attribuito a prescindere dal consenso ottenuto. Noi siamo di fronte a un meccanismo, non siamo di fronte a un meccanismo che trasforma automaticamente una minoranza qualsiasi in maggioranza. Siamo di fronte a un premio subordinato al raggiungimento di una soglia significativa di consenso popolare e al verificarsi della medesima condizione in entrambe le Camere. Se queste condizioni non si verificano, il premio semplicemente non viene attribuito e opera il sistema proporzionale previsto dalla legge. Dov'è allora la truffa? Se per truffa si intende la possibilità che una coalizione che ottenga un consenso molto rilevante dagli elettori possa ricevere un premio finalizzato a consentirle di governare, allora stiamo attribuendo a questa parola un significato che non ha. Questa non è una truffa, è una scelta chiara di politica istituzionale ed è una scelta dichiarata apertamente agli elettori prima del voto. Anzi, colleghi, la domanda che dovremmo porci è esattamente opposta. È più democratico sapere prima delle elezioni che, generando una determinata soglia di consenso, una coalizione potrà disporre delle condizioni necessarie per governare, oppure assistere dopo le elezioni alla formazione di maggioranze parlamentari che magari non erano state mai presentate agli elettori. Noi preferiamo la chiarezza, preferiamo che siano i cittadini ad indicare con il proprio voto quale maggioranza debba assumersi la responsabilità di governare. E c'è un altro elemento che dovrebbe contribuire a riportare questa discussione sul terreno della realtà. Questa legge oggi non garantisce la vittoria a nessuno. Non è una legge costruita per assegnare preventivamente il governo del Paese al centrodestra. Le regole che stiamo approvando sono uguali per tutti. Se guardiamo alle rilevazioni e ai sondaggi che circolano, vediamo una situazione nella quale il centrodestra e il centrosinistra possono entrambi concorrere per raggiungere la soglia prevista. La partita è aperta e questo dovrebbe essere il miglior argomento contro chi sostiene che si stia approvando una legge elettorale costruita per predeterminare il vincitore. Non sappiamo chi vincerà le prossime elezioni, ma sappiamo che chi vincerà avrà i numeri per governare. Se non ne sarà capace, ne risponderà l'elettorato senza poter accampare scuse. Le leggi elettorali sono destinate a durare più delle maggioranze parlamentari che le approvano. Una maggioranza è temporanea, una regola elettorale deve invece essere pensata avendo come riferimento il funzionamento delle istituzioni e non la convenienza contingente di una parte politica. E c'è un ultimo aspetto sul quale Forza Italia vuole richiamare l'attenzione. L'Italia ha bisogno di stabilità. In questi anni la voce del nostro Paese è stata una voce forte, credibile, autorevole, rispettata e ascoltata in tutti i contesti internazionali. Stabilità non significa comprimere il Parlamento, non significa ridurre il pluralismo, non significa alterare la volontà popolare. Stabilità significa consentire a chi riceve un mandato sufficientemente forte dagli elettori di trasformare quel mandato in un'azione di governo coerente. Significa poter programmare una politica economica su 5 anni, significa poter assumere impegni credibili in Europa e sul piano internazionale, significa realizzare riforme che richiedono tempo, significa soprattutto poter dire agli elettori, alla fine della legislatura, noi avevamo promesso questo, abbiamo avuto la possibilità di governare, giudicateci per quello che abbiamo fatto. Questa è responsabilità democratica. Colleghi, noi voteremo convintamente a favore di questa fiducia prevista all'articolo 2. Io mi auguro, ecco, che sia chiaro il concetto che questa non è una legge per una parte o per l'altra, ma è una legge che deve far il bene del nostro Paese. E noi convintamente la voteremo.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Bonafè, e ne ha facoltà. Prego.
7: Grazie Presidente. Noi invece voteremo convintamente contro la fiducia e contro questa legge elettorale che nasce da una paura. Dalla paura di Giorgia Meloni di perdere le elezioni di fronte a un centro-sinistra unito. E infatti avete pensato bene, rigorosamente alla fine della legislatura, di cambiare le regole del gioco che dovrebbero riguardare tutti, non per un interesse generale, non per garantire il buon funzionamento delle istituzioni democratiche, per restituire la fiducia ai cittadini. Ma state cambiando le regole del gioco per un puro e semplice interesse di parte, il vostro. E lo avete fatto per di più con una leggerezza che dovrebbe preoccupare quest'Aula. Perché a guidare non è stata una riflessione seria sul funzionamento del sistema elettorale, un confronto sulle esigenze della democrazia italiana in una fase storica dove arriva a votare quando va bene poco più di un italiano su due. Avete portato avanti la modifica della legge elettorale con il sondaggio del giorno sotto mano. E questo, colleghe e colleghi, dice già moltissimo dello spirito con cui è stata scritta questa legge. Ma come se non bastasse, siete andati avanti senza il minimo coinvolgimento delle opposizioni, come invece sarebbe buona prassi fare quando si toccano le regole fondamentali della democrazia. La legge elettorale non è una normale legge, ma quella che traduce il voto degli elettori in

non sono arrivate perché avete ascoltato le nostre proposte, come state dicendo. Sono arrivate perché i costituzionalisti auditi in commissione vi hanno detto che stavate andando a sbattere contro il muro della Costituzione. E nel tentativo di mettere qua e là una pezza sugli elementi più macroscopicamente incostituzionali siete riusciti persino a fare peggio. Va detto intanto che questa è una legge farsa, che nelle parole sempre molto sobrie della Presidente del Consiglio rimetterebbe finalmente nelle mani dei cittadini la possibilità di eleggere chi li deve rappresentare in Parlamento con la reintroduzione delle preferenze dopo più di 20 anni. Ecco, niente di più falso. A essere eletti in Parlamento saranno pressoché solo i capilista bloccati e solo una percentuale minima sarà scelta con preferenze e solo per i partiti più grandi i cittadini avranno la possibilità di eleggere qualcuno espresso con la loro preferenza. Altro che potere di scegliere i cittadini, il potere di scelta di chi dovrà entrare in Parlamento rimarrà ben stretto nelle mani delle segreterie dei partiti. State prendendo in giro gli elettori. Noi abbiamo presentato emendamenti per reintrodurre i collegi uninominali e le vere preferenze, le preferenze per tutti, e quegli emendamenti sono stati tutti bocciati. Sono stati bocciati anche da chi per anni ha detto di essere favorevole alle preferenze. E allora una domanda alle colleghe e ai colleghi della maggioranza, o meglio del partito di maggioranza relativa Fratelli d'Italia: dove è finita la vostra coerenza? È rimasta nei vostri programmi elettorali? Perché quando eravate all'opposizione le preferenze erano un principio fondamentale del rapporto eletto ed elettore e adesso che siete al governo sono diventate un problema? Non avete bloccato solo i capilista, ma bloccate, anzi strabloccate, sono anche le liste del premio di maggioranza, 70 deputati e 35 senatori, di cui gli elettori non sapranno nemmeno tutti i nomi. Al confronto viene da arrossire pensando alla cosiddetta legge truffa. Almeno allora il premio scattava solo al raggiungimento effettivo della maggioranza dei voti. Qui invece voi prevedete un premio che permette a una minoranza del 42% nel Paese, che magari vince di un solo punto percentuale rispetto a un'altra coalizione, di diventare maggioranza in Parlamento e di esercitare un potere enorme. E noi diciamo che questo non può essere il modo di intendere la nostra democrazia. La governabilità non può diventare il pretesto per comprimere la rappresentanza. E quello che è ancora più grave è il tema della rappresentanza di genere. Avete levato ogni riferimento vincolante alla rappresentanza di genere nei capilista, che saranno i soli ad avere la certezza di essere eletti. Una vergogna. Ci fate fare un passo indietro di anni e fate carta straccia di tutte le battaglie trasversali delle donne per avere più rappresentanza nelle istituzioni. Ancora vi stiamo chiedendo per quale motivo avete fatto questa modifica. Ci sono forse troppe donne in Parlamento? Direi di no. Le donne sono circa il 30%. Allora forse pensate che una Presidente del Consiglio donna possa compensare una minor presenza delle donne in Parlamento? O forse, suggerisco la risposta, ci sono in maggioranza troppi uomini da dover garantire nelle liste, nei posti sicuri, alla faccia delle tante e bravi, competenti colleghe che ne rimarranno invece fuori. Guardate che questa non è una questione simbolica e non è nemmeno una questione che riguarda solo le donne. È una questione di qualità della rappresentanza, è una questione di qualità della democrazia. Noi dopo 4 anni di governo Meloni siamo il paese fanalino di coda in Europa per la partecipazione femminile al mercato del lavoro. Siamo una repubblica fondata troppo spesso sul lavoro precario e sottopagato delle donne, e adesso rischiamo di diventare anche un paese nel quale si arretra sulla presenza delle donne nelle istituzioni, che già rispetto ad altri paesi europei non vanta certo le percentuali migliori. Ma non è finita qui. Altra questione che ci vede fermamente contrari all'introduzione del premierato mascherato. All'inizio della legislatura la riforma madre di tutte le riforme, parole sempre della Presidente del Consiglio, era il presidenzialismo. Non avete avuto il coraggio di andare avanti con una modifica costituzionale dopo lo schiaffo dei 15 milioni di italiani al referendum sulla giustizia e introducete con legge ordinaria l'indicazione obbligatoria, appena al decadimento della lista, del candidato alla Presidenza del Consiglio. Una scelta che modifica la forma di governo del nostro Paese e che lede le prerogative del Capo dello Stato, figura di garanzia delle nostre istituzioni. E ancora, questa è una legge che, con l'intento giusto di limitare il proliferare di liste, mortifica il pluralismo della rappresentanza con l'introduzione di un numero di firme monstre per accedere alla competizione elettorale. È una legge che introduce il senatore del mondo, che non è uno scherzo, ma quello che gli italiani all'estero, dalla Nuova Zelanda al Brasile, avranno a rappresentarli in Parlamento. La domanda è: perché fate tutto questo? Ci avete raccontato che modificate la legge elettorale a fine legislatura per evitare il pareggio.

0: e dare stabilità al Paese. Ci avete detto che questa legge serve per garantire la governabilità. Ma voi, proprio voi, quelli che hanno fatto del governo più longevo della storia della Repubblica l'unico risultato della legislatura, venite a parlarci di stabilità e soprattutto di governabilità? Avete avuto numeri parlamentari enormi, avete avuto una maggioranza che vi ha consentito di approvare praticamente tutto quello che avete voluto con un'arroganza che poche volte si è vista qua dentro. E che cosa avete fatto di questa forza? Avete governato? Governare significa occuparsi dei problemi. E allora avete risolto i problemi degli italiani? Avete rilanciato i salari, l'economia? Avete passato il costo dell'energia per le imprese? Avete dato risposte ai problemi del potere d'acquisto delle famiglie? Avete ridotto le accise sui carburanti come avevate promesso? Avete restituito fiducia a chi lavora e chi non riesce più ad arrivare alla fine del mese? La risposta è semplice: no. I numeri vi sono serviti per galleggiare. E oggi venite a dirci che servono ancora più numeri, ancora più potere, ancora più meccanismi per garantire la governabilità. Ma la governabilità senza risultati non è governabilità, è semplicemente occupazione del potere. E c'è da dire che su questo siete stati davvero molto efficaci. Questa legge elettorale, se dovesse essere votata, verrà ricordata nella migliore delle ipotesi come l'unica riforma che vi è riuscita, e dopo 4 anni i problemi del Paese ancora sul tavolo, direi che c'è da preoccuparsi fortemente. Ma nella peggiore delle ipotesi, come la legge con cui una maggioranza che teme di perdere le elezioni cambia le regole prima che gli italiani possano giudicarla. Sicuramente non verrà ricordata come la legge che ha dato stabilità e governabilità al sistema, che ha migliorato il funzionamento delle istituzioni, che ha ridato fiducia e potere di scelta agli elettori, come invece state erroneamente dicendo. Ecco perché, in conclusione, noi non solo voteremo contro questa legge e contro le altre fiducie che avete posto su questa legge, e che evidentemente dimostrano che non vi fidate nemmeno di voi stessi, ma faremo opposizione qui dentro e nel Paese a questa legge elettorale, perché pensiamo che prima dell'interesse di parte venga l'interesse della nostra democrazia, che evidentemente merita molto di più.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Giuseppe. Ne ha facoltà, prego.
2: Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, credo che oggi, discutendo di legge elettorale, dovremmo avere il coraggio di andare oltre le formule, i collegi e le percentuali. Perché dietro ogni legge elettorale esiste una domanda molto più semplice. Chi deve aver paura di chi? Deve essere il cittadino ad avere la sensazione di non contare nulla di fronte alla politica? Oppure deve essere la politica a sapere che prima o poi dovrà tornare davanti al cittadino, guardarlo negli occhi e chiedere di scrivere un nome? Noi pensiamo che una democrazia funzioni quando è la politica che si debba inchinare davanti alla volontà popolare, ed è questa, secondo me, la chiave più profonda dell'articolo 2. Perché una buona legge elettorale non è quella che rende più comoda la vita degli eletti, è quella che gliela rende più difficile. Li obbliga a conquistare una fiducia, a conservarla e soprattutto a meritarla nuovamente. Con questa riforma teniamo insieme due esigenze che troppo spesso vengono presentate come incompatibili: rappresentanza e governabilità. Da una parte, un Paese deve poter essere governato, un governo deve avere una maggioranza sufficientemente stabile per decidere, programmare e assumersi davanti agli italiani la responsabilità delle proprie scelte. Dall'altra parte c'è qualcosa di altrettanto importante. Chi entra in Parlamento deve sapere che è qui e soprattutto grazie a chi. Ecco perché considero il ritorno delle preferenze un passaggio politico molto più profondo di quanto possa sembrare. L'elettore non sceglie soltanto una lista, può indicare fino a 3 persone, può scegliere chi dentro quella proposta politica ritiene degno di rappresentarlo. Questa è una battaglia che Fratelli d'Italia ha sostenuto da sempre con chiarezza: riportare la scelta dei rappresentanti nelle mani degli elettori. Perché la preferenza non è un regalo al candidato, è esattamente il contrario, eleva la struttura dello stesso. Con le preferenze cambia la direzione dello sguardo, l'eletto non deve più guardare soltanto verso l'alto, deve tornare a guardare verso fuori, verso la propria comunità. Personalmente questo, signori colleghi, lo conosco molto bene. Sono stato eletto dagli italiani residenti all'estero e chi è eletto con le preferenze comprende immediatamente una cosa. Il giorno delle elezioni non finisce il rapporto con l'elettore, quel giorno comincia. Quando qualcuno scrive il tuo nome su una scheda ti sta affidando qualcosa. Ti sta dicendo: una parte della mia voce per i prossimi anni l'affido a te. E allora non puoi nasconderti dietro un simbolo. Molte delle battaglie che personalmente ho portato avanti per gli italiani all'estero sono nate esattamente così, non da una stanza romana, ma dall'ascolto delle nostre comunità. Ed è per questo che, permettetemi una piccola parentesi proprio sul voto all'estero, ho ascoltato con curiosità in queste settimane l'opposizione, in particolare il Partito Democratico, spiegarci con grande preoccupazione che ampliando i collegi diventerà impossibile rappresentare comunità geograficamente così lontane. Beh, sono smarrito. Devo confessare che da deputato eletto nel Nord e Centro America mi crea qualche problema pratico, perché sento parlare del mio collegio quasi come se fosse Rieti, con tutto il rispetto per Rieti ovviamente, come se il venerdì pomeriggio potessi prendere la macchina, fare un giro tra gli elettori e tornare a Roma per cena. Il mio collegio oggi comprende già migliaia e migliaia di chilometri. New York non è Miami, Miami non è Toronto, Toronto non è Città del Messico. E permettetemi, per raggiungerli non basta esattamente un regionale veloce. Allora mi domando: per quale misteriosa ragione istituzionale io sarei in grado di comprendere la problematica di un italiano che vive a Vancouver, ma improvvisamente incapace di comprendere quello che vive a Sydney o a Buenos Aires? E, vedete, perché questo è il punto. La distanza geografica esiste, ma la rappresentanza degli italiani nel mondo non si misura col contachilometri, si misura con le problematiche. E i problemi delle nostre comunità sono molto più simili di quanto qualcuno voglia far credere. Servizi consolari, documenti, cittadinanza, sanità, previdenza, fiscalità, promozione delle imprese italiane, tutela del Made in Italy, rapporto con ambasciate e consolati. Sono problemi che incontro negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. E sarebbero sorprendentemente familiari anche a un italiano che vive in Australia o in Sud America, credetemi. Quindi forse il problema vero non è quanto è grande il collegio, ma quanto è bravo il rappresentante, quanto lavora, quanto ascolta, non delegando magari ai patronati di turno il proprio ufficio elettorale. Quanto conosce davvero gli italiani che pretende di rappresentare? E qui permettetemi un'altra osservazione. Quando parliamo del voto all'estero, i problemi seri esistono, ma non sono quelli che qualche volta vengono raccontati. Il problema serio è garantire che ogni voto appartenga realmente a chi ha diritto di esprimerlo. Il problema serio è la sicurezza del voto, è impedire duplicazioni, manipolazioni, irregolarità. Ed infatti su questo la legge interviene introducendo ulteriori strumenti di verifica e controllo. Il problema serio è anche pretendere che chi vuole rappresentare gli italiani nel Parlamento italiano abbia un rapporto autentico con l'Italia, con la sua lingua, con le sue istituzioni e le sue comunità. Queste sono le questioni vere, signori. Non stabilire se Toronto e Sydney si siano troppi chilometri. Perché se adottassimo questo criterio, temo che dovremmo già dichiarare incostituzionale il mio attuale collegio. E invece io penso esattamente l'opposto. Penso che la circoscrizione estero ci insegni una cosa che vale per tutta questa legge. Il territorio non crea automaticamente rappresentanza, la responsabilità sì. Poi c'è un altro aspetto, è una cosa molto strana. Nelle primarie del PD si legge all'articolo 3 che il collegio estero è considerato in maniera univoca, poi però si torna nelle elezioni normali e immediatamente gli italiani all'estero perdono ogni tipo di rappresentanza. Ah, ecco, vede? Benissimo. Ed è precisamente qui che torniamo alle preferenze. Si dice che le preferenze diano più potere ai politici. Io credo l'esatto contrario. Le preferenze tolgono potere al politico, che pensa che il proprio destino dipenda soltanto da chi scrive le liste, e lo restituiscono al cittadino. Questo non è indebolisce i partiti, li rende migliori. Perché un grande partito non ha paura delle persone capaci di raccogliere il consenso, le ricerca. Un grande partito è una casa politica capace di portare dentro le istituzioni i pezzi reali della società. Ed è per questo che considero sbagliata anche una certa nostalgia per la politica completamente protetta dalla società e dagli elettori. La politica non deve essere protetta dai cittadini, deve essere esposta ai cittadini. Ed ecco il paradosso sul quale vorrei concludere. Un governo deve poter essere forte, deve poter decidere, deve poter durare, deve poter rispondere delle proprie decisioni. Un parlamentare in una democrazia sana, per mantenere autorevolezza, deve conservare una certa fragilità. Deve sapere che il proprio posto non gli appartiene, che non è acquisito, che qualcuno fuori da questo palazzo glielo ha affidato, qualcuno potrà toglierglielo. Un governo deve poter essere forte, un parlamentare deve poter essere fragile. Forte abbastanza per assumersi una responsabilità, fragile abbastanza da ricordarsi ogni giorno da dove viene quella responsabilità e quindi esercitarla con forza. Perché vedete, la politica, quando non teme più il giudizio, prima o poi smette di ascoltare e lentamente smette di abitare il paese. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tra molti anni nessuno ricorderà probabilmente il numero dei commi che abbiamo votato oggi. Ma resterà una domanda molto semplice. In questa legislatura abbiamo avvicinato la politica ai cittadini o l'abbiamo allontanata? Con questa riforma noi diciamo che chi governa deve poter governare, perché la stabilità è la base principale di ogni buon governo e noi di longevità ne sappiamo qualcosa, penso, eh? Ma diciamo anche che chi rappresenta deve tornare in mezzo alla gente, e forse questa è la cosa più controintuitiva della legge che stiamo votando. Parliamo apertamente di come attribuire il potere politico, ma uno dei suoi passaggi più importanti riguarda esattamente l'opposto. Quanto potere siamo disposti a restituire al cittadino? E per me, per noi, la risposta è semplice. È il potere di scegliere, il potere di giudicare, il potere, se necessario, di cambiare chi lo rappresenta. Per queste ragioni, a nome del gruppo Fratelli d'Italia, annuncio il voto favorevole all'articolo 2.
3: Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'articolo 2 e relativo allegato nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato. Ricordo che l'estrazione a sorte del nome del deputato dal quale la chiama avrà inizio è stata già effettuata dalla Presidenza nella seduta di ieri. La chiama avrà quindi inizio dal deputato Cantone. Passiamo alla votazione per appello nominale su articolo 2 del provvedimento e relativo allegato nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato. Invito i deputati segretari a procedere alla prima chiama.
4: Grazie. Cortellazzo. Tajani, Mule, Lupi, Baldino, Barbagallo.
5: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Sono le 16:24, ben trovati dalla redazione. Dunque, lo avete sentito, nell'aula della Camera è in corso la prima chiama sulla fiducia posta dal Governo all'articolo 2 della riforma della legge elettorale. Ora siamo in attesa di collegarci con l'aula del Senato, che dovrebbe iniziare alle 16:30. Primo punto all'ordine del giorno, il decreto ex Silva. Nel frattempo vi lasciamo in compagnia di un po' di musica.

0: Bentrovati con il nostro appuntamento con i libri, al microfono Giovanna Serpico. Oggi parliamo del testo Garlasco, le vergogne infinite, scritto da Pasquale Bacco, medico legale e docente di igiene del lavoro. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: E a quasi 20 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, questo saggio investigativo riapre le pieghe più oscure del caso attraverso documenti inediti, appunti investigativi.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Sono le 16:36 minuti, vi chiediamo scusa per questa interruzione così brusca, ma è iniziata adesso l'aula del Senato, quindi ci andiamo subito a collegare. Ricordiamo che il primo punto all'ordine del giorno è il decreto ex Ilva. Nel frattempo è in corso la lettura del processo verbale. Buon ascolto.
4: Senatrice Cosenza, illustra l'interrogazione numero 2814. Risponde il Ministro per lo Sport e i Giovani Abodi, interviene in replica la senatrice Cosenza. I senatori Gelmini e Trevisi illustrano rispettivamente l'interrogazione numero 2812 e 2813. Risponde il Ministro dell'Università e della Ricerca Bernini, intervengono in replica i medesimi senatori. Il Presidente dichiara esaurito lo svolgimento di interrogazione e risposta immediata all'ordine del giorno. Su un argomento non iscritto all'ordine del giorno interviene il senatore Sensi. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 6 ottobre 2026 alle ore 16:30 con l'ordine del giorno di cui da lettura. La seduta è tolta alle ore 16:10.
5: Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Onorevoli senatori, gli organi di stampa hanno riportato nel periodo dal 29 settembre al 5 ottobre ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro. Hanno perso la vita Stefano Ramazzin, 56 anni, ad Altavilla Vicentina, Vicenza. Sofianna Butra, 55 anni, ad Ancona. Antonio Sperandeo, 48 anni, a Robecco sul Naviglio, Milano. Ion Romano, 43 anni, a Pistoia. Oleksandr Orobez, 42 anni, a Faenza, Ravenna. Daniele Gremes, 27 anni, a Borso del Grappa, Treviso. Franco Anselmo, 68 anni, a Serralunga d'Alba, Cuneo. Salvatore Calignano, 61 anni, a Caivano, Napoli. Giuseppe Rinaldi, 73 anni, a Valenza, Alessandria. Antonio Caserta, 56 anni, a Termoli. Vi invito ad osservare un momento di raccoglimento per tutti i morti sul lavoro.

0: Grazie. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge conversione in legge del decreto legge 28 agosto 2026 numero 154 recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il relatore, il senatore Pugliese, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà. Prego, senatore.
1: Presidente, sottosegretario Bergamotto, colleghi, il decreto legge 154 del 26 agosto 2026 che stiamo per analizzare rappresenta l'undicesimo testo normativo all'interno di questa legislatura che ha per oggetto diretto o indiretto gli stabilimenti ex Ilva di Taranto. A testimonianza della grande importanza e dell'altrettanta delicatezza di questa tematica dal punto di vista industriale ma anche dal punto di vista geopolitico. E a testimonianza altresì dell'assoluta determinazione con cui il governo Meloni e il ministro Urso in particolare stanno tentando di determinare la continuità operativa di questi impianti, alla luce anche dell'ultima sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato l'ordine di spegnimento degli altoforni che si deve concretizzare entro il 28 ottobre del 2026. Ma prima di entrare nel merito del decreto legge in conversione, permettetemi di ricordare al sottoscritto e a tutti voi a quanto ammontano gli stanziamenti complessivi che in questi ultimi 4 anni il governo Meloni ha garantito. 1.519 milioni di euro, comprensivi ovviamente del patrimonio destinato. Credo che questo dato sia assolutamente indicativo e confermi quello che il governo Meloni ha fatto in questi anni e l'impegno totalizzante e profuso per determinare la continuità della operatività degli stabilimenti ex Ilva di Taranto. Ma veniamo al testo del decreto approvato in commissione con alcune modifiche. Il disegno di legge reca la conversione del decreto legge 154 composto da 2 articoli. L'articolo 1, modificato in sede referente, novella l'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2026 numero 152 in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. La suddetta autorizzazione, in base alla normativa vigente, reca una serie di elementi, tipi di rifiuti, requisiti tecnici, misure precauzionali di sicurezza, localizzazione dell'impianto, fra cui anche le garanzie finanziarie. Nel testo originario presentato dal Governo, la novella interveniva sul tema della periodicità delle garanzie finanziarie prestate da imprese in amministrazione straordinaria che gestivano almeno un impianto di interesse strategico nazionale, a presidio delle attività di gestione dei rifiuti e delle discariche interne allo stabilimento. La relazione illustrativa del Governo affermava infatti che la previgente disciplina non teneva conto della peculiare situazione in cui versano le amministrazioni straordinarie e delle oggettive difficoltà che esse incontrano nel reperire sul mercato bancario finanziario garanzie di lunga durata. Con particolare riferimento agli impianti dell'ex Ilva, ciò ha portato il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a disporre, ai sensi dell'articolo 29,9 lettera B del decreto legislativo 152 del 2006, la sospensione a decorrere dal 20 agosto 2026 delle attività di gestione dei rifiuti e conseguentemente delle correlate attività produttive. La disposizione urgente in commento prevedeva che quando le imprese che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale sono in amministrazione straordinaria, l'orizzonte temporale della garanzia finanziaria per il periodo dell'amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale, anche qualora l'autorizzazione del periodo di gestione autorizzato abbia durata superiore, può essere limitato all'anno. Ma durante le audizioni svolte dalla Commissione, in particolare quelle dei commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria, è emersa l'esigenza di consentire a tutte le imprese in stato di insolvenza, e non solo a quelle che gestiscono impianti di interesse strategico nazionale, di beneficiare di una riduzione temporale delle garanzie finanziarie, data la criticità della loro situazione. Ciò ha motivato la Commissione a approvare le modifiche all'articolo 1, che dunque hanno esteso la portata della novella. L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del decreto.
0: Grazie, senatore Pogliese. Dichiaro aperta la discussione generale e do la parola alla senatrice Naturale.
2: Grazie, Presidente, colleghi, membri del Governo. È trascorsa appena una settimana da quando quest'Aula ha esaminato il decreto legge numero 133, l'ennesimo prestito per tenere in funzione gli impianti ex Ilva in attesa che si concluda la fantomatica procedura di vendita. Il decreto oggi in Aula è almeno il settimo di questa legislatura che rimpasta l'argomento Ilva. A questi si aggiungono norme disseminate in altri provvedimenti, in un intreccio difficile da districare per ricostruire il quadro complessivo. Anche questa volta ci troviamo di fronte a un titolo altisonante che, sotto il paravento della strategicità, nasconde una realtà ben più cruda. Ci troviamo di fronte all'ennesima cambiale in bianco firmata dallo Stato, all'ennesima proroga a una gestione fallimentare, l'ennesima illusione venduta ai lavoratori e ai cittadini di Taranto. Stiamo parlando di un provvedimento che presenta in un unico articolo un'unica modifica, sul codice dell'ambiente. Potrebbe sembrare qualcosa di chiaro, utile, invece questa singola modifica allarma, in quanto consente alle imprese in amministrazione straordinaria di prestare su base annuale le garanzie per la gestione delle discariche. Prima questo provvedimento, prima che fosse approvato un emendamento qualche ora fa in commissione, era aperto a tutti gli impianti, ma devono essere di interesse strategico nazionale, quindi principalmente appunto all'Ilva. Invece adesso, come ha detto il relatore Pogliese, è stato aperto a tutte le industrie in amministrazione straordinaria, a tutte le imprese, e questa è una cosa gravissima, in quanto noi appunto come Movimento 5 Stelle volevamo ambire alla soppressione di questo articolo, proprio perché le deroghe in materia ambientale sono inaccettabili. Questa garanzia che viene data sia viene ritenuta conforme secondo questo governo, ma cosa significa? Che la garanzia vale per il solo fatto di essere stata presentata, cioè viene svuotata della sua funzione, perché tale garanzia a cosa dovrebbe servire? Dovrebbe servire a coprire i danni, e dunque è ovvio che dovrebbe essere proporzionata al rischio. Stiamo parlando, lo ricordo, di garanzie finanziarie per la gestione delle discariche e dei rifiuti degli impianti siderurgici. Parliamo quindi di una garanzia di 12 mesi per rischi che invece durano decenni. C'è da dire che è un metodo ormai consolidato per questa maggioranza. Quando le regole ambientali diventano un ostacolo alla prosecuzione dell'attività dello stabilimento, questo governo non pretende che vengano rispettate, ma le riscrive, le cambia. E questo decreto legge è l'ennesima prova. La Corte di Giustizia europea è stata molto chiara nella sentenza del 25 giugno 2024 nello stabilire principi fondamentali che questa maggioranza non può ignorare. Innanzitutto la nozione di inquinamento indicata nella direttiva sulle emissioni industriali, che comprende i danni sia sull'ambiente e sia sulla salute umana. Poi la valutazione degli effetti sulla salute deve essere parte integrante del rilascio dell'autorizzazione e deve considerare tutte le sostanze nocive riconosciute. Inoltre, quando l'attività presenta pericoli gravi e rilevanti per l'ambiente e per la salute, la direttiva impone di sospendere l'esercizio, non di fare proroghe e cambiare le norme. Infatti la Corte ha ritenuto incompatibili con il diritto europeo i regimi nazionali che concedono al gestore ulteriori termini per adeguarsi alle misure di tutela. E non solo la Corte di Giustizia, ma anche la Corte Costituzionale con la sentenza numero 105 ricorda che la continuità produttiva non può giustificare un abbassamento delle tutele per la salute e per l'ambiente. Questo decreto invece annacqua le garanzie e si muove nella direzione diametralmente opposta. Tutto questo per uno stabilimento nato per produrre fino a 10 milioni di tonnellate d'acciaio all'anno e che è giunto ora sotto la soglia critica dei 2 milioni di tonnellate. Un livello che rende impossibile qualsiasi sostenibilità economica e che produce solo perdite operative coperte da continui salvataggi statali. Ci troviamo di fronte a tutto un indotto con profonde criticità. Aziende fornitrici che vantano crediti non pagati per centinaia di milioni di euro e lo Stato che non se ne interessa, concedendo nuovi prestiti solo per la restituzione del debito pubblico. Ovviamente questa priorità mette in ginocchio le imprese locali, che restano sole. Inoltre, meno di metà della forza lavoro è effettivamente operativa sugli impianti, mentre oltre 3.000-4.000 dipendenti sono costantemente in cassa integrazione straordinaria, quindi senza percorsi reali di riqualificazione né garanzie di assorbimento. Un debito accumulato colossale, miliardi di euro di fondi pubblici erogati a titolo di prestiti ponte, garanzie ed iniezioni di liquidità che non hanno generato un solo euro di profitto, né risanato le strutture, unico effetto bruciare preziose risorse dei contribuenti. Avete preferito lo scaricabarile e le rassicurazioni di facciata alla verità dei fatti. Avete promesso partnership strategiche che si sono rivelate scatole vuote e trattative private rivelatesi disastrose per le casse dello Stato. Voi non state garantendo la continuità operativa, state garantendo l'agonia finanziaria dell'acciaio italiano e il ricatto permanente sulla pelle dei lavoratori. La continuità operativa non può trasformarsi nell'accanimento verso un modello a carbone ormai obsoleto. Serve una svolta radicale, un piano industriale e sociale alternativo. Come Movimento 5 Stelle abbiamo sottoposto le nostre proposte in questo come gli altri provvedimenti simili, e cioè garanzie ambientali parametrate a rischio reale, basta rinvii sulle prescrizioni ambientali, basta scudi penali o deroghe all'AIA. Un percorso serio di bonifiche e chiusura dell'aria a caldo. Le risorse pubbliche devono essere vincolate esclusivamente alla transizione verso i forni elettrici e l'impiego del preridotto. Tutele per i lavoratori e un accordo di programma con risorse certe per la riconversione. L'indotto non è un problema secondario. Urge un fondo di garanzia per i crediti maturati dalle piccole e medie imprese del territorio tarantino che devono essere saldati con priorità assoluta, prima di qualsiasi restituzione di finanziamenti statali. Non è ammissibile che a pagare le inefficienze gestionali siano gli artigiani e le aziende locali che hanno convertito alla che hanno consentito alla fabbrica di rimanere in piedi. Taranto e le altre aree a importanza strategica non chiedono la carità di un altro rinvio, chiedono dignità, salute e un piano di riconversione serio, vincolante e adeguatamente finanziario, non chiacchiere e marchette.
0: Grazie senatrice Naturale, do la parola alla senatrice Fregolent.
3: Grazie signora Presidente, rappresentanti del Governo. Sono 11 i provvedimenti che in maniera diretta o indiretta si sono occupati in questa legislatura di Ilva e prescindere dal contenuto tecnico di quest'ultimo, che ha una valenza molto specifica, quella dei rifiuti e della gestione dei rifiuti, in 11 decreti non si è vista alcunché la luce verso un problema così difficile e complicato. E mi viene da sorridere perché io ricordo gli esponenti di Fratelli d'Italia quando criticavano le scelte dei precedenti governi. Dateci a noi il paese, risolveremo il problema di Ilva. Anche le prime dichiarazioni del ministro Urso erano così vigorose. Poi progressivamente il ministro Urso è, diciamo, un po', si è fatto un po' da parte sul tema Ilva, tanto è vero che neanche è presente in aula. Abbiamo visto dall'oggi a domani arrivare possibili acquirenti per poi scoprire che non erano acquirenti solidi. Abbiamo sentito dichiarazioni di cordate di imprenditori italiani che poi però non si sono concretizzate, perché tutto è in divenire, e il divenire è un divenire senza una politica industriale su Ilva. Eppure avere un'acciaieria, un'industria dell'acciaio è fondamentale per il nostro paese. È fondamentale perché noi siamo un'industria manifatturiera, è fondamentale se vogliamo far ripartire l'automotive, è fondamentale per l'economia di interi territori, non solo Taranto. Io lo so che si parla di Taranto anche per le, posso dire, assumendomene le responsabilità, sciagurate decisioni dei tribunali italiani su Taranto. Non si decide la vita dei lavoratori da un tribunale, lo si decide con una politica industriale. Purtroppo però la politica industriale evidentemente ha delegato i tribunali a decidere, perché quando la politica è debole c'è sempre qualcuno che decide al posto della politica, e questo è il caso di una politica debole che ha lasciato inalterate alcune decisioni importanti ed è arrivata la magistratura che, come sempre, fa la magistratura, non guarda l'indotto, non guarda i lavoratori, ha deciso di tutelare la salute rispetto al lavoro, una scelta che avremmo voluto fare attraverso una sostituzione, per esempio, dell'altoforno. Non è stato consentito al Paese, perché quando appunto si lascia un vuoto politico e si lascia che sia la magistratura a intervenire, applica le leggi e applica il diritto, quindi, come dire, si può anche criticare in sé la sentenza, ma formalmente è una sentenza giusta perché ha applicato la legge. Sono interi territori, ripeto, che stanno soffrendo, si parla appunto sempre solo di Taranto, ma la conseguenza su Taranto la vediamo in Liguria, la vediamo in Piemonte, Novi Ligure, Genova, Racconigi. Sono posti fondamentali dove ci sono interi settori di Ilva che attendono una risposta. Noi abbiamo audito i presidenti delle regioni Liguria e Lombardia, Liguria e Piemonte, altrettanto, oltre a quello ovviamente della regione Puglia, tutti molto preoccupati per l'indotto e per il lavoro. Ecco, una domanda che io vorrei fare al ministro Urso: ma dopo 4 anni del governo più longevo, che evidentemente ha avuto tutti il tempo e materiale per studiare la problematica e per trovare una soluzione, qual è la soluzione trovata? Perché noi non la riusciamo a individuare in questi 11 decreti, se non ogni volta tamponare con risorse date per la cassa integrazione, risorse date per cercare di salvaguardare quello esistente, ma il crollo della produzione dell'acciaio è verticale rispetto ai numeri dati non dall'opposizione ma dallo stesso ministro all'inizio della legislatura. Se si è riveduto sui numeri, ci venga a dire il perché e ci venga a dire quali sono i nuovi numeri e come si può tenere occupazione, salute e produzione industriale. A noi oggi, con questi 11 decreti, non è pervenuta alcuna idea del futuro. E oltre a ringraziare chi, come la cordata italiana, voleva mantenere un pezzo di produzione di Ilva, ma sono appunto un'iniziativa privata che non ancora ha avuto gambe, perché evidentemente la politica non sa che gambe dargli, L'assenza totale di soluzione è forse uno dei fallimenti del ministro Urso, l'altro lo potrei citare nell'automotive. Gli impegni e le misure prese per rilanciare l'automotive sicuramente dovevano essere qualcosa di più concreto e profondo di un bollo auto, perché da tempo l'automotive continua a chiedere risorse e misure adeguate almeno a quanto stanno facendo altri paesi come Spagna e Francia per tutelare la domanda e per conservare l'occupazione. Però sappiamo, il ministro non ama venire in aula a parlare con le forze parlamentari, soprattutto di opposizione. Io ringrazio la sottosegretaria, sempre molto presente e sempre molto gentile, ma le auguro di diventare allora lei ministro, perché visto che lei è presente, almeno le forze parlamentari potrebbero avere un interlocutore attivo. Per adesso, pertanto, la totale mancanza di soluzione rende l'ennesimo decreto tampone, scadrà fra qualche giorno, quindi viene approvato per un evento specifico, un ennesimo presa in giro di quei lavoratori, sindacati, intere comunità che vorrebbero avere delle risposte e per adesso non ne hanno. Io sono a fianco e esprimo la mia solidarietà a tutte quelle comunità, a tutti quei lavoratori che oggi si sentono ancora più soli e disperati. Grazie.
0: Grazie senatrice Fregolent. Do la parola al senatore Magni.
4: Grazie Presidente. Ci troviamo ancora di fronte all'ennesimo decreto tampone, una questione sempre emergenziale. Veniva detto prima 11 provvedimenti. Io in altre occasioni, lo ripeto anche oggi, ho sempre posto un problema. È chiaro che di fronte all'emergenza bisogna intervenire, però poi bisogna pensare a un dato strategico, e su questo terreno dell'Ilva ho sempre sottolineato che lo Stato deve fare la sua parte, perché abbiamo visto che i privati hanno spolpato l'Ilva, ma di fatto hanno poi inquinato, non solo spolpato l'impresa, ma hanno inquinato e devastato un territorio. E quindi il problema è che in questi 4 anni si è sempre voluto e avete sempre scelto di aspettare che arrivasse qualcuno, un fondo, un'impresa. Cioè, ma chi di questi soggetti poi, quando interviene, è in grado di rilevare un'azienda che va totalmente cambiata, ristrutturata come un calzino, e nello stesso tempo bisogna intervenire sul territorio per intervenire drasticamente, perché quello che è avvenuto in tutti questi anni è un avvelenamento dell'insieme del territorio. E quindi questo è il dato fondamentale. Noi abbiamo cercato, ovviamente, con i nostri emendamenti di svoltare, cioè non si può accettare che la politica non può sottrarsi al fatto che, come dire, sacrifica un principio rispetto a un altro. La questione della salute è una questione centrale e quindi è necessario tenere insieme una serie di soggettività, tenere insieme almeno 4 finalità fondamentali: la tutela dell'ambiente e della salute, la continuità produttiva, la salute dei cittadini e dei lavoratori e la salvaguardia del lavoro. Tutto questo stanno insieme. Ma perché non c'è un lavoro che distrugge un ambiente, che contanima praticamente l'insieme del territorio? Non c'è una produzione che considerata tale che poi si ammala e devasta un territorio dove gli stessi lavoratori e i cittadini abitano? E non c'è futuro se nello stesso tempo si spegne un motore economico. Però, visto che su queste cose nessuno ha la palla di vetro e nessuno ha la verità in tasca, proviamo almeno a discutere, a confrontarci. Invece l'unica cosa sono state sostanzialmente interventi tampone, interventi che non affrontavano il problema centrale, che è quello dell'ambiente e della salute. Perché vedete, noi critichiamo, veniva detto anche prima di me, noi critichiamo l'intervento della magistratura, ma la magistratura interviene perché la politica non è in grado di fare il suo mestiere. Cioè, se in 4 anni e anche negli anni precedenti si interviene esclusivamente in termini puramente emergenziali e la situazione della salute e della sicurezza peggiora continuamente, nessuno, cioè, ovviamente gli enti preposti sono chiamati a rispondere ai problemi che i cittadini pongono, diciamo, alle autorità, e quindi intervengono in questa direzione. Ora, chi gestisce, diciamo, queste cose dovrebbe saperlo, e allora nessuno sconto può essere fatto su ambiente e salute. È per questo che chiediamo la soppressione delle norme speciali che permettono alle aziende commissariate di ridurre e rateizzare su base annuale la garanzia delle fideiussioni. Chi gestisce gli impianti strategici deve presentare fideiussioni integrali all'intero ciclo di vita del sito produttivo, verificare, e quindi bisogna avere delle perizie giurate, in particolare dell'ISPRA. Ecco, noi proponiamo, almeno dentro degli emendamenti che abbiamo fatto, di andare in questa direzione, e proponiamo un piano straordinario finanziario di 600 milioni che elimini sostanzialmente i SAN e intervenga ovviamente sulle bonifiche. Questo è il dato. Quindi è necessario dare una tutela e un'impostazione che si interviene su questo punto. Invece in questi anni non si è fatto nulla, anzi la situazione è peggiorata, e riteniamo che sia necessario dare tutela all'indotto, in cui ha pagato tasse ingiuste, e chiediamo che lo Stato garantisca il 100% del valore nominale dei crediti alle imprese dell'indotto e sblocchi l'avvertenza con la banca IFIS tramite la surroga pubblica di SACE. È una proposta, certo.

0: sono pendono dal 2015, quindi non solo di questo governo. E intervenire con uno scudo speciale per i lavoratori, non si può affrontare la questione della transizione se non c'è il blocco totale dei licenziamenti collettivi. Non si può utilizzare, diciamo, interventi di licenziamenti. Allora è necessario avere, istituire una cassa integrazione speciale che sia in grado di affrontare un processo di questa natura. Ora, ma di tutto questo non c'è, non si può discutere, perché non ci sono proposte che vanno in questa direzione. E poi voi scaricate ovviamente su altri la responsabilità. È l'inerzia della politica, voglio dire, che affronta, diciamo, in sostanza, che non affronta fino in fondo questi problemi. E quindi la sicurezza, se è un fatto strategico, non si difende finanziando impianti obsoleti. Allora bisogna pensare a un progetto industriale, in grado, come è stato detto, di superare questo processo che inquina e che sia in grado di dare una prospettiva. Ma per fare questo, ritorno all'inizio del mio intervento, serve un soggetto centrale che abbia l'autorità, la forza di affrontare questo tema. E noi continuiamo a pensare che solo l'intervento dello Stato è in grado di fare questa cosa. Nessun privato farà, se non continuare a speculare sulla situazione esistente. E quindi su questo bisogna che lo dite. Cioè, ci avete presentato un piano di decarbonizzazione che è rimasto totalmente sulla carta, perché se non c'è un soggetto, che in questo caso, ripeto e sottolineo, è lo Stato, difficilmente si troverà un privato che va in questa direzione. Tant'è che anche quello che si discute in questo periodo è il tentativo di fare uno spezzatino, di utilizzare e magari di essere disponibile a entrare in realtà in cui hanno meno difficoltà, però spezzando sostanzialmente e non avendo un progetto complessivo in cui rispondere in particolare alla realtà di Taranto. E quindi questo è il dato fondamentale. Il nostro piano punta allo sblocco, diciamo, immediato dei cantieri finanziati per la transizione verde. Bisogna intervenire e utilizzare la manodopera, in particolare dell'indotto, sulle bonifiche, e abbiamo proposto un fondo di 600 milioni che vada in questa direzione. Bisogna costruire una cabina di regia e un tavolo nazionale permanente che sia in grado di pianificare davvero una diversificazione e trovi le risorse per andare in questa direzione. Queste sono, cioè, è avere un'idea di politica industriale. Ora, quello che è avvenuto in questi 4 anni è solo un intervento emergenziale e di volta in volta sostanzialmente utilizzando i soldi della collettività per tappare un buco, ma per non risolvere assolutamente nulla. Questo è il punto in cui ci troviamo e siamo in un punto oggi che rischia di pagarlo, oltre ai cittadini e cittadini di Taranto, l'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici. E quindi in sostanza noi avremo, se andiamo avanti di questo passo e non si pende, diciamo, questo tema e non si affronta questo tema in modo, diciamo, determinato, in cui lo Stato se ne fa carico, noi rischiamo di avere una bomba sociale, oltre a una bomba ambientale e una bomba sanitaria. Mi pare un disastro che il Paese non merita, in particolare i cittadini di Taranto.
1: Grazie senatore Magni, do la parola alla senatrice Bevilacqua.
2: Grazie Presidente. Presidente, colleghe, colleghi, sull'ex Ilva dobbiamo partire da un punto che non dovrebbe essere in discussione. Taranto non può continuare a essere costretta a scegliere tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente. Non solo, non possiamo accettare di vedere da parte del governo cercare i soliti alibi per rispondere dei propri insuccessi. Non può il ministro

0: Di labirinto giudiziario per giustificare 4 anni di incapacità del governo Meloni nella gestione dell'ex Ilva. Perché vedete, le decisioni dei giudici non vengono dal nulla. I giudici applicano le leggi e non potete scaricare per l'ennesima volta sui giudici l'incapacità di questo governo. E proprio per questo è utile ricordarvi quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle quando ha avuto questo dossier con la responsabilità di chi era al governo. Quando arrivammo nel 2018, la scelta di Mittal era già stata compiuta dal precedente esecutivo. Il governo Conte 1 riesaminò la procedura e successivamente negoziò un nuovo accordo. Il 6 settembre 2018 venne sottoscritta un'intesa che portò l'impegno di Mittal ad assumere immediatamente 10.700 lavoratori, la costituzione di un fondo fino a 250 milioni di euro per agevolare gli esodi volontari e l'impegno a formulare una proposta di assunzione a tempo indeterminato ai lavoratori rimasti continuativamente alle dipendenze dell'Ilva in amministrazione straordinaria. E inoltre furono assunti dei chiari e aggiuntivi e migliorativi impegni rispetto al contratto del 2017 in ambito di tutela ambientale. La nostra direzione politica era chiara. Volevamo alzare le garanzie occupazionali e ambientali rispetto alle condizioni che avevamo ereditato. E infatti, nel 2019 il governo di cui faceva parte il Movimento 5 Stelle intervenne restringendo l'esonero di responsabilità alle attività strettamente connesse all'attuazione del piano ambientale. Stiamo parlando del cosiddetto scudo penale. Escludemmo le violazioni delle norme sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Abbiamo messo un punto fermo su quella che era un'asticella che per noi non poteva essere giocata al ribasso sulla pelle della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli abitanti di Taranto. Non solo, nel 2020, a dicembre del 2020, venne sottoscritto l'accordo tra Invitalia e Mittal per riportare lo Stato direttamente dentro l'azienda e avviare la riconversione green dello stabilimento. Il piano prevedeva 400 milioni di investimento pubblico, il 50% dei diritti di voto a Invitalia e una seconda fase che avrebbe dovuto portare il soggetto pubblico al 60% del capitale. Ed effettivamente furono investiti 400 milioni e Invitalia acquisì il 50% dei diritti di voto. Da lì sarebbe nata Acciaierie d'Italia Holding. Il progetto era esplicitamente orientato alla riconversione green dello stabilimento e l'accordo del 2020 prevedeva già l'avvio della decarbonizzazione con un forno elettrico capace di produrre fino a 2,5 milioni di tonnellate l'anno con l'obiettivo del completo assorbimento dei 10.700 lavoratori salvati dal nostro accordo. Ecco, questa era la traiettoria. Maggiore presenza pubblica, riconversione tecnologica, decarbonizzazione e tutela dell'occupazione. Dal 2020 cosa succede? Arriva il governo Meloni e la traiettoria legislativa cambia. Nel gennaio 2023 il governo Meloni approva un decreto che introduce nuovamente una forma di scudo penale per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e prolunga per l'Ilva l'esclusione di responsabilità prevista dalla precedente disciplina per tutto il periodo di vigenza del piano ambientale. E questa non è una nostra interpretazione, l'avete messo bianco su nero negli articoli 7 e 8 del decreto legge numero 2 del 2023. Nello stesso periodo lo Stato ha continuato a immettere risorse nella speranza che ci si facesse avanti qualcuno che togliesse le castagne del fuoco del governo. Ma la responsabilità è in capo allo Stato. Non si può voltare la schiena a lavoratori, a famiglie, a imprese, all'indotto e soprattutto ai cittadini di Taranto che continuano a pagare in termini di salute un prezzo inaccettabile per uno Stato che dovrebbe tutelare i propri cittadini. Per anni siete intervenuti, per ben 4 anni, solo per garantire la continuità degli impianti con questi nuovi finanziamenti, con procedure straordinarie, con protezioni normative, mentre la trasformazione industriale, che avrebbe dovuto rendere strutturale il superamento del ciclo produttivo inquinante, non è stata perseguita con l'intensità con cui questo governo aveva la responsabilità di procedere, anche alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia europea. Ed è proprio per questo che oggi è inaccettabile da parte vostra provare al solito a scaricare le responsabilità delle vostre incapacità sulla magistratura. Perché vedete, il compito dei giudici è applicare la legge. Il compito del governo era quella di arrivare prima, predisponendo una soluzione industriale compatibile con la salute dei cittadini, con la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente, e mettendo Taranto nelle condizioni di non dipendere più dall'aria a caldo e dalle fonti fossili. E la nostra linea emendativa parte esattamente da qui. Noi chiediamo che le garanzie finanziarie siano parametrate non ad un automatismo legislativo, ma al rischio sanitario e ambientale effettivo, sulla base delle valutazioni delle autorità competenti, con il coinvolgimento dell'Istituto Superiore della Sanità, di ISPRA e di ARPA. Chiediamo la definitiva chiusura delle fonti inquinanti dell'aria a caldo, l'introduzione obbligatoria della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario nelle procedure AIA e l'eliminazione dello scudo penale. E proponiamo di destinare 1,2 miliardi di euro nel 2026 a un fondo per l'idrogeno verde e per la decarbonizzazione, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici ad idrogeno verde, previa verifica della loro compatibilità ambientale e sanitaria. Ma la riconversione non può essere pagata dai lavoratori. E per questo abbiamo proposto il blocco dei licenziamenti nell'indotto fino al dicembre 2027, ammortizzatori sociali, tutela delle NASPI, risorse per la riconversione professionale e politiche attive del lavoro. E chiediamo ancora un progetto per Taranto, accordo di programma, zona franca urbana e misure di rilancio per il territorio. Vedete, il punto è proprio questo. Il Movimento 5 Stelle, quando è stato al governo, ha iniziato un percorso che dalla rigenerazione delle garanzie occupazionali e ambientali è arrivato al ritorno dello Stato nell'azienda e a un progetto di decarbonizzazione basato sui forni elettrici per i quali erano state stanziate risorse. Invece, dopo oltre 4 anni, tentate di scaricare le responsabilità della vostra miopia, additando come causa delle crisi le decisioni della magistratura. Il vostro fallimento è essere arrivati ancora una volta davanti ai giudici senza aver completato quella trasformazione industriale che avrebbe dovuto rendere superabile il problema alla radice. E vedete, Taranto non ha bisogno dei vostri alibi. La città, i cittadini di Taranto hanno bisogno di chiudere definitivamente le fonti inquinanti, proteggere i lavoratori all'indotto, realizzare le bonifiche e portare a compimento una riconversione industriale che permetta finalmente di produrre senza continuare a mettere in contrapposizione acciaio, lavoro, salute e ambiente. Basta con le scuse.
1: Grazie senatrice Bevilacqua. Do la parola alla senatrice Spelgatti.
2: Grazie. Il provvedimento che esaminiamo affronta una questione concreta: consentire la prosecuzione delle attività di uno dei principali complessi siderurgici del Paese, adeguando la durata delle garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti alla condizione delle imprese in amministrazione straordinaria. È una scelta che merita il nostro sostegno perché risponde a una difficoltà documentata e preserva un requisito essenziale. Nessuna attività di discarica può essere svolta senza la garanzia finanziaria prevista dalla legge. La vicenda dell'ex Ilva è una delle crisi industriali più complesse degli ultimi decenni. Il riconoscimento dell'interesse strategico nazionale nel 2012 e l'ammissione di Ilva all'amministrazione straordinaria nel 2015 hanno aperto una lunga stagione di interventi legislativi e finanziari diretti a salvaguardare produzione ed occupazione, sostenere il risanamento ambientale ed individuare una soluzione industriale stabile. La successione delle misure emergenziali testimonia la difficoltà di questo percorso. Oggi è necessario affrontare gli ostacoli immediati e insieme mantenere una direzione chiara, costruire un futuro per lo stabilimento, per i lavoratori e per il territorio. La crisi coinvolge infatti una rete di imprese dell'indotto, fornitori e competenze professionali che supera i confini di Taranto e interessa l'intera filiera siderurgica nazionale. L'acciaio è essenziale per le costruzioni, le infrastrutture, la meccanica e le numerose attività manifatturiere. Preservare la capacità produttiva significa quindi tutelare una componente strategica della nostra economia. Questa responsabilità deve accompagnarsi alla tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori, alla sicurezza e al rispetto delle prescrizioni ambientali. Sono obiettivi che devono orientare ogni passaggio del percorso industriale. Il decreto si inserisce in un contesto segnato da contenziosi e provvedimenti restrittivi. Il suo oggetto specifico riguarda però le garanzie finanziarie richieste per la gestione dei rifiuti e delle discariche interne allo stabilimento. La relazione illustrativa chiarisce l'origine dell'urgenza. Le imprese in amministrazione straordinaria incontrano difficoltà oggettive nel reperire sul mercato bancario e finanziario garanzie di lunga durata. Nel caso di Taranto, questa situazione ha portato a determinazioni della provincia e a diffide ministeriali, fino alla sospensione disposta dal Ministero dell'Ambiente dell'attività di gestione dei rifiuti e delle correlate attività produttive. Un problema relativo alla durata delle garanzie ha quindi prodotto conseguenze dirette sulla funzionalità degli impianti, mentre in corso la procedura di vendita. Il governo interviene per rendere l'adempimento compatibile con la fase straordinaria attraversata dall'impresa. In una situazione di crisi, le prospettive aziendali e la valutazione del rischio da parte degli intermediari rendono più difficile ottenere impegni pluriennali. La disciplina deve tenere conto di questa realtà affinché gli obblighi possano essere concretamente rispettati. Il decreto modifica l'articolo 208 del Codice dell'Ambiente. Per le società ammesse all'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legge 347 del 2003, che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale, consente di prestare le garanzie su base annuale per una durata comunque non inferiore ad un anno, anche quando l'autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbiano durata superiore. Questa possibilità opera durante l'amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale. Riguarda anche le garanzie riferite alle discariche, comprese quelle per la fase successiva alla chiusura. La garanzia così prestata è considerata conforme ai requisiti di legge per il periodo di efficacia. Si offre quindi certezza agli operatori e alle amministrazioni, mantenendo fermo il divieto di svolgere attività di discarica in assenza di copertura. Il punto centrale è questo: l'obbligo di garanzia resta, mentre la sua durata viene adeguata alla condizione dell'impresa. L'applicazione della norma richiederà una verifica puntuale della validità delle coperture affinché la prosecuzione delle attività avvenga nel rispetto delle condizioni previste. Anche sul piano finanziario l'intervento ha una ragione precisa. Come evidenzia la relazione tecnica, le garanzie annuali possono evitare il congelamento di somme legate a impegni pluriennali, lasciando maggiori disponibilità di cassa potenzialmente utilizzabili per la continuità produttiva e per il rimborso dei prestiti statali. Si tratta di effetti potenziali che dipenderanno dalla gestione concreta. La stessa relazione precisa che il provvedimento non comporta alcun impegno dello Stato ad assumere l'onere della garanzia per il periodo non coperto. Colleghe e colleghi, preservare la funzionalità degli impianti durante una procedura di vendita significa mantenere le condizioni perché una soluzione industriale possa realizzarsi. Il deterioramento delle strutture, la perdita di capacità operativa e l'indebolimento dell'indotto renderebbero quel percorso più difficile, con conseguenze sui lavoratori e sulle famiglie. Il decreto affronta dunque un ostacolo specifico con uno strumento circoscritto alla fase di transizione. Il suo valore va riconosciuto all'interno di un impegno più ampio che deve proseguire sul versante industriale, occupazionale ed ambientale. In questo quadro si colloca l'emendamento che il gruppo Lega ha presentato e che è stato accolto. Viene eliminato il requisito della gestione di almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale. Le difficoltà nell'ottenere garanzie di lunga durata possono infatti riguardare anche altre società sottoposte alla medesima procedura di amministrazione straordinaria. L'emendamento conserva il riferimento al decreto legge numero 347 del 2003 e amplia la platea delle società beneficiarie, indipendentemente dalla qualificazione strategica degli impianti gestiti. Restano ferme le altre condizioni della norma e l'obbligo di garanzia. La proposta accolta risponde ad un criterio di coerenza. Se la difficoltà deriva dalla condizione dell'amministrazione straordinaria, è ragionevole rendere lo strumento accessibile anche alle altre società che si trovano nella stessa situazione giuridica. È il contributo che la Lega ha offerto al miglioramento del testo, estendendo una soluzione concretamente utilizzabile da imprese che affrontano analoghe criticità. Il sostegno a questo provvedimento nasce dall'esigenza di preservare la continuità operativa ed occupazionale, mantenere le garanzie richieste e accompagnare il percorso verso la cessione del compendio aziendale. Il lavoro delle istituzioni dovrà proseguire verificando l'applicazione della norma e sostenendo una prospettiva industriale credibile, capace di dare risposta ai lavoratori e alla comunità di Taranto. Grazie.
1: Grazie senatrice Spelgatti. Do la parola al senatore Giacobbe.
3: Grazie Presidente. Su un punto, io penso che in quest'Aula sembra che siamo tutti d'accordo, il fatto che il settore siderurgico è strategico e irrinunciabile per il nostro Paese. Ecco perché non comprendiamo come il Governo abbia deciso ancora una volta di rinviare scelte urgenti. Questo decreto rappresentava l'occasione per intervenire subito e andava modificato senza indugio. Adesso, invece nulla. Questo governo avrà anche ereditato una situazione difficile, complessa e per molti aspetti drammatica, ma dopo 4 anni ciò non è più un alibi. C'era tutto il tempo per assumere decisioni importanti che avrebbero potuto modificare il corso degli eventi. Non è stato fatto. Ed eccoci ancora oggi a parlare di un altro finanziamento per superare un'emergenza e che non contribuisce assolutamente ad una prospettiva industriale complessiva di cui avevamo e abbiamo tanto bisogno. E su questo il ministro Urso porta una responsabilità precisa. In questi anni ha annunciato piani, investitori e soluzioni imminenti senza riuscire a tradurli in una prospettiva industriale certa. Non possiamo accettare ulteriori rinvii. E il problema deve essere affrontato adesso, con responsabilità e coscienza, perché lo dobbiamo ai cittadini di Taranto, ai lavoratori, alle imprese dell'indotto, a tutto il sistema industriale italiano. E mentre il governo promuove ancora una volta interventi tampone, la situazione peggiora di ora in ora. La Corte di Appello di Milano ha respinto ieri la richiesta di sospensione del provvedimento che dispone la fermata dell'area calda. I giudici dicono che nel bilanciamento degli interessi il diritto alla salute è prevalente rispetto all'interesse economico. Io penso che questo principio non metta assolutamente in discussione la strategicità della siderurgia. Al contrario, indica ancora con maggiore chiarezza che la produzione siderurgica strategica per il Paese deve continuare nel pieno rispetto della salute delle persone e dell'ambiente. Ecco perché non dovremmo discutere soltanto se spegnere o non spegnere altiforni, ma decidere quale ILVA vogliamo costruire, quale industria siderurgica vogliamo dare all'Italia. Ed è qui che si misura la responsabilità della politica. All'ex Ilva di Taranto occorre una riconversione che deve essere costruita tenendo insieme alcuni elementi, alcuni fattori che sono a nostro giudizio inseparabili: la salute dei cittadini, la salute, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del livello occupazionale, la tutela dell'indotto e l'innovazione tecnologica. Per costruire una siderurgia moderna, competitiva e sostenibile non possiamo sacrificarne uno in nome dell'altro. Non possiamo chiedere ai cittadini di Taranto di scegliere fra il diritto alla salute e il diritto del lavoro, lo diceva anche una collega prima. Non possiamo immaginare una riconversione ambientale che dimentichi migliaia di lavoratori, e non possiamo parlare di lavoratori dipendenti dimenticando le imprese, gli appalti, l'autotrasporto, i servizi e tutte quelle attività economiche che costituiscono un pezzo fondamentale dell'economia del territorio. E il nostro ruolo come politici non si ferma qui. Ci ricordava Gramsci che la politica deve avere la capacità di valutare l'impatto delle decisioni su chi viene dopo, sulle generazioni future. Ecco perché riconversione non può significare semplicemente sostituire un impianto con un altro. Deve significare innovare profondamente il modo in cui procediamo acciaio, utilizzando al meglio tecnologie DRI, Direct Reduced Iron, e forni elettrici. Si tratta di scelte di politica industriale che devono riguardare l'intero processo produttivo, basate sul principio che innovazione industriale, sostenibilità e competitività devono procedere assieme. La sfida è fare di Taranto non il simbolo di una crisi industriale, ma un grande polo siderurgico tecnologicamente avanzato e ambientalmente sostenibile, capace di diventare un riferimento per la trasformazione della siderurgia italiana. Ma mentre costruiamo questa prospettiva, dobbiamo anche affrontare l'emergenza delle prossime settimane. Mentre attendiamo la sentenza della Corte di Cassazione, il governo non può semplicemente fare da spettatore, deve dire ai lavoratori, ai cittadini e alle imprese che cosa accadrà non solo da qui alla fine del mese, ma anche e soprattutto dopo la fine di ottobre. Tanti sono i temi di strategica importanza. Amianto e polveri non possono più aspettare, devono essere affrontati con progetti specifici, risorse certe, tempi definiti e verifiche puntuali. Di decarbonizzazione rappresenta una grande opportunità per costruire la siderurgia del futuro. La trasformazione tecnologica non può essere rimandata al domani, serve oggi anche per risolvere i problemi connessi alla tutela della salute. E poi c'è il lavoro. Oggi la cassa integrazione riguarda 4.500 lavoratori di Acciaierie Italia, di cui 3.800 a Taranto. Ma questi numeri raccontano solo una parte della storia. Ci sono i lavoratori rimasti in Ilva in amministrazione straordinaria, ci sono gli appalti, ci sono le imprese dell'indotto, ci sono l'autotrasporto e i servizi. Ci sono migliaia di famiglie il cui reddito dipende direttamente o indirettamente dal futuro di questa realtà produttiva. I lavoratori non possono essere trattati come danni collaterali e statistiche. Bisogna rispettare la dignità umana e professionale. Il Partito Democratico ha proposto di rifinanziare il Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione con 300 milioni di euro per garantire un reddito ed assicurare la copertura contributiva, legando questi programmi a veri percorsi di formazione e riqualificazione. Il Partito Democratico ha proposto strumenti specifici anche per l'indotto: sostegno reddito, garanzie sui crediti, interventi per la liquidità, incremento del fondo per le imprese e misure specifiche per l'autotrasporto. Presidente, mi permetta di ricordare tramite lei al Governo che per una piccola e media azienda una fattura non riscossa significa non essere in grado di pagare stipendi, significa investimenti bloccati, può significare licenziamenti, dietro ai quali ci sono famiglie ed aziende che non possono aspettare ancora. Il Partito Democratico chiede al Governo la massima trasparenza. Ogni euro dei contribuenti deve essere collegato ad un obiettivo, ad una scadenza o a un risultato verificabile. Per questo proponiamo erogazioni legate allo stato di avanzamento degli interventi e relazioni periodiche al Parlamento. Se tutti riconosciamo che la siderurgia è strategica e irrinunciabile, allora dobbiamo avere il coraggio di introdurre gli strumenti necessari per garantirne il futuro. Per questo, se la procedura di cessione non dovesse portare arrivare ad una soluzione industriale credibile, abbiamo proposto la possibilità di un intervento pubblico temporaneo. Non una presenza pubblica fine a se stessa, ma uno Stato che, se necessario, assume la responsabilità della fase di trasformazione e rilancio per arrivare successivamente alla dismissione della partecipazione sulla base di un piano industriale capace di garantire sostenibilità economica, occupazione, innovazione tecnologica, decarbonizzazione, bonifica e sicurezza. C'è poi un principio su cui affermiamo con chiarezza: la salvaguardia della siderurgia deve tenere assieme Taranto, Genova, Novi Liguri e gli altri siti del gruppo. Non possiamo accettare una vendita per pezzi che lascia allo Stato i costi ambientali e sociali e trasferisca ai privati soltanto le attività più redditizie. E per fare tutto ciò servono risorse, ecco perché proponiamo 1,5 miliardi di euro per la riconversione siderurgica, nuovi impianti, le infrastrutture energetiche, logistiche e la riqualificazione, 1 miliardo di euro per favorire la diversificazione industriale e nuovi insediamenti sostenibili e 1,5 miliardi in 3 anni per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del sito di interesse nazionale di Taranto, oltre al reintegro di 400 milioni destinati al ripristino industriale. Signor Presidente, questi sono solo alcuni degli elementi della proposta politica che vogliamo portare al centro della discussione, su cui avremmo voluto confrontarci oggi. Purtroppo però il Governo evita il confronto, poiché non ha una strategia. Però, come dicevo all'inizio, la situazione è grave e non può più attendere. Ecco perché siamo noi a proporre di definire subito un'agenda per Taranto, un tavolo permanente presso la Presidenza del Consiglio che possa diventare un luogo dove si assumono decisioni, si individuano responsabilità e si verifichi il rispetto delle scadenze. In conclusione, signora Presidente, c'è un elemento che non dobbiamo mai dimenticare. La crisi dell'ex Ilva non riguarda solo il bilancio di un'azienda, riguarda un'intera città e un intero territorio e quindi riguarda il paese tutto. La riconversione siderurgica deve diventare parte di un progetto complessivo per Taranto che tenga in considerazione tutti gli aspetti della vita economica e sociale della città. Bisogna risanare il territorio e contemporaneamente diversificare l'economia. Signora Presidente, è questa discussione che ci saremmo aspettati oggi. Non possiamo limitarci ad aspettare, ma dovremmo guardare al futuro, decidere dove vogliamo arrivare. Cerchiamo quindi di cogliere le opportunità che, come ci ricordava Einstein, derivano da tutte le situazioni di crisi. Purtroppo, ai noi, la sciagurata mancanza di visione di questa maggioranza non ci fa ben sperare, né per l'Ilva, né per Taranto, né per l'Italia, né per gli italiani residenti in Italia o nel resto del mondo. Ci conforta solo il fatto che questo governo è oramai alla fine di questa brutta e triste pagina della storia dell'Italia contemporanea. Grazie.
1: Grazie senatore Giacobbe. Do la parola al senatore De Carlo.
4: Grazie Presidente. Vede, il decreto 157 in realtà nasce per superare degli ostacoli normativi di carattere ambientale, con particolare riferimento alle garanzie finanziarie, facendo in modo che le stesse possano essere limitate solamente all'anno per quelle imprese definite strategiche. Questo inizialmente, poi grazie a un emendamento a prima firma del sottoscritto e a un altro emendamento del collega Bergesio, siamo riusciti a fare in modo che le stesse garanzie, cioè quelle limitate ad un anno, possano essere garantite anche a chi è in amministrazione controllata, sì, ma non necessariamente amministrazione straordinaria, ma non necessariamente di aziende strategiche, perché sostanzialmente i presupposti erano gli stessi, era una anomalia che non potessero anche le stesse cambiare. Ma vedete, questo è uno dei decreti, ne abbiamo fatti 9 di Ilva, lo sa benissimo il sottosegretario Bergamotto, perché ha sostanzialmente presidiato ad ogni decreto, e probabilmente il meno politico, probabilmente quello che meno si presta a interpretazioni, discussioni, se non fosse altro per la criticità del momento. Invece io credo che potremmo fare alcune almeno considerazioni di carattere non solo tecnico ma anche politico. Le mie vogliono essere considerazioni proprio per in qualche maniera arricchire la discussione. Vedete, io su Ilva non ho la verità in tasca. Credo che chiunque dei governi si sia succeduto in questi anni abbia cercato, secondo la propria visione, di risolvere un problema che dal 2012 era diventato drammatico sia per la siderurgia italiana ma anche e soprattutto per una città, Taranto, e per una regione, la Puglia, che viveva sulla propria pelle e sulla pelle dei propri dipendenti quello che è la crisi dell'Ilva. E vedete, anche in questi giorni che la sentenza della Corte d'Appello di fatto ha sospeso l'attività a caldo, che significa rompere la possibilità di avere un ciclo integrato dell'acciaio e quindi il solo parte a freddo consentirà di lavorare l'acciaio, sì, ma non di produrlo dalle materie prime. Quindi questo è già una grande limitazione, ma quello che io volevo cercare di capire, di far riflettere, dal 2012 ad oggi, cioè dai 14 anni nei quali c'è stata la prima, diciamo così, sospensione, sarebbe interessante capire, credo che le forze politiche abbiano il dovere di farlo, a fronte di tante risorse stanziate anche per il piano ambientale, se l'Ilva di ieri, o meglio, se l'Ilva di oggi è la stessa di 14 anni fa. Perché se sotto il profilo ambientale delle emissioni e dell'inquinamento l'Ilva di oggi fosse la stessa Ilva del 2012, vorrebbe tranquillamente dire che qualsiasi governo e qualsiasi maggioranza ci sia succeduta non ha inciso per niente sotto uno degli aspetti più importanti, e cioè quelli della salute umana. Io credo invece che per certi versi ci sia stata una sottovalutazione di ciò che in realtà è stato fatto, perché vedete, al netto dell'attuazione del piano ambientale sono stati realizzati importanti interventi sugli impianti, introdotte prescrizioni e tecnologie, effettuati investimenti e costruito un sistema di monitoraggio particolarmente stringente. Questo vogliamo dire che c'è stato ed ha inciso? Guardate, non l'ha fatto il governo Meloni, l'hanno fatto i governi prima del governo Meloni. Quindi perché non dare a Cesare quel che è di Cesare e non dire che sotto il profilo ambientale non è la stessa Ilva di 14 anni fa? Ma se non è la stessa Ilva di 14 anni fa, perché si continua, purtroppo, forse ad esacerbare quello che è una condizione di tutela degli abitanti di Taranto, sui quali, specialmente a quelli che hanno presentato ricorso, non solo va tutta la mia solidarietà, ma anche la mia comprensione, partendo dal principio che il gatto, la gattina che si scotta con l'acqua calda, ha giustamente paura anche di quella fredda. E è normale che quella ferita, quella dell'Ilva, quella dell'inquinamento e della situazione di 14 anni fa incida pesantemente sulla reazione e sulle sensibilità di chi a Taranto vive. Ma qui probabilmente quello che è mancato è stato lo scatto della politica. Una politica che doveva fare i conti con quello che ha fatto e con quello che ha migliorato e che avrebbe avuto la forza, o dovuto avere la forza, di dire: no, probabilmente l'Ilva non è più quella di 14 anni fa, e quindi se l'Ilva non è più quella di 14 anni fa, forse potevamo evitare quello che oggi, sentenza o non sentenza, appare ineludibile, e cioè il fatto che si chiuda un'area a caldo, che presuppone appunto la rottura del ciclo integrato dell'acciaio. Perché tutto questo ha un riflesso terribile e sembra dietrologia? Non lo è, perché vedete, tutte le leggi sull'Ilva si fondavano sul bilanciamento tra il diritto alla salute, quello al lavoro e quello alla continuità produttiva, che quindi abbracciava di fatto i cittadini, gli operai e coloro i quali investivano le proprie risorse in quell'azienda. Ed è proprio sulla base di questa sentenza e la sentenza della Corte Costituzionale del 2013 che quelle leggi oggi hanno valenza. E quindi il tema è semmai cercare di capire, anche qui va il massimo rispetto che io ho per la magistratura, di capire se le sentenze, se il rifiuto dei ricorsi sono entro nei limiti dei quali la magistratura poteva andare. E questo ce lo dirà probabilmente il 20 di ottobre la Cassazione. Ma intanto quello che accadrà sarà una drammatica riduzione dei posti di lavoro, una involuzione anche sociale, perché c'è il diritto alla salute, sì, ma c'è anche il diritto di una città di sentirsi e considerarsi viva. La chiusura di Ilva porterà sicuramente a dei problemi socio-economici, ma anche di tenuta stessa della società di Taranto. E quindi noi qui abbiamo il dovere di vedere, di verificare se è vero, ripeto, che tutte le risorse che abbiamo investito per il piano ambientale e per le migliorie tecnologiche a oggi non sono servite a nulla, perché a quel punto non solo la responsabilità delle chiusure di oggi, ma anche di tutto il lavoro fatto o non fatto in questi anni emergerà lampante e lapalissiano. Ecco, io credo che su questo, che non è un tema divisivo, non vuole essere, non deve essere, ma questo impone una riflessione. Sarebbe bello, lo dico da sempre, che tutti coloro i quali che in questi anni si sono occupati di Ilva e lo hanno fatto, ripeto, con le loro convinzioni, ma con il massimo impegno, ministri, non ministri, vedo il collega Patuanelli, ma anche chiunque sia occupato di tutto ciò, da Calenda a Urso, potessero su questi temi dialogare in maniera scevra da ideologie, nell'unico interesse non di credere o di definire strategica una azienda, ma nel agire come se quell'azienda veramente fosse strategica. Grazie.
1: Grazie senatore De Carlo. Dichiaro chiusa la discussione generale. Poiché la quinta commissione permanente non ha ancora reso i pareri sugli emendamenti, rimandiamo il seguito della discussione di questo decreto a domani e passiamo quindi al prossimo punto all'ordine del giorno, che reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge istituzione della giornata nazionale del riciclo della carta. Il relatore, senatore Sigismondi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale e ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, sottosegretario Bergamotto, onorevoli colleghi. Il presente disegno di legge mira a istituire il 18 settembre di ogni anno quale giornata nazionale del riciclo della carta, con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza dei suoi benefici e valorizzare una filiera che rappresenta un'eccellenza italiana. La sostenibilità ambientale è ormai fondamentale per la vita delle nostre comunità e richiede un impegno che coinvolga istituzioni, cittadini e imprese. In questo percorso il riciclo della carta assume particolare rilievo, contribuisce alla conservazione delle risorse naturali e alla salvaguardia delle foreste, riduce il ricorso a materie prime vergini e consente di contenere i consumi energetici e l'impatto ambientale della produzione. Riduce inoltre la quantità di rifiuti destinati alle discariche, contribuendo alla diminuzione delle emissioni di gas serra. È dunque un esempio concreto dei benefici dell'economia circolare. L'Italia, come è nota, occupa una posizione di primo piano in questo settore, con una filiera industriale sviluppata a livello di raccolta e riciclo tra i più elevati in Europa. Consolidare questi risultati raggiunti significa rendere l'Italia un riferimento sempre più autorevole anche sul piano internazionale, coniugando tutela dell'ambiente, innovazione e sviluppo economico. Far conoscere i benefici del riciclo della carta e incoraggiare un impegno collettivo, soprattutto attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni, è una delle finalità del presente provvedimento legislativo. Il disegno di legge di iniziativa dei deputati Milani e Montemani, già approvato dalla Camera dei Deputati, si compone di soli 3 articoli. È volto a istituire, come già detto, la giornata nazionale del riciclo della carta, con l'obiettivo di promuovere la cultura del risparmio delle risorse naturali, la riduzione degli sprechi e la diffusione di stili di vita sostenibili per lo sviluppo dell'economia circolare nel rispetto dei principi in materia di tutela ambientale di cui l'articolo 9 della Costituzione. L'articolo 1, nel riconoscere dunque il 18 settembre quale giornata nazionale del riciclo della carta, chiarisce che essa non si configura come giorno festivo. Ai sensi dell'articolo 2, in occasione della seduta della suddetta giornata nazionale possono essere organizzati incontri e iniziative dedicati alla promozione del riciclo della carta. Il coordinamento di tali iniziative è assicurato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il coinvolgimento dei ministri e delle istituzioni interessate, in collaborazione con il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica. Le associazioni categoriali del settore della filiera cartaria e cartotecnica maggiormente rappresentative e gli enti locali nell'ambito del Festival Cortile di Francesco organizzato dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, della manifestazione Paper Week della Mostra Internazionale dell'Industria Cartaria e del Pianeta Terra Festival. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
1: Grazie, senatore Sigismondi. Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. No. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente e quindi passiamo alla votazione dei singoli articoli. Pongo in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva e passiamo alle dichiarazioni di voto finali. Do la parola alla senatrice Fregolent.
6: Grazie signora Presidente. Con questo provvedimento attuiamo un rito che sembra un rito stanco, quello di individuare l'ennesima giornata per ricordare un'attività del nostro Paese, però sono particolarmente grata di poter fare io la dichiarazione di voto su questo provvedimento perché si tratta di un elemento fondamentale per la nostra economia. La carta da macero nel 2004 era prevalentemente importata dall'Italia. Oggi, grazie al lavoro straordinario di chi fa impresa nel nostro paese, di chi ha creduto nell'economia circolare prima che diventasse così popolare con il Green New Deal, è diventato un paese leader per riuso degli imballaggi, delle materie prime seconde per quanto riguarda il mondo della carta. Il nostro paese ha già raggiunto nel 2018 gli obiettivi che l'Europa dava ai paesi dell'Unione Europea per il 2025 e per il 2030. Noi siamo un'eccellenza in questa materia, è un'eccellenza che deve essere rivendicata, è un'eccellenza poco conosciuta, perché poi quando si parla nel nostro paese dei rifiuti parliamo sempre solo delle emergenze, appunto dei rifiuti urbani, senza dare il giusto rilievo e la giusta importanza per un mondo economico che invece sa fare il riciclo delle materie. Probabilmente è la nostra storia a essere intrisa di questa capacità. Noi siamo sempre stati un paese trasformatore, fin dal Medioevo. E oggi, che non abbiamo mai avuto delle materie prime vergini, ma abbiamo sempre dovuto fare del riciclo il nostro DNA per poter utilizzare e per poter produrre, ce ne danno atto i paesi europei. Tanto è vero che quando si tentò di cambiare la direttiva europea passando dal riciclo al riuso ci fu un'intera sollevazione di un mondo economico. E perché lo si faceva? Perché alcuni paesi europei, quelli che a volte vengono citati come paesi più virtuosi per quanto riguarda le materie dei rifiuti, invece non avevano la stessa capacità e la stessa bravura nel riciclare e quindi tentavano di scardinare questo sistema introducendo pesantemente la quota del riuso, non per termini ambientali ma semplicemente per motivi economici delle loro imprese. Se questa è la parte positiva, occorre però vigilare vigilare attentamente che questa eccellenza continui ad andare avanti. Lo dico perché negli anni c'è stato un tentativo di alcune aziende, soprattutto del mondo del multi-utility, di appropriarsi di pezzi del settore dei consorzi che fanno riciclo di carta. E le conseguenze le si sono viste con un abbassamento e una minore qualità di questa nostra filiera economica. Pertanto è un appello che faccio, sapendo che il Ministero dell'Ambiente è favorevole al sistema dei consorzi, di vigilare attentamente perché non ci sia un assopimento negli allori, perché appunto siamo delle eccellenze, e che quindi ci sia un ritorno indietro. È un mondo che vive in questo periodo la precarietà dei costi energetici, dei cambiamenti geopolitici, perché appunto noi esportiamo in tutto il mondo la nostra carta, e quando succede quel che è successo allo Stretto di Hormuz e non solo, di nuovo agli imprenditori viene chiesto di cercare nuove frontiere e di avere capacità di mantenere l'occupazione, di mantenere le loro aziende. Pertanto va un ringraziamento da questi banchi per l'attività produttiva di eccellenza, che chi ha avuto piacere di conoscere queste realtà ogni volta rimane straordinariamente sorpreso. Mi permetta di chiudere ricordando che ci sono settori importanti del green che forse in questi anni sono stati anche un po' vileggiati rispetto a uno storytelling che c'è un'industria seria, quella pesante, quella che inquina, quella che abbiamo conosciuto, quella anche del miracolo economico italiano, e poi ci sono loro, belle anime, che in fondo producono sì, ma senza avere gli onori della cronaca. Ecco, basta andare una volta a Rimini durante il periodo di Ecomondo per capire invece la capacità imprenditoriale vera di un intero settore che riesce a coniugare ambiente, lavoro e ricerca. Prima si parlava della tragedia di Ilva, del fatto di dover scegliere tra ambiente e salute e lavoro. C'è chi invece in tempi non sospetti, veramente tanti anni fa, quando questi argomenti erano riconsiderati una nicchia, ha investito in una produzione equa, sostenibile, salutare e di ricerca. A loro va il nostro grazie, perché se oggi siamo un'eccellenza nell'economia circolare, lo si deve alla visione, anche solitaria in alcuni casi, di imprenditori lungimiranti. Per questi motivi noi daremo il parere favorevole a questo provvedimento, sperando che sia un momento di studio di che cos'è l'economia circolare, di che cosa vuol dire in questo paese produrre secondo i temi dell'ambiente, e che sia un giorno di ringraziamento per quegli imprenditori che appunto in maniera solitaria ma convinta hanno cambiato il modo di produrre per il nostro paese. Grazie.
1: Grazie senatrice Fregolent. Do la parola al senatore Trevisi.
7: Sì, grazie Presidente. Con questa proposta di legge si vuole istituire la giornata nazionale dedicata al riciclo della carta. Il riciclo in generale è un settore della nostra economia che consente all'Italia, che è povera di materie prime, di avere un'economia solida, ma anche di risparmiare su quello che importiamo dall'estero, perché le materie prime riciclate sono assolutamente un fattore produttivo essenziale per le imprese, sia perché creano un'economia interna, quindi non andiamo a comprare prodotti e quindi non pesiamo sulla bilancia dei pagamenti, ma anche perché se questi materiali non li riutilizziamo, non li ricicliamo, poi vanno a finire nell'ambiente, vanno a finire nelle discariche e quindi occupiamo suolo e generiamo nuovo inquinamento. Quindi questa giornata è una giornata fondamentale, importantissima per il nostro paese, e servirà sicuramente a sensibilizzare i cittadini proprio con eventi dedicati in ogni comune e promossi dal Ministero dell'Ambiente insieme al Consorzio Comeco e le associazioni di settore. Le iniziative possono essere di diverso tipo. Ogni tonnellata di carta prodotta, tonnellata di carta vergine, significa abbattere 15 alberi, quindi c'è anche un discorso di alberi che producono ossigeno, che vengono comunque abbattuti, quindi riutilizzare la carta oltre ad un risparmio di materie, ma anche significa salvare alberi che possono assorbire la CO2, ma nello stesso tempo significa risparmiare dal 60 al 70% di acqua e di energia. Le amministrazioni quindi possono utilizzare questa giornata come una giornata simbolica per incoraggiare eventi, e questo lo potranno fare in vari modi. Nelle scuole si possono fare eventi, per esempio, in cui tante volte ci sono documenti ormai che non si utilizzano, quindi si possono negli enti pubblici svuotare archivi inutili, e quindi in quelle giornate si possono raccogliere questi materiali che serviranno poi a produrre la carta che noi utilizziamo per scrivere discorsi, o che utilizzano i nostri figli per fare i compiti, o per produrre i libri da cui le nuove generazioni vengono formate. È un settore strategico. L'Italia logicamente lo deve fare per la carta, ma lo deve fare per tutti i materiali, perché è fondamentale. La nostra economia è leader nel settore del riciclo. Prima la collega parlava di eventi che ci sono in giro per l'Italia, come Ecomondo, ma anche tante altre fiere. Anch'io ho partecipato tante volte in questi eventi, credendo che questa economia sia un'economia sana, perché di fatto è un'economia che non ha trade-off, ci guadagnano tutti, perché la bilancia dei pagamenti ne beneficia non importando prodotti dall'estero, l'ambiente ne beneficia perché si abbattono meno alberi e si riutilizza qualcosa che andrebbe a finire in discarica, si creano nuovi posti di lavoro in tutta la filiera del riciclo della carta. Quindi è assolutamente un qualcosa che va nella spinta giusta, quindi Forza Italia è assolutamente a favore di questo provvedimento e voterà appunto a favore per istituire la giornata nazionale sul riciclo della carta. Grazie.
1: Grazie senatore Trevisi. Do la parola alla senatrice Sironi.
8: Grazie Presidente, colleghi, governo. A proposito di questo provvedimento dichiaro che non condivido e non condanno. Beh, certo, la circostanza è decisamente meno grave di quella in cui nel marzo scorso la nostra Presidente del Consiglio ha affermato in relazione alla guerra USA-Israele contro l'Iran. E peraltro il nostro non condanno e non condivido in questo caso non è mossa da quell'ignavia pilatesca, ma semplicemente dalla incapacità di comprendere, dall'incapacità di appassionarsi a questo tema, nel senso che sul riciclo della carta io direi che è abbondantemente mezzo secolo che se ne parla. Io ricordo ancora quando ero alle elementari che si parlava del riciclo della carta, e peraltro l'Italia ha raggiunto e doppiato gli obiettivi europei in anticipo in questa filiera, come peraltro anche nelle altre filiere del riciclo. Ma il punto sta proprio qua. Quando si decide di istituire una giornata dedicata a qualche argomento, dal mio punto di vista lo si fa in un'ottica informativa e divulgativa e promozionale, nel senso l'utilità sociale è quella di rivolgersi ai cittadini, che siano privati cittadini piuttosto che imprese, promuovendo dei comportamenti che vadano nella direzione di questo che diventa un valore riconosciuto. Ecco, direi che mi sembra una celebrazione postuma, cioè nel senso l'intento promozionale qui non c'è, perché più di così credo che non si riesca a fare. Viceversa, secondo me, se l'obiettivo è quello di promuovere in via indiretta l'economia circolare, ecco che invece non raggiungiamo l'obiettivo. Nel senso che sappiamo che l'economia circolare, a proposito della gestione dei rifiuti, si basa sul principio delle tre R, come già ho avuto occasione di ricordare in occasione del mio intervento a proposito degli imballaggi, della direttiva sugli imballaggi in plastica. Quindi i tre principi, il principio è quello che prevede le tre R: riduzione, riuso e infine riciclo. E infatti il fatto che l'Italia sia leader nel settore del riciclo, per carità, è sicuramente un buon risultato, che però una volta che supera una determinata soglia diventa un problema. Sempre in occasione della direttiva imballaggi avevo fatto presente quello che stava accadendo a Corsico, a Milano, dove Sinextra è sotto processo per violazione di legge con l'atteggiamento

0: evidentemente la filiera si è saturata, perché non si riesce, vuoi per i costi, vuoi per i quantitativi, a rimettere in ciclo attraverso il riciclo tutto questo materiale. Si va infine ad alimentare quella zuppa di plastica che galleggia nei nostri mari, perché stiamo producendo più di quanto non riusciamo a smaltire. Ed è questo il problema. L'economia circolare deve puntare a questo. E una volta che hai saturato la filiera del riciclo, devi dedicarti a quella della riduzione della produzione e a quella del riuso. Ecco, se si dovesse promuovere l'istituzione di una giornata, io istituirei la giornata dell'economia circolare. In modo che imprese e cittadini sappiano qual è il comportamento virtuoso che porta ad un risultato positivo sia per il nostro ambiente, sia per la nostra salute, sia per la nostra economia. Quindi non condivido e non condanno, ma non riesco a comprendere la valenza di questa istituzione. A questo punto non mi resta che dichiarare il nostro voto di astensione, auspicando in un cambio di visione, nel senso di cercare di comprendere quali sono le vere prospettive e le vere soluzioni che andrebbero perseguite, e non mi resta che dare un fate vobis, purtroppo.
1: Grazie senatrice Sironi, do la parola alla senatrice Minasi.
2: Grazie presidente, colleghi, governo. Il provvedimento che istituisce la giornata nazionale del riciclo della carta ci consente di riconoscere, di sostenere e valorizzare un settore nel quale l'Italia già rappresenta un'eccellenza europea. Infatti la giornata non vuole essere soltanto una delle tante ricorrenze, ma un'occasione concreta per portare avanti un lavoro preziosissimo, che è quello di informazione, di formazione e sensibilizzazione, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, sul valore del riciclo e sull'importanza di utilizzare in maniera intelligente le nostre risorse. Perché lo sappiamo bene, dietro un gesto apparentemente semplice come differenziare correttamente carta e cartone, c'è un'intera filiera, ci sono soprattutto i cittadini, ci sono gli enti locali, i gestori della raccolta, le imprese del recupero e le cartiere. Quindi c'è innovazione, investimenti, capacità industriale, e ci sono i risultati, perché il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici ha raggiunto il 93,1% in Italia, cioè oltre 8 punti percentuali in più rispetto all'obiettivo dell'85% che l'Unione Europea ha fissato per il 2030. Quindi un risultato eccezionale, visto che noi l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, non soltanto raggiunto ma anche superato, e con 5 anni di anticipo. E questo dimostra un principio nel quale la Lega crede da sempre, cioè che sostenibilità e sviluppo industriale non sono termini in contraddizione, e l'economia circolare in Italia non è solo uno slogan, ma è qualcosa che le nostre imprese fanno da anni, riuscendo a trovare soluzioni che aiutano sì la crescita propria ma anche del paese e allo stesso tempo l'ambiente. Quindi riciclare carta significa infatti ridurre la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento e utilizzare in maniera più efficiente le materie prime, risparmiare risorse come l'acqua e l'energia e restituire valore a ciò che altrimenti diventerebbe solo uno scarto. E poi riciclare carta significa anche sostenere, come ho già detto, una filiera industriale strategica per il paese, radicata profondamente nei nostri territori. Pensiamo al distretto di Lucca, uno dei più importanti d'Europa, ma anche a Fabriano, al Veneto, alla Lombardia, alla Liguria, alle altre tante realtà produttive che hanno costruito nel tempo competenze e professionalità. È un patrimonio industriale che dobbiamo preservare e rafforzare, e in questa dimensione rientra anche la rete delle città di carta, che è nata ad Assisi nel 2025, promossa da Comieco, una rete che mette insieme comuni accomunati dalla tradizione cartaria e dall'impegno a migliorare la raccolta, la qualità del riciclo e la diffusione delle buone pratiche. Quindi

0: non una semplice giornata, ma un'iniziativa significativa che ci ricorda come la carta non rappresenti un materiale da recuperare, ma in molti territori italiani rappresenta storia, cultura, identità, industria e lavoro. Proprio Comieco, insieme a tutte le altre associazioni rappresentative della filiera e agli enti locali, affiancherà il Ministero dell'Ambiente e le altre istituzioni interessate nel coordinare le iniziative previste proprio in occasione della giornata nazionale, valorizzando poi appuntamenti che sono già importanti come il Cortile di Francesco, la Paper Week, la Mostra Internazionale dell'Industria Cartaria e il Pianeta Terra Festival. Quindi una scelta intelligente, non creare solo un qualcosa di astratto, ma mettere a sistema esperienze, territori e competenze che già esistono. E se oggi possiamo raccontare questi risultati è perché dietro ci sono imprenditori che hanno investito, innovato e creduto nel recupero della materia prima, amministrazioni che hanno migliorato il sistema di raccolta, lavoratori che hanno anche sviluppato delle competenze, ma soprattutto milioni di cittadini che ogni giorno fanno correttamente la raccolta differenziata. E credo che la politica deve accompagnare tutto questo, deve sostenere le imprese che investono nella circolarità, tutelarne la competitività e creare le condizioni perché l'Italia possa essere in questo campo, continuare ad essere protagonista in Europa. Quindi la giornata nazionale del riciclo della carta serve a tutto questo, a far capire davvero perché il riciclo sia così importante, a diffondere il valore e la conoscenza di un'eccellenza che è tutta italiana. Quindi questa legge insomma riconosce un modello italiano che ha saputo trasformare un rifiuto in una risorsa, la sostenibilità in innovazione e l'economia circolare, il lavoro e sviluppo. E per tutte queste ragioni e con la convinzione che il 18 settembre possa diventare ogni anno un'occasione per promuovere soprattutto tra i più giovani il valore di questa filiera e la cultura del riciclo, che annuncio il voto favorevole del gruppo Lega.
1: Grazie senatrice Minasi, do la parola al senatore Irto.
2: Grazie Presidente, colleghi. Noi, il Partito Democratico, voterà a favore dell'istituzione della giornata nazionale del riciclo della carta, sapendo che dobbiamo fare una riflessione sul fatto che questa legislatura rischia di essere la legislatura che ha istituito più giornate, più ricorrenze rispetto a provvedimenti che servono ai cittadini. Quindi su questo iniziamo a pensare all'utilizzo di questo istituto, di creare delle giornate dedicate a temi importanti, perché dietro a ogni giornata, dietro a ogni ricorrenza funziona se non è solo una data sul calendario, ma se dietro c'è una politica, c'è un'iniziativa, c'è un'azione di governo, c'è un'azione parlamentare, c'è un'azione a sostegno dei cittadini. In questo caso il riciclo della carta non è una questione marginale, è una delle espressioni più concrete dell'economia circolare. Significa ridurre il consumo di materie prime, ridurre gli sprechi, diminuire la pressione sull'ambiente, al tempo stesso sostenere la filiera, una filiera industriale importante per il nostro paese. E l'Italia su questo terreno ha raggiunto risultati importanti. Solo nel 2025 abbiamo sfiorato i 4 milioni di tonnellate di carta e cartone raccolta e riciclo degli imballaggi, ha raggiunto il 93,1%. Sono numeri che dicono una cosa semplice, che quando i comuni, quando i cittadini soprattutto, quando le imprese, quando le istituzioni fanno la loro parte, l'Italia sa essere un paese all'avanguardia nell'economia circolare, ma proprio questi risultati ci devono imporre a non fermarci, perché c'è un'Italia che corre, c'è un'Italia che invece ancora deve essere messa nelle condizioni di correre. Nel 2025, per esempio, il sud e le isole hanno superato per la prima volta il milione di tonnellate di carta e cartone raccolta. È un risultato importante, ma non possiamo non evidenziare che rimane un divario territoriale importante. Allora, alla domanda che bisogna rivolgere al governo nella giornata dell'istituzione della giornata del riciclo della carta è: che cosa intendete fare perché il diritto a un servizio efficiente di raccolta differenziata non dipenda esclusivamente dal comune o dalla regione nella quale si vive? Perché la transizione ecologica non può diventare l'ennesima occasione per aumentare le distanze in questo paese, tra un territorio e l'altro. deve essere al contrario una grande politica nazionale di coesione. E sì, l'istituzione di una giornata dedicata è unità e coesione, ma poi servono delle politiche annesse, conseguenti. Non basta chiedere ai cittadini di differenziare, bisogna mettere i cittadini nelle condizioni di farlo bene, non basta parlare di economia circolare, bisogna costruire le condizioni industriali perché quella materia raccolta possa essere effettivamente valorizzata e tornare nel ciclo produttivo. Ecco perché crediamo che questa giornata non possa diventare esclusivamente una celebrazione rituale. Il 18 settembre deve essere anche il giorno nel quale misuriamo quello che è stato fatto, quanta carta abbiamo raccolto, quanto abbiamo migliorato la qualità della raccolta, quanto abbiamo ridotto i divari territoriali, quanto abbiamo investito e soprattutto quanto valore e quanto lavoro siamo riusciti a creare attraverso il riciclo. E c'è poi un ultimo aspetto che bisogna parlare soprattutto ai giovani, perché educare al riciclo significa educare alla responsabilità, significa insegnare che quello che chiamiamo rifiuto può diventare una risorsa, significa trasmettere una cultura nella quale consumare meno, recuperare e riutilizzare non siano sacrifici, ma comportamenti normali di una società moderna. Quindi noi voteremo a favore, ma lo faremo con una convinzione precisa. Una buona politica ambientale non si misura dal numero delle giornate che istituiamo, si misura dalla capacità di cambiare concretamente il modo in cui produciamo, consumiamo e gestiamo le nostre risorse. Insomma, il 18 settembre del prossimo anno potrà essere una bella giornata, facciamo in modo che non sia soltanto una bella giornata, facciamo in modo che diventi un impegno vero, un impegno per l'ambiente, un impegno per l'economia circolare, un impegno per i territori più facili, un impegno affinché in Italia la sostenibilità e la qualità dei servizi siano un diritto di tutti, da nord a sud. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Irto. Senatore Rosa.
3: Grazie Presidente. Rappresentanti del Governo, colleghi, oggi chiudiamo l'esame del disegno di legge che prevede per il giorno 18 settembre istituzione della Giornata Nazionale del Riciclo della Carta. Si tratta di un provvedimento snello, appena 3 articoli, che parla di una realtà molto concreta, il modo in cui una nazione ha trasformato il rifiuto in risorsa. I numeri confermano la storia di un successo. Secondo il rapporto Unirima 2025, nel 2024 l'Italia mantiene il secondo posto nella produzione di carta da macero. In 30 anni la raccolta di carta e cartone è passata da poco più di 500.000 di tonnellate a quasi 4 milioni. Il riciclo degli imballaggi cellulosici supera il 93%, ben oltre l'obiettivo europeo del 2030 fissato all'85%. La quantità di indifferenziata pro capite medio si riduce in modo complementare e scende di oltre il 40%. Dietro queste cifre ci sono cittadini che separano i rifiuti ogni giorno, comuni che organizzano la raccolta, consorzi di filiera e imprese che hanno investito in tecnologia. Una ricorrenza civile come quella di cui oggi discutiamo serve a dare un volto e un nome a questo lavoro e a trasmetterlo a chi verrà dopo di noi. Per questo la giornata guarda soprattutto alle scuole, dove si formano le abitudini dei cittadini di domani. Il riferimento all'articolo 9 della Costituzione ne chiarisce il senso. La tutela dell'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni, passa dalla consapevolezza dell'importanza di aumentare il riciclo dei rifiuti e dei comportamenti quotidiani. Le iniziative previste dall'articolo 2 sono facoltative, la regia è del Ministero dell'Ambiente con Comieco, gli enti locali e l'Associazione della Filiera. Si innesta su appuntamenti già radicati, dal cortile di Francesca d'Assisi al Paper Week, dalla Mostra Internazionale dell'Industria Cartaria al Pianeta Terra Festival, senza creare nuove strutture. Chi teme che sia una misura solo simbolica dimentica che la cultura della sostenibilità si costruisce anche così, con la conoscenza e la partecipazione. Si costruisce ogni giorno, giorno dopo giorno, con un gesto che si ripete in casa, a scuola, sul lavoro, fino a diventare un'abitudine condivisa. Le infrastrutture e gli impianti sono indispensabili, ma da solo non bastano. Servono cittadini che sappiano perché separare i rifiuti, che cosa accade dopo il conferimento, quale valore si genera quando un materiale torna a vivere in un nuovo prodotto. Per questo educare e far conoscere il riciclo è un investimento, non una spesa. Conoscere significa capire che un rifiuto può diventare una risorsa, che ogni errore nella raccolta differenziata compromette la qualità del riciclo e che ciascuno nel proprio piccolo fa parte di una catena che coinvolge famiglie, amministrazione, imprese e lavoratori. Dove questa consapevolezza è radicata, i risultati si vedono: meno rifiuti in discarica, più materiale recuperata, più occupazione nei territori. Compito delle istituzioni è sostenere questa crescita culturale con campagne di informazioni chiare, percorsi didattici stabili e un dialogo costante con i territori, perché la sostenibilità non è una responsabilità delegabile, si pratica insieme e si trasmette. E questo è il senso più autentico del principio di responsabilità verso le future generazioni sancito dalla Costituzione. La sostenibilità si realizza attraverso un impegno condiviso che le istituzioni hanno il dovere di promuovere e di trasmettere. Siamo consapevoli che l'istituzione di una giornata celebrativa non può sostituire le politiche industriali, energia a costi sostenibili o la semplificazione delle autorizzazioni. Sono sfide reali e il governo Meloni le affronta con provvedimenti dedicati. Il merito di questo testo è un altro: riconoscere una filiera che dà lavoro a migliaia di persone e che tiene insieme ambiente e competitività e soprattutto sostenere la cultura del riciclo. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.
1: Grazie senatore Rosa. Si sono così concluse le dichiarazioni di voto e quindi pongo in votazione il disegno di legge numero 1833. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. E passiamo agli interventi di fine seduta. Do la parola alla senatrice Morelli, alla quale chiedo di attendere un attimo, in modo che chi vuole lasciare l'aula possa farlo.
4: Tra l'altro provvedimento.
1: Prego, senatrice.
4: Grazie, Presidente. Intervengo su una decisione che sta facendo molto discutere a Piacenza. Dal nuovo menù delle mense scolastiche spariscono le preparazioni a base di carne di maiale, coppa, lonza, prosciutto cotto. Le spiegazioni fornite non ci convincono. Se la coppa presenta difficoltà nella somministrazione ai bambini più piccoli, si cambia modalità di preparazione. Se la lonza è poco gradita, si propone un taglio diverso. Non si elimina tutto. E lo stesso è la giustificazione dei problemi nutrizionali. Vorrei capire che problemi nutrizionali ci sono sulla carne di maiale. A Piacenza questa scelta assume un significato ancora più forte. Siamo la terra delle tre DOP. La coppa piacentina, che è solo piacentina. La pancetta piacentina. Il salame piacentino. Eccellenze che rappresentano la storia, il lavoro, le imprese e l'identità del nostro territorio. Sia chiaro, nessuno deve essere obbligato a mangiare carne di maiale. Chi non la consuma per motivi religiosi, etici o personali deve avere un'alternativa, così come devono essere garantite tutte le diete mediche, e così è nelle scuole di tutte le mense scolastiche. Ma inclusione significa dare più possibilità, non togliere a tutti ciò che qualcuno sceglie di non mangiare. Per questo chiedo all'USL di rivedere la decisione e reinserire la carne suina nei menu scolastici, nelle forme e quantità indicate dai nutrizionisti. E dico una cosa con chiarezza: rispettare le culture e le scelte degli altri non significa cancellare le nostre tradizioni. La scuola deve insegnare il rispetto, ma anche la conoscenza del territorio in cui viviamo. Integrazione e identità possono convivere. Difendere entrambe è una questione di buonsenso. Grazie.
1: Grazie senatrice Morelli. Do la parola alla senatrice Sbrollini.
5: Grazie signora Presidente. Volevo intervenire su un episodio che considero molto grave da non sottovalutare nella mia città Vicenza sabato pomeriggio, dove un raduno social portato avanti da un certo TikToker Vukumpra che consisteva in una sfida, cioè quella di richiamare i ragazzi, i ragazzini, e c'erano tanti ragazzini giovanissimi, in piazza nella nostra città di sabato pomeriggio per accaparrarsi dei vestiti firmati. Il problema è che da questo raduno, dove era stato dichiarata una presenza di circa 50 ragazzi, si sono presentati più di un migliaio di giovani. Immaginate come tutte le nostre città, una città sabato pomeriggio in una bella giornata, con una camminare lungo il corso, con i commercianti in piena attività. Fortunatamente non ci sono stati, diciamo, dei problemi dal punto di vista di persone ferite o che hanno avuto, diciamo, altre preoccupazioni, ma il tema vero è che erano tanti. C'erano i cosiddetti maranza all'interno di questo migliaio di persone, e il mio grido d'allarme è che quello che è accaduto a Vicenza, lo dico senza fare strumentalizzazione politica, visto che c'è nella nostra città un sindaco bravissimo, Giacomo Possamai, di centrosinistra, ma ripeto, poteva succedere in qualsiasi città italiana, l'opposizione di centrodestra ha voluto immediatamente strumentalizzare la cosa, scaricando sul sindaco, sull'amministrazione comunale, quello che è accaduto. Bene, io invece voglio ricordare in quest'aula, lo faccio, Presidente, signora Presidente, attraverso la sua persona, chiedere, come ho fatto anche con un'interrogazione parlamentare, a chi invece ha competenza sulla sicurezza, che si chiama Piantedosi, Ministro dell'Interno, perché la città nessuno era a conoscenza che sarebbero arrivati tanti ragazzi, ci sarebbe stato quindi un problema davvero di ordine pubblico, e io mi domando, dopo 5 decreti sicurezza, è possibile che non sono stati messi ancora degli strumenti di prevenzione che noi continuiamo a chiedere, e concludo, sul disagio giovanile, sui problemi sociali, sul fatto che non ci sia nessun controllo, e concludo davvero, signora Presidente, sul fatto che chiediamo continuamente tutti i colleghi parlamentari della provincia di Vicenza, senza colore politico, che a Vicenza possano arrivare più organici, più poliziotti, più carabinieri, perché quello che è accaduto non va sottovalutato. E quindi chiedo, attraverso di lei e attraverso l'interrogazione parlamentare, che il ministro Piantedosi venga a riferire in aula come intende affrontare il problema di questi ragazzi e di questi ragazzini, senza aver investito un euro nel welfare, perché questo è il tema. Evidentemente tutte le parole che iniziano con la S danno fastidio a questo governo. Salute, sicurezza, sociale, sport, solo scuola, solo per citarne alcune, sono evidentemente temi che non interessano la maggioranza. Grazie.
1: Grazie senatrice Sbrollini. Senatrice Cucchi.
6: Presidente, il 27 di giugno del 1980, 46 anni fa, nel Mar Tirreno, tra l'isola di Ponza e l'isola di Ustica, veniva abbattuto un aereo di linea. 81 persone vi erano a bordo, 81 sono state le vittime, 77 passeggeri, 4 membri dell'equipaggio e ben 11 bambini. Delle vite che non hanno mai riuscito a compiersi. Nessun superstite. Per anni quello di Ustica è rimasto uno dei grandi misteri italiani, ma Presidente, io sono convinta, come sicuramente anche tutti i miei colleghi, che nessun segreto di Stato può valere più di una vita. E soprattutto più della verità su quelle morti. Perché vede, la mia esperienza mi insegna che negare la verità su una morte equivale a negare il valore di quella vita, e questo ritengo che non lo si possa consentire. Lo sanno bene i familiari delle vittime della strage di Ustica, a partire dalla sua presidente Daria Bonfietti, alla quale va tutto il mio ringraziamento per la loro incrollabile determinazione. Lo hanno fatto sì per i loro morti, ma lo hanno fatto anche, direi, per il nostro paese. Voglio ringraziare loro, sì, perché so bene, Presidente, quanto sia faticoso rendere pubblico un dolore così privato. Non cambia se sono passati 5 anni, 17 anni o 46. Il dolore rimane lì fino a che non ci viene data la possibilità, grazie alla verità e, se possibile, alla giustizia, di voltare pagina ed andare avanti con le nostre vite. E voglio ringraziare anche la Procura e il Tribunale di Roma, che hanno aperto le indagini, che le hanno portate avanti in questi anni e che infine hanno deciso di non archiviarle. Perché vedete, la differenza la fanno le persone, sempre. E questi magistrati hanno dato un segnale importante, importante ai familiari, hanno dimostrato loro che i loro morti valevano qualcosa, hanno restituito a tutti noi fiducia nella giustizia ed hanno fatto capire con le azioni che la legge è e deve essere uguale per tutti, e tutti hanno diritto di vederla riconosciuta e di veder riconosciuta verità e giustizia. Ho l'onore, Presidente, e chiudo, di far parte di un comitato spontaneo di parlamentari che sono stati a fianco delle vittime, dei familiari delle vittime, e voglio dir loro oggi che sappiamo bene che è solo l'inizio, che la strada sarà ancora lunga, ma che possono sapere e devono ricordare che non la percorreranno da soli.
1: Grazie, senatrice Cucchi. Sempre sulla strage di Ustica chiede di parlare il senatore Verini e poi il senatore Scalfarotto.
7: Sì, grazie Presidente. Ha detto bene adesso la senatrice Cucchi. Eravamo sconfortati. La Procura di Roma qualche mese fa aveva chiesto l'archiviazione di un'inchiesta nata nel 2008, quando l'allora ex presidente Cossiga, in una clamorosa intervista, disse: è stato un aereo francese quella notte del 27 giugno 1980 ad abbattere per errore quel DC-9 dell'Italia, perché all'epoca quegli aerei che erano saliti in volo volevano colpire un MiG libico dentro il quale si pensava ci fosse Gheddafi. L'inchiesta fu aperta nel 2008, ma pochi mesi fa la procura disse: dobbiamo archiviare perché la Francia non collabora. Eravamo, dicevo, sconfortati, perché la verità e la giustizia rappresentano un'esigenza, un obiettivo per una ferita troppo ancora aperta. Nei giorni scorsi però dalla Francia è arrivata finalmente una disponibilità a collaborare. Di qui la richiesta della Procura di ritirare la proposta di archiviazione e l'accettazione da parte dell'ufficio del GIP. Quindi non si archivia. Eravamo proprio qui quel giorno, lunedì scorso, lo ricordava in qualche modo anche Ilaria Cucchi, eravamo qui con Ivan Scalfarotto, con la Cucchi, me, con Marco Lombardo, con Marco Pellegrini di 5 Stelle, con Andrea De Maria, eravamo qui assieme a Daria Bonfietti, eravamo qui assieme a chi ha accompagnato in tanti anni battaglie, impegni, mobilitazioni, l'Ordine dei giornalisti, la Federazione della Stampa, Libera, Articolo 21, a dire non archiviamo. Eravamo alla vigilia della decisione, quando è arrivata quella bella notizia della collaborazione dell'Italia. Guardi, se è possibile, e mi avvio a chiudere, Presidente, segnare un fatto positivo in questa decisione, che è una tappa, non un traguardo, e grazie a tante persone che hanno mai lasciato sola l'associazione, Daria Bonfietti, giornalisti, uomini di cultura. Due nomi però li voglio fare, fin dall'inizio si mobilitarono. Uno è Luigi Manconi e l'altro è Andrea Purgatori, che per primo contribuì a sgretolare il muro di gomma. Hanno collaborato anche tanti governi. Io voglio ricordare alcuni nomi di uomini che al governo hanno dato una mano: Romano Prodi, Walter Veltroni, Giuliano Amato, Paolo Gentiloni, Matteo Renzi con la sua direttiva. Ma voglio da ultimo ringraziare anche l'attuale Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha raccolto l'appello di Daria Bonfietti e di tanti di noi a porre la questione al Presidente Macron. Lo ha fatto durante il bilaterale recente di Antibes e evidentemente questo gesto, questa spinta, questa diciamo rappresentazione della esigenza del paese ad avere verità e giustizia ha contribuito a muovere la Francia. È una tappa, non un traguardo. Speriamo che la procura trovi nelle carte francesi nuovi stimoli per andare avanti, perché questa ferita non può risolvere il dolore delle famiglie delle 81 vittime, ma può aiutare l'Italia a rimarginare la sua dignità ferita in un'azione di guerra nel suo cielo non autorizzata.
1: Grazie senatore Verini. Senatore Scalfarotto.
8: Sì, grazie Presidente. Soltanto per aggiungere la mia, la nostra voce a quella dei colleghi che hanno appena parlato, la collega Cucchi e il collega Verini, il fatto che l'indagine non sia archiviata penso che sia un momento, un passaggio estremamente importante. Troppi sono stati e sono purtroppo gli eventi tragici che hanno colpito questo paese, che ancora sono avvolti nella nebbia. Pensiamo a quanto tempo è passato, Presidente, parliamo del giugno del 1980, siamo al 2026, sono 46 anni che c'è questa strage, perché di strage parliamo, non di disastro, una strage fu che ancora non ha un colpevole. E guardi, io penso che questa notizia, sebbene arrivi così tanto, dopo così tanto tempo, sia una notizia che vada comunque sottolineata e celebrata in quest'aula. Perché vede, io credo che soprattutto in questa fase storica ciò che distingue le democrazie da altri tipi di forme di governo, le dittature, le democrature, insomma la democrazia liberale si caratterizza soprattutto per una cosa, per la sua trasparenza, per la sua aderenza alla verità, al fatto che esiste una verità oggettiva e non esistano fatti alternativi, come ha detto qualcuno. E allora il fatto che la Presidente del Consiglio Meloni, il governo italiano e il governo francese, che sono espressione di due democrazie, abbiano deciso di schierarsi perché la verità emerga e abbiano deciso collaborare con la giustizia, come altri governi italiani avevano già fatto, prima il collega Verini ha ricordato la direttiva Renzi, ecco, io penso che questo sia un buon segnale per le nostre democrazie liberali in un momento nel quale intorno al mondo non godono proprio di ottima salute. E quindi, nonostante siano passati 46 anni, prendiamone atto. Ovviamente ringraziamo Daria Bonfietti e l'Associazione dei Parenti delle Vittime, che non hanno mai smesso di lottare per la verità, e ora aspettiamo finalmente di sapere chi quella sera, lo sappiamo già, diciamo, però aspettiamo che anche le carte giudiziarie ci dicano finalmente chi quella sera tirò un missile su un aereo civile pieno di gente che tornava a casa e che invece in quella casa non arrivò mai. Grazie.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Senatore Bergesio.
9: Grazie Presidente. Mario Roggero in carcere a Bollate da 81 giorni e il 4 ottobre scorso avrebbe dovuto festeggiare insieme a sua moglie 50 anni di matrimonio. Purtroppo per la prima volta lei era a casa, lui in carcere. Le sentenze si rispettano, ma non possiamo dimenticare da dove nasce questa vicenda. Da una rapina gravissima, dopo altre rapine subite da lui e dalla sua famiglia. Questo dato umano non può essere cancellato e non può essere dimenticato. E proprio vicende come queste ci ricordano perché nel 2019 siamo intervenuti sulla legittima difesa. Quella riforma ha rafforzato le garanzie per chi è costretto a difendere se stesso, la propria famiglia, la propria casa, la propria attività. Ed è intervenuta anche sull'eccesso colposo nei casi previsti dall'articolo 55 del Codice Penale. Oggi noi vogliamo completare e rafforzare questa riforma. Il primo punto è chiarissimo. Stop all'indennizzo nei casi di eccesso colposo contemplati dall'articolo 55. Se ricorrono le condizioni individuate dalla legge, non riteniamo giusto che chi ha subito l'aggressione possa trovarsi anche a dover corrispondere denaro all'aggressore. Il secondo punto riguarda una maggiore tutela sul piano civile per chi agisce in legittima difesa. Vogliamo intervenire sull'articolo 2043 del Codice Civile affinché chi subisce un danno come conseguenza di un furto in abitazione o di una rapina non possa poi rivolgersi contro la vittima per ottenere un risarcimento. La linea è semplice: rafforzare le garanzie per chi subisce un reato e rendere più chiaro il confine delle responsabilità civili. Mario Roggero oggi è in carcere, purtroppo, e noi sul piano legislativo vogliamo evitare che chi è già stato vittima di un'aggressione debba affrontare anche conseguenze economiche in favore di chi quell'aggressione ha commesso. A tal fine auspichiamo che si approvino quanto prima le modifiche proposte dal nostro gruppo Lega. Vogliamo più tutele per chi si difende, ma li vogliamo da subito. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei Senatore Bergesio, do la parola al Senatore Damiani.
10: Grazie Presidente, grazie ai colleghi presenti. Io interverrò in quest'Aula periodicamente per denunciare un fenomeno, e quindi lo farò ogni settimana, anche ogni 15 giorni, per denunciare quello che è un fenomeno ormai non solo drammatico, criminale, ma anche economico e sociale, che accade oramai da troppo tempo sul mio territorio, nella mia regione, in Puglia, ed è il fenomeno criminale dei furti di automobile. Io voglio partire dagli ultimi dati in possesso del Ministero dell'Interno, e sono i dati del 2025. Nella sola provincia di Barletta-Andria-Trani sono stati rubati circa 2.750 mezzi tra automobili e motorini. In Puglia le vetture sottratte nel 2025 in totale sono state 15.501. Come dicevo, un problema economico e sociale economico, perché anche le compagnie di assicurazione non vogliono oggi più assicurare i veicoli perché il rischio è alto, e sociale perché il mezzo, l'automobile, anche di modesta, diciamo, qualità e entità, serve per muoversi, serve per andare a lavorare, serve per fare tante cose. Come dicevo, in Puglia sono tanti furti, guida la provincia di Bari, poi c'è Foggia, poi c'è Barletta Andrea Trani, Lecce e Brindisi. Come dicevo, le forze di polizia fanno un lavoro immane, però secondo me servono ulteriori strumenti importanti. Ultimi casi quindi di quest'ultima settimana sono i casi anche che hanno riguardato una nostra ex collega, che ha subito, mentre doveva accompagnare la mamma in ospedale per delle visite mediche, il furto della sua automobile, una modesta Panda. La senatrice, anche qui presente accanto a me a Foggia, che nel corso di quest'anno, anche di recente, ha subito due furti anche lei per quanto riguarda le automobili, la senatrice Fallucchi, è un mio caro amico, anche consigliere comunale della mia città, che proprio l'altra notte ha dovuto d'urgenza accompagnare il proprio genitore all'ospedale, il tempo di ricoverarlo ed uscire nel parcheggio e non trovare più l'automobile. Quindi il fenomeno è un fenomeno grave, ed è per questo che io settimanalmente interverrò in quest'Aula, perché chiedo la velocizzazione e l'approvazione del Parlamento del disegno di legge 1506, che introduce il reato specifico con delle pene più aggravanti di furto di automezzi. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Damiani. Senatrice Versace, per l'ultimo intervento di fine seduta.
11: Grazie Presidente per darmi la possibilità di ricordare che ieri è stato l'anniversario della morte di un amico speciale di Sammy Basso. Non era solo un amico mio, era un veneto simpatico, un italiano, un ragazzo che ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca e soprattutto che si è messo a studiare la sua stessa malattia, la progeria. Due genitori straordinari a cui va veramente il nostro più caloroso abbraccio affettuoso, Laura e Amerigo. Sammy, ho avuto il privilegio di di conoscerlo, di condividere tante iniziative con lui, simpatico, brillante, intelligente, due lauree, una in scienze naturali, una in biologia, nominato cavaliere all'ordine del merito della Repubblica dal nostro presidente Mattarella, ma soprattutto una straordinaria persona che ci ha insegnato davvero come la disabilità sta negli occhi di chi guarda. Non si è mai arreso, gracile, esile, ma al tempo stesso robusto, un maciste, era forte, aveva questa grinta e questa voglia di vivere che veramente penso abbia insegnato tanto a tutti noi. Quindi ci tenevo a mandare un grande abbraccio da quest'aula anche a tutta la comunità che lui ha saputo mettere in piedi con l'associazione che ha fondato per la ricerca sulla progeria, rinnovando il mio e penso non solo mio ma il totale impegno di tutti noi nell'investire tempo, risorse, denari alla ricerca perché possano davvero trovare delle soluzioni proprio come lui auspicava. Grazie Sammy per il sorriso, per l'esempio e per aver dedicato tutta la tua vita non solo a regalare sorrisi ma anche alla ricerca per la progeria. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei Senatrice Versace per questo ricordo di Sammy Basso. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta che si terrà domani, mercoledì 7 ottobre alle ore 10. L'ordine del giorno reca al primo punto seguito della discussione del disegno di legge, conversione in legge del decreto legge 28 agosto 2026 numero 154, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Al secondo punto discussione dalla sede redigente del disegno di legge istituzione del registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili. Al terzo punto, discussione del disegno di legge delega al Governo per la riforma e riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica. La seduta è tolta.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: minuti e 30 secondi. Il 5 ottobre, presso la Sala Zuccari del Senato, si è tenuto l'evento Sindrome Metabolica Up to Date 2026, su iniziativa del senatore Marco Silvestroni. Buon ascolto.
2: Io vi ringrazio di essere presenti a questo convegno, che è un convegno che ho voluto in parte per salutare tanti amici, anche perché il 30 di ottobre finisce la mia attività accademica, per cui è un modo anche per salutarci. Dall'altra parte anche per un continuum che abbiamo iniziato con Montecitorio, dove abbiamo fatto alla Sala della Regina un bellissimo convegno dove gran parte di voi hanno partecipato. Certamente la tematica non poteva essere la stessa, è tanto vero che con i miei amici abbiamo pensato di cambiare argomento e di parlare di qualcosa che tutto sommato, diciamo, è abbastanza ben nota, perché la sindrome metabolica, come tutti voi sapete, è una costellazione di fattori di rischio cardiovascolari che poi possono portare a degli eventi molto importanti. Noi oggi vogliamo parlarne con qualcosa di nuovo nell'ambito di quello che sono le vecchie conoscenze, ma apportando qualcosa di nuovo, soprattutto nell'ambito di alcuni aspetti dell'organo adiposo, soprattutto nella sua struttura in quanto tale, ma anche le forme cosiddette ectopiche, che hanno un ruolo molto importante nel rischio cardiometabolico. Ed inoltre si parlerà del trattamento, nuovi farmaci, ma soprattutto per quanto concerne l'attività fisica. I relatori che parleranno di questi argomenti sono dei relatori che si occupano di queste problematiche, per cui mi auguro che i messaggi che arriveranno con le varie relazioni possano aiutarci a comprendere meglio la sindrome metabolica. Per quanto riguarda i saluti istituzionali, il senatore Silvestroni non è potuto venire per problemi istituzionali, verrà più tardi l'onorevole Aurigemma e il collega De Lillo, che ci porteranno poi i loro saluti. Siccome alle 18 dobbiamo lasciare l'aula, io direi di iniziare e do la parola ai miei moderatori.
3: Allora, un saluto, un benvenuto a tutti i presenti, un ringraziamento a chi ci ha ospitato in questa sede prestigiosa, e un benvenuto a tutti. E oggi inizieremo questo convegno. Ringrazio il Presidente, il Professor Letizia, il quale è sempre presente quando c'è da fare cultura, sempre sul pezzo, sempre disponibile, sempre un grande organizzatore di questo tipo di eventi. Allora, io direi che potremmo già iniziare, e iniziamo con il primo relatore, il professor Petra Mala. Egli ci parlerà dell'organo adiposo, che oggi non è più considerato soltanto un deposito di energia, ma è considerato come il vero cardine fisiopatologico della sindrome metabolica. Esso infatti è un organo endocrino ed immunitario attivo, che socerne ormoni e citochine che influenzano metabolismo, infiammazione e funzione cardiovascolare. Prego.
4: Grazie mille, gentilissimi colleghi. Ovviamente è usanza ringraziare gli organizzatori, ovviamente non posso che non ringraziare il professor Letizia, ma per questi anni in cui comunque è sempre stato attivo, come dicevano i colleghi, proprio nella caparbietà, nel voler sempre diffondere informazioni sia ai medici fra colleghi sia soprattutto alla popolazione. Parliamo tanto di terza missione, ma questa è una cosa che con professor Letizia, per scherzare, dicevo con qualche amico, abbiamo girato veramente le piazze con professor Letizia per far cultura, perché fare aggiornamento ai colleghi, fra colleghi, è una cosa positiva, ma informare i pazienti e sempre la popolazione è sempre un evento positivo. Mi potete passare le slide? Chiedo scusa. Dicevamo, il titolo è obesità e sindrome metabolica. Allora, non sono due sinonimi, però sono due condizioni che vanno estremamente di pari passo. La sindrome metabolica, ecco, in questi anni col professor Letizia abbiamo vissuto proprio l'evoluzione della definizione, della codifica. Perché la sindrome metabolica non è una malattia, i pazienti con sindrome metabolica non sono francamente dislipidemici, francamente diabetici, francamente ipertesi, ma sono quei pazienti che hanno tante piccole alterazioni che la loro somma inducono a un elevato rischio cardiovascolare. Uno per tutti, noi sappiamo come i pazienti ipertesi sono ad elevato rischio vascolare, il prototipo per definizione di alto rischio vascolare è il diabete. Vedete, la sindrome metabolica si pone a metà fra gli ipertesi e il diabete per quanto riguarda gli eventi cardiovascolari. Una legge promulgata un anno fa ha sottolineato le metodiche di diagnosi e di gestione dei pazienti ipertesi e obesi. E che cos'è l'obesità? L'obesità in realtà è una condizione cronica, una patologia cronica. Ora si sente molto parlare di tutti quei farmaci che hanno un effetto positivo sull'obesità, ma interrompere i farmaci senza un cambiamento di uno stile di guida adeguato si associa a un aumento di nuovo dell'obesità e della composizione corporea. L'indice di massa corporea è una metodica facile e utilizzabile, vediamo come la possiamo stratificare. Il professor Letizia sul The Hospital ha sempre i centimetri del sarto. Quanto è importante e fondamentale l'antropometria e soprattutto quindi proprio la misurazione dei centimetri, sia per quanto riguarda della circonferenza addome, ma anche altre misure antropometriche, come ad esempio la circonferenza del collo. E in questi anni l'evoluzione della sindrome metabolica ha mostrato un'estrema evoluzione, però se vediamo in tutte le codifiche delle diagnosi di sindrome metabolica, la circonferenza addome, l'obesità addominale ha sempre rappresentato un elemento cardine di questa condizione. E nelle ultime codifiche della sindrome metabolica vediamo come altri organi, che poi vedremo, sono altamente interessati, come ad esempio lo stesso fegato. Non c'è soggetto sovrappeso o obeso che non abbia anche un danno a livello epatico. Ricorderò sempre una squisita cena con il professor Letizia ai Castelli con un anatomista importante, il professor Cinti, che negli anni 90, inizio 2000, sottolineava come il tessuto adiposo non è soltanto un deposito di energie, ma ha proprio un'evoluzione, come ha detto anche il professor Iannucci, di un organo a tutto tondo capace di secernere delle sostanze in relazione a degli stimoli esogeni, come l'obesità è uno di questi, e quindi a produrre diverse citochine che hanno diversi effetti. E il primo effetto più classico, più conosciuto, è quello dell'insulino resistenza, che è il momento fisiopatologico che lega tutte queste condizioni. E questa è una delle mille slide che si può trovare in letteratura, dove unisce ad esempio, lasciamo ipertensivologi, l'obesità allo sviluppo dell'ipertensione, proprio perché altera tutti quegli equilibri che poi determinano il bilanciamento pressorio dei pazienti. È una pandemia silenziosa l'obesità, in netto aumento, e la sindrome metabolica nell'obesità è estremamente rappresentata. C'è una condizione che però bisogna dire, l'obeso metabolicamente sano, si dice tu sei obeso ma non hai alterazioni della pressione, del trigliceride, del glicemia, e quindi non sei malato. Questa era una concezione anche di mia nonna, no? Mia nonna diceva se sei sovrappeso stai meglio, e invece si è visto, questo è uno studio che fa vedere come anche i soggetti sovrappeso ma che non hanno significative alterazioni metaboliche oppressorie presentano un'elevata prevalenza di eventi cardio e cerebrovascolari, soprattutto nel cuore. Vedete in questa slide in alto a sinistra, sovrappeso e obeso senza fattori di rischio metabolici presentano comunque un rischio quasi raddoppiato di eventi cardiaci ischemici, e il terzo anello della patologia obesità e sindrome metabolica è l'apnea ostruttiva notturna, una condizione importante, una condizione in cui spesso è non identificata, la vediamo soltanto quando abbiamo delle complicanze, che come l'obesità interviene alterando diversi pathway fisiopatologici. In primis è la prima più frequente causa di ipertensione arteriosa secondaria, che va dall'età pediatrica fino all'età estremamente adulta e che dà un quadro di ipertensione arteriosa estremamente importante, perché facilita l'alterazione del ritmo circadiano dei valori pressori, un'elevata variabilità dei valori pressori con fattore di rischio cardiovascolare, così come una estremamente frequente sviluppo di ipertensione resistente. I pazienti con NOSAS hanno 4 volte il rischio di sviluppo di ipertensione arteriosa resistente ed hanno diversi anche risvolti cardiovascolari proaritmici, uno per tutto la fibrillazione atriale. Facciamo vedere con il professor Letizia un caso. Il pronto soccorso ci manda un paziente e ci dice: non ti preoccupare, non ha nulla, ti mandiamo un paziente che sembrava apparentemente tranquillo. Il paziente aveva in storia una sincope per cui ha avuto un incidente stradale, frattura sternale. Ma andando a evidenziare bene il caso clinico del paziente, aveva una fibrillazione atriale misconosciuta, ma andando ad approfondire l'anamnesi aveva un'ipertensione non adeguatamente trattata, che non rispondeva a 3 farmaci, quindi un'ipertensione resistenza. Andando a vedere il danno d'organo aveva una cardiomiopatia importante con un'iniziale riduzione della frazione di iniezione, un'ateromasia. Fatta la polisonografia, questo paziente era francamente un OSAS, quindi in realtà trattare l'OSAS va a trattare tutte quelle condizioni nascoste. E con voi volevo un attimino velocemente, per risparmiare tempo, farvi vedere alcuni effetti dell'obesità. Lasciamo stare l'ipertensione arteriosa che l'abbiamo detto, ma sappiamo come il danno epatico è importante. Ora, oggigiorno non vediamo più, i giovani medici non vedono più i pazienti con un danno epatico da virus B o virus C, neanche più da alcolismo è nettamente ridotto. Vediamo un danno epatico soprattutto per cause metaboliche, che sono sempre procancerogene, non dimentichiamoci. E la stessa cosa per il pancreas. Anche il pancreas ha un'involuzione adiposa che dà un'insufficienza epatica fino anche allo sviluppo delle forme cancerose. Una nefropatia cronica, le linee guida soprattutto americane hanno sottolineato come la sindrome metabolica è stata codificata sindrome nefrometabolica, quindi il paziente con insufficienza renale è un paziente che sviluppa importanti eventi cardiovascolari, e proprio nell'obesità il rene è un organo viscerale, non può non essere interessato da queste condizioni, tant'è che uno dei 1000 farmaci che oggigiorno vediamo utilizzare nella nefropatia sono, e soprattutto quelli che vanno ad antagonizzare l'obesità, i glicosurici, riducono l'ospedalizzazione e la mortalità nei pazienti obesi e nefropatici. Le neoplasie, la professoressa Schomer è un'esperta di patologie di genere, vediamo come l'uomo e la donna obesa hanno un aumentato rischio di neoplasie. Si diceva solo perché erano pazienti che non si facevano curare, in cui la diagnosi era più difficile. No, lo stress cronico, lo stress ossidativo cronico, l'infiammazione cronica che sottende all'aterosclerosi sottende anche a un evento procancerogeno importante, per cui questi soggetti hanno un elevato rischio di sviluppo di neoplasia. Uno per tutti, il cancro del colon retto, vediamo come all'aumentare dei componenti della sindrome metabolica il rischio di cancro del colon retto è estremamente aumentato. Professor Letizia è un internista, ma gli piace sempre la semiotica e sottolinea come anche le alterazioni metaboliche si presentano sulla cute, quindi come la cantosis nigricans, ma anche altre alterazioni cutanee. E non peraltro l'epigenetica. L'epigenetica in realtà è quella condizione ora altamente studiata, ma pochi anni fa se ne parlava poco. L'epigenetica è la capacità che hanno gli agenti ambientali durante l'epoca fetale di andare a influenzare la codifica genetica dei futuri adulti. Ecco, la più celebre sindrome è quella della carestia olandese. I bimbetti che erano stati concepiti e quindi avevano avuto la gravidanza durante la carestia olandese della Seconda Guerra Mondiale, avevano sviluppato nel corso degli anni e patologie cardiovascolari. Questo perché l'alterazione della nutrizione, la malnutrizione in eccesso e soprattutto in difetto, fa sì che la codifica genetica in età adulta sia estremamente elevata. Quindi, per concludere, non devo insegnare a nulla a voi della platea, la sindrome metabolica e l'obesità rappresentano elementi cronici importanti. Noi dobbiamo sempre porre l'attenzione in una visione completa e olistica del paziente, non fermarci soltanto al rischio cardiovascolare, non vedere soltanto la punta dell'iceberg che spesso vediamo, ma scavare andando oltre la complessità della fisiopatologia di queste condizioni. E grazie mille.
2: Grazie Luigi. È arrivato ora l'onorevole Auri Gemma, che tutti voi sapete che è il presidente del Consiglio regionale del Lazio, per cui do la parola per i saluti a questo convegno.
5: Grazie, io il ringraziamento lo faccio al professor Letizia che ci dà la possibilità oggi di poter incontrare non solo autorevoli esponenti del mondo sanitario, delle aziende, delle istituzioni. Saluto il magnifico

ha un ruolo istituzionale le persone che hanno un polso della situazione diretto e costante. Il quadro d'insieme a cui faceva riferimento il relatore precedente fa riferimento ad una complessità di fattori legati al metabolismo che, diciamo, sono correlati poi a patologie. Penso a quelle cardiovascolari, che sono quelle più diffuse non solo sulle persone, ma che hanno anche il più alto tasso di indice di mortalità. Circa l'80% degli infarti, da dati scientifici, potrebbero essere prevenuti con un po' di prevenzione, di screening, di corretti stile di vita e di sana alimentazione. Penso che sia importante per noi, anche in vista della recente legge che è stata approvata a livello nazionale, dove è stata riconosciuta l'obesità come una malattia cronica, ed è l'unico paese al mondo che ha fatto una legge del genere, ci consente di poter cercare di lavorare in sinergia, innanzitutto per garantire un'omogeneità delle cure a livello nazionale. Per questo potrebbe essere importante creare non solo dei percorsi diagnostici terapeutici, ma i famosi PPDTA, che è prevenzione e percorso diagnostico terapeutico. Forse per troppo tempo, e questo è un errore della politica a 360 gradi sia da una parte che dall'altra, la prevenzione è stata considerata più un costo da abbattere che non un investimento da incentivare, e con un doppio risultato: che se noi aumentiamo e soprattutto cambiamo la cultura della prevenzione, noi abbiamo innanzitutto un miglioramento dello stato di salute dei nostri pazienti, ma anche un risparmio economico non indifferente sulle casse del Servizio Sanitario Regionale. Mi dicevano che un infarto curato in pronto soccorso rispetto ad un intervento di angioplastica in elezione porta a un risparmio di quasi un decimo rispetto alle attività che vengono fatte, per non parlare poi delle difficoltà, perché non tutti poi hanno, essendo prestazioni tempo dipendenti, la fortuna di trovarsi in concomitanza di pronto soccorso o quant'altro. E per questo noi abbiamo iniziato una prima fase sperimentale, cercando di prendere una campionatura di un centinaio di pazienti di obesità grave e cercare di curarle in maniera preventiva, visto che l'obesità è un fattore che determina una quarantina di patologie in corso d'opera. E da qui è importante, sono importanti riunioni come queste, perché ci danno la possibilità di ascoltare le innovazioni che stanno venendo anche con una velocità abbastanza rapida sul settore della ricerca, sul settore farmacologico, sulle tante attività che vengono portate avanti, per cercare di affiancarla su un quadro d'insieme, su una visione che può cercare di dare effetti importanti sulla salute delle nostre persone. Noi abbiamo lanciato ormai da 2 anni il progetto di un consiglio in salute dove, come si dice, se Maometto non va alla montagna, la montagna che va da Maometto. Siamo entrati a fare prevenzione nelle grandi aziende con grandi numeri, nei centri commerciali, anticipando anche con una forte campagna di sensibilizzazione all'interno anche delle scuole, mi riferisco al vaccino, all'HPV, insomma, varie patologie complesse. Questo ci ha dato la possibilità di poter incominciare a far comprendere già nella fase adolescenziale l'importanza della prevenzione, dei corretti stili di vita, di una sana alimentazione, ma ci dà soprattutto la possibilità di incominciare a cambiare quella cultura della prevenzione che purtroppo, ahimè, in Italia e non solo nella regione Lazio è ancora bisogna ancora lavorarci adeguatamente. E su questo penso che sia importante e fondamentale cercare di avere da parte delle istituzioni quella rapidità con la quale il mondo della ricerca e il mondo dell'innovazione sta andando avanti di pari passo. Io penso ormai queste Mounjaro, Ozempic, che stanno andando avanti, hanno stravolto diciamo il quadro non solo diciamo della parte estetica, ma anche della parte concreta del nostro fabbisogno. E quindi penso che sia importante andare a riequilibrare un sistema, soprattutto con le prospettive di vita che
da noi continuano ad aumentare, l'Italia è il secondo paese più longevo al mondo, e quindi studiare un servizio sanitario che tenga conto non soltanto delle formule algebriche per far quadrare i conti, ma tenga conto anche del reale fabbisogno, perché spesso le nuove innovazioni ci danno possibilità di avere prestazioni che forse costano qualcosa in più, ma ottengono un risultato maggiore. Un risultato maggiore vuol dire non solo per la

0: salute, ma anche per un risparmio effettivo sul sistema sanitario. Sentiamo soltanto, è incrementato 143 miliardi di euro è il costo complessivo del servizio sanitario nazionale, però se teniamo conto soltanto di quello, secondo me non diamo un servizio adeguato alle persone che diciamo soffrono di determinate patologie. E per questo penso che sia importante oggi non solo ascoltare l'esperienza e il lavoro che il professor Letizia sta portando avanti da tempo, ma cercare di risponderlo, di dare risposte adeguate, perché chi è demandato poi a fare norme o leggi, se spesso non ascolta, rischia che nonostante l'impegno che mette in campo, diciamo, non si ottiene né l'effetto desiderato da parte chi propone queste norme, né tantomeno il beneficio da parte di chi poi dovrebbe usufruirne. Quindi il mio è un grazie non di forma ma di sostanza per tutto quello che hai messo in campo, per la tua esperienza, per il lavoro che stai portando avanti, e sperando che questa riunione possa essere un ulteriore supporto a tutto il lavoro che hai fatto nel corso del tempo. Quindi grazie e buon proseguimento.
1: Grazie onorevole. Ma soprattutto per aver parlato non da politico, cioè di aver parlato da una persona che sa le cose, per cui ci sei venuto a dire delle cose importanti di quello che poi la Regione si presta a fare. Questo è meritorio. Poi ti ringrazio, ti do del tu, perché ogni qualvolta che facciamo una manifestazione sei sempre presente. Per cui togli del tempo sicuramente ad altre cose molto importanti, però dai testimonianza che la Regione è presente. Ora io do la parola al mio carissimo amico Antonio Franchitto e continuiamo con le relazioni.
2: Buonasera, grazie professor Letizia per questo invito che dà molta soddisfazione al sottoscritto. Sentiamo adesso la professoressa Susanna Schomer di cardiologia della Sapienza, che riferirà sul grasso epicardico e la sindrome metabolica.
3: Faccio io una piccola errata corrige.
2: Ah, ecco.
3: Sindrome metabolica e genere. Grazie di cuore, grazie signori moderatori, grazie di cuore al professor Letizia per l'invito, veramente molto gradito. Grazie anche perché è uno dei main sponsor delle le differenze sesso-genere correlate in ambito medico e in particolare in ambito cardiologico. Vediamo perché parlare di genere. Vedete sulla sinistra quest'immagine è una delle tavole del Netter con cui la maggior parte di noi nel corso degli studi si è confrontata. È il prototipo del modello maschile che va incontro a una sindrome coronarica acuta, all'epoca si parlava di infarto acuto del miocardio e basta, dopo un pasto abbondante, dopo una stimolazione fredda con una sintomatologia tipica, dolore precordiale oppressivo, costrittivo, qualche volta irradiato all'arto superiore di sinistra. Bene, questo è un modello che per anni ha condizionato la nostra cultura medica e prevalentemente quella cardiologica. In realtà vedete sulla destra che cosa accade realmente. In alto il sesso genere maschile, in basso il sesso genere femminile. Gli spicchi rossi che cosa ci comunicano? La mortalità per malattie cardiovascolari e cerebrovascolari che prevale nettamente nelle donne nel sesso genere femminile. Allora vogliamo con questi incontri, con la nostra cultura che sta in evoluzione, cercare di superare quel modello, il modello a cui abbiamo fatto riferimento finora, che è un modello tutto sommato esposto in modo molto provocativo nel titolo di questo lavoro, in cui la medicina è stata fatta soprattutto, gli studi sono stati condotti prevalentemente su etnie caucasiche, su individui di sesso maschile, sesso genere ancora non veniva considerato, magari biondi, magari con gli occhi azzurri, attivi da un punto di vista fisico, di media età, come abbiamo visto nella tavola del Netter, e anche, perché no, ricchi. In realtà la medicina di genere, come l'Istituto Superiore di Sanità ha voluto sottolineare, con una serie di colori variegati, non più quindi blu e rosso, è la medicina delle differenze, è una medicina estremamente variegata, vedremo perché. Perché il nostro modello femmina-maschio tutto sommato deve essere contestualizzato in quello che è il contesto che dà poi alla fine la differenza, e quindi questo è il motivo per cui si parla di sesso genere, l'identità, i ruoli sociali, quelli che sono i ruoli istituzionali hanno un potente condizionamento su quello che è il genoma e su quella che è poi anche l'epigenetica. Di fatto sesso e genere sono estremamente correlate, condizionano nel nostro quotidiano quella che è l'espressione più tipica delle sindromi coronariche acute, quindi non solo il dolore precordiale, quindi la sindrome caratterizzata dal petto che fa male, la costrizione, l'irradiazione all'arto superiore sinistro al giugolo, ma una serie di sintomi, di quadri estremamente variegati che hanno portato tra l'altro anche in molti centri di ricovero e cura a rimandar via prevalentemente il sesso genere femminile, perché si presentava con sintomi sfumati, palpitazioni, sensazione di malessere generale, epigastralgia, e quindi prima ancora di avere risultati di esami ematochimici, o anche quando gli esami ematochimici non venivano proprio fatti, venivano etichettati le persone, gli individui che si recavano in pronto soccorso come ansiosi, soprattutto se si trattava di individui di sesso genere femminile. Allora dobbiamo vedere che cosa c'è alla base del discorso che facciamo oggi, improntato prevalentemente sulla sindrome metabolica. C'è non una serie di fattori di rischio analizzati singolarmente, ma un vero e proprio profilo di rischio cardiovascolare che caratterizza il sesso genere femminile, e lo caratterizza per tutte le fasi della vita. Vedete, dalle fasi più giovanili, dove abbiamo quella che un tempo veniva, fino a pochi mesi fa in realtà, chiamata sindrome dell'ovaio policistico, in realtà è stata rinominata, vedremo poi perché, quindi non è stato un cambio di denominazione basta, in sindrome endocrina polimetabolica o poliendocrina metabolica, con una connotazione legata al quadro ormonale del sesso genere femminile. La fase, gli aspetti legati ai fattori di rischio sesso specifici, quindi della gravidanza, e gli aspetti legati a quella fase che spesso si interseca con l'aging, quindi con l'avanzare dell'età, che è la fase di transizione menopausale. Quanto più precoce è l'età alla menopausa, tanto maggiore il rischio di andare incontro ad eventi cardiovascolari. Questo chiaramente va considerato soprattutto laddove la menopausa è indotta in modo iatrogeno. Durante il passare degli anni e soprattutto con la media età, il sesso genere femminile va incontro a una clusterizzazione di fattori di rischio, quindi ipertensione assieme a diabete, assieme a dislipidemia, assieme a eccesso ponderale, quando non proprio obesità. Quindi questa clusterizzazione connota un aspetto peculiare della sindrome metabolica, che però si può verificare anche a partire dall'età molto giovane, nell'ambito di quella che si chiamava PCOS e adesso si chiama PMOS. Il substrato qual è? Vasi e placche coronariche diverse, più omogenee, meno stenosanti. Placche coronariche che nelle donne giovani vanno incontro di più a fenomeni erosivi, nelle donne in età avanzata somigliano sempre di più a quelle tipiche del sesso genere maschile. Qual è la problematica? La problematica è che uomini e donne, quindi sesso genere maschile e femminile, vengono trattati sulla base delle stesse linee guida che sono state stilate sulla base di studi effettuati prevalentemente, se non esclusivamente, su popolazioni maschili. Si sta cercando in qualche modo di superare questo bias, che non riguarda solo i grossi vasi epicardici, ma anche e soprattutto il microcircolo. Il microcircolo coronarico e comunque il microcircolo vascolare di tutto l'organismo risente in modo peculiare di quella che è l'attività ormonale estrogenica. Gli estrogeni sono i principali, le sostanze che per prime e in modo più importante liberano ossido nitrico, che è quello che rimodula il flusso vascolare. Quando si riducono abbiamo perso quel privilegio che ha il sesso genere femminile fino a quella che è l'età codificata della menopausa. Quindi, se vogliamo partire dall'inizio, le donne giovani con questa sindrome endocrina polimetabolica, che poi alla fine altro non è che non quello di cui parlava prima il professor Petramala, però che si manifesta, si appalesa in giovane età, sono tantissimi, tantissime nel mondo, 170 milioni di donne. Allora, qual è il problema? Che se ci sono dei criteri per la diagnosi, due o più criteri insieme a seconda dell'età in cui viene fatta la diagnosi, e questa sindrome, che è una sindrome metabolica a tutti gli effetti, condiziona in modo importantissimo l'obesità, se non il sovrappeso, l'eccesso ponderale, il diabete di tipo 2, l'ipertensione, la dislipidemia, e chiaramente si associa a un incremento di rischio per eventi cardiovascolari. Tutto questo poi va di pari passo, ho voluto sottolineare depressione, ansia, scarsa qualità di vita, perché la depressione condiziona comportamenti e stili di vita antifisiologici contrari a quelli che dovremmo adottare sia per l'attività fisica sia per l'alimentazione, che sono estremamente cardiovascolo e cerebrovascolo protettivi. Questo è il motivo per cui è cambiata la denominazione, ed è stato superato lo stigma che vedeva la problematica esclusivamente di tipo ginecologico ostetrico, e attribuiva quindi una negatività a tutte le ragazze, poi donne, che erano affette da questa problematica. Ma soprattutto teniamo presente che questa problematica attiva legata allo stigma ha ritardato del 70% in una popolazione pari al 70% delle giovani donne la diagnosi, perché si andava a cercare qualcosa che non erano le caratteristiche della sindrome metabolica. Però c'è un altro aspetto che dobbiamo tenere presente, e questo è un lavoro che è stato condotto con il professor Desideri. Sono altri fattori di rischio, che sono quelli ambientali e determinanti sociali, che influenzano in modo importante l'insulinoresistenza, l'infiammazione, sostanzialmente poi tutte quelle alterazioni che sono alla base del rischio cardiovascolare, soprattutto delle sindromi coronariche. Adesso hanno un po' cambiato denominazione nelle ultime linee guida, ma continuiamo per oggi a chiamarle sindrome coronariche acute. Nella prima fase, nella fase giovane, nella pubertà, c'è un incremento fisiologico di insulinoresistenza legato alle fluttuazioni ormonali. Ma se le giovani donne si trovano in una condizione di non potersi esprimere da un punto di vista di attività fisica o hanno un'alimentazione non controllata, ecco là che il rischio di una disfunzione cardiometabolica precoce aumenta. Per quanto riguarda la gravidanza, il discorso è abbastanza simile. Teniamo presente che la mancanza di ritorno al peso pregravidico entro un anno dall'espletamento del parto condiziona un maggior rischio cardiovascolare di eventi nei 10 anni successivi all'espletamento del parto. E poi che cosa accade con la transizione menopausale e l'invecchiamento? Sono due cose completamente distinte, ma spesso sono in overlapping. Allora, la riduzione degli estrogeni, abbiamo visto, ci toglie quel privilegio legato alla vasodilatazione flusso mediata. Quindi abbiamo tutto sommato adesso codificato e definito un maggior rischio di eventi. Nelle giovani e con la menopausa soprattutto, avete sentito prima il professor Petramala parlare di sindrome delle apnee notturne, grande, importante fattore di rischio per patologie cardiovascolari, assolutamente sottostimato nel sesso genere femminile. Ma quando aumenta soprattutto il tessuto adiposo, la ridistribuzione del tessuto adiposo, ecco là che abbiamo una problematica aggiuntiva, perché la presentazione clinica delle sindrome delle apnee notturne spesso è misconosciuta, si presentano in modo differente, soprattutto perché la mancanza di sonno induce, torniamo al discorso di prima, stati di ansia e depressione. Ansia e depressione condizionano, e per meccanismi fisiopatologici, risposte infiammatorie, alterazioni neuroendocrine, ma anche dei comportamenti inadeguati. Quindi qual è il messaggio? Dobbiamo intervenire prima possibile per fare in modo che da questa fase zero, dove gli eight essential, che sono diciamo un po' il portato dell'American Heart Association, e ci dicono in realtà come, se vogliamo, ci dovremmo comportare per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari, se interveniamo nella fase zero siamo veramente un passo avanti, prima ancora che il grasso, soprattutto il grasso ridistribuito, il grasso addominale, faccia quella azione pro-infiammatoria grazie alle citochine, a tutto quello di cui avete sentito parlare finora. Quindi soprattutto nel sesso genere femminile, obesità e sovrappeso vanno combattute, soprattutto questo shift della distribuzione del grasso in una vera ridistribuzione che poi si accompagna a una composizione diversa da quello fisiologico. Soprattutto nel sesso genere femminile, quando si riducono gli estrogeni cardiovascolo-protettivi, quando aumenta con la fase di transizione menopausale il rischio cardiovascolare, dobbiamo porre una particolare attenzione. E qui interviene anche la terapia estrogenica, la tanto demonizzata fino a pochi mesi fa terapia ormonale sostitutiva, perché la terapia con estrogeni può essere una vera e propria terapia preventiva, perché è stato dimostrato che grazie a questa si riduce addirittura il primum movens che dà origine alla placca aterosclerotica, quelle fatty streaks che abbiamo imparato a studiare. Quindi durante la transizione menopausale accadono tante, diciamo così, cose che sono assolutamente avverse allo stato di salute globalmente inteso e soprattutto alla salute cardiovascolare. Quindi un altro messaggio è quello di rilevare in tutte le nostre cartelle cliniche, in tutti i dati anamnestici, quella che è l'età alla menopausa delle nostre pazienti. Quindi un discorso estremamente sesso genere correlato. Perché? Perché se la vita media si è allungata, abbiamo visto, no, l'Italia è il paese che ha il maggior tasso di longevità, d'accordo, ma l'età alla menopausa è rimasta la stessa. Quindi è stato stimato che nei paesi occidentali il sesso genere femminile vivrà un 40% circa della propria vita in una condizione di deplezione estrogenica, con tutte le conseguenze. Questa è un'immagine che mi piace portare perché ci dà proprio il polso della situazione. Stesso BMI, giovane donna in basso, risonanza magnetica di quadricipiti femorali, signora in età, donna in età più avanzata, in alto. Vedete come a parità di BMI, che poi va preso veramente in modo molto limitato, perché è limitante il calcolo del BMI, vedete qual è la differenza per quanto riguarda la rappresentazione della massa magra, prevalente se non totale in basso, giovane donna, stesso BMI, rispetto alla donna di 73 anni, stesso BMI, dove prevale il tessuto adiposo. Allora che cosa accade? Che laddove noi chiediamo, e nelle nostre linee guida sulla prevenzione, soprattutto cardiovascolare, di fare esercizio fisico e attività fisica, se siamo a quel livello in alto, a prescindere dal peso corporeo, siamo in una situazione in cui il muscolo non aiuta, non sostiene, quindi si innesca un circolo vizioso, nel circolo vizioso deplezione estrogenica ed aging. Tenete presente che tutti i dati che noi abbiamo a disposizione, la maggior parte sono occidentali, quindi Nord America ed Europa, ma c'è una differenza abissale perché quel che riguarda l'impatto dell'eccesso ponderale, dell'obesità ed anche della sindrome metabolica, che prevale soprattutto nelle etnie caucasiche rispetto a quelle orientali. Quindi allora noi che cosa dobbiamo fare? Abbiamo un goal terapeutico, dobbiamo ridurre l'eccesso ponderale, ma fare in modo che comunque ci sia uno stato di benessere che va oltre il muscolo. Dobbiamo interrompere una sorta di circolo vizioso, dobbiamo fare in modo che stress ossidativo, disfunzione mitocondriale e pattern infiammatori in qualche modo vengano arginati. Ci sono diverse strategie che possiamo mettere in opera, ne sentiremo parlare da un punto di vista farmacologico dal professor Desideri, ma un punto centrale è quello dello stress ossidativo. Ne ha parlato prima il prof. Petramala, che fa tanto danno sia a livello intracellulare sia extracellulare, condiziona non solo gli episodi ischemici ma lo scompenso cardiaco. Quindi mi avvio alla conclusione dicendo che chiaramente gli interventi più importanti sono quelli sugli stili di vita. Chiaramente bisogna capire che cosa possono fare le persone con cui noi ci rapportiamo. L'esercizio fisico è il più potente intervento non farmacologico per contrastare tutti i fattori di rischio cardiovascolari e i sintomi, soprattutto in alcuni momenti dell'età del sesso genere femminile. Un esercizio fisico introdotto in modo primordiale nella storia del sesso genere femminile fa la differenza su quella che è non solo la longevità, ma lo stato di salute. Migliora il profilo lipidico, migliora il quadro dei valori di pressione arteriosa sistemica, migliora laddove la nostra paziente, chiamiamola così, è in stato di gravidanza, gli outcomes della gravidanza. Chiaramente parliamo di un esercizio fisico che deve essere tailorato, controllato, che deve essere un esercizio misto di potenza e resistenza. Ci sono tante indicazioni perché alla fine dobbiamo tendere a un miglioramento anche della funzione osteoarticolare, ma la cosa che mi preme sottolineare è che oltre tutto quello che riguarda la sindrome metabolica, oltre al contenimento dell'infiammazione e dello stress ossidativo, c'è un qualcosa che condiziona lo stato di salute ed è la liberazione di queste sostanze. Questo è un bellissimo lavoro del professor Novelli di un paio d'anni fa e del suo gruppo, che vengono chiamate exerchine. Queste exerchine sono delle molecole proattive che riducono in modo importantissimo quello che è lo stress ossidativo e l'infiammazione. Quindi andiamo oltre il fare muscolo, andiamo oltre a quel benessere che ci attendiamo dal fare jogging, dal andare in palestra, dal fare attività o esercizio fisico così come prescritte nel quotidiano. Tutto questo purché venga effettuato l'esercizio fisico in un ambiente salubre, perché abbiamo visto che quando respiriamo, inaliamo particolato fine, non facciamo altro, guardate lì quella stellina rossa, che aumentare ulteriormente lo stress ossidativo, soprattutto nel sesso genere femminile durante la menopausa, che è caratterizzata da un elevato grado di stress ossidativo. E qui mi fermo perché ci sono anche delle strategie, come avete ascoltato prima anche dall'onorevole Aurigemma, farmacologiche che possono aiutare, che hanno però dei limiti e che sicuramente il professor Desideri affronterà, ma che hanno dei benefici proprio legati al contenimento dello stress ossidativo. Chiaramente l'implementazione dietetica va assolutamente considerata. Nel sesso genere femminile abbiamo però una problematica attiva, che è quella di aderire a questi programmi per migliorare il proprio stato di salute. Quindi la cosiddetta dieta mediterranea, che è stata ribaltata, voi sapete, negli Stati Uniti, dagli Stati Uniti è arrivata una piramide invertita, noi l'abbiamo ricappottata un'altra volta, chiaramente diventa un qualcosa, un compito impegnativo, veramente impegnativo per il sesso genere femminile più che per quello maschile. E vi ringrazio per l'attenzione.
4: Grazie alla professoressa Schomer per la brillante, dotta e stimolante relazione. Qui abbiamo imparato un sacco di cose. Ora, tra un po' chiamerò il prossimo relatore, il professor Letizia, il quale ci parlerà di grasso e picardico e sindrome metabolica. Il professor Letizia non ha bisogno di presentazioni, perché la sua attività, gran parte, tutti sanno, tutti voi saprete probabilmente che gran parte della sua produzione scientifica è stata riservata allo studio del tessuto adiposo, del grasso viscerale, come marker di rischio cardiovascolare. È un pioniere in questo campo, la sua produzione scientifica lo dimostra, ma a me preme soprattutto ricordare un lavoro che lesse a suo tempo del 2011 sul Journal of Internal Cardiology, e con un titolo Epicardial Fat from the Biomolecular Aspects to the Clinical Practice. È uno dei lavori più citati, più noti in letteratura, che insomma ha aperto una strada. Allora non gli tolgo altro spazio, gli do direttamente la parola, così sentiremo da lui le ultime novità.
5: Allora, io intanto ti ringrazio per queste belle parole che hai speso per me, però io le belle parole le vorrei spendere per Gianluca Iacobellis, il quale è stato un mio carissimo amico, col quale in seconda clinica medica, tantissimi anni fa, abbiamo approcciato un discorso del grasso ectopico. E quando mi ricordo andammo a parlare con il direttore dell'istituto di allora di questa problematica, non fu ben accolta. Però, come vedete, ad oggi sono stati pubblicati almeno 2000 articoli su questo tipo di argomento. Allora, vorrei qui, me ne voglia il professor Franchitto, ma soprattutto il professor Gaudio, di fare un po' di anatomia, perché è giusto prima di entrare su questo argomento. Allora, il grasso nel cuore è distinto in quattro parti: l'epicardio, pericardio, pericoronarico e intramiocitario. Ma il grasso epicardico con quello pericardico hanno, dal punto di vista della origine embriologica, due origini diverse. Quello epicardico deriva dal mesoderma ed è vascolarizzato dall'arteria coronarica. Quello invece pericardico deriva dal mesenchima toracico ed è vascolarizzato da rami dell'arteria mammaria. Questa è una cosa molto importante, perché spesso si fa confusione quando si parla del grasso epicardico. Il grasso epicardico, il quale è presente a livello cardiaco senza una fascia muscolare, per cui è aderente direttamente al miocardio, ricopre l'80% del cuore. Nel cuore normale pesa intorno a 365 grammi, la quantità di grasso epicardico siamo intorno al 15%. Non è dipendente con l'età e fornisce il 50-70% dell'energia al cuore. Aumenta con l'aumentare della massa del muscolo cardiaco. Questo è uno studio di Gianluca Iacobellis, dove ha fatto ben vedere che con l'aumento della massa del muscolo aumenta anche il grasso epicardico. Il grasso epicardico è costituito da tre tipi di cellule: le cellule chiare, chiamate anche adipociti chiari, le cellule brune, ma esistono anche le cellule beige. Le cellule beige sono delle cellule che attraverso l'imbrunamento possono diventare talora bruno, condizione come esporsi al freddo per il meccanismo della transdifferenziazione, molto caro al nostro collega Cinti, anatomico dell'Università di Ancona, in cui abbiamo dimostrato come queste cellule possono cambiare la loro sembianza. Voi vedete che gli adipociti che noi abbiamo a livello cardiaco rispetto a quelli del sottocutaneo o quello viscerale sono molto più piccoli, hanno un alto tasso di liberazione di acidi grassi che sono molto importanti dal punto di vista energetico, hanno una minore capacità ossidativa e minore utilizzo di glucosio. Le cellule brune invece, si chiamano così brune perché contengono una proteina che si chiama CP1 e questa proteina colora di bruno queste cellule e questa proteina serve a fare energia. Per cui due tipi di cellule diverse, una volta si pensava che quelle chiare erano solamente immagazzinamento di grassi, ma oggigiorno sappiamo che fanno bene altre cose e vi dimostrerò questo aspetto. Come si può misurare il grasso epicardico? Il grasso epicardico si può misurare con l'ecocardiografia e qui pioniere è stato proprio il mio amico Gianluca Jacobellis. Si può misurare con tecniche molto più importanti, ma molto più costose, come la tomografia assiale computerizzata e la risonanza magnetica del cuore. Qui vedete, questa è una diapositiva che faccio sempre vedere, la quale è data a me da Gianluca Jacobellis, dove vedete che quella parte gialla non è nient'altro che attraverso l'ecocardiografia la misura del grasso epicardico di una persona normale, che come range di normalità stiamo intorno ai 7 mm negli uomini e, come poco fa la professoressa Schomer ha detto, la donna ha qualche cosa di diverso anche nel grasso, né a meno rispetto, perlomeno il grasso epicardico rispetto all'uomo. Queste sono tecniche molto più sofisticate. Voi vedete nel soggetto normale come lo spessore del grasso epicardico è minore e aumenta di più con l'aumentare dell'obesità. Perché questo? Perché grasso viscerale e grasso epicardico sono fortemente correlati. Questa è una bella diapositiva con una risonanza magnetica nucleare dove quella parte verde si vede bene il grasso epicardico. Questa è una diapositiva molto carina perché è di una collega giapponese, la quale, per dimostrare che il grasso bruno c'è anche nell'adulto ma anche nel cuore, che cosa ha fatto? Ha fatto una PET prima, poi è stata in una camera a freddo per 12 ore, ha rifatto la PET e era tempestata di grasso bruno. A dimostrare cosa? Quel meccanismo della trasdifferenziazione. Quelle cellule beige possono imbrunire le bianche e diventare tessuto adiposo bruno che ci serve per la termogenesi. Come vi dicevo prima, non è solamente un deposito. Il grasso, soprattutto quello bianco, è un segratoma, produce un'enorme quantità di adipochine. Ve ne parlerò di alcune, non ve ne posso parlare di tutte. Quando noi parliamo dello stato infiammatorio del grasso epicardico e diciamo che libera citochine proinfiammatorie, diciamo una cosa che non è vera. Quando l'adipocita diventa ipertrofico, viene attaccato dai macrofagi e vengono a liberarsi quelle citochine proinfiammatorie, ma non le produce di per sé la cellula adiposa normale. Vengono prodotte come stato proinfiammatorio subclinico. Come queste adipochine funzionano a livello grasso epicardico e miocardio? Attraverso i vasovasorum per un meccanismo paracrino oppure per una diffusione di gradiente. Abbiamo detto prima che il grasso epicardico è attaccata al miocardio, non c'è una fascia che lo distingue, per cui sono azioni completamente dirette. Io vi dovrò parlare ora del grasso epicardico e la sindrome metabolica. Ci sono degli studi in cui hanno ben dimostrato che il grasso epicardico aumenta con la sindrome metabolica, o meglio, nella sindrome metabolica è aumentato il grasso epicardico. Questo è uno studio di Gianluca Iacobellis, in cui attraverso la metodica del clamp euglicemico iperinsulinemico ha determinato una cosa importante, che il grasso epicardico può determinare l'aumento o la riduzione della sensibilità all'insulina. Quando noi vogliamo sapere se uno ha uno stato di insulinoresistenza, abbiamo oggigiorno dei metodi che non sono proprio equivalenti alle clempe euglicemico iperinsulinemico. Per fare un esempio, l'OMA Index non è nient'altro che un surrogato, ma non ci dirà mai quello che è lo stato di sensibilità dell'insulina. E allora oggigiorno sta nascendo un concetto nuovo, la cosiddetta cardiolipotossicità determinata dal grasso epicardico talora malato. Vi ho detto prima che è un grande secretoma, voi vedete che può, talora malato, per cui ipertrofico, può liberare un'enorme quantità di citochine proinfiammatorie. Ma quelle adipochine buone, come la diponecchettina, come la adrenomedullina, come l'omentina, che hanno uno stato protettivo nei confronti del miocardio, ma soprattutto anche delle coronarie, nei soggetti in cui questo grasso aumenta abbiamo una grossa riduzione. Qui faccio vedere un esempio: la diponecchettina è una adipochina molto presente in circolo, ha due recettori, uno a livello muscolare, un altro a livello epatico, viene ben rappresentata a livello del grasso epicardico e il suo ruolo è aumentare la sensibilità all'insulina e a un antinfiammatorio. Questo è un lavoro in cui noi alcuni anni fa abbiamo dimostrato che in soggetti che dovevano fare un intervento per un bypass aorto coronarico ed altri che dovevano sostituire una valvola, in questo caso aortica, abbiamo potuto determinare la quantità di adiponecchettina a livello del seno coronarico e vedere che nei soggetti che dovevano fare il bypass e avevano la sindrome metabolica la adiponecchettina era ridotta, ma l'abbiamo ulteriormente dimostrato facendo vedere che l'RNA messaggero per l'adipochina in questi soggetti era ridotto. Vi stavo parlando dell'omentina. L'omentina è un'altra proteina che ha un'azione, quando viene ben prodotta, antinfiammatoria. Nel grasso epicardico viene ben prodotta e in questo studio voi vedete che laddove c'è un quadro di sindrome metabolica la diponecchettina è ridotta. Questo è uno studio molto bello dove si vede anche dal punto di vista immunistochimico. La prima diapositiva è in soggetti che non hanno una cardiopatia ischemica. Vedete, quando c'è una cardiopatia ischemica questa adipochina viene notevolmente ad essere rappresentata. Un'altra molecola molto a me cara che ho studiato per tanti anni è l'adrenomedullina. Qui c'è l'amico Dario Vizza, col quale abbiamo condiviso questi peptidi, no? L'endotelina 1, l'adrenomedullina, abbiamo fatto diversi studi. Bene, anche il grasso epicardico produce l'adrenomedullina, la quale ha un'azione antinfiammatoria, ma vedete che in questo nostro studio, laddove c'è un danno come la cardiopatia ischemica, l'adrenomedullina viene ad essere ridotta. Questa diapositiva fa vedere come il volume del grasso epicardico valutato con la risonanza magnetica e incidenti o gli eventi coronarici. Voi vedete che la linea rossa non ci sono eventi, se aumenta il grasso epicardico ci sono eventi a livello coronarico. Questa è una bella diapositiva dove si vede bene che l'incidenza dell'estenosi coronarica è in relazione ai quartili dello spessore del grasso epicardico. Questa è un'altra diapositiva dove attraverso l'ecocardiografia la valutazione del grasso epicardico in soggetti normali oppure in quelli che avevano dei danni di uno o più vasi si viene ad essere alterato. Un'altra cosa importante è anche questa, che il grasso epicardico, ma soprattutto lo spessore, ha un significato dal punto di vista prognostico nella determinazione della cardiopatia ischemica. Questa è una diapositiva dove si vede bene che c'è una correlazione tra l'aumento del grasso epicardico e la stenosi a livello delle carotidi. Per cui avere tanto grasso epicardico significa avere uno stato proinfiammatorio e avere un danno sia a livello del cuore, ma vedete anche al di fuori del cuore. Ma anche un'altra cosa importante è l'associazione con la fibrillazione atriale. Io dico sempre anche ai miei collaboratori, quando noi parliamo della fibrillazione atriale cosiddetta idiopatica, ma siamo sicuri che è proprio idiopatica? Siamo andati a ricercare tutte le possibilità che possono determinare una fibrillazione atriale e l'aumento del grasso epicardico può determinare da trigger la fibrillazione atriale. A questo punto la domanda d'obbligo: si può intervenire sul grasso epicardico? Di alcune cose ve ne parlerò, ma poi il mio amico Gian Battista Desideri parlerà molto più a fondo di questi farmaci, di cui ora abbiamo delle evidenze che possono essere utilizzati per la terapia del grasso epicardico. E di cosa vogliamo parlare? Parliamo sicuramente degli agonisti di GLP-1, per cui delle integrine, parliamo delle glifosine, ma essendoci qui l'amico Balducci, che fa lo stile di vita? Che fa l'attività fisica? Bene, voi vedete se c'è una riduzione del decremento ponderale con l'attività fisica, c'è anche una riduzione del grasso epicardico. Molto di più vedete che quello che viene calcolato come BMI oppure come rapporto vita-fianchi. Un farmaco che viene utilizzato per il diabete, ma poco, questo è uno studio fatto con epiglutazione, ormai è un farmaco ormai non più utilizzato e secondo me anche a torto. Voi vedete che in questo studio è stato dimostrato che laddove veniva utilizzato questo farmaco c'era una riduzione in percentuale del grasso epicardico. Questo è uno studio molto raffinato, è uno studio immunoistochimico dove l'utilizzazione di una statina fa ridurre il grasso epicardico, ma il pioglitazone ve l'ho fatto vedere, ma l'associazione tra pioglitazone e simvastatina lo fa ridurre ulteriormente. E qui parliamo di due citochine per quanto riguarda TNF e l'interleuchina 6. Ma anche la metformina, farmaco oggigiorno che viene utilizzato anche per l'obesità e non solamente per il diabete, in questo studio ha dimostrato che fa ridurre il grasso epicardico. Questo è stato il primo studio, e questo è uno studio di Gianluca Iacobellis, che ha dimostrato che gli agonisti del GLP-1, per cui delle integrine, fa ridurre, in questo caso è stata utilizzata la liraglutide, fa ridurre il grasso epicardico, e vedete, in meno di 6 mesi. L'ecocardiografia è molto eloquente, c'è una riduzione del 42% del grasso epicardico misurato con l'ecocardiografia. Ma anche la semaglutite può fare questo. Ed inoltre, con un'altra categoria di farmaci, e qui ci spostiamo sui farmaci che agiscono sui SGLT2 inibitori, in questo studio molto bello vedete che la risonanza lo mette molto in rilievo, come l'utilizzo in questo caso della DAPA riduce il grasso epicardico. Questa è un'altra glifosina utilizzata molto, questa in Giappone, ma ancora nel nostro paese non è in commercio. Fa vedere che l'utilizzo di questa glifosina fa ridurre il grasso epicardico. Arrivo alle conclusioni. Cosa ho voluto dirvi? Quando noi parliamo dell'obesità, e di solito parliamo solamente dell'obesità viscerale, dobbiamo parlare anche del grasso ectopico, soprattutto quello che sta intorno al cuore, che vi ho fatto vedere che è ben rappresentato, l'80%. E come si ammalano gli adipociti del grasso viscerale, si ammalano anche questi, con uno stato proinfiammatorio a livello locale. Tante patologie delle coronarie, tante patologie del miocardio possono essere mediate da questo stato proinfiammatorio. Lo possiamo misurare con tecniche semplici, tra cui l'ecocardiografia, e possiamo intervenire. Oggigiorno abbiamo anche i farmaci per poterlo fare. Grazie.
2: Allora, il professor Giambattista Desideri, ordinario di medicina interna in Sapienza, riferirà sul trattamento farmacologico.
6: E grazie Antonio, grazie a Claudio per l'affetto, per l'invito in questa sala meravigliosa, e grazie a chi mi ha preceduto, perché di fatto ha tracciato i contorni delle poche cose che dovrei dire, perché fondamentalmente la mia unica diapositiva potrebbe essere questa qua. Ce ne ha parlato Claudio Lirizia, GLP-1 receptor agonist, SGLT2 inibitori, rappresenta il gold standard di riferimento per questa terapia, non soltanto per le problematiche metaboliche, anzi, oltre le problematiche metaboliche, per le problematiche cardiologiche. Vedo il professor Vizza impallidisco di fronte alla sua cultura, spero che non si offenderà se dirò degli strafalcioni, ma se oggi è uno scompenso cardiaco, sia che sia frazione ridotta che preservata, devi dare necessariamente un SGLT2. Se quel paziente magari è anche obeso e ha un filtrato glomerulare superiore a 15, devi dare un GLP-1 receptor agonist. E se quel paziente è nefropatico, è fondamentale che gestisci il problema. Vorrei finirla qua, ma l'opportunità di sottolineare come dire una linea guida ci sia un lavoro che dura decenni, credo che sia da considerare, perché queste evidenze sono frutto di una scoperta del tutto casuale. Voi ricorderete che questa meta-analisi che fece storia fece venire il dubbio che i glitazoni potessero aumentare la mortalità cardiovascolare. Da quel momento in poi l'FDA pretese che per tutti i nuovi farmaci che venivano introdotti in commercio per la gestione della malattia metabolica diabetica dovessero essere considerati gli studi di outcome, cioè di safety cardiovascolare. E questo è stato strategico, perché il 17 settembre del 2015 cambia la storia della gestione della malattia diabetica, perché Silvio Inzucchi, all'ESD, a Stoccolma, presenta i risultati dello studio EMPARE Outcome. Ha cambiato la storia della gestione di questi pazienti e da allora non c'è stato uno studio che non abbia dimostrato l'efficacia degli SGLT2 inibitori nella gestione delle malattie cardionefrometaboliche. Vado rapidamente perché li conoscete, ma è affascinante vedere come le linee guida abbiano avuto una durata brevissima, 2 o 3 anni nel corso degli ultimi anni, proprio perché si sono accumulate tante di quelle conoscenze derivate da trial clinici che in maniera univoca hanno sempre dimostrato un miglioramento dell'outcome cardiaco, dell'outcome renale, oltre l'outcome metabolico. E questo ritengo che sia un elemento centrale, perché nella scienza la concordanza del dato, anche dal punto di vista legale, è qualcosa che deve reggere, tant'è che nel 2023 le linee guida per la gestione della malattia cardiovascolare del paziente diabetico riportavano i dati di outcome, i trial di outcome, illustravano i trial di outcome cardiovascolare e ribadivano quello che vi ho appena detto, cioè l'importanza della gestione con GLP-1 receptor agonist e SGLT2 inibitori nel paziente diabetico, ma vedrete anche oltre. Quelle erano le linee guida europee, queste le linee guida americane, assolutamente la stessa cosa, strizzando forse l'occhio di più alla malattia su base aterosclerotica per il GLP-1 receptor agonist e per tutto il resto per gli SGLT2 inibitori. Ma sempre perché la serendipity fondamentalmente che porta alle scoperte è frutto anche dell'acume, perché Fleming, quando nel 1929 scoprì la penicillina, fece quello che gli altri non fecero, non buttò le piastre ammuffite, ma andò a vedere quell'alone di inibizione che generò poi il cambiamento epocale nella gestione della terapia antibiotica. Allora gli acuti osservatori dello studio De Clercq, che era uno studio di outcome cardiovascolare del paziente diabetico, andarono a vedere che il vantaggio non era limitato alla cardiopatia ischemica, allo scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta, ma anche allo scompenso cardiaco a frazione di eiezione preservata, che fino a quel momento, Dario, correggimi se sbaglio, era stata la tomba del clinico, perché di fatto gestione terapeutica non c'era. Lo scompenso cardiaco a frazione di eiezione preservata, lo dico a me stesso, è qualcosa che viene spesso sottovalutato. Nella geriatria vediamo prevalentemente questo scompenso cardiaco, frazione di eiezione preservata, ma se andiamo a valutare l'impatto clinico non è che sia tanto diverso per vari ed uno motivi dallo scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta, e in termini di riospedalizzazione e in termini di mortalità. In quel contesto clinico, fino a un recentissimo passato, stiamo parlando di linee guida del 2021, 5 anni fa, fondamentalmente avevamo una disponibilità di farmaci per il controllo della pressione arteriosa. Si andava poco oltre dopo che lo studio Paragon con Sacubril Valsartan era fallito per una manciata di pazienti. Fondamentalmente avrebbe potuto anche quello cambiare la gestione pratica dello scompenso cardiaco a frazione di eiezione preservata. Ti arrivano con un'entrata a gamba tesa i dati con gli SGLT2 inibitori, questo è l'Emperor Preserved, che dimostra in maniera assolutamente convincente che anche lo scompenso cardiaco e frazione di eiezione preservata funzionano, con un vantaggio che compare rapidissimamente, tant'è che i cardiologi ci insegnano a metterli a bordo il prima possibile, ma con qualche difficoltà quando il paziente presenta un scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta. Quindi ci troviamo di fronte a una svolta epocale nella gestione di queste problematiche cliniche, e torno a ribadire, vale sempre la prima diapositiva, però è il percorso che credo debba rappresentare qualcosa di cui far tesoro. Voi già lo fate, ma ogni tanto quando vedete la riottosità con cui questi farmaci vengono introdotti nella pratica clinica vi fa pensare che questo excursus storico, che si è concretizzato nel volgere di 5-6 anni, fondamentalmente non so perché, e vedete che nel 2022 le linee guida dell'American Heart Association per gli SGL di due inibitori davano classe 1A per il paziente con scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta, per il preservato davano fondamentalmente una classe 2A. Le linee guida della Società Europea di Cardiologia nel 21 consideravano questi farmaci per la gestione dello scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta, nel 23 mettono a bordo il farmaco anche per lo scompenso cardiaco a frazione di eiezione preservata. Questo turbinio di linee guide fondamentalmente ci fa capire come la ricerca si stia muovendo, addirittura portando all'interno del reparto di medicina interna piuttosto di cardiologia, cioè nella fase acuta, la gestione con questi farmaci. Questi sono pazienti ospedalizzati per scompenso cardiaco, l'EMPALS dimostra un vantaggio dell'uso di empagliflozin, addirittura spingendosi oltre il paziente con recente infarto miocardico ospedalizzato, con qualche evidenza che potrebbe rappresentare dopo stabilizzazione un'area di intervento. Resta un concetto di fondo che non possiamo fossilizzarci su questi trattamenti, perché comunque resta nel paziente una quota di rischio, che si chiama rischio residuo, che persiste anche dopo diversi trattamenti. Lo studio Emperor Preserved dell'IVER in pazienti con scompenso cardiaco e frazione di eiezione preservata ci dimostrava un vantaggio concreto, importante, rilevante dell'uso di questi farmaci, ma comunque un rischio residuo non trascurabile. E allora si è posta l'attenzione, con la curiosità della scienza, sul problema della fibrosi dall'aldosterone, il danno legato alla liberattivazione del sistema dei corticoidi mineraloattivi, terra di conquista del professore Letizia, che tanto ha scritto su questo. E fondamentalmente, quando attivo, l'asse dei cortisoni di mineraloattivo finisce per danneggiare tanto cuore e rene, che sono molto legati tra di loro. E allora lo studio FINART ha dimostrato che nel paziente diabetico con iniziale danno renale l'uso di finerenone cambiava la prognosi di questi pazienti, quindi ulteriore tassello in quel mosaico gestionale che caratterizza il paziente con scompenso cardiaco, ma più in generale il paziente con problematiche cardionefrometaboliche. E le linee guida cambiano ancora di anno in anno, man mano che si arricchiscono di nuove evidenze, allora compaiono fine renone, SGL2 inibitori, anche come nefroprotettori. E qui si apre l'altro versante della sindrome cardionefrometabolica che abbiamo conosciuto nel corso degli ultimi anni, perché le due problematiche cardiache e renali sono talmente frequenti in associazione che ci fanno pensare che ci possa essere una qualche relazione fisiopatologica, e così è. Perché se tu hai lo scompenso cardiaco è più facile che sviluppi insufficienza renale, se tu hai insufficienza renale è più facile che sviluppi lo scompenso cardiaco, sia a frazione di azione ridotta che a frazione di azione preservata. Ora, fondamentalmente si pensa che questo possa tradursi, la presenza di un variabile grado di compromissione della funzione renale, un aggravio di rischio per chi è più compromesso, paziente con scompenso cardiaco e frazione di azione ridotta. Non è così. Chi soffre maggiormente del danno renale è il paziente con scompenso cardiaco e frazione di azione preservata. E allora ogni tanto mi fermo a ricordare a me stesso che il rene, se lo vuoi proteggere, lo devi proteggere da subito per rallentare il declino della funzione renale, e che il paziente renale non muore di insufficienza renale, muore di eventi cardiovascolari. E se noi tardiamo nel far diagnosi di danno renale, il declino della funzione renale è sempre più rapido.

secrezione urinaria di albumina. Per anni abbiamo parlato di microalbuminuria, dietro quel micro c'era quasi l'insignificanza del dato. In realtà la microalbuminuria, poca escrezione di albumina, è un predittore indipendente di progressione del danno renale e cardiaco. Filtrato glomerulare ridotto e escrezione urinaria di albumina sono due determinanti della prognosi. E anche qui i farmaci per la gestione della malattia metabolica hanno dato importanti segnali di vantaggio. Vedete in verde una riduzione dell'outcome renale oltre che dell'outcome cardiovascolare. Hanno un meccanismo fisiopatologico straordinariamente affascinante. Agiscono su quello che si chiama feedback tubulo glomerulare, gli SGLT2, quindi aumentano fondamentalmente il filtrato glomerulare, un po' drogando il rene, ma se credete, ingannando il rene, ne parleremo in discussione. Sta di fatto che questi farmaci migliorano considerevolmente la prognosi del paziente renale. Problema di fondo è esattamente come fanno gli ACE inibitori piuttosto che i sartani: nel momento in cui tu introduci questo farmaco alla pratica clinica, è un declino immediato, rapido, ma di pochi ml minuto di filtrato glomerulare, che a volte mette paura, il medico lo sospende. Non è così, fa parte delle regole del gioco, perché se può vedere qual è l'andamento della curva è fin troppo evidente che questa viene rallentata in maniera considerevole. E questo è stato osservato in trial di outcome cardiovascolare, ma anche in trial disegnati ad hoc. Questo è il DAPA-CKD, quindi pazienti in cui l'outcome era primitivamente renale, vantaggio degli SGLT2 inibitori in questa tipologia di pazienti. Vi parlavo della consistenza del dato, stessa riflessione per quanto riguarda l'EMPA-KID, empagliflozin, riduzione della progressione del danno renale con gli SGLT2 inibitori, a prescindere dal filtrato glomerulare di partenza e a prescindere dal fatto che il paziente fosse o non fosse diabetico. E allora ecco che questo cartoon che definisce il livello di rischio oggi si arricchisce di risvolti terapeutici, perché vedere, scegliendo le molecole che hanno prodotto diverse evidenze, tu riesci ad aprire un'area di intervento importante di rallentamento della progressione del danno renale, a prescindere dal livello di escrezione renale albumina e a prescindere dal grado di insufficienza renale definita dal filtrato glomerulare. E oggi te lo trovi nelle raccomandazioni che io dico. Nel paziente con malattia renale e diabete c'è l'indicazione ad utilizzare gli SGLT2 inibitori, nel paziente con malattia renale c'è l'indicazione a prescindere dal diabete, nel paziente con scompenso cardiaco c'è l'indicazione a prescindere dal diabete. Qualcosa che ricorda a me stesso: quando l'ha iniziato il trattamento non lo devi sospendere, anche se il filtrato glomerulare scende al di sotto di quella soglia che ti ha autorizzato ad introdurlo, che è di 20 per l'empaglifozin, 25 per il DAPA e di 30 per il canaglifozin, perché il vantaggio si mantiene nel tempo. Quindi un concetto fondamentale: magari si perderà il vantaggio sul controllo metabolico, non sulla funzione renale. Ma come vi dicevo, la gestione terapeutica in questi pazienti è un puzzle che va composto. Non basta tener conto degli SGLT2 inibitori, ad esempio dobbiamo tener conto del controllo pressorio, che è assolutamente centrale, facendo attenzione al fatto che il rene soffre di una riduzione pressorio particolarmente spinta. Quando scendi sotto 120 mm di mercurio migliori l'outcome cardiaco, difficilmente migliori l'outcome renale. E allora a questo punto di vista potrebbe essere vantaggioso sfruttare quei 5, 6, 8 mm di mercurio di riduzione della pressione arteriosa che ti danno gli SGLT2 inibitori, qualcosa che rappresenta evidentemente un vantaggio addizionale. Vi avevo parlato della fibrosi come determinante di danno renale, e il genio di George Bagris ha portato alla compianto George Bagris alla definizione dello studio Fidelio e Figaro. Fondamentalmente si tratta di pazienti con grado diabetici con diverso grado di compromissione della funzione renale, ma con outcome incrociati. Per alcuni, per lo studio Fidelio, l'outcome primario era la progressione del danno renale e poi il secondario la mortalità, per il cardiovascolare per il Figaro era l'opposto. Questo ha permesso di analizzare i dati in maniera congiunta, tirando fuori di evidenze di efficacia assolutamente importante, cioè il finirenone riduce in questi pazienti ospedalizzazione, morte cardiovascolare e anche l'outcome composite a livello renale, tant'è che mettendo all'interno di questa meta-analisi, vado rapidamente perché si tratta di raccontare ciò che vi ho sostanziato con la mia prima diapositiva, mettendo all'interno di questa meta-analisi e Figaro, Fidelio e Finart, viene fuori un dato evidente di protezione cardiaca e di protezione renale. Tra l'altro c'è un dato che credo possa essere anche interessante, che il finirenone viene combinato con gli SGLT2 inibitori potenziando entrambi la protezione renale e riducendo il rischio di ipercaliemia. Il rischio di ipercaliemia con gli antialdosteronici è qualcosa che ci ha presentato un po' sempre uno spauracchio della titolazione del trattamento. Con quale meccanismo non è ben chiaro, ma certamente gli SGLT2 inibitori tendono a frenare il rischio di ipercaliemia legato agli antialdosteronici. Ma la letteratura scientifica

0: Ci regalarono anche altri farmaci che proteggono cuore e rene, segnatamente nello studio Flo, la semaglutide a cui faceva riferimento precedentemente l'onorevole Origema, che purtroppo è stato introdotto col commercio come farmaco per far dimagrire e va molto al di là dell'effetto di riduzione ponderale, aveva dimostrato nel paziente diabetico o malattia renale cronica un'importante riduzione della progressione del danno renale. Ora, se vuoi ridurre la progressione del danno renale, la prima cosa è gestire l'ipertensione arteriosa. Se quella gestione la fai con un farmaco che interferisce col sistema renale angiotensina-aldosterone, è meglio. Se poi ci metti un SGLT2 inibitore, è ancora meglio. Probabilmente è ancora meglio se ci metti dentro un antiallosteronico e se ci metti dentro anche un GLP-1. Perché questi due ultimi dico probabilmente? Perché non sono stati testati on top del trattamento di fondo, ACE inibitori e SGLT2, ma certamente il vantaggio va in quella direzione. Gli ultimi pochi minuti li vorrei dedicare ad una nuova svolta nella gestione di questa tipologia di pazienti, perché si è aperta la possibilità che la prevenzione della patologia cardiovascolare su base aterosclerotica possa specificamente giovarsi del GLP-1 receptor agonist. Anche qui c'erano stati segnali nei trial di outcome vantaggiosi, cioè la possibilità di una cardioprotezione. C'era da testare lo studio e lo studio SELECT ha cambiato di fatto questo modo di pensare su base teorica per arrivare a qualcosa di assolutamente concreto, perché vedete, i pazienti reclutati erano pazienti in prevenzione secondaria che avevano una storia di malattia cardiovascolare e con l'eccedenza ponderale, non la franca obesità. Gli outcome erano tutti outcome cardiovascolari, riduzione dell'outcome primario a 3 punti, e vedete smoking status e ospedalizzazione, perché chi tende a dimagrire spesso prende come piacere l'alternativa, quella del fumo di tabacco. Lo studio ha ridotto del 20% l'outcome cardiovascolare, assolutamente vantaggioso. Vantaggio che ancora più importante se lo analizzi sulla base delle caratteristiche dei pazienti, tutti molto molto ben trattati. Non stiamo parlando dello studio 4S in cui i pazienti prendevano solo la statina, stiamo parlando di pazienti che erano molto molto ben trattati. Aggiungi semaglutide e gli cambi la storia. Tra l'altro lo studio Saula ha dimostrato che semaglutide non solo funziona per via iniettiva, ma funziona anche per via orale. E tutto sommato questo rappresenta un'ulteriore possibilità di trattamento, e lo studio Amplitude ha dimostrato che il vantaggio di questi farmaci si somma a quello degli SGLT2 inibitori, perché qui un 15% di pazienti era sotto SGLT2 inibitori. L'ultimo minutino per ragionare sul fatto che questi farmaci hanno aperto una porta anche per un fenotipo particolare, anch'esso estremamente frequente, dell'obeso con scompenso cardiaco e frazione di ejezione preservata. Lo studio STEP aveva analizzato fondamentalmente, utilizzando semaglutide, un outcome di funzione, cioè la qualità di vita nei pazienti. Lo studio Summit ha dimostrato che tirzepatide, il dual agonist, riduce la mortalità in questi pazienti con scompenso cardiaco e frazione di ejezione preservata. Sapete, tirzepatide nello studio Surmount 5 è più efficace di semaglutide nel ridurre il peso corporeo. Però ridurre il peso corporeo è un attimo interessante, ma devi coniugarlo con l'efficacia cardiovascolare, e lo studio Surpass Cardiovascular Outcome ha voluto testare quello. Non era più etico il tempo di tirzepatide disegnare uno studio di outcome senza un confronto concreto. Il confronto era stato la GLP-1 receptor agonist, che era dulaglutide. Vedete che cosa ha dimostrato il Surpass? Un trend verso la superiorità, ma da disegno era uno studio di non inferiorità, non dimostrata. E allora hanno pensato di torturare un po' i dati all'americana maniera, sapete, tortura il dato prima o poi confesserà, e quindi con un approccio che viene definito imputazione del placebo, hanno preso quei pazienti che nello studio Rewind, che aveva testato la dulaglutide, avevano preso placebo, sono andati a vedere l'entità degli eventi confrontati con quelli che sono stati osservati invece nello studio con tirzepatide. Vedete, la linea di identità viene sistematicamente superata verso la sinistra ad indicare come dato indiretto la possibilità di un vantaggio. Susanna Schomer mi ha regalato queste immagini che danno un messaggio molto chiaro: non c'è spazio per differenza di sesso genere, perché funzionano benissimo a prescindere dal genere e a prescindere dall'età, quindi anche nei vecchietti. Voi direte, ma c'è un senso nei vecchietti? Ma considerate che l'outcome è anche l'artrosi nei diversi studi step che sono stati considerati. Se devi fare la protesi d'anca, aver perso 20 kg ti cambia la vita. Tutto sommato è qualcosa su cui dovremmo ragionare. E quest'ultimo studio, che devo all'acume di Federica Moscucci e di Francesco Baratta, dice, ma tutto sommato, quando tu ti porti indietro 30-40 kg, sottoponi il tuo organismo ad uno stress muscolare importante. Fondamentalmente è come se tu facessi esercizio fisico tutti i giorni. La riduzione della massa magra, che è stata descritta nei pazienti che fanno farmaci, tra virgolette, dimagranti, tirzepatite piuttosto che semaglutide, riguarda primariamente i muscoli antigravitari, e questo fa pensare che forse la riduzione del peso fa sì che di fatto tu faccia meno esercizio fisico. Qual è il naturale derivare di tutto ciò? Non demonizziamo questi farmaci, fa parte delle regole del gioco. Quando tu dimagrisci un 20% di peso è massa magra, ma se tu fai esercizio fisico quella massa magra ridotta è decisamente minore. Le conclusioni sono quelle con cui sono partite, non ci torno sopra, fondamentalmente per ricordare a me stesso che un futuro che corre veloce andrà verso i tripli agonisti piuttosto che i farmaci per via orale, ma il concetto di fondo è che fondamentalmente dovremo convincere i nostri pazienti che non sono farmaci da gestire per la prova costume, farmaci che vanno inseriti all'interno di un percorso gestionale articolato in cui, come sempre si fa, la bidirezionalità della relazione è fondamentale per portare a casa il risultato. Vi ringrazio dell'attenzione.
1: Allora, grazie Giovan Battista per la ciclopica quantità di dati che ci hai fornito, su cui tutti noi dovremmo riflettere e tirare un po' le nostre conclusioni. E il tempo stringe e ci stiamo avvicinando all'ultima relazione della giornata, che sarà tenuta dal professor Balducci, dal titolo Fitness metabolica nella terapia della sindrome metabolica.
2: Buonasera, ringrazio il professor Letizia per avermi invitato e la professoressa Sciomere per avermi dato una serie di assist incredibili. E ho cercato di rispondere più possibile alle richieste del professor Letizia di un up to date nel 2026 su quelli che sono gli studi più recenti e possibilmente caucasici, ancora meglio se italiani. Chiaramente per confermare tutto sommato gli studi di altre etnie, quindi i sudamericani, gli americani e gli asiatici. Quali sono gli obiettivi terapeutici della sindrome metabolica? Sono ridurre le cause che sottintendono la sindrome, quindi la sedentarietà, l'inattività fisica, l'insulino resistenza, sovrappeso, obesità e composizione corporea, e trattare i fattori di rischio, quindi associati, glicemia, dislipidemia, pressione arteriosa e numerosi altri. Il cambio di stile di vita, e quando parliamo di cambio di stile di vita intendiamo riduzione della sedentarietà, attività fisica e una sana alimentazione. Io mi occuperò ovviamente solo ed esclusivamente della parte legata alla sedentarietà, all'attività fisica e all'esercizio fisico, e costituiscono l'intervento preventivo e terapeutico. Il primo e unico, se vogliamo, mezzo preventivo che abbiamo per cercare di allontanare la sindrome metabolica e insieme alla terapia farmacologica per trattare la sindrome metabolica. Numerosi studi ci suggeriscono che il tempo sedentari e cioè stare tanto tempo seduti ha un impatto negativo sull'espressione genica, molecolare e metabolica, processi che sono alla base dello sviluppo della non communicable disease indipendentemente dall'attività fisica. Quindi le persone meno sedentarie e più fisicamente attive vivono più a lungo e meglio, hanno meno malattie cardiovascolari, cancro e depressione. Qualsiasi livello di attività fisica è meglio di niente e di più è ancora meglio. Il movimento, come è stato precedentemente accennato, impatta sull'epigenoma del muscolo scheletrico e di organi e tessuti con effetti sul metabolismo a 360 gradi, con conseguente miglioramento della capacità funzionale e della salute, nonché riduzione del rischio di sviluppare sindrome metabolica, osteoporosi, malattie degenerative, disordini psicotici, il cancro e di agire sulla longevità. Quindi per un stile di vita salutare è necessario ridurre la sedentarietà e diventare fisicamente attivi. Questo studio dimostra, questa meta-analisi, l'associazione di uno stile di vita sedentario con lo sviluppo della sindrome metabolica. E vedete, persone che spendono la maggior parte della quantità del tempo sedentari hanno una probabilità di avere la sindrome metabolica del più 73%. La platea è variegata, perdonatemi, ripetere aiuta. Le definizioni di sedentario. Sedentario, la consensus internazionale definisce un soggetto che passa più di 8 ore al giorno seduto o impegnato in attività con un dispendio energetico sotto 1,5 MHz. Il MHz è una delle misure dell'intensità dell'esercizio e un esempio, avere un'attività a 2 MHz significa che io consumo il doppio del metabolismo basale. Okay, quando io dormo sto sotto 1 e in genere 0,9. Una camminata delle vetrine vale 2,5 MHz, una camminata, un brisk walking vale 3,5 o 4 MHz. Perché si utilizza tanto il MHz, come vedremo negli studi nazionali e internazionali? Perché non è che su una numerosità di 300, 500, 1000 persone possiamo misurare il consumo d'ossigeno con il metabolimetro, sarebbe impossibile, e perché il MHz è una misura di intensità, ma può essere utilizzato come misura di volume. Se io faccio un esempio, faccio una camminata veloce a 3,5 MHz, la faccio per un'ora, ho accumulato 3,5 MHz ora. E quindi questo ci permette di quantificare quello che stiamo facendo. Il fisicamente inattivo chi è? È una persona che non raggiunge 150 minuti di attività moderata o 75 minuti di attività vigorosa, come suggerito dalle correnti linee guida. Il fisicamente attivo è descrivere la persona che invece raggiunge o supera i 150 minuti. Mi sono divertito a fare questo, a mettere a scisse ordinate l'intensità in MHz e la giornata, per farmi vedere, farci vedere quanto è semplice e facile purtroppo nella vita di oggi essere sedentari. Immaginiamo una persona che dalle 23 alle 7 dorme, vedete sta a 0,9 MHz, se poi si alza, fa colazione, fa la doccia, in genere sta a 1,5 MHz, ok? Prende la macchina per il lavoro, guida un'ora tra il traffico e fa un lavoro sedentario, compreso il pasto, fino alle 18. 18, 18 e 15, 15 minuti di cammino verso la macchina, riprende la macchina e praticamente alle 19.30 torna a casa, cena, gioca un po' con i bambini e poi guarda la televisione e va a letto. Come definiremmo questa persona? Questa persona la definiamo sedentario e fisicamente inattivo. Sedentario perché sta più di 8 ore sotto 1,5 MHz, fisicamente inattivo perché non fa i 150 minuti a settimana. Poi esistono i guerrieri, i warriors, come sono definiti dagli americani, che poi cercano di recuperare tutto il sabato e domenica. Si può, è meglio di niente, ma va fatto con gradualità. Nella parte superiore della slide vediamo il sedentario sta sotto 1,5 MHz, da 1,5 a 2,9 è una high intensity physical activity, da 3 a 6 MHz è moderato vigoroso, sopra 6 MHz è un'attività vigorosa. Sindrome metabolica e inflessibilità e flessibilità metabolica. Che cos'è la inflessibilità metabolica? È l'incapacità da parte, cioè di adattare l'ossidazione dei substrati alla loro disponibilità. E come vedremo è legata all'accumulo di grasso, grasso soprattutto viscerale, e all'insulino resistenza. Quindi vediamo nella parte sinistra della diapositiva la misura, diciamo, di che cosa io sto consumando, ok? Quindi più io consumo grassi nella parte inferiore, più è basso il quoziente respiratorio, più consumo carboidrati e più alto il consumo respiratorio. Vedete la differenza nello stadio di preesercizio, vedete nei pallini vuoti come praticamente dal digiuno e dopo il pasto, quindi lo stimolo da parte del pancreas e dell'insulina, vedete che è piatta, mentre invece nel post esercizio vedete che nel digiuno io consumo prevalentemente grassi, quando chiaramente mangio vira verso l'utilizzo dei carboidrati. E Vedete la differenza tra il fisicamente attivo e il sedentario? Sono due poli opposti. Vedete la parte superiore, gli acidi grassi non esterificati, l'ossidazione, e io sono più insulino sensibile, perché ovviamente il grasso facilita l'insulino resistenza. E non dobbiamo confondere l'iperinsulinismo compensatorio con l'insulino resistenza. Meno male che il pancreas c'è, altrimenti saremmo tutti diabetici. Quando noi aumentiamo di peso, il pancreas si accorge che ci sono delle barriere e di conseguenza che fa? Per salvarci aumenta la produzione insulinica. Quando io riperdo peso si abbassa la produzione insulinica. L'insulino resistenza è un difetto che può essere pre-recettoriale. Immaginate che il recettore dell'AIRS1 è fatto così: se uno o più amminoacidi sono modificati, ha difficoltà ad entrare e chiaramente aumenta la produzione insulinica e quindi l'insulino resistenza. Questo difetto può essere pre-recettoriale, recettoriale o post-recettoriale in tutte le cascate enzimatiche. Nella parte inferiore vedete invece l'insulino resistenza, cioè non riesco a ossidare gli acidi grassi e di conseguenza provoco un danno che è mitocondriale. Vedete nella parte destra della slide la differenza tra un inflessibile da un punto di vista metabolico, vedete la curva orizzontale, vedete che non ha la capacità di discriminare sto consumando più grassi o sto consumando più carboidrati e di conseguenza è piatto. Viceversa, il soggetto più insulino sensibile, che è metabolicamente flessibile, chiaramente è in grado di discriminare. Quindi facciamo un esempio: se io la sera vado a cena fuori e faccio una cena ricca di grassi, se io non sono metabolicamente flessibile, sono in grado, il mio organismo dice: oh, devo consumare più grassi perché ho consumato grassi. Se viceversa ho consumato più carboidrati, devo consumare oppure stoccare sotto forma di glicogeno i carboidrati. Quindi questa è la flessibilità e inflessibilità metabolica che è in grado di determinare e di caratterizzare la sindrome metabolica. Quindi il tempo sedentario e l'inattività fisica sono determinanti dell'inflessibilità metabolica, che determinano poi aumento del peso, l'intolleranza al glucosio, con poi l'origine di numerose malattie metaboliche, anche quando il bilancio energetico è mantenuto. Quindi la persona che dice: ma io sto attento a mangiare, consumo più o meno 2000 calorie, ne mangio 2000, ok, ma se sei inflessibile dal punto di vista metabolico purtroppo non è sufficiente. Quindi questi risultati suggeriscono che l'inflessibilità metabolica precede e sostiene la sindrome metabolica. Veniamo. Che cosa ci dice, cosa noi conosciamo dell'esercizio fisico e la sindrome e il trattamento della sindrome metabolica? Studi ovviamente americani, canadesi e soprattutto australiani nel mondo vengono poi confermati da studi nostri, da studi italiani che vi presento. Quindi noi abbiamo fatto l'Italian Diabetes Study, dove ero il coordinatore, e quindi uno studio praticamente in diabetici di tipo 2 con la sindrome metabolica, 22 centri in Italia, studiati, 606 pazienti studiati per un anno. Era un randomizzato controllato, quindi il gruppo di intervento combinava lavoro aerobico e lavoro di resistenza, perché studi precedenti del Steve Blair, diciamo i più grandi studiosi di questo argomento, avevano dimostrato che il lavoro aerobico più il lavoro di forza era meglio del solo lavoro aerobico e il solo lavoro di forza nel migliorare i parametri glicometabolici. 150 minuti a settimana, due sessioni con queste caratteristiche, aerobico e di resistenza, e rispetto al gruppo di controllo. Ma il gruppo di controllo riceveva generiche raccomandazioni a ti devi muovere, è importante che fai movimento. Tutto questo studiati 606 pazienti per un anno. gli effetti di questo intervento dimostravano che la strategia di combinare un lavoro supervisionato e controllato diciamo con un counseling era più efficace che il counseling da solo, un counseling insufficiente poi chiaramente, era quello di dire ti devi muovere, devi camminare, poi vedremo rispetto a un counseling più strutturato, e miglioravano la physical fitness, la qualità della vita, miglioravano la glicata, altri fattori di rischio cardiovascolare, riducendo la coronary disease e il rischio a 10 anni di avere un evento cardiovascolare. E quindi vedete, gli effetti dell'esercizio fisico combinato aerobico per forza sui fattori di rischio cardiovascolare era in grado di colpire tutti a 360 gradi, quindi la dislipidemia, aumentava l'HDL, riduceva il colesterolo e l'LDL, il BMI, migliorava l'insulinosensitività, la glicemia, la glicata, l'ipertensione, 7 mm di mercurio la sistolica e 5 la diastolica, che credo che il professor Lizza ci ha insegnato che vale più o meno una terapia farmacologica non particolarmente aggressiva, riduzione dello stato pretrombotico e riduzione dell'infiammazione di basso grado, su cui torneremo, e soprattutto miglioramenti della qualità della vita sia fisica che mentale. Quando una persona inizia a cambiare stili di vita, diciamo l'aspetto mentale lo avverte subito, io mi sento meglio, no? Che significa probabilmente tutte le cose che noi stiamo dicendo per i miglioramenti. Sull'aspetto fisico bisogna aspettare un pochino più di tempo che arrivi a un livello di attività fisica e di movimento tale da giovare sull'aspetto fisico, e dire io prima prendevo l'ascensore per un piano con le buste della spesa, oggi con le buste della spesa non prendo l'ascensore. Questo è un altro lavoro che è un regalo al professor Lizza, che forse se ne sarà dimenticato, però fummo precursori, pubblicato ormai nel 2010, 16 anni fa, di questo lavoro che ha ottenuto 1025 citazioni, quindi questo per addetta ai lavori sa che cosa significa, e quando si è antesignani è sempre molto difficile pubblicare giustamente i lavori, e quindi prendemmo 82 pazienti con sindrome metabolica, diabetici, un BMI obesi, circonferenza vita chiaramente da sindrome metabolica, e con una proteina C reattiva di 3,5, e andammo a valutare quattro gruppi: gruppo nero, un gruppo di controllo sedentario fisicamente inattivo, un aerobico di bassa intensità, ok, sotto i 3 MEZ, un aerobico di intensità vigorosa sopra 6 MEZ e un aerobico più forza di intensità vigorosa e diciamo moderato vigorosa. E quindi misuriamo che cosa? Misuriamo la proteina C reattiva, che al tempo era il marcatore che più si cercava, dimostrando una significativa statistica, ma misurammo anche la leptina, la resistina, la diponectina, dimostrando proprio che c'era un cambiamento radicale. E sintetizzando, vedete nella parte destra della diapositiva, in verde è l'aerobico più forza, di maggiore intensità, e vedete come si assiste a un aumento, cioè una diminuzione delle citochine proinfiammatorie e un aumento delle citochine antinfiammatorie. Cosa che avviene parzialmente solo con l'aerobico, cosa che avviene in parte solo per alcune con il lavoro di bassa intensità, e che il sedentario praticamente fisicamente inattivo può solo che peggiorare. E misurammo ancora il VEGF, l'MCP1, l'interferon gamma, quindi l'aspetto vascolare, richiamavi prima i macrofagi, l'aspetto, professor Lizza, immunitario, e quindi anche qui il lavoro aerobico più forza e di più alta intensità dimostrava un miglioramento, quindi una riduzione di questi fattori aggressivi che non lo conoscevo, e ti ringrazio Claudio, spremono anche il grasso epicardico e lo fanno produrre queste citochine infiammatorie. E tutto questo, siccome erano stabilizzati la dieta non doveva interferire. Noi volevamo vedere l'effetto della sedentarietà o dell'attività fisica di varie intensità e vari volumi. Vedete che praticamente il peso non c'è praticamente differenza statisticamente significativa, e però vedete la circonferenza vita, ci sono circa più di 5 cm di differenza. Probabilmente la riduzione del grasso viscerale, riduzione del grasso epicardico, eccetera, eccetera, ha prodotto tutti questi risultati. Le conclusioni le abbiamo dette: aumento delle antinfiammatorie e riduzione delle proinfiammatorie. Nonostante le solide evidenze scientifiche sull'efficacia dell'esercizio fisico, la stragrande maggioranza delle persone con sindrome metabolica sono sedentari e fisicamente inattivi. Quindi come ridurre il tempo sedentario e diventare fisicamente attivi? È chiaro che servono trials che producano solide evidenze scientifiche per poi avere speranza che i decisori politici, visto la sede che ci ospita, possano decidere in scienza e coscienza. Uno studio americano, il Luca Ed, qui vado veloce, 5.000 pazienti, un intervento sullo stile di vita, e praticamente con un intervento di counseling molto aggressivo nei primi 6 mesi, discretamente aggressivo da 7 a 12 mesi, ma che poi si limitava a una telefonata 2 volte l'anno, ok? E vedete che sulla morbidità e sulla mortalità non c'era differenza fra i due gruppi, ma c'era differenza fra i due gruppi con una persistente significativo calo di peso, diminuzione del rischio di malattia renale, diminuzione di incidenza della depressione, diminuzione delle apnee notturne, quindi si è parlato dell'OSA, diminuzione delle disfunzioni sessuali e diminuzione dell'ospedalizzazione, giorni in day hospital, e una riduzione, forse quello che noi tutti dovremmo ambire, riduzione del tempo tra la disabilità e la morte. Oggi rischiamo, con l'invecchiamento della popolazione, che questo tempo sia talmente lungo che diventi insostenibile, primo per la persona, secondo per la famiglia e terzo per la comunità. E quindi abbiamo pensato all'IDES 2, quindi abbiamo detto va bene, l'esercizio supervisionato e controllato in palestra non si può fare, cosa possiamo offrire ai decisori politici che forse si possa fare? Andiamo a vedere se un intervento di counseling strutturato, ok, della durata di 3 anni su 300 pazienti, quindi 150 pazienti diabetici con sindrome metabolica, un intervento di counseling strutturato, 30 minuti da parte dell'endocrinologo e 8 sedute, 2 sedute a settimana per un mese ripetute per 3 anni, ok? Potessero, rispetto al gruppo di controllo che riceveva le solite generiche raccomandazioni a doversi muovere, producesse dei risultati. I risultati sono stati soddisfacenti, direi ottimi, perché determinava un cambio fondamentale dello stile di vita. E quindi vedete in questa diapositiva il volume dell'attività fisica ovviamente cambiava, il high intensity physical activity, 50 minuti nella giornata di differenza tra il gruppo di controllo e il gruppo di intervento, chiaramente di high intensity, quindi sotto i 3 Mets, quindi la passeggiatina, e solo apparentemente 6,4 minuti di lavoro moderato vigoroso, ok? E chiaramente riduzione di 50 minuti del tempo sedentario nella giornata. Migliorava ovviamente la VO2 max, migliorava, attenzione, la lower body, quindi la forza degli arti inferiori, a proposito dei farmaci di oggi, eccetera, eccetera, e riduceva il rischio a 10 anni di avere una coronary disease sia fatale che non fatale. E poi siamo andati a vedere questi, come giustamente il professor Letizia li ha definiti, dei marcatori surrogati, ma d'altronde non si può fare a 300 pazienti il CLAMP. Claudio, tu sai, stavo con te alla seconda clinica medica, io ne ho visti 5 di CLAMP in 40 anni, quindi ovviamente siamo andati a vedere tra il gruppo di controllo e il gruppo di intervento tutti i marcatori surrogati, possibili, quindi l'OMA B che è la funzione beta cellulare, l'OMA S che è l'insulin sensitivity, l'OMA IR che è l'insulin resistenza, il QIC e il disposition index che è il rapporto tra la produzione di insulina dalla beta cellula e quanto è efficace sulla sensibilità insulinica. E come vedete c'è una differenza statisticamente significativa e importante tra i due gruppi. Quindi l'intervento di Canceri, duraturo nel tempo, 3 anni, determina questi cambiamenti. Ancora, parlavamo di fegato, chiaramente siamo andati a vedere su 300 pazienti i marcatori più facilmente ottenibili, quindi le transaminasi, le gamma GT, il fat liver index, l'hepatic steatosis index e il visceral adiposis index, che sono tutti a favore del gruppo di intervento rispetto al gruppo di controllo. Quindi posso modificare anche la steatosi epatica, il grasso epatico e la funzionalità. Ancora, non meno importante, lo screening della depressione, quindi migliora le pulsatività della depressione e migliora con l'SF36 la componente fisica e la componente mentale della qualità della vita. E dulcis in fundo, dopo 10 anni, 12 anni, siamo andati a vedere nel gruppo di intervento si è avuta una riduzione del 50% della mortalità. Ci tengo a sottolineare, ho pubblicato su Nature Communication, che per gli addetti ai lavori ti fanno la pelle, cioè ti spellano vivo, e chiaramente ritornando a 50 minuti al giorno di modifica del tempo sedentario, 6,4 minuti di modifica del moderato vigoroso con degli spike, riduce del 50%. Questo non è un dato sorprendente, è un lavoro molto bello di Stamatakis, che chiamiamo VILPA, Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity, cioè persone che non fanno attività fisica, persone che non fanno uno stile di vita non sedentario, diciamo, non sedentarissimo, ma fanno degli spike di 30 secondi, di un minuto, come immaginate, devo prendere il treno, lo sto perdendo, faccio il massimo delle mie possibilità, bene, riduce del 40% il rischio di mortalità cardiovascolare della maggior parte dei tipi di cancro. Quindi non è un dato tutto sommato sorprendente. Vado verso la conclusione. Queste sono le guida internazionali attività fisiche e diabete tipo 2 e sindrome metabolica dell'American Diabetes, dell'ASD, canadesi, giapponesi, di tutti. Praticamente dove, che cosa ci dice? Ci dice, ti devi alzare dalla sedia, ti devi muovere, non esiste un cut-off ancora per dire stai seduto 30 minuti, ti devi muovere tot, però si va intuitivamente verso il 10%. Quindi se è stato seduto 30 minuti è meglio se lo frazioni e fai 3 minuti, 10 minuti, il 33 minuti ti alzi, ti muovi, cammini, fai qualche esercizietto calistenico. Sembra banale, ma riduce il rischio cardiovascolare e la mortalità. Dopodiché ridurre la sedentarietà muovendosi, vedete l'immagine di portare a spasso il cane, di fare giardinaggio, eccetera, cioè di salire le scale, e poi fare i 150 minuti di lavoro aerobico più forza, combinando il lavoro aerobico al lavoro di forza. Tutte le linee guida hanno aggiunto il sonno. Vedete il sonno per i suoi aspetti, cronotropo, ricordo il professor Cugini che ce ne parlava in maniera incredibile di che cosa si parla, e sia la qualità che la quantità del sonno. Quindi dormire almeno 6, 7, 8, 9 ore, 8 ore, ma in conto che io dormo dalle 10 alle 7 di mattina e dormo dalle 4 di mattina a mezzogiorno, quello che fanno tantissimi giovani, per cui poi mangiano di più, cambiano il ritmo circadiano, ultradiano degli ormoni, creando un disastro incredibile. E concludo: come ridurre il tempo sedentario e diventare visitativi? Da solide evidenze scientifiche, vedete il VILPA, no? che avevo detto, il counseling, il timing, la sedentarietà, le barriere, prescritto, supervisionato, volume, intensità, aerobico, forza combinato. strategie da fornire ai decisori politici di salute pubblica. La promessa del Ministro della Salute Schillaci di che sarà inserito nei LEA, non so quando, i livelli essenziali di assistenza diventando prestazione esigibile, e la mia speranza è che nella ricetta si possa prescrivere 8 sedute di counseling metabolico di soggetti affetti da sindrome metabolica, prediabete e diabete. Grazie per l'attenzione.
1: Ci stiamo avvicinando alle conclusioni di questa giornata e grazie a tutti i relatori. Passiamo adesso alla discussione. Ci sono delle domande da parte dell'uditorio? Va bene, allora una domanda al professor Desideri. Scusami se ti ho interrotto. Allora, tu ti sei scelto naturalmente uno dei temi più difficili.
3: No, l'ho scelto io.
1: Ah, l'ha scelto lui. Vabbè, tu l'hai trattato, cioè la gestione terapeutica della sindrome metabolica, perché purtroppo a tuttora non esiste un solo farmaco che abbia l'indicazione per tale sindrome. La domanda è semplice, per me è semplice per modo di dire. Pensi che si possa arrivare a una polipillola personalizzata per il trattamento della sindrome nel prossimo futuro? Oppure siamo costretti ancora ad inseguire ciascuno dei capitoli di questa sindrome, l'ipertensione, la dislipidemia, eccetera?
0: Boh, forse sì, come tu sai la polipillola nasce da una teorizzazione, si era partiti dall'evidenza della letteratura scientifica e mettendo insieme l'evidenza della letteratura senza che venisse testata, no? Io ci metto dentro un po' di aspirina, acetile del salicilico, ci metto dentro un po' di acido inibitore, mezza rotta di beta-bloccante e vediamo che succede. Allora c'era anche l'acido folico per l'iperomocisteinemia. Riduzione teorica del rischio di eventi cardiovascolari l'88%. Poi nel corso del tempo se l'ha inventato Salih Yusuf, funziona in chi presenta un elevato rischio di eventi cardiovascolari. Sono tutti farmaci, quelli della polipillola, che di fatto se tu identifichi il paziente come ad alto rischio l'aspirina ci sta benissimo e tutto il resto va in coda. ASA definisce un po' il marcatore di rischio, se un paziente ha l'indicazione a prendere ASA ha indicazione a prendere un beta-bloccante, un acinibitore e una statina. Traslando questa ipotesi ai farmaci per la gestione della sindrome cardio-infermo metabolica, ad oggi gli SGLT2 inibitori hanno retto su tutto. Addirittura qualche evidenza dice che potrebbero funzionare, oltre che per l'eccedenza ponderale, oltre che per la funzione renale, per il grasso epicardico, anche sul declino cognitivo. Nei vecchietti pare pure per la sarcopenia, quindi tutto sommato non lo dovrebbe prendere al mattino, quindi un'iporetica polipillola ce lo potresti mettere dentro. GLP-1 receptor agonist ancora hanno una storia un po' breve, funzionano molto bene per ridurre il peso, molto bene per ridurre il danno renale, forse funzionano bene come migliorativi di prognosi nei pazienti con obesità e scompenso di frazione di riduzione preservata, è possibile che si vada in quella direzione. Il problema di fondo, Gino, è che l'aterosclerosi, che rappresenta il principio operatore, poi fisiopatologico, della sindrome cardio-nefrometabolica, è l'ultima strofa di un canto che si inizia a cantare nella culla. Se tu inizi a fare prevenzione cardiovascolare a 70 anni, diventa difficile che poi con qualcosa riesci a risolvere tutto. Provocatoriamente con Claudio Rizzi si parlava del fatto che forse il geriatra dovrebbe consorziarsi col pediatra, perché noi siamo tristemente famosi per la diffusione dell'obesità pediatrica, il 34% di eccedenza ponderale, il 4% dei pazienti diabetici di tipo 2 tra gli obesi, patologia che non avevamo conosciuta. Quindi l'attività fisica è quella che dice il professor Balducci dovrebbe aiutare. Speriamo che venga diffusa non come moda ma come stile di vita.
1: Mi hai suscitato un ricordo. Da giovane volevo fare l'anatomopatologo e purtroppo mi è capitato di assistere ad autopsie di bimbi che già da allora presentano le strie lipidiche, quindi insomma giustamente il tutto inizia già dalla culla e poi noi non facciamo altro che peggiorare con i nostri cattivi comportamenti questa naturale tendenza, insomma, che le statine e farmaci di questo genere sembrano invertire.
0: Prima intervieni meglio è, se inizi molto precocemente serve poco, diceva Giobbe Quatta, basta poco, che c'è, se inizi presto serve poco, se inizi tardi servono interventi eroici. Ma con piacere.
4: Beh,
2: insomma, di utilizzare l'SGLT2 inibitore anche praticamente con filtrati abbastanza bassi. Vedo purtroppo da colleghi che invece, come il filtrato scende sotto 30, anche 25, e lo hanno, tanto non serve più a niente. Però ci hai dimostrato che al di là del discorso della perdita di zucchero con le urine, quindi una glicata più bassa che non guasta mai, però c'è tutti gli altri effetti, ovviamente sulla pressione arteriosa, sì, eccetera, eccetera. Quindi volevo il tuo pensiero su quando sospenderlo sicuramente.
0: Mai.
2: Lasciamo stare la insufficienza renale terminale.
0: Diceva un caro amico Agostino Consoli, che è stato anche presidente della Società Italiana di Diabetologia, questi sono farmaci che riducono anche la glicemia, oltre a fare tutto il resto. Sì. Ora, da indicazioni da scheda tecnica delle linee guida, li devi iniziare con un filtrato glomerulare che è superiore a 20 per quanto riguarda l'empagliflozin, 25 il dapagliflozin e il 30 il canagliflozin. Dopodiché li continui, anche se scende. Perché anche se l'effetto ipoglicemizzante, che comunque è estremamente modesto di questi farmaci, si riduce del filtrato a modesto, tutto il resto funziona perfettamente. La protezione cardiovascolare la mantengono per tutti. In realtà, ecco, continua a passare il concetto, tranne alcuni contesti di grande competenza come questo, che il farmaco fondamentalmente riduce la glicemia. No, fa anche altro, e quindi nel momento in cui l'inizi da linea guida non va sospeso. Però la prassi, però se si leggerebbe, visto che siamo in un ambiente molto familiare, se si leggessero le linee guida non farebbero male.
1: Ci sono altre domande?
0: Chiedere al professor Elisio un commento su le prospettive. Ho tolto la parola a qualcuno? Prego.
1: Sì, prego.
3: Voi avete parlato, ma la liposuzione come agisce sul rischio cardiovascolare? È stato studiato?
1: La liposuzione.
0: Ah, beh, possiamo chiedere a Claudio Letizia, ecco. In realtà.
3: Ci sono degli studi in proposito ancora o è troppo presto perché sono pochi soggetti, ma penso che aumenti.
0: Io non ne conosco granché e temo che non ce ne saranno più neanche tantissimi, nella misura in cui per aspetto estetico ci sta. Per aspetto di dimagrimento e riduzione ponderale, ormai i GLP-1 receptor agonist hanno dimostrato, oppure i dual agonist o i tripli agonisti, che il vantaggio è estremamente corposo. Vero è che anche il grasso sottocutaneo un po' di stato infiammatorio lo induce, non così clamoroso come lo stato infiammatorio che induce il grasso epicardico, quindi al lume di naso immagino che possa far qualcosa. Però un paio di liposuzioni l'ho viste, neanche con una pistola puntata alla tempia me la farei fare, perché lasciamo stare, quindi non credo che sia la giusta risoluzione, però bisogna ogni tanto mettersi a valutare come realmente stanno le cose, perché quello che ho appena detto, che gli SGL, che i GLP-1 receptor agonist e dual agonist stanno togliendo di fatto mercato alla chirurgia bariatrica, cozza con l'evidenza, mi diceva un giovane collega, che il mercato del palloncino endogastrico è ancora straordinariamente importante. Quindi è un mondo che di fatto ci sta aiutando. Vero è che la chirurgia bariatrica in un soggetto che ha il prediabete, tra virgolette, non è diabetico, annulla il rischio di diabete, azzera l'emoglobina glicata. Quindi tutto sommato, se riusciamo a far dimagrire qualcuno, come lo facciamo, è vantaggioso. Male è, e poi taccio, se dovessimo indurre l'effetto del yo-yo, white cycling, che purtroppo è straordinariamente diffuso. Se voi tenete conto che anche chi fa la sleeve gastrectomy, cioè che dimagrisce per un intervento di chirurgia, tende poi a riprendere peso segnatamente perché mangia il frullatino piuttosto che il gelato e roba del genere. Quando si perde peso, quel 20% di peso è massa magra. Quando tu recuperi peso, recuperi prevalentemente massa grassa, e quando riperdi peso riperdi la massa magra, quindi alla fine diventi fondamentalmente l'obesità sarcopenica dei vecchietti. Ci vuole cacciare
1: domande?
0: Via?
1: No, c'è una domanda.
4: Allora, Letizia ci ha detto che il grasso epicardico si riduce con l'attività fisica. E Balducci ci ha detto che l'attività, insomma, hanno fatto già anche dei lavori importanti. Che tipo di attività fisica è indicata e che cosa appunto possiamo consigliare in pratica?
5: Cara Paola, ti ringrazio di questa domanda, ma gran parte della domanda sta in quello che Stefano vi ha fatto vedere. Cioè, Stefano è stato molto puntuale, ha fatto vedere delle cose e ha detto come si fanno, di cui il counseling metabolico è fondamentale. Lui si è molto occupato di fitness metabolica, è stato, io credo, il pioniere. Ti ricordi quando tu stavi a Sant'Andrea col professor Fallucca e iniziasti questo tipo di percorso, che nessuno ci voleva credere, come quando noi con Gianluca Jacobellis andavamo a studiare il grasso epicardico, che nessuno ci voleva credere. Oggigiorno molte di queste cose cominciano a dare un peso consistente per quanto riguarda l'approccio sia metabolico ma anche dal punto di vista della qualità della vita, che non è ultima, perché io posso pure dimagrire, ma se la mia qualità della vita fa schifo, quel dimagramento non serve assolutamente a nulla. Prego.
3: Le novità vere sono ridurre il tempo sedentario alzandosi e fare degli esercizi calistenici anche banali, che è un lavoro aerobico e di forza, che sembra banale, ma se tu lo ripeti 4, 5, 6, 7 volte nella giornata. E poi trovare lo spazio per muoversi e dire: faccio le scale, mi ci prende l'ascensore, porto fuori il cane, vado una volta, vado in bicicletta, che non è un lavoro strutturato, quindi è un'attività fisica. A questo andrebbe aggiunto un lavoro strutturato aerobico più forza, perché gli studi hanno dimostrato che è più efficace sulla sindrome metabolica, sull'infiammazione, eccetera, eccetera. Meglio se tendi a aumentare l'intensità. È chiaro che poi in alcune classi di persone pazienti che hanno una o più comorbidità, è chiaro che il lavoro deve essere prescritto, supervisionato e controllato, se no fai pasticci, ok? Però questo è riservato a persone là con gli anni che magari hanno una retinopatia, una vasculopatia, una neuropatia, ok? Però diciamo questo è quello che praticamente emerge dalle linee guida internazionali.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Le 21:10 secondi. Buonasera da Massimo Giacomini. Apriamo con la riforma della legge elettorale. L'Aula della Camera ha dato il via libera anche alla seconda fiducia posta dal governo sull'articolo 2 relativo al sistema di elezione del Senato. La terza e ultima fiducia sull'articolo 3 sarà votata domani. Sentiamo Vasco Pirri.
2: Passate a larga maggioranza, 226 e 227 sì, le fiducie sui primi due articoli. Domani è prevista la terza, giovedì il voto finale sul provvedimento, questa senza fiducia, a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni. La maggioranza esprime la massima tranquillità, nessun pericolo franchi tiratori, dice Tajani. Forza Italia, legge che garantirà stabilità, governabilità senza pareggi e giochi di palazzo, spiega la Lega, e porterà rappresentanza grazie alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia. Elisabetta Gardini.
3: La stabilità politica è garanzia di crescita, occupazione e autorevolezza. Con questa riforma Fratelli d'Italia vuole rendere l'Italia più stabile e competitiva, dando ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati.
2: Dall'altra parte il muro delle opposizioni, se passasse lo stabilicum, pronte al ricorso davanti alla Consulta, perché viene spiegato dal campo largo, è una legge incostituzionale che introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. Chiara Braga.
4: Una legge che sfida palesemente la Costituzione, sfida l'Italia intera, libera, democratica, che noi continueremo a difendere qui e fuori da qui e che presto vi punirà per la vostra arroganza.
2: Sul ricorso alle tante fiducie, 5 Stelle parlano di schiaffo al Parlamento. Per tutto il centrosinistra, la Premier Meloni vuole questa riforma perché ha paura di perdere le elezioni.
1: E adesso andiamo al Senato, dove nel pomeriggio si è affrontata la tormentata questione del destino dell'ex Ilva. Il decreto per la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, appunto il cosiddetto ex Ilva, è formato da 2 articoli e nasce dall'esigenza di superare i recenti ostacoli normativo-ambientali, come le diffide del Ministero dell'Ambiente sui rifiuti, e per garantire il proseguimento delle attività produttive dello stabilimento di Taranto. Sentiamo Francesca Cecchini.
5: Si tratta dell'11° intervento normativo sull'Ilva di Taranto durante questa legislatura, rivendica in aula il relatore pugliese Fratelli d'Italia.
6: A testimonianza dell'assoluta determinazione con cui il governo Meloni e il ministro Urso in particolare stanno tentando di determinare la continuità operativa di questi impianti.
5: La replica diretta arriva dai 5 Stelle con Bevilacqua.
7: Non può il ministro Urso parlare di labirinto giudiziario per giustificare 4 anni di incapacità del governo Meloni nella gestione dell'ex Ilva.
5: Con questo decreto mettiamo un tassello importante, è invece la lettura della leghista Spelgatti.
8: Il lavoro delle istituzioni dovrà proseguire verificando l'applicazione della norma e sostenendo una prospettiva industriale credibile, capace di dare risposta ai lavoratori e alla comunità di Taranto.
5: Blocco totale dei licenziamenti collettivi e una cassa integrazione speciale incalza da AVS Magni, che si rivolge direttamente alla maggioranza.
9: E poi voi scaricate ovviamente su altri la responsabilità. È l'inerzia della politica che non affronta fino in fondo questi problemi.
1: E dal Senato è arrivato il via libera definitivo al disegno di legge che istituisce la giornata nazionale del riciclo della carta, che sarà celebrata il 18 settembre per promuovere la cultura del risparmio delle risorse naturali, la riduzione degli sprechi e la diffusione di stili di vita sostenibili per lo sviluppo dell'economia circolare nel rispetto dei principi della Costituzione. E andiamo ad altri temi economici. Automobilisti e autotrasportatori sono in attesa della annunciato decreto sulle accise mobili, quel meccanismo che, grazie al maggior gettito derivante allo Stato dall'aumento dei prezzi del carburante, consente di ridurre temporaneamente appunto le accise. Ma ascoltiamo Amalia Carosi.
10: Finiti gli sconti sulle accise, il gasolio torna a salire. Il governo prende infatti tempo sulle accise mobili. Sul provvedimento annunciato, che avrà la forma di un decreto interministeriale, non è stata presa nessuna decisione, dice il viceministro all'economia Leo, mentre il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin spiega: non so neanche se c'è già il gettito di settembre a portata di mano per finanziarlo. Con la mezzanotte sono terminati i 6 centesimi di sconto sul diesel in vigore da marzo e il prezzo al distributore è salito a 2,24 euro al litro in media nazionale. Ritocco all'insù da oggi anche nei distributori Eni Eni Live, perché il tetto ai prezzi era correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore, mentre le altre compagnie IP, Kuwait e Tamoil hanno dichiarato di mettere un calmiere senza specificare a quale prezzo, quindi non hanno fissato un price cap. Niente invece cambia per la benzina, che resta a 2,04 euro al litro sulla rete stradale italiana.
1: E adesso la pagina degli esteri. In Francia la giornata di mobilitazione nazionale degli studenti ha attraversato tutto il paese per chiedere al governo un cambio di rotta nelle politiche sulla scuola. Non sono mancati scontri e tafferugli con la polizia. Il presidente Macron ha convocato il governo e il presidente americano Trump ha attribuito la responsabilità a Islam e immigrazione di massa fuori controllo. Ma sentiamo la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
11: Gli scontri sono stati davvero molto forti, le immagini sono state quelle di una guerriglia urbana con incendi, scontri della polizia, cariche e lacrimogeni per quello che è stata la manifestazione più importante in termini di numeri, quella parigina. Oggi in una giornata di mobilitazione in tutta la Francia che ha visto quasi 500.000 persone scendere nelle strade, c'erano professori, studenti, genitori e sindacati, licei e università chiusi per il 90% degli istituti. Il primo ministro Lecornu ha deciso di sospendere le lezioni per domani e dopodomani perché il sabato in Francia i corsi non si svolgono per un confronto democratico. Il governo sta cercando di arginare questa crisi che sta diventando sempre più consistente. Il bilancio della protesta è di 215 feriti tra gli studenti. L'episodio più grave, lo ricordiamo, ieri a Lens, un ragazzo di 15 anni è stata amputata una mano a seguito dell'esplosione di una granata. 11 le inchieste aperte dall'IGN, che è l'organo interno della polizia, per indagare su eventuali responsabilità.
1: Continuano anche le mobilitazioni in Spagna, quelle per il diritto alla casa. Disordini a Barcellona, 13 arresti e 30 agenti feriti in modo lieve. Convocato per novembre uno sciopero generale. E all'indomani dell'annuncio del voto anticipato al 29 novembre, il premier Sanchez ha comunicato l'approvazione di due decreti casa con misure a favore dei meno abbienti. E intanto è stato revocato dal Tribunale Supremo il mandato di arresto contro l'ex presidente catalano Puigdemont, che potrà rientrare dopo la fuga in Belgio seguita al referendum indipendentista del 2017, dichiarato illegale. Ed era questa l'ultima notizia. Ringrazio Massimo Chiadroni che mi ha assistito dalla console. Le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. Io sono Massimo Giacomini e vi auguro una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
12: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo. Avrei fermato la guerra inutile con un sorriso. E allora sì, avrei saputo.

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso.

forse avere preso un'altra giacca, te stare cazzo come al solito. Potessi sospendere

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quel

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei Discardi, ovvero le canzoni più trasmesse dalla 20ª all'11ª posizione, ma visto che siamo veramente nella prima settimana di ottobre, quindi scendono vertiginosamente tutte le canzoni estive, andiamo a guardare anche cosa succede dalla 30ª posizione in su. E allora, in 30ª posizione una canzone regina di quest'estate è sempre stata sul podio, Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini Tattici Nucleari. 29ª posizione una new entry, anche se molto bassa, Ne Vale la Pena di 22 Simba. 28ª posizione invece una delle cover contenute in Io Canto 2 di Laura Pausini, Siamo Soli Nell'Immenso Vuoto Che C'è, che scende in 28ª posizione. 27ª posizione in leggera risalita, La Città degli Angeli di Achille Lauro. 26ª posizione in vertiginosa invece discesa, Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. 25ª posizione in leggera risalita, Malika Yanako, Detto Tra Noi. 24ª posizione Non convince il nuovo singolo Miss Italia di Dito nella Piaga, e quindi pubblicato praticamente a metà di settembre, già in 24ª posizione, così come Non convince le radio, 23ª posizione per noi di Joliet e Achille Lauro, che è in leggera risalita ma soltanto in 23ª posizione. New entry, 22ª posizione, insomma pensavamo ad un inserimento in classifica molto ma molto più alto, invece entra soltanto in 22ª posizione, quindi fuori dalla classifica ufficiale dei dischi più trasmessi, Sfera Ebbasta con Lontano. 21ª posizione Flamenco Paranoia, Samurai J. E quindi arriviamo alla prima canzone che trasmettiamo in questa classifica dei dischi caldi, 20ª posizione stabile J-Ax con Vita Morte e Miracoli. Morirà.

18ª posizione, in leggera risalita, quindi in controtendenza rispetto alla scorsa settimana, Meraviglioso errore, una canzone scritta da Dario Brunori e Antonio Di Martino per Gianna Nannini.

0: lassù.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: 17ª posizione, altra canzone estiva in discesa ed anche insomma consistente, Agitare Coca-Cola del nostro Tommaso Paradiso.

undicesima posizione per una delle canzoni estive pubblicate proprio estate inoltrata, quindi parliamo di Antidroga di Emma e Fabi Fibra, che sale invece in controtendenza rispetto alle altre in quindicesima posizione.

0: potesse cambiare in un giorno migliore per te.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In 13ª posizione abbiamo la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope con Merck & Cremo, Serena Brancali e The Colors, che rimane stabile in 13ª posizione, quindi nella classifica dei dischi caldi.

Ed ecco la new entry più importante di questa settimana nella classifica dei dischi caldi. In 12ª posizione abbiamo un ottimo posizionamento appunto per Biagio Tonacci con Safe, per questo nuovo duetto pubblicato il 25 settembre ed è in playlist anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, Spirituale.

E quindi siamo alla vetta della classifica dei dischi caldi, una canzone pubblicata a fine estate, quindi a fine agosto, che resiste comunque nelle primissime posizioni. Quindi la vetta della classifica dei dischi caldi questa settimana è occupata da Alfa con Gigi D'Alessio e con questa Genova e Napoli. Ogni bene, ovviamente ci troviamo tra poco anche con la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però.
1: Me e te.
0: Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no, e temo il

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla classifica delle top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche dalla nostra. Partiamo dalla decima posizione con una canzone che ha avuto un fortissimo traino con il film documentario pubblicato, è andato nelle sale proprio qualche giorno fa, ovvero il documentario del concerto evento di Tor Vergata di quest'estate. Parliamo di Ultimo, in decima posizione con Tutto.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E in settima posizione invece abbiamo In Salita, In Risalita, in netta risalita, una canzone che sta andando davvero molto ma molto bene in tutte le radio italiane. Serenamente, Giuli con Brescia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Sesta posizione è la new entry che più si afferma in questo periodo, pubblicata il 18 settembre, sta piacendo moltissimo l'incontro musicale firmato da Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Luca Narducci, insieme ovviamente alle due protagoniste, ovvero Annalisa e Madame, per Amica.

In quinta posizione troviamo l'ex prima posizione della scorsa settimana, un duetto che sta facendo molto discutere, che ha aperto proprio filoni di riflessioni sulla musica italiana, per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Stabile in quarta posizione invece l'incontro tra due amici e due colonne della musica rap italiana, Marracash e Ghe Pequeno, per Casini.

In netta risalita invece Elisa con il suo nuovo singolo Kitsugi, in terza posizione appunto la canzone scritta insieme a Dardust.

E questa settimana in prima posizione abbiamo il re, diciamo, di quest'anno di tutte le pubblicazioni dei singoli, sicuramente ne ha collezionati tre di grandissimo livello, di grandissimo ascolto. Parlo di Ernia e questa è Dedica, la canzone che chiude il periodo di grande successo e di grande lavoro dell'album Per soldi e per amore. Io vi ricordo tutti gli appuntamenti che mi riguardano qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, siamo ogni giorno presenti con la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, la Top Week, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, il sabato e la domenica alle 18 e alle 19 e in replica la sera dal lunedì al mercoledì alle 22 e alle 23. Mentre siamo in diretta con Disco Rai, la musica scelta, dal lunedì al mercoledì con tutti gli ospiti che la formano questa classifica, che la raccontano, e soprattutto anche gli artisti che stanno per esplodere e che portiamo proprio in studio, nel Meta Studio di Via Asiago. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua!

un'idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.

a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora attraverso le canzoni più amate e naturalmente anche i fatti che hanno caratterizzato quell'anno. Siamo al 1991. L'11 gennaio il Congresso dà l'autorizzazione a George Bush di attaccare nella prima guerra del Golfo. Altri eventi: il 10 aprile del 1991 alle 22 al largo del porto di Livorno, il traghetto Moby Prince, dopo una collisione con la petroliera Agip Abruzzo, si incendia causando la morte di 140 persone. L'11 aprile finisce la guerra del Golfo. Allora, nella notte tra il 26 e il 27 ottobre il teatro Petrozelli di Bari è distrutto da un incendio doloso. Il 26 novembre usciva nel 91 l'album Dangerous di Michael Jackson. Il 25 dicembre Gorbaciov rassegna le proprie dimissioni. Il 26 dicembre il Soviet Supremo scioglie formalmente l'Unione Sovietica. I film più importanti usciti nel 91: Mediterraneo, JFK, un caso ancora aperto, Johnny Stecchino, Pomodori Verdi Fritti, Thelma e Lewis, il quarto episodio di Star Trek, Il Giorno del Giudizio e il secondo episodio di Terminator. Per quanto riguarda i personaggi celebri scomparsi nel 91, Renato Rascel, l'attore, cantante e intrattenitore televisivo. Il 2 marzo moriva Serge Gainsbourg, cantante francese. Il 28 settembre veniva meno Miles Davis, uno dei più grandi trombettisti jazz al mondo. E il 24 novembre scompariva la voce inimitabile dei Queen, Freddie Mercury. 20 dicembre scompariva Walter Chiari, celebre attore, famoso per le sue innumerevoli partecipazioni televisive e naturalmente uno dei personaggi più amati della televisione degli anni 60-70. Concludiamo con Sanremo. 1991 vinceva Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante. Al secondo posto Renato Zero con Spalle al muro, firmata da Mariella Nava, e al terzo posto Marco Masini, Perché lo fai. E adesso un'ora dedicata alla musica più ascoltata alla radio e in classifica del 1991. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Radio Tutta Italiana.

era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.